C'è una grande solitudine in quella postura, un grande silenzio in quello sguardo così serio, così nudo, così indifeso. Che cosa sta pensando? Dov'è? E dove sono? In quale universo si stanno incontrando quei due uomini così diversi, eppure così simili, così fraternamente feriti dalla violenza del mondo? L'impressione è che mai visitatore, pellegrino o viaggiatore di questo cimitero sia stato più vicino ad Antonio Gramsci, di Pierpaolo, voglio dire, e viceversa. Sembra che ci sia già un dialogo tra loro. E fra poco ci sarà veramente visibile, messo nero su bianco sulla carta, perché fra poco Pasolini scriverà una delle sue più belle poesie degli anni 70, Le ceneri di Gramsci. Anche lui cercherà, scrivendo, di farcelo vedere, di farcelo sentire, il silenzio di quel giorno tra lui e Antonio. E ne leggerò un pezzetto, solo un pezzetto, e avrei voluto leggervela proprio in piedi davanti alla tomba di Gramsci, ma il cimitero in questi giorni disperatamente per me è chiuso, e quindi ve la leggo lo stesso, nella mia stanza, a casa, con Paolo Di Paolo, lo stesso qui accanto a me, il fotografo, e poi il silenzio in ascolto del grande Pino e dell'urna con le ceneri di Gramsci. Ve ne leggo un pezzetto che dice così. Uno straccetto rosso, come quello arrotolato al collo ai partigiani, e presso l'urna, sul terreno cereo, diversamente rossi, due gerani. Lì tu stai, bandito e con dura eleganza non cattolica, elencato tra estranei morti, le ceneri di Gramsci. Tra speranza e vecchia sfiducia ti accosto, capitato per caso in questa magra serra, e poi continua. E poi vi leggo anche questa domanda che Pasolini farà a Gramsci nella sua poesia, in cui racconta il silenzio di quell'incontro. Gli chiede questo: mi chiederai tu, morto disadorno, di abbandonare questa disperata passione di essere nel mondo? Forse questa domanda è già nel silenzio della foto. Ho appena finito di leggere queste parole quando sento una voce. Viene dalla terra, attraverso le radici del cimitero, ma è anche dentro di me. Odio gli indifferenti, dice. Lo so, Antonio, li odio anch'io. La voce continua, però, e dice: chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L'indifferenza è vigliaccheria, non è vita. L'indifferenza è il peso morto della storia. Io sono partigiano e sono vivo. Vivete con coraggio la battaglia delle vostre vite. Non state alla finestra, partecipate. E io, dopo queste parole di Gramsci, non posso che pensare al campo di concentramento di Gaza. E alla violenza che sta distruggendo la terra e il popolo di Palestina. Assalti, minacce, torture, omicidi ogni santo giorno. Com'è possibile far finta di niente, come vorrebbero i signori della guerra che governano il mondo? Quale indifferenza peggiore di fronte ai crimini dei soldati e di quei governi che fanno affari con i venditori di armi e aspettano solo che in quel campo di concentramento si muoia di fame, di malattie, di dolore, di disperazione. Come non strapparsi i capelli anche noi dalla disperazione? Me lo chiedo ogni giorno, ogni notte, quando le poesie da Gaza vengono a trovarmi. Le poesie dei poeti di Gaza, molti sono stati uccisi, restano le loro poesie. Ne ho qualcuna sempre con me. Hanno il silenzio delle macerie, della morte in agguato ad ogni sibilo, ad ogni drone in arrivo, il silenzio della fame e della sete di un figlio, di una sorella, il silenzio dei genitori che hanno visto morire i loro figli. E questo silenzio dobbiamo ascoltarlo, fermarci e ascoltarlo. Ho amici a Gaza, padri, madri, poeti e scrittori disperati, ma vivi, vivi, e io sento il loro silenzio e non posso che ripetere ogni giorno il mantra dell'umanità, della compassione. Non dimenticheremo, non dimenticheremo, non dimenticheremo. Forse adesso non c'è tempo per una poesia da Gaza, ma ci sarà il tempo in futuro. Il silenzio del mondo noi non lo dimenticheremo con altri viaggi, altri pellegrini di umanità in quest'oasi che ha anche bellezza e voci di speranza. A presto, amiche e amici, a presto.

0: E la corrispondenza di questa mattina, lo anticipavo poco fa, ci porta in Spagna, dove salutiamo il nostro Francesco Fiori. Buongiorno, benvenuto.
1: Grazie Cristiana, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
0: Oggi ci porti a Madrid, dentro un edificio, lo accennavo anche in apertura nel sommario, che custodisce da più di 3 secoli la lingua spagnola. Dici di che si tratta?
1: Siamo Cristiana alla Real Academia Spagnola, famosa in Spagna con l'acronimo RAE, un'istituzione che nasce nel 1713 e che da allora studia, accompagna e diciamo mette ordine nella lingua spagnola. Il dizionario della RAE è quello che in Spagna tutti consultano quando nasce una diatriba, una discussione sul significato, sulla scrittura di una parola. Ma questa volta non parliamo di grammatica, ortografia, parliamo di una giornalista, Maria José Solano, che è andata a frugare nella storia dell'Accademia e ne ha tratto un libro pieno di storie curiose che si chiama appunto La RAE para lectores curiosos, cioè La RAE per lettori curiosi, e alcune di queste vicende sono davvero sorprendenti.
0: Mi incuriosisco veramente, che tipo di vicende si tratta? Ci puoi fare un esempio?
1: La prima, la più peculiare, perché è da un frammento d'osso, precisamente un pezzetto di cranio, che la tradizione attribuisce addirittura al Cid Campeador, cioè Rodrigo Díaz de Vivar, un cavaliere castigliano dell'XI secolo che è realmente esistito e che poi la letteratura ha trasformato in uno dei grandi eroi della Spagna medievale, perché è il protagonista del Cantar de mio Cid, cioè che è uno dei testi fondativi della letteratura in lingua spagnola. E una piccola parte di quel cranio, o almeno quella che da secoli viene considerata tale, oggi si trova proprio alla RAE.
0: E come ci è arrivato questo cranio alla Real Accademia?
1: È una storia abbastanza intricata, che comincia col saccheggio del monastero di San Pedro di Cardegna, si trova vicino a Burgos, nel nord della Spagna, da parte delle truppe napoleoniche nel 1808. Era proprio lì che si trovavano i resti del Cid. Poi quel frammento lascia la Spagna e per più di un secolo e mezzo passa di mano in mano, finisce in Francia, in Germania, addirittura in Svezia, finché nel 1960 68 torna finalmente in Spagna, anche grazie all'intervento dello scrittore Camillo José Cela, molto noto in Spagna, e viene regalato a Ramón Méndez Pidal, per celebrare i suoi 99 anni. E questo signore, Méndez Pidal, era allora proprio il direttore della RAE e soprattutto era un uomo che aveva dedicato tutta la vita allo studio del Cid. Tanto che quando gli mostrarono questo piccolo frammento d'osso, raccontano che si commosse e addirittura lo baciò.
0: E questo è soltanto uno dei segreti che ha trovato l'autrice, o ce ne sono altri?
1: Ne abbiamo altri, Cristiana. Per esempio, uno molto interessante che riguarda Miguel de Cervantes, il più grande scrittore spagnolo, ed è una storia che sembra quasi una piccola commedia degli equivoci. Comincia la storia alla fine del Settecento, quando la RAE stava preparando una prestigiosa edizione illustrata del Don Quixote e voleva aprirla con un ritratto del suo autore. Il problema però era piuttosto serio, perché nessuno sapeva con certezza che faccia avesse Cervantes al tempo. E gli accademici però vengono a sapere che un aristocratico e bibliofilo di Siviglia, il conte di Aguila, possiede un presunto ritratto e se lo fanno mandare.
0: E hanno successo, lo trovano poi il volto autentico di Cervantes?
1: In realtà qua cominciano proprio i guai, cioè quando arriva questo quadro, qualcuno si accorge che questo viso, questo Cervantes, assomiglia in maniera un po' sospetta a un personaggio che era apparso in un'incisione inglese del Don Chisciotte del 738, mentre Cervantes era morto nel 1616, quindi se il pittore avesse copiato quell'incisione il ritratto non poteva evidentemente essere autentico. E gli accademici però trovano un argomento per continuare a credere alla veridicità di questo volto, perché la tela sembrava antica e quindi forse era stato l'incisore inglese a copiare il quadro e quindi alla fine lo accettano, anche se oggi sono in pochi a considerarlo davvero un ritratto fedele di Cervantes, ma continua tranquillamente comunque a far parte del patrimonio dell'Accademia.
0: Senti, ma questa storia finisce qui o come in tutte le buone commedie degli equivoci ci sono altri colpi di scena?
1: In effetti ci sono, perché nel 1910 compare un secondo presunto Cervantes attribuito a Juan de Járegui, però anche questa volta nascono subito dei dubbi sull'autenticità, perfino per l'abbigliamento del ritratto che sarebbe troppo elegante per il personaggio Cervantes, ma anche in questo caso l'opera viene considerata plausibile. E in sostanza così la Re si ritrova con due ritratti di Cervantes e nessuna certezza che uno dei due lo rappresenti davvero. Il paradosso è proprio questo, è che proprio questo secondo ritratto è diventato una delle immagini di Cervantes più riprodotte al mondo, quella che probabilmente tutti abbiamo visto almeno una volta. E a forza di vederlo nei libri, abbiamo poi finito per decidere che Cervantes avesse davvero quella faccia.
0: È lui. Senti, al di là di queste vicende curiose che ci hai un po' accennato, perché nel Settecento si sentì il bisogno di creare un'istituzione come questa?
1: Beh, siamo nel 1713. La RAI nasce per iniziativa di Juan Manuel Fernández Pacheco, che era marchese di Villena, e siamo in un'Europa dove riunirsi in accademia era quasi una moda. Pensiamo che in Italia esistevano gli accademici dei licei, ma anche gli intronati, gli umoristi, gli oziosi, gli oscuri, addirittura gli insensati. In Francia, proprio in quegli anni, nasceva l'Académie Française, e anche in Spagna c'erano altre istituzioni come i Nocturnos, i Notturni a Valencia, gli Anelà, cioè gli speranzosi a Zaragoza e molti altri gruppi che si riunivano in accademia. Pensa che erano così numerosi che già Cervantes li prendeva proprio in giro nel Don Chisciotte e si inventa un'accademia dove ci sono personaggi comici, faceti. La RAI nasce dentro quel mondo, anche se poi diventa qualcosa di molto più importante, istituzionale.
0: Insomma, questo libro sembra raccontare che dietro ai dizionari di oggi c'è parecchia storia, quindi, giusto?
1: Beh, come dicevamo all'inizio, quando diciamo Real Accademia Spagnola, pensiamo subito a un'autorità che appunto stabilisce se una parola esiste, come si scrive, come si usa. Ma Maria José Solano, l'autrice, la racconta invece attraverso ciò che normalmente non si racconta, cioè quest'osso che attraversa l'Europa, il filologo centenario che si commuove davanti a un frammento di cranio, questi due Cervantes dipinti da artisti che forse Cervantes non l'hanno mai visto. Insomma, dopo 300 anni la RAI continua naturalmente a occuparsi delle parole. Ma dentro le sue stanze nel frattempo si sono accumulate moltissime storie, e alcune sono decisamente più stravaganti di qualsiasi definizione contenuta nel suo famoso dizionario.
0: Allora, grazie mille Francesco Fiori per averci raccontato i segreti dell'Accademia Spagnola. Buona giornata, a presto.
1: Grazie Cristiana, felice giornata a te che ci ascolta, hasta la prossima.

0: Gran Bazar, l'invenzione sonora fuori dalle righe del pentagramma. Modi, stili, generi e approcci originali al fare musica nei tempi e nei luoghi della tradizione musicale. Gran Bazar, giovedì alle 14.30, in replica alle 23 e la domenica alle 16.35.
1: Rete 2.

Anima. Ti sembran tempi per parlare dell'anima. Non ci sono più diavoli che la richiedono, preferiscono gli immobili. È fuori moda l'anima. Anima. Se ti duole l'anima, non servono antibiotici. I medici si arrendono. Non ci sono meccanici, non si ripara l'anima. E ci sono paesi di poche anime, e ci sono città di milioni di anime, ma non si vedono, si vede solo il traffico e le file ai semafori. È solitaria l'anima, è solitaria l'anima.

Io l'ho vista una volta la mia anima. Mi era uscita di bocca come il fumo di un sigaro. Mi ha chiesto se ero stanco di vivere. Ho detto sì, ma vorrei insistere. E con un gemito tornò al posto solito. È paziente l'anima. È paziente l'anima. Ci sono belle anime in corpi ridicoli e fotomodelle con anime orribili e fanghiglia d'anima dentro molti politici. È nascosta l'anima. E ci sono villaggi di poche anime e ci sono paesi di milioni di anime. E quando muoiono e in cielo salgono, è un grande spettacolo, un ingorgo cosmico. E i giornali commentano. 100.000 vittime, ma erano anime inutili di lontani popoli mesopotamici. E si piange un attimo, poi ci si lava l'anima e si dimentica.

0: Ilconcerto.ch.
1: Buongiorno e bentrovati da Barbara Tartari. Oggi Concerto.ch si concentra sulla Camera Orchester Basel, ma si concentra anche sulla musica di uno dei grandi compositori svizzeri del secolo scorso, accanto ad Arturo Neger e a Frank Martin. Parliamo cioè di Ottmar Schoeck. Sebbene sia rimasto in ombra rispetto al riconoscimento internazionale ottenuto da questi suoi colleghi contemporanei e connazionali, Ottmar Schoeck è probabilmente il rappresentante più tipicamente svizzero della propria arte. Il suo principale contributo si colloca nel campo del Lied, tanto da poter essere considerato un diretto erede della tradizione del Lied romantico. Ottmar Schoeck nasce il 1 settembre del 1886 a Brunnen e suo padre, il pittore Alfred Schoeck, sperava che il figlio seguisse le sue orme artistiche, ma sebbene dimostrasse effettivamente un vero talento nella pittura, abbandonò gli studi artistici perché il suo più ardente desiderio era quello di fare musica. Il giovane Ottmar dunque studiò al Conservatorio di Zurigo, dove cominciò a scrivere alcuni dei suoi numerosi Lieder. E proprio da qui noi partiamo con il nostro percorso musicale. Da un disco Sony del 2022 ascoltiamo la voce baritonale di Christian Gerhaer con la Camera Orchester Basel, diretta da Heinz Holliger, da Elegie, ciclo di Lieder per voce, orchestra da camera, opera 36 di Ottmar Schoeck. Ascoltiamo l'ultimo, Der Einsame.

Der Einsame dal ciclo di Lieder per voce e orchestra da camera, opera 36, Elegie di Ottmar Schoeck, per iniziare il nostro percorso musicale di concerto.ch. La prima esecuzione di Elegie avvenne alla Turnhalle di Zurigo nel 1923 e fu davvero un trionfo. Il compositore stesso diresse l'opera e la stampa parlò di suoni di un altro mondo. Un viaggio nell'intimità, tra solitudine e riflessione. Non c'è una vera e propria trama, ma una successione di atmosfere dipinte con una tavolozza timbrica, e sappiamo come Ottmar fosse legato al mondo artistico. Dal Conservatorio di Zurigo, Ottmar Schoeck fu invitato a studiare a Lipsia con Max Reger, per poi tornare in Svizzera nel 1908, dove intraprese una carriera come direttore di coro, direttore d'orchestra e anche naturalmente come compositore assai prolifico. Se fondamentalmente si dedicò alla scrittura per voce, esistono comunque poche ma significative composizioni strumentali di Ottmar Schoeck, tra cui il concerto per violino in si bemolle maggiore, l'opera 21, che andremo ad ascoltare ora. Il titolo è quasi una fantasia. Diciamo che la musica senza voce umana era per Schoeck qualcosa di insolito. Quando gli fu chiesto della bellezza del suo concerto per violino, rispose: mancano le parole.

E Schoeck, tra l'altro, non fu l'unico compositore a subire il fascino di Geyer, lo scopriremo tra poco, ma prima ascoltiamo il suo concerto per violino in si bemolle maggiore, che è caratterizzato da una grande intensità, una profondità espressiva, elementi tipici del tardo romanticismo. Il tradizionale contrasto tra solista e orchestra, tipico dei concerti romantici, lascia qui il posto però ad un'attenzione quasi esclusiva ai monologhi lirici del violino solista. L'orchestra accompagna, sostiene il violino con i fiati, che talvolta assumono un ruolo di rilievo, soprattutto il corno, tanto da dare l'impressione di un doppio concerto. Ascoltiamo questo concerto per violino e orchestra in si bemolle maggiore, quasi una fantasia, di Otmar Schoeck con la Kammerorchester Basel, diretta da Isabelle Jankaus-Kaité, al violino solista Sebastian Boehren.

Sebastian Boeren al violino per il concerto in si bemolle maggiore, quasi una fantasia di Otmar Schoeck, qui accompagnato dalla Kammerorchester Basel, a cui stiamo dedicando il programma di concerto.ch, diretto da Isabelle Jankauskaitė. Dicevamo prima che Steffi Geier non fu la musa solo di Otmar Schoeck, ma alcuni compositori ne subirono il grande fascino. Era una delle migliori allieve di Jenő Hubay nella classe di violino dell'Accademia Liszt di Budapest e anche Béla Bartók ebbe modo di conoscerla nel 1907. Steffi Geier aveva 18 anni, una bellezza malinconica e languida che, unita al suo talento musicale di prim'ordine, provocò un immediato contraccolpo sull'animo del giovane docente. Bartók iniziò a corteggiare la giovane violinista a suon di interminabili lettere in cui riversava l'ardente flusso di molte idee che spaziavano dalla musica alla filosofia, alla poesia, alla politica, anche alla religione. In realtà questa sua veemenza, ma anche forse il radicalismo delle sue opinioni, finirono per allontanare la violinista che, attraverso un paio di lettere, mise definitivamente in soffitta i sogni sentimentali di Béla Bartók. E dunque l'amareggiato Béla Bartók aggiunse poi una frase significativa che illustra bene l'atteggiamento del compositore anche per il resto della sua vita. Dopo aver letto la tua lettera mi sono seduto al pianoforte. Avevo il triste presentimento che non troverò mai una consolazione nella vita tranne che nella musica. E il dono da Dio per il suo amore perduto, infatti, sarà il concerto per violino che Béla Bartók inviò a Steffi Geier nel febbraio del 1908, forse nella vaga speranza di riaccendere in lei una sorta di fiammella sentimentale. In realtà, per tutta risposta, la violinista decise di interrompere i rapporti con questo ingombrante corteggiatore, pur conservando il manoscritto fino all'ultimo giorno. L'intenzione di Bartók era di raffigurare musicalmente la personalità di Steffi, la donna amata nel primo movimento e la violinista ammirata nel secondo. Avrebbe anche dovuto esserci un terzo movimento, nel quale forse raffigurare l'aspetto distante, un po' freddo della violinista, ma come scrisse l'autore ne sarebbe venuta fuori una musica troppo orribile. Noi andiamo ad ascoltare il secondo movimento, quello dedicato alla Geier violinista. Allegro giocoso, dal concerto per violino e orchestra numero 1, opera postuma, di Béla Bartók, con la Kammerorchester Basel, diretta da Isabelle Jankauskaitė, al violino Julia Puschker.

0: Era l'Allegro giocoso dal concerto numero 1 per violino e orchestra, opera 36 di Béla Bartók. L'abbiamo ascoltato con la Camera Orchestra Basel, a cui abbiamo dedicato il programma di questo concerto.ch, diretta da Isabelle Jankauskaite al violino, Julia Pusker. Concludiamo il nostro concerto.ch ringraziando Alissa Nembrini per la sua programmazione. Da Barbara Tartari, buon proseguimento d'ascolto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Natalisa Rossello, anche oggi in studio per il nostro approfondimento.
1: Buongiorno Cristina, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Oggi partiamo subito da una citazione. Viene dalla Nouvelle Vague, ma in modo piuttosto autonomo e originale, anche perché è stata una compagna, una militante che ha preso parte a tutte le battaglie dell'epoca, per esempio quelle che hanno riguardato la guerra della Francia contro l'Algeria in rivolta. L'eco di questa guerra si sente fortissimo nel film. Così scriveva Goffredo Fofi di Agnès Varda nella recensione del film uscito nel 1962, intitolato Cléo dalle 5 alle 7. Questo è solo un esempio, un piccolo esempio della capacità del critico cinematografico, scomparso l'anno scorso, di fornire al lettore in poche righe le chiavi di lettura, le coordinate dei film.
1: Sì, e nel libro in uscita oggi, Cinema e bizzarria, il cinema insolito secondo Goffredo Fofi, per La nave di Teseo, ritroviamo oltre un centinaio tra schede e recensioni. Sono il risultato di una serie di conversazioni su Rai Radio 3, una serie di conversazioni chiamata proprio Cinema e bizzarria. Nel nostro approfondimento oggi torniamo sulla figura di Goffredo Fofi, sul mestiere del critico cinematografico e di come l'esercizio della critica si è trasformato negli anni.
0: E quindi diamo subito il benvenuto a Sergio Arecco, benvenuto ad Alphaville, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Curatore del volume Cinema e Bizzarria, lei è studioso di cinema, traduttore, collaboratore delle principali riviste del settore, pluripremiato autore di saggi e monografie su registi e attori, ci basti menzionare Pasolini e George Lucas, ha collaborato anche al dizionario critico del film di Treccani e al dizionario dei registi del cinema mondiale per Einaudi. E ben ritrovato, felice di averlo con noi, Emiliano Monreale.
3: Buongiorno.
0: Lei è saggista, professore ordinario presso la Sapienza, Università di Roma, è stato conservatore della Cineteca Nazionale di Roma e tra le altre cose fa parte del comitato scientifico della collana Cinema per Rubettino e del comitato direttivo del Centro Ricerche su Attore e Divismo all'Università degli Studi di Torino. Allora, una domanda per tutte e due, un po' per rompere il ghiaccio, proprio per iniziare. Partiamo dal vostro rapporto con Goffredo Fofi, quando la sua opera ha fatto parte del vostro percorso. Prima Emiliano Monreale.
3: Io ho conosciuto gli scritti di Fofi prima di conoscere lui di persona nel 1994. Lo conoscevo già perché era, come dire, i miei, a casa loro, mio padre leggeva i Quaderni Piacentini e quindi mi portò questo pacco di vecchie riviste degli anni 70 in cui c'erano le recensioni spesso temibili di Goffredo, che però mi folgorarono. E poi ricordo, pochi lo ricordano, ma in quegli anni per un certo periodo Fofi aveva la rubrica di critica cinematografica sul settimanale Cuore, diretto da Michele Serra, e anche lì uscivano dei pezzi molto spiazzanti, anche lì con un'attenzione al bizzarro, come in questo libro. Ricordo una recensione entusiastica di Un pesce di nome Wanda, che tra l'altro, se non sbaglio, è anche in questo volume, ne parla anche in questo volume, e di altri titoli strani, True Stories, David Byrne, insomma. Quindi per me è stato abbastanza, negli anni della mia formazione, il modello con cui ho guardato i film, l'attenzione alla società, la curiosità, eccetera, lo stile anti-accademico. Poi l'ho conosciuto nel 94, ho collaborato con lui per 20 anni alle sue riviste, quindi poi la cosa è diventata, c'è stato anche l'incontro personale, e devo dire che vedendo questo libro ho rivisto tutte le volte che, direi, due terzi, tre quarti, forse più, di questi film sono stati passati, segnalati o addirittura mostrati sul piccolo schermo da Goffredo.
0: Goffredo però era molto severo, molto burbero anche, no?
3: Ma in realtà la cosa che poi tutti hanno detto è che era di persona, era una persona di una giovialità e di un molto molto estroverso, uno sull'aspetto, uno arcigno, cioè aveva questa cosa, incontrava, chiamava per strada, abbracciava, prendeva in giro, era molto esigente, molto sì, aveva queste, come dire, delle, Se si era convinto che uno si fosse venduto, per usare un termine che lui amava, a quel punto diceva: vabbè, basta, è andato, è un, come dire, non mi interessa più, è entrato troppo nel sistema, eccetera. Però, come dire, dialogava sempre. Poi ovviamente aveva dei recuperi, diciamo che lui apprezzava molto, aveva questa cosa di, verso i giovani, di tirarli su, di farli in qualche modo farli cominciare, istruirli, dargli la cosa da leggere, da vedere, aiutarli tantissimo. Poi in mezzo, che effettivamente adesso io ho più di 50 anni, è la parte più delicata, tendenzialmente ci litigava, perché insomma sono nel caso in cui uno trova un po' un suo posto nel mondo o nel sistema, e poi però era di una, nei confronti dei vecchi era a quel punto di nuovo di una curiosità, cioè perdonava tutto, se faceva pace con tutti passato una certa età, quindi era, come dire, è un po' una versione estrema della cosa di Arbasino, no? Le giovani promesse, i venerati maestri, e in mezzo, non so se si può dire in radio, ma era i soliti stronzi di Arbasino, ecco. Anche Goffredo la pensava così.
0: Sergio Recco, il suo incontro con Goffredo Fofi?
2: Sì, il mio incontro è avvenuto alla Cineteca di Bologna, quando così si è pensato di pubblicare, finalmente avevo già i testi a disposizione, e però sarebbero stati aumentati proprio grazie all'intervento di Fofi, ai consigli soprattutto di Goffredo Fofi. Preparavo il Cinema Breve, dizionario del cortometraggio 1928-2015, e lui mi ha spalleggiato molto. Devo dire che il primo contatto è avvenuto per email, gli avevo mandato un complesso di schede che mi sembrava significativo dell'opera che avevo in mente di pubblicare, e lui, lo ricordo proprio così anche con emozione, mi ha risposto immediatamente dicendomi che mi conosceva, eccetera, eccetera, conosceva i miei lavori e tutto quanto, e mi ha scritto, ricordo, alle 5 del mattino, mi ha risposto alle 5 del mattino, poi ho trovato dopo la risposta, ci siamo messi subito in contatto, e quindi lui ha cominciato a pubblicare le prime schede sullo Straniero, che poi è la sua penultima, credo, impresa editoriale.
3: Sì, penultima.
2: Parlare di imprese quando si parla di Goffredo, perché inventava, creava, eccetera. E quindi pian piano, ecco, è nato questo libro, poi ci siamo rivisti a Bologna, ha fatto la prefazione, una bellissima prefazione, sono stato molto aiutato anche dal gruppo della Cineteca, Farinelli naturalmente. E quindi ecco, è nata una cosa così. Tutto ciò però è successo ormai 8 anni fa, e quindi poi ci siamo ancora rivisti, ritrovati, eccetera. La prima cosa che mi ha detto, ricordo anche qui per definire un po' il personaggio, mi ha detto: guarda che io sto perdendo colpi. In realtà non perdeva affatto colpi, era ancora bravissimo, eccezionale. È un uomo unico, direi, è stata un'esperienza meravigliosa per me averlo conosciuto.
1: Ecco, prima di allargare di più il campo, rimaniamo ancora su Fofi. Emiliano Monreale, capiamo meglio, quanto ha inciso l'attività di Fofi sul mondo della critica cinematografica?
3: Beh, direi molto, in maniera diretta, nel senso che lui ha allevato più generazioni di critici, in qualche modo moltissimi hanno cominciato con lui nelle sue riviste. Paolo Mereghetti, l'autore del proverbiale dizionario di film, è un suo allievo diretto, ma tanti altri, ha fatto questa rivista a Torino, Ombre Rosse, che circondato di collaboratori un po' più giovani, da Gianni Volpi a Paolo Bertetto, e poi in realtà anche nelle vicende successive tanti altri, ma anche Alberto Barbera credo che abbia cominciato o comunque da giovanissimo a scrivere su Linea d'Ombra, ma a parte l'influenza diretta direi che è stato un modello di qualche modo di intervento. Lì direi che ha inciso meno, perché è una figura abbastanza inimitabile, cioè non c'è una critica fofiana, questo no, però ci sono una serie di stimoli e di la curiosità di libri commissionati da lui, cioè se uno dovesse fare una bibliografia delle opere promosse o ispirate, l'ho detto prima, Sergio Arecono da Fofi, sarebbe una bibliografia diciamo, nel cinema di qualche centinaio di libri, ma anche altrove credo che sarebbe ancora più grande.
0: Allora, dopo torneremo sicuramente su Fofi, però volevamo un po' allargare per capire un po' cosa pensate, che cos'è la critica cinematografica oggi, come potete descrivere il suo ruolo e le modalità oggi. Iniziamo con Sergio Arecco e poi Emiliano Monreale.
2: Beh, la critica oggi è diversa, è molto diversa da quella di un tempo. Io appartengo alla vecchia guardia, ve lo ricordo, quindi non vuol dire Fofi, avevo qualche anno di meno, ma ho qualche anno di meno, ma non vuol dire. In ogni caso la vecchia guardia interpretava la critica in un certo modo. Oggi c'è un modo anche di scrivere, di uno stile tutto particolare che affronta direttamente, forse anche a volte un po' brutalmente la discussione cinematografica, e ci sono linee di tendenza diverse, le riviste sono quasi tutte online e quindi ci sono interventi diversi, a volte così riconoscibili, a volte meno riconoscibili. Veramente c'è una cesura, è in atto una cesura, direi, tra la mia, nostra vecchia critica che era così più studiosa, nel senso latino proprio del termine, più ricercatrice di certe cose, di certi dettagli nell'ambito del film, e più rigorosa forse nell'analisi, e oggi forse c'è un po' più così di business dal punto di vista degli scrittori, degli autori, non so, anche di questi giovanissimi che io a volte considero bravi e a volte meno bravi. In ogni caso, secondo me, una certa critica, che poi è quella che viene rispecchiata in questo libro, ritengo importantissimo. Questa critica certamente non esiste più, ecco, e la pubblicazione di questo libro credo abbia proprio questa funzione di risvegliare un po' così quella che è la vera lettura di un film e di un testo relativo al film, perché Fofi era un grande affabulatore. In queste schede, chi le vorrà leggere, si trova di tutto, si trovano citazioni, si trovano ricordi personali, si trovano incontri, c'è un discorso dietro, ma c'è soprattutto una cultura, c'è una grandissima cultura. Goffredo era un onnivoro, leggeva tutto, riusciva a leggere tutto, non so come faceva, riusciva a vedere, forse proprio perché si alzava alle 5 del mattino, scriveva su decine di giornali più diversi, ha pubblicato articoli sui, non so, sulle 24 ore, come sull'Avvenire. E ultimamente scriveva cose, recensioni letterarie su Internazionale, io lo seguivo con grande passione perché i suoi consigli erano sempre eccellenti. E ripeto, in questi scritti c'è il suo stile, il suo modo di essere, il suo modo di vivere la cultura. Una cultura che lui concepiva a 360 gradi. E quindi qui troviamo davvero i grandi capolavori del cinema, non è che manchino, ci sono, ma direi che più della metà dei film qui recensiti, schedati, tra virgolette, appartiene alla serie B. Ecco, Fofi si innamorava, ricordiamo che ha sdoganato Totò.
0: Poi ci torniamo anche lì, se riusciamo, certo. Emiliano Monreale, cosa pensa appunto il ruolo della critica cinematografica oggi? Come diceva Sergio Arecco, c'è più business oggi?
3: Direi che il grande salto è stato l'arrivo di internet e dei social, cioè oggi parliamo proprio di cose completamente diverse. Anche banalmente, perché parliamo di una cosa fatta da, non so, 200, 300, 400 persone, tra giornali, critica militante, eccetera, è una cosa fatta da 100.000 persone, quindi chiunque scrive di film, c'è poi, direi che la differenza è di due tipi. Uno è che diciamo, il cinema, come tutte le altre cose di cui si scrive, così sono è uno sfogo per il proprio narcisismo oggi, cioè le proprie frustrazioni, e quindi uno si sfoga magari scrivendo di cinema, e uno dice va bene, perché certe volte uno ha l'impressione che se non avessero questo sfogo qui prenderebbero, non so, un mitra e sparerebbero alla folla per strada, quindi vabbè, sfogatevi parlando di cinema. Non possono chiaramente essere presi sul serio la gran parte delle cose che si leggono. E direi che le differenze appunto sono due. Una è la mancanza di un'idea di cinema. Cioè, cosa c'è dietro? C'è un pensiero? Perché scrivi di cinema? Cosa ti interessa? Cosa cerchi? No? L'altra è l'assenza di curiosità. Cioè, spesso è una, come dire, una cultura limitata, ma il problema non è la cultura uno se la fa in maniera permanente, no? È l'assenza di curiosità per tutto ciò che non è una propria, che non rientra nelle proprie, come dire, nel proprio orticello. Questo però mi fa venire in mente un'altra cosa, che oggi è effettivamente più difficile avere una cultura cinematografica, perché quando si forma, caso, la generazione di Fofi, diciamo tra gli anni 50 e 60, la storia del cinema è molto più limitata, cioè si tratta di un'arte che in fondo ha 50 anni, ma nemmeno, con in fondo pochi paesi, è una produzione molto ridotta. 50 anni dopo, non è che se prima c'erano, che ne so, 10.000 film, non è che nei 50 anni successivi sono arrivati a 20.000 film, sono arrivati non so, a 2 milioni, nel senso che ci sono stati tanti paesi che hanno cominciato, molte più produzioni, la produzione televisiva, le piattaforme, cioè oggi governare la storia del cinema e farsi una propria idea, un proprio pensiero, un proprio percorso all'interno di questa storia è molto più difficile. C'è un tempo, Fofi stesso, ma i grandi critici cominciavano a scrivere a 20 anni, avendo già 20-25 anni una conoscenza ragionevolmente approfondita della storia del cinema. Era possibile. Oggi a 25 anni avere una conoscenza ragionevolmente approfondita della storia del cinema è impossibile. Questo, come dire, segna molto la differenza. Per esempio, ecco, una buona guida per cominciare a farsela attraverso, non so quanti sono, credo 150 titoli, è questo libro di Fofi, che è contemporaneamente due cose fondamentali: una lezione di sguardo e di metodo, no, come guardare film, e un magazzino di film spesso dimenticati, cioè ci dà 150 film e ci dà anche la chiave di come guardare questi e altri film.
1: Sergio Arecco, lei prima ha menzionato Lo Straniero. Fofi diresse anche altre riviste, per esempio Ombre Rosse e Linea d'Ombra. Ecco, il suo lavoro ha lasciato un impatto, diciamo, ha portato delle novità anche in questo settore specifico delle riviste?
2: Sì, Fofi, ripeto, è un organizzatore culturale, diciamo un attivista anche dal punto di vista politico, e in senso assolutamente non allineato, quindi il suo non allineamento è stato sempre un codice di vita, e le riviste sono le riviste più varie, la Linea d'Ombra, ma ricordo fondata a Torino perché Torino era legatissimo a Goffredo. Il suo grande amico era Gobetti, il figlio di Piero Gobetti, e quindi c'è proprio una relazione molto forte con la città, così come c'è una relazione molto forte, vorrei ricordare, che con altre riviste, vorrei ricordare che Fofi si è formato alla lettera presso Positif, giovanissimo ha raggiunto Parigi, si è legato a questa rivista, ha visto, quando prima dicevo, lui ha potuto vedere tutti questi film, e beh, lui si è, come dire, integrato con al 100% con la Cinémathèque di Langlois, ha visto tutto e per sua fortuna ha ricordato tutto, è riuscito a immagazzinare una cultura cinematografica, ma ripeto, anche letteraria, culturale in senso lato, unica. Per cui la sua partecipazione alla rivista era sempre una partecipazione di altissimo livello, e inventava, ricreava ogni volta, e quindi trovava sempre il grimaldello, la chiave di lettura, quella che gli altri non trovavano, e proprio grazie a questo suo straordinario background di conoscenze cinematografiche e letterarie e culturali in genere.
0: Emiliano Monreale, lei tra le tante cose collabora con i Cahiers de Cinéma, tra l'altro segnaliamo che questa rivista di culto compie quest'anno 75 anni e li sta celebrando pubblicando gratis sul sito alcuni degli articoli più belli scritti nel corso della storia della rivista, quindi lo segnaliamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ecco, i Cahiers de Cinéma in che modo hanno contribuito a plasmare la critica cinematografica come la conosciamo oggi, secondo lei?
3: Che il cinema ha avuto un'importanza, diciamo, quando io adesso ci ho collaborato per una decina d'anni, oggi hanno un ruolo assolutamente residuale, marginale, sia in termini di copie vendute che di eco, ma come tutte le riviste, però sono quelli che si sono inventati più di Positif, in realtà, anche se quelli di Positif alla lunga secondo me resistono meglio come sguardo sul cinema, sono quelli che sono inventati la cinefilia moderna e in un certo modo il cinema moderno, cioè sono quelli che sono inventati il concetto di autore come lo intendiamo oggi, tra anni 50 e 60, cioè se noi la loro idea è stata non solo di recuperare alcuni grandi maestri che erano trascurati, a cominciare dal nostro Rossellini, ma di dichiarare e difendere l'idea che il autori si era, si poteva essere anche dentro il cinema di genere, anche a Hollywood, nel cinema americano, no? Le battaglie a favore di Hitchcock, di Howard Hawks, e in realtà questa cosa poi, il discorso sul cinema americano ha avuto una retroazione in America stessa, cioè gli americani stessi, grazie ai francesi dei Cahiers, grazie ai registi che poi sono stati elevati nei Cahiers come critici, da Truffaut a Godard, Chabrol, eccetera, loro stessi hanno capito che avevano dei maestri americani in casa, non ci sarebbe stato neanche Scorsese senza i Cahiers du Cinéma, non Tarantino assolutamente, ma nemmeno Scorsese. L'idea fondamentale loro era l'importanza dello stile, dell'elemento formale, cioè non solo dell'elemento culturale, contenutistico, tematico, ma che il senso di un film e la grandezza dell'arte cinematografica stava nel suo linguaggio, e che autore del film era il regista e che era autore anche all'interno di un'industria come quella hollywoodiana, di un sistema produttivo. Questo è il discorso che facevano sia i Cahiers du Cinéma sia Positif. Questo di Fofi è un libro, devo dire, più felicemente Positif, nel senso che è un libro che tira fuori proprio questo tema della bizzarria, questo strano mondo che era quello di Positif, che all'epoca erano diciamo trotskisti surrealisti, cioè erano molto impegnati politicamente, la guerra in Algeria, le battaglie sulla anticoloniali, eccetera. Ma erano figli di André Breton e dei surrealisti, cioè la loro idea era che unire una sorta di impegno politico diretto e di attenzione alla società e ai temi sociali nel cinema, ma insieme una sorta di gusto, come dire, antiborghese per tutto ciò che era bizzarro, negletto, il fantastico, l'eccentrico, appunto questo gusto surrealista, il popolare, no? E Fofi ha fatto questo. Fofi è quello che in Italia per esempio ha portato, tra le altre cose, ha riscoperto Orson Welles, e qualche anno dopo, proprio nel pieno del 68, Totò, e poi addirittura negli ultimi anni ricordiamo un Nino D'Angelo che era considerato trash come cantante. Ecco.
0: Noi siamo quasi in chiusura, potremmo forse continuare per ore, però una battuta appunto sulla questione Totò, Alberto Sordi e i nostri ospiti, insomma, la vogliamo fare.
1: Sì, quindi Sergio Arecco, Fofi appunto dedicò un intero libro sia a Totò sia ad Alberto Sordi, e questi due attori prima erano sottovalutati, invece poi furono riconosciuti come giganti anche grazie a questi libri. Ci descrive che tipo di operazione fu quella?
2: Sì, è proprio questo il punto, il bello del libro forse è proprio questo, il lettore, anche cinefilo, intendiamoci, il più cinefilo dei cinefili, scoprirà sicuramente, parlo anche per me, che l'ho curato, scoprirà film che non ha mai sentito effettivamente, letteralmente non ha mai sentito. Insisto su quello che ho detto prima, Fofi era un grande ricercatore, un grande scopritore e un grande memorizzatore di film, magari appunto spesso sconosciuti o passati inosservati, che lui invece sapeva così catturare molto bene e poi raccontare nella sua maniera, come ha potuto raccontarli in questo volumone, ricordiamolo, perché sono 115 per 612 pagine, quindi un lavoro di anche mio di grande impegno e un lavoro di raccolta da parte nostra, forse non dico del meglio, ma sicuramente del bizzarro, di tutto ciò che Fofi coltivava come insolito, come bizzarro, come eccentrico.
0: Emiliano Monreale, giusto una battuta, veramente siamo in chiusura su appunto Operazione Totò Alberto Sordi.
3: Su Totò, effettivamente il libro di Fofi, poi venendo da un critico della Nuova Sinistra, molto militante, è quello che effettivamente lo ha riscoperto. Lui dice, vabbè, io passerò, ma sarò ricordato per aver riscoperto Totò. Alla fine, tutto quello che ho fatto forse resterà quello. Sordi è un po' diverso perché lui era stato fra i primissimi a scrivere di Sordi, pochi se lo ricordano, nei primi anni 60 sul Positif, indicandolo proprio mentre Sordi era, cioè, tipo stiamo parlando del 63-64, poi negli anni 70-80 diciamo, lo considerava invece una maschera un po' deleteria, degradata della commedia italiana, effetti fin di Sordi degli anni 70, quelli diretti da lui erano tremendi, e poi fece questo libro che è un libro stranissimo, bizzarro anche questo, in cui una specie di patchwork in cui univa tante cose, che è una specie anche quello di storia d'Italia. Voglio solo dire che questo libro di Fofi è bellissimo, uno dei libri di cinema più belli che possa capitare di leggere di recente, e ringraziare Sergio Arecco perché sono in gran parte, tra l'altro qui siamo in radio, conversazioni radiofoniche, e non deve essere stato facile renderle, come dire, testi, perché Fofi era un fiume in piena quando parlava, altre volte è stato fatto e non le altre operazioni non avevano questa precisione, quindi devo dire il lavoro fatto da Sergio Arecco è encomiabile, il libro è bellissimo anche grazie a lui.
0: Grazie davvero a Emiliano Monreale, professore ordinario presso la Sapienza Università di Roma e critico cinematografico, e grazie a Sergio Arecco, curatore del volume Cinema e Bizzarria, il cinema insolito secondo Goffredo Fofi, uscito per La Nave di Teseo, e grazie davvero per essere stati con noi. A presto, arrivederci.
3: Arrivederci.
0: E grazie Elisa Rossello per questa settimana insieme.
1: Grazie.

0: guarda e racconta il mondo da prospettive originali, in diretta, con i suoi ospiti, divertendosi. K è attualità, storie, consigli e opinioni, sempre nuove, mai scontate. K, la cultura che non ti aspetti, da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.

che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani. Caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare.

ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebriranno i nostri corpi. La bonaccia d'agosto

0: Verde Aurora.
1: Buongiorno, ben svegliate e ben svegliati. La luce rossa della diretta si è appena accesa anche questa mattina nel nostro studio di Comano, sono le 6 e al microfono di Rete 2 c'è Cristiana Coletti che vi accompagnerà per le prossime 3 ore di questo giovedì 20 agosto. Cosa abbiamo in serbo per voi stamattina? Alle 8:18 arriva il momento del nostro quarto appuntamento con Florinda Cambria, ospite di questa settimana. In altre parole, Cambria è docente di filosofia teoretica presso il Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dell'Università degli Studi dell'Insubria e titolare dell'insegnamento di filosofia ed epistemologia presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Comparata a Genova. È fondatrice e presidente del Centro di Formazione MECRI, Laboratorio di Filosofia e Cultura, e nonché direttrice della rivista Magazzini MECRI. Con lei parleremo oggi dei retroscena e delle prospettive della crisi migratoria attualmente in corso. La prima voce però che sentiremo oggi è quella di Emiliano Guanella, il nostro corrispondente dal Brasile, paese in cui è scoppiata una polemica intorno alla sponsorizzazione stretta da una piattaforma di contenuto per adulti con un grande club di calcio. Scopriremo di più intorno alle 7:05. Poi, qualche minuto dopo i titoli del Radio Giornale delle 8, arriva il momento della nostra rubrica estiva, l'articolo del giorno. Oggi parleremo della causa da miliardi nei confronti di Meta, che è appena iniziata. E poi la guerra di Trump all'interdipendenza. Questo è il tema dell'articolo pubblicato su Aspenia Online. E ne parliamo dopo il Radio Giornale delle 8:30. Delle 8:30, insomma, intorno alle 8:45 con l'autore del pezzo Riccardo Pennisi. E poi la prima ora dedicata come sempre alla rassegna stampa. Io prima di iniziarla anticipo i titoli e le notizie principali nei quotidiani ticinesi. La regione apertura in prima pagina, dedicata al ritrovamento nel Ceresio del corpo di una 52enne, articolo pubblicato insomma appunto che rappresenta un po' una tragica svolta di un caso politico che sta sconvolgendo il canton Ticino. Trovata morta la donna delle telefonate con Zali, è scritto da Andrea Manna, Giacomo Agosta, Vittorio De Feo e Jacopo Scarinci. E si indaga sulla morte della donna che aveva diffuso gli audio di Claudio Zali. Nelle telefonate l'ex ministro esclamava: vai e riempila di botte, e io quando è venuta a casa mia l'ho pestata, va bene. Insomma, Zali si era difeso reputando le sue parole lo sfogo in privato di una persona esasperata. Insomma, il procuratore generale Andrea Pagani indaga su questa morte insolita, mentre la sostituta Chiara Borelli approfondisce una precedente aggressione subita dalla vittima. Gina Lamantia, co-presidente della Federazione Associazione Femminili Ticino, ricorda che la violenza è più vicina di quanto non si pensi. Nel commento Massima chiarezza in tempi brevi, Daniel Ritzer critica il silenzio istituzionale chiedendo: è mai possibile che nessuno tra i vertici della Procura e Governo abbia reputato opportuno comunicare tempestivamente in maniera limpida che la persona tragicamente scomparsa fosse colei che a metà luglio ha contribuito a innescare una crisi istituzionale senza precedenti? Daniel Ritzer individua il filo piuttosto evidente che collega la morte della 52enne a quella piaga sociale rappresentata dalle violenze di genere, e cita Marina Carobbio, presidente del Governo cantonale, per cui la violenza in tutte le sue forme è inaccettabile. E poi il Corriere del Ticino, l'apertura si apre con l'intervista lanciata appunto in apertura della prima pagina del Corriere del Ticino. Marchesi: sarò collegiale ma fermo sui miei principi. Ed è un'intervista fatta da Gianni Righinetti in occasione dell'ingresso in governo previsto per il 7 ottobre di Piero Marchesi in sostituzione del dimissionario Claudio Zali. Sulle iniziativa per limitare i dipendenti pubblici, Marchesi assicura che l'organico cantonale è sovradimensionato e va progressivamente ridotto. Verso i futuri colleghi, come Norman Gobbi garantisce, sarò un consigliere di Stato rispettoso della collegialità, ma fedele alle idee per cui sono stato eletto. E poi sempre sul quotidiano Il Corriere del Ticino, l'editoriale di Paolo Galli, intitolato Algoritmi e attacchi, quanto siamo vulnerabili. Esce per l'apertura del processo Oakland contro Meta. Rob Bonta accusa l'azienda di Mark Zuckerberg di aver mentito sulla sicurezza dei ragazzi. Durante la dichiarazione d'apertura in aula, Megan O'Neill, vice procuratrice della California, denuncia la caccia sistematica ai dati dei minori. Galli sottolinea che i nostri dati non sono mai stati tanto ambiti e allo stesso tempo tanto esposti, richiamando all'interpellanza di Schmetzer, consigliere nazionale socialista bernese, sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale e delle piattaforme, citando anche Dario Amodei, l'amministratore delegato dell'azienda tecnologica Anthropic. E prima di iniziare poi davvero la nostra rassegna stampa, vi ricordiamo che il 20 agosto del 1901, quindi 125 anni fa, nasceva il poeta Salvatore Quasimodo. Tenendo conto del drammatico contesto in cui viviamo, di cui tra poco leggiamo gli sviluppi in rassegna stampa, noi facciamo un omaggio a Salvatore Quasimodo con versi di una sua dolorosa ma straordinaria poesia, Alle fronde dei salici. E come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore, fra i morti, abbandonati nelle piazze, sull'erba dura di ghiaccio, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio, crocefisso sul palo del telegrafo, alle fronde dei salici, per voto anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi al triste vento.

E questa era la dolcissima voce di João Gilberto, che avete sicuramente riconosciuto con un suo storico successo, Chega de Saudade, registrato nel 1959, uno dei brani chiave della bossa nova brasiliana. E insomma, allora, io prima di partire con la rassegna stampa vi ricordo il nostro numero di telefono: se volete dare il buongiorno, se volete scriverci qualcosa, potete farlo su WhatsApp 079 382 67 65, 079 382 67 65. E buongiorno a chi ci ha già scritto. Insomma, andiamo a vedere le notizie principali di oggi. La corruzione sfiora Zelensky, indagata la sua fedelissima. Fyodorov chiede le elezioni. Iran, l'Europa nel mirino, le basi USA sono obiettivi. Secondo il Financial Times, Teheran potrebbe colpire le basi della difesa USA. Israele, ora l'esercito apre l'inchiesta sull'uccisione di Hind Rajab a Gaza. Indagini criminali su alcune stragi di palestinesi. La bimba fu ammazzata nel gennaio del 2024. Era anche protagonista di un film, ve lo ricorderete. Gli stati federali statunitensi citano in giudizio Meta per i rischi per i minori. Facebook e Instagram: in California è iniziata una causa da miliardi, quelleranti accusano il gruppo di creare dipendenza nei minori. È in gioco il futuro dei social network. Trovata morta la donna delle telefonate con Zali. È morto ieri, aggiungiamo, il 19 agosto, il celebre artista ticinese Nando Snozzi, pittore del teatro umano. E noi partiamo la rassegna stampa sfogliando le pagine di Repubblica. E iniziamo da articoli lanciati in prima e poi proseguono a pagina 6. Paolo Brera firma il pezzo «La corruzione sfiora Zelensky, indagata la sua fedelissima». Fyodorov chiede le elezioni. Lo scandalo investe l'ufficio presidenziale guidato da Budanov, capo dell'ufficio presidenziale appunto. Il NABU, National Anti-Corruption Bureau, ha perquisito la casa di Irina Mudra, vice capo dell'ufficio di presidenza ucraina, poi rimossa dal presidente Zelensky. Mudra avrebbe riciclato 2,8 milioni di euro insieme al deputato Vladim Stolar attraverso la Sands Bank, una banca pubblica ucraina, per pagare la cauzione dell'ex ministro German Galushenko, arrestato per mazzette negli appalti di Energetom, l'azienda statale ucraina per l'energia nucleare. L'indagine è stata denominata Forrest Gump, e ce lo racconta Daniele Castellani Perelli nel suo articolo, che è sempre a pagina 6, l'operazione Forrest Gump per incastrare il riciclaggio. Il nome deriva da un'intercettazione, aperte virgolette, solo un idiota, scusatemi la parola ma devo citare com'è scritto, insisterebbe del denaro rubato ai propri figli e lo userebbe pure per pagare loro le tasse scolastiche. Ecco perché è un Forrest Gump. Questa è la fine della citazione. Nel riciclaggio compaiono anche Maxim Mikitas, costruttore edile ed ex parlamentare ucraino, e Timur Mindic, amico intimo di Volodymyr Zelensky ed ex socio di Kvartal 95, casa di produzione televisiva ucraina. Mudra cercava anche di truccare la Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office, la procura speciale di anticorruzione ucraina, per evitare che Klimenko, procuratore capo della SAPO, venisse confermato. Altrimenti siamo tutti finiti, virgolettato, dice la Mudra. Intanto è stato confermato alla difesa Kmara, Yevgeny Kmara, nuovo ministro della difesa ucraino è diventato, ma l'ex ministro rimosso, Fyodorov, chiede le elezioni presidenziali. E a pagina 7, Podolyak, consigliere del presidente ucraino, viene intervistato da Paolo Brera. L'intervista è intitolata «Podolyak, puniremo chi ruba, ma votare adesso è impossibile». E frena: «È impossibile garantire la sicurezza dell'elezione per gli attacchi russi», ma aggiunge che smascherare azioni corruttive dimostra che lo Stato ha efficaci organismi anticorruzione.
Cambiamo tema e andiamo a pagina 8 di Repubblica. Enrico Franceschini firma il pezzo Iran, l'Europa nel mirino, le basi USA sono obiettivi. Secondo il Financial Times, Teheran potrebbe colpire le basi della difesa USA in Bulgaria e Cipro come rappresaglia se Donald Trump autorizzasse un'escalation militare. Il ministro della difesa italiano Guido Crosetto commenta la tattica con cui l'Iran ha affrontato la guerra e portare il caos verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto, ma un funzionario della NATO rassicura la nostra deterrenza e i nostri sistemi di difesa sono solidi. E poi sempre a pagina 8 Gabriella Colarusso scrive la voce di Hind parla ancora inchiesta dell'IDF sull'omicidio. Dopo 3 anni di guerra e più 70.000 morti a Gaza, l'Israel Defense Forces indaga sull'omicidio di Hindi Rajab, la bambina palestinese di 5 anni morta, che era stato raccontato anche in un film, ve lo ricorderete, e sul massacro di 15 paramedici. Hind rimase intrappolata in auto sotto il fuoco israeliano dopo che la cugina 15enne, Layan Hamada, era riuscita a chiamare i soccorritori dicendo «ci stanno sparando, ho il carro armato accanto». L'esercito israeliano ha infine ammesso la responsabilità, si indaga anche sulla strage di Rafah dove Assad al-Nusra ha testimoniato che i soldati spararono a bruciapelo sui feriti ancora vivi.

E questo brano è intitolato Joyeux Faucheur ed era interpretato dal gruppo francese Ashka e les Saltimbanques. È un brano registrato nel 2020 ed estratto dall'album Petite Terre, appunto del 2020. Continuiamo la nostra rassegna stampa, restiamo in Medio Oriente, prendiamo in mano il Corriere della Sera a pagina 3, che apre su questi temi. A pagina 3 il Guido Olimpio firma il pezzo da Cipro alla Bulgaria, la lista nera di Teheran, la NATO, siamo pronti, svela la strategia dell'Iran, questo pezzo di Guido Olimpio, per contrastare la pressione degli USA. L'Iran si affida a un rimescolamento di cariche con dirigenti disposti a continuare il conflitto, pronti a colpire le basi di paesi della NATO come Bulgaria e Cipro che supportano gli americani. Olimpio sottolinea che gli iraniani hanno certamente i mezzi per creare problemi grazie a droni e missili pronti a scatenare allarmi. E poi a pagina 4 Matteo Persivale analizza l'offensiva di Washington in Iran. L'ultima mossa di Trump, questo è il titolo del pezzo. Iran, l'ultima mossa di Trump, assedio economico a oltranza. Esclusa l'invasione di terra, il presidente degli Stati Uniti punta sulla pressione economica estrema. Persivale cita il generale Dan Resin Kane, capo dello Stato Maggiore congiunto statunitense, secondo cui i bombardamenti hanno per definizione una riuscita limitata. Secondo Scott Bessent, segretario del Tesoro statunitense, minaccia misure inedite. L'economista John Kenneth Galbraith, consigliere dei presidenti Kennedy Johnson, ricordava che la politica non è l'arte del possibile, è l'arte di scegliere tra il disastroso e lo sgradevole. Donald Trump valuta blocchi terrestri e sanzioni dell'Office of Foreign Asset Control, l'ufficio per il controllo dei beni esteri, contro la flotta petrolifera iraniana. E poi, sempre a pagina 4, nel taglio basso, Giuliana Ferraino nel suo articolo Dubai-Teheran, la scelta degli Emirati, stop agli scambi con Teheran, spiega che dopo il raid contro le navi della compagnia energetica statale degli Emirati Arabi Uniti, gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso le transazioni commerciali con l'Iran. Ferraino sottolinea che la scelta non colpisce un partner marginale e che ora quella distinzione viene meno, segnando la fine del tentativo di separare affari e sicurezza. Lo stop colpisce un canale fondamentale che nel 2024 copriva oltre il 30% delle importazioni iraniane registrate dalla World Trade Organization. E infine, a pagina 5, Greta Privitera intervista Ali Ves, direttore del progetto Iran dell'International Crisis Group e esperto di Medio Oriente, e il pezzo è intitolato Il regime iraniano è unito e non mollerà su Hormuz, possibile che Trump ceda. Ali Ves definisce lo scontro una battaglia di volontà in cui entrambe le parti si aspettano che la pressione sull'altra alla fine ammorbidisca la posizione negoziale. Per Ali Ves, Donald Trump potrebbe cedere per primo perché per lui si tratta di una scelta facoltativa, mentre per la Repubblica Islamica, è un virgolettato, è una questione di vita o di morte. Teheran non arretrerà sul controllo dello stretto. Restiamo in Medio Oriente con un'ultima notizia, passando pagina 3 della Neue Zürcher Zeitung, nell'articolo intitolato Scoperte tonnellate di materiale nucleare in Siria, è un articolo di Anne Al-Malik. Rivela questo articolo la clamorosa svolta di trasparenza a Damasco. Quasi 20 anni dopo che Israele ha bombardato l'impianto di Al-Kibar, sospettando la presenza di un reattore sul fiume Eufrate, Rafael Grossi, il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ha visitato le rovine dell'impianto. Ahmed Al-Sahara, capo del nuovo governo israeliano, ha infatti invitato Rafael Grossi a ispezionare il sito e un secondo luogo segreto in cui sono stoccate tonnellate di uranio accumulato sotto l'ex presidente siriano Hafez al-Assad.
Amar Kaf, esperto di Siria e direttore del think tank Omran, con sede a Damasco, ha spiegato che questa scoperta rafforza la preoccupazione di lunga data riguardo alla mancanza di trasparenza delle attività nucleari dell'ex regime. Tuttavia, anziché nascondersi, al-Saad Shaabani, il ministro degli esteri siriano, ha offerto una collaborazione proattiva per sottoporre l'uranio alle salvaguardie internazionali, con l'obiettivo di destinare in futuro la tecnologia nucleare esclusivamente a scopi pacifici ed energetici.

E questa era l'inconfondibile, meravigliosa voce di Ray Charles, Death Enough, è un brano tratto dall'album Newman, ed un brano suonato col sassofonista prolifico Newman, noto soprattutto per il sodalizio con Ray Charles. Oltre al jazz, il sassofonista Newman ha frequentato assiduamente il rhythm and blues, registrando con i grandi di questo genere, da Rita Franklin a B.B. King a Aaron Neville. E questo brano, That's Enough, è un brano del 1957. Cambiamo completamente tema, andiamo nella prima pagina del Tages-Anzeiger, che ci racconta: le auto cinesi conquistano le strade svizzere, scritto e pubblicato da Benjamin Bitton, che racconta come i marchi automobilistici cinesi stiano conquistando la Svizzera. L'occasione della pubblicazione è il boom senza precedenti di nuove immatricolazioni, con ormai un'auto nuova su 10 proveniente da un marchio cinese, se si include il gruppo Geely. Benjamin Bitton evidenzia come la casa Build Your Dreams abbia registrato quest'anno una crescita del 1200%, superando persino Tesla di Elon Musk. Nonostante lo scetticismo iniziale dovuto a divergenze politiche e pessime condizioni di lavoro in Cina, oggi lo scenario è capovolto. Un dirigente tedesco confida alla Frankfurter Allgemeine Zeitung: ci mangeranno a colazione. Dimitri Shanjalou, Build Your Dreams Svizzera, conferma questo successo spiegando che dopo un giro di prova due potenziali clienti su tre decidono di acquistare un veicolo. Questa espansione aggressiva spinge Oliver Blume, amministratore delegato di Volkswagen, a chiedere con urgenza ai politici europei condizioni di concorrenza eque.

0: Florinda Cambria insegna filosofia teoretica all'Università degli Studi dell'Insubria. È docente di filosofia ed epistemologia alla Scuola di Psicoterapia Comparata a Genova. La sua ricerca si intreccia da sempre a un vivo interesse per le arti performative, con particolare attenzione al tema del corpo, della rappresentazione e del teatro, inteso come luogo in cui la filosofia assume forma concreta. Florinda Cambria commenta i fatti dell'attualità al microfono di Cristiana Coletti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: In studio Alberto Andreani con le notizie. Ancora in primo piano il tragico sviluppo aggiuntosi al caso che nelle scorse settimane ha portato alle dimissioni il consigliere di Stato ticinese Claudio Zali. Si è infatti saputo ieri che la donna annegata martedì a Melide è la stessa che registrò e diffuse le conversazioni telefoniche in cui l'esponente leghista affermava di aver picchiato un'altra donna. Per il momento la polizia ticinese tende a escludere il coinvolgimento di terzi nell'annegamento della 52enne. A tutto ciò si aggiunge un altro particolare: la stessa donna nei giorni scorsi aveva denunciato un'aggressione subita sempre a Melide. Nei Grigioni il comune di Pontresina ha vietato di agganciare rimorchi alle carrozze turistiche trainate da cavalli e ha inasprito i controlli. Il provvedimento giunge dopo che sabato una 73enne è morta nello schianto di una carrozza contro un albero. La procura retica indaga per omicidio colposo. Donald Trump annuncia il lancio di una guerra economica senza precedenti contro l'Iran. Esasperato per lo stallo nei negoziati con Teheran, il presidente statunitense minaccia inoltre gravi conseguenze per i paesi che proveranno ad aiutare la Repubblica Islamica. Da Washington riferisce Andrea Vosti.
3: Frustrato per il sostanziale stallo nei negoziati, furibondo per le fughe di notizie sull'allarmante penuria delle scorte militari, Donald Trump decide di aprire un nuovo fronte nella sua guerra con l'Iran. Un isolamento economico senza precedenti nella storia. Oggi annuncio la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese, ha tuonato Trump su Truth Social. Ho offerto all'Iran una grande opportunità per raggiungere un accordo, ma hanno scelto di non coglierla, ha proseguito il presidente americano, che ha poi lanciato un avvertimento a chiunque provi a sostenere l'economia iraniana. Chi lo farà dovrà a sua volta affrontare enormi conseguenze economiche. Quali misure Washington sia intenzionata a intraprendere, questo non è affatto chiaro. Ma il messaggio sembra essere indirizzato anche a quei paesi, Cina e Russia in testa, che per decenni hanno aiutato Teheran ad aggirare e ad attenuare l'impatto delle sanzioni occidentali. Nel mirino della Casa Bianca potrebbero quindi finire anche banche e aziende cinesi. E questo a un mese esatto dalla visita negli Stati Uniti di Xi Jinping.
2: Un massiccio bombardamento russo su Kiev ha provocato questa notte almeno 5 morti e 23 feriti. Una sesta persona è morta alla periferia della capitale ucraina. Intanto in Svizzera il Consiglio federale ha prolungato fino al 4 marzo 2028 lo statuto di protezione S per i profughi ucraini. Previsto un calo delle temperature oggi su tutta la Svizzera, con cieli ovunque coperti e rovesci associati a temporali più frequenti a sud delle Alpi.
4: Lo sport.
5: Lugano Maccabi. Buongiorno da Omar Meschal, partiamo dal calcio perché a dirla tutta sono ben 4 le compagini elvetiche impegnate nella serata che vedrà andare in scena le partite di andata dei playoff di Europa e Conference League. Partiamo dall'Europa League, dal Thun impegnato alle 19 in Polonia contro il Lech Poznan alla stessa ora, scendendo in Conference League, San Gallo in Danimarca contro il Nordsjælland alle 20:15 comincia l'impervia scalata del Sion che riceve l'Ajax di Amsterdam, mentre alle 20:30 eccoci all'AIL Arena. Il Lugano se la gioca con il Maccabi Tel Aviv, diretta radiofonica su Rete 1 e televisiva sulla 2. Un match che non ha scaldato la piazza bianconera, dando un'occhiata ai tanti biglietti ancora disponibili, e un match sul quale pesano evidentemente anche le circostanze legate alla sicurezza e al contesto politico, nonostante non ci si attenda un massiccio afflusso di tifosi israeliani. Ieri sera sono invece andati in scena le gare d'andata in Champions League, oramai ad un passo dalla fase campionato il Celtic, che ha messo sotto in casa a Glasgow 3-0 il LASK Linz. Buon affare per il Bodo Glimt, impostosi in Olanda 3-1 sul NEC. Tutto aperto dopo l'1-1 di ieri tra Slovan Bratislava e gli sloveni delle Zeglie, 2-1 infine dell'Apoel Beersheva sugli azzeri del Sabà. E pian piano si mettono in moto anche i principali campionati europei. Dopo la Liga, in questo weekend si aprono anche Premier League, Serie A e Ligue 1. Ebbene, i duplici campioni d'Europa della Paris Saint-Germain saranno obbligati a debuttare in trasferta domenica a Rennes e non come da programma alla Parco dei Principi, questo a causa della canicola che ha degradato il terreno dello stadio parigino. Hockey su ghiaccio, prima amichevole prestagionale per il Lugano che alle 19.30 a Kreuzlingen affronta lo Zurigo. Buona la prima invece per Shannon Miller sulla panchina della nazionale femminile. Al primo match con la nuova allenatrice canadese, la Svizzera si è infatti imposta 4-2 sulla Svezia al debutto nell'Euro Hockey Tour di Kloten. Atletica di Diamond League, alle 18 il consueto salto con l'asta cittadino aprirà l'edizione 2026 di Atletissima a Losanna. Infine europei di ginnastica, dove Mattia Piffaretti non è riuscito a centrare nessuna finale, il 14° posto alle parallele è il miglior piazzamento del ginnasta ticinese, ha sfiorato invece una medaglia Noe Seifert, eccellente quarto nel concorso completo con la Svizzera, nella quale gareggia anche Piffaretti, che domenica entrerà in finale nel concorso a squadre con il secondo posto delle qualificazioni.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E questo era il brano When I'm 64 di Paul McCartney, interpretato da Django Bates e registrato nel 2017. Bentornati, per chi avesse acceso la radio soltanto in questo momento, siamo a Verde Aurora, al microfono c'è Cristiana Coletti. Questa nostra parte della mattinata è dedicata alla rassegna stampa culturale. Io vi ricordo un attimo il nostro numero di telefono se volete scriverci: 079 382 6765, 079 382 6765, e apriamo la nostra rassegna stampa culturale andando a sfogliare le pagine della regione. A pagina 13 leggiamo l'articolo "Addio a Nando Snozzi, pittore del teatro umano". Abbiamo anticipato prima, abbiamo parlato, vi abbiamo raccontato dell'improvvisa scomparsa dell'artista ticinese morto a 74 anni ieri per un malore in Sardegna. E questo è un articolo che è un omaggio, ripercorre una vita dedicata all'arte. Nato a Bellinzona nel 1951, Snozzi studiò inizialmente da contabile. A 22 anni decise di cambiare vita, si iscrisse all'Accademia di Brera a Milano, si diplomò nel 1977 con una tesi sull'art brut e l'arte diseredata. Espose poi alla Galleria Matasci di Tenero, tenne anche la prima personale a Locarno. La sua intera opera rientra nel teatro della commedia umana, che indaga risvolti

luoghi del suo vissuto. Gli amici rievocano le chiacchiere al bar a Bellinzona contro le ingiustizie, ricordano l'atelier Attila ad Arbedo, il suo manifesto artistico. La bottega accoglieva i visitatori con forti odori di trementina, il pavimento era macchiato di colore, lì si incontravano tele dagli sguardi ipnotici. Spicca anche il ricordo di un caro amico d'infanzia. Da neonato Snozzi lo prendeva in braccio. L'artista vestiva di nero e aveva una folta barba. Il piccolo piangeva di rotto, crescendo poi ha frequentato tutte le sue mostre. Da questa naturalmente spicca Visi divisi a Casa Rusca nel 2015. La notizia del decesso è stata diffusa dall'ANSA. La scomparsa rende profetica la mostra del 2022. Ipotesi per l'ultima spiaggia. Parlando del dono dell'ubiquità dell'arte, Snozzi ci lasciò con una promessa: se dovessi andarmene con l'arte, sarei sempre in giro.

0: pericolosissima.
1: E questo era uno dei grandi successi di Fred Buscaglione, pericolosissima, l'avete sentito nel refrain, ed è un brano registrato nel 1957. Prendiamo in mano il Corriere del Ticino, a pagina 19, c'è un articolo, leggiamo l'articolo, intitolato "Un originale Wunderkamm per fondere memoria e identità" di Andrea Giardina, che presenta il nuovo romanzo di formazione autobiografico della scrittrice Sara Catella, edito da Casa Grande. "Perché non esiste più la panna montata che mangiavo da bambina?" Questo è il titolo. La pubblicazione, che giunge dopo il clamoroso successo del precedente libro di Sara Catella, intitolato "Le Malorose", costituisce l'occasione per riflettere sul legame tra scrittura e memoria. Giardina spiega che il romanzo si origina dalla paura, un sentimento che spinge l'autrice a fare quello che definisce l'inventario della realtà per riempire i vuoti della vita.

Per Sara Catella, infatti, la scrittura serve, aperte virgolette, perché siano le parole a restituirmi una presenza possibile, perché qualcuno rimanga, almeno per il tempo di una frase, chiuse le virgolette. Attraverso questo esercizio l'autrice riconcilia ricordi di infanzia divisi tra il Ticino materno e l'Abruzzo paterno, superando le antiche contraddizioni e giungendo ad una profonda consapevolezza, virgolette. So che la mia casa non è da nessuna parte, vivo nello spazio, riempio il vuoto tra me e ciò che si estende all'infinito, non ho radici, ho solo tempo, chiuse virgolette. Nel libro prende forma una personale stanza delle meraviglie fatta di oggetti e di figure familiari come i nonni paterni e materni di Sara Catella, Domenico, Lucia, Matteo e Bice, ritratti con amore nelle loro abitudini. Infine Andrea Giardina ci racconta come la miopia di Sara Catella diventi una chiave di lettura del suo stesso stile letterario, poiché la scrittrice dichiara: quello che non vedo lo sostituisco raccontando.

Baroie, questo è il titolo di questo brano veramente molto molto bello del cantante iraniano Shervin Ajipur. Nel 2022 questo cantante Shervin Ajipur ha condiviso con il mondo la canzone Baroie tramite un post su Instagram in risposta alle proteste scoppiate dopo la tragica morte della 22enne Mahsa Amini. La canzone è diventata un inno del movimento di protesta Donna, Vita, Libertà che stava prendendo piede in tutto l'Iran. La canzone è stata interamente composta utilizzando un trend di hashtag su Twitter in cui gli iraniani esprimevano le loro ragioni per protestare e la speranza in un futuro libero da oppressioni e violenza. La canzone è stata anche reinterpretata dai Coldplay e nel 2023 Baraye di Shervin Ajipur è diventato il primo brano a vincere il nuovo premio Grammy nella categoria Miglior canzone per il cambiamento sociale. Annunciando il premio, la allora First Lady degli Stati Uniti, Jill Biden, ha descritto la canzone come un appello potente e poetico alla libertà e ai diritti delle donne. Che brano! Continuiamo la nostra rassegna stampa culturale, andiamo a prendere Il Corriere della Sera, dove a pagina 31 c'è una recensione. Voglio il successo letterario. È un pezzo scritto dalla scrittrice Romana Petri che celebra un'occasione speciale, la pubblicazione per la prima volta in Italia da parte di Edizioni Ares dei diari della celebre scrittrice Flannery O'Connor. L'opera, che raccoglie quaderni privati scritti tra il 1943 e il 1944, viene definita da Benedetta Centovalli, curatrice della prefazione del libro, come un insieme di diari di lotta. Romana Petri aggiunge che si tratta anche di scritti di segretezza. Il titolo del primo quaderno, infatti, è il Finto Matematica Avanzata, usato per tenere lontane la madre e la zia. Tra queste pagine la scrittrice confessa le proprie insicurezze, ma dichiara una volontà ferrea. Voglio davvero avere un successo nel mondo, facendo quello che voglio fare. Se prima la forza le arrivava dall'amato padre Edward O'Connor, ora si affida alla fede per non crogiolarsi in una brodaglia di sforzi e per usare i propri occhi radice, virgolettato, capaci di scovare la grazia divina. Come spiegava il saggista James Hillman, noto per la sua metafora del talento come seme da annaffiare, ogni dono va nutrito per fiorire. Nel secondo quaderno, intitolato Diario di preghiera, emerge infine il suo rapporto intimo con Dio. Aperte virgolette, non ho nessuna intenzione di recitare preghiere scritte da santi, su digiri.

questo era il cantante americano Will Kimbrough con il brano Plow to the End of the Row. E continuiamo la nostra rassegna stampa, prendiamo le pagine della Neue Zürcher Zeitung. A pagina 30 c'è un articolo intitolato Tutto autentico, Nikolai Klimiuk ci porta a Leopoli nell'Ucraina occidentale per raccontare come la città custodisca il proprio patrimonio storico. L'articolo viene pubblicato, lo sapete, mentre la Russia bombarda con sconvolgente regolarità musei e istituzioni culturali ucraine nel tentativo di cancellarne l'identità. A Leopoli la conservazione di questa memoria diventa un atto di resistenza politica e una pratica vissuta. Qui si sta affermando il Lemberg Style, un'estetica nata attorno a Vlotko Kostyrko, artista, curatore, designer. Questo stile non cerca un restauro perfetto, ma conserva ogni traccia del tempo. Come ci spiega lo stesso Kostyrko, in realtà non dovrebbe esserci alcun restauro, ma solo conservazione, perché ogni strato è verità storica. Anche l'appartamento di Baczynski, un artista locale, assomiglia a un museo che porta le tracce di molte epoche diverse. Nei cantieri, come quello di Tolik, si respira la complessa identità di Leopoli, e parla ostentamente il russo il capo cantiere Tolik, parla ostinatamente in russo, rivendicando una visione più rilassata e multilingue del paese. Spazi comuni come il Mono affrontano i traumi del conflitto, offrendo anche percorsi di guarigione ai veterani. Natalia Bunda, responsabile culturale del Consiglio Comunale di Leopoli, ricorda infatti che a causa di questa guerra soffriamo tutti di un disturbo post-traumatico. Chiuse le virgolette. La cura dei dettagli unisce la cultura alla politica. Il sindaco Andri Sadovi lavora in un ufficio arredato in questo stile, dove vive anche il gatto Levki, scherzosamente definito il suo vice. Unendo storia e leggenda, il Lemberg Style dimostra che contro la distruzione la memoria di Leopoli rimane viva e soprattutto tutto autentico. Quindi si tratta di recuperare oggetti d'arte e restaurarli per conservarli, però lasciando le tracce del tempo.

0: Per ora solo cavalli con una carrozza in Val Rose, che il comune di Pontresina ferma i convogli con più rimorchi dopo la tragedia di sabato. Un'inchiesta ad ampio spettro in Ticino per chiarire le circostanze della morte nel Ceresio della donna che pubblicò gli audio di Claudio Zali. Ha suscitato critiche ma anche comprensione la decisione non più di garantire lo statuto S ai profughi ucraini arruolabili nell'esercito del loro paese. Dall'Iran nessun segnale su possibili intese e allora scateneremo. È la minaccia di Trump, una guerra economica senza precedenti. L'obiettivo è la fase a gironi di Conference League, questa sera all'Ail Arena, l'andata dei play-off tra il Lugano e il Maccabi Tel Aviv.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Questo era il gruppo Saluti da Saturno, che voleva portarci a Valdazze con appunto il brano intitolato Valdazze. È stato registrato nel 2012. Siamo arrivati al nostro momento dedicato alla corrispondenza, la sigla. In Brasile è scoppiata una polemica intorno alla sponsorizzazione stretta da una piattaforma di contenuto per adulti con un grande club di calcio. I diretti interessati dicono che è tutto lecito, ma la società civile è insorta. Diamo il benvenuto a Emiliano Guanella da San Paolo. Buongiorno Emiliano.
1: Buongiorno Cristiana, buongiorno agli ascoltatori.
0: Emiliano, di cosa si tratta?
1: Allora, si tratta della piattaforma Fatal Fence, una piattaforma molto grande in Brasile, online, fatta da 30.000 content creator, cioè 30.000 persone che appunto postano i loro video. È una sorta di OnlyFans, la versione brasiliana di OnlyFans, se qualcuno lo conosce, con 7 milioni di visite al mese. È una piattaforma di contenuti erotici, pornografici, brasiliana appunto, che racchiude appunto molti content creator appunto locali, che ha stretto questa sponsorizzazione molto molto ricca per le casse del Corinthians, che è la squadra più popolare qui di San Paolo e fra le due squadre più popolari del Brasile, insomma, dopo il Flamengo o prima del Flamengo, che dir si voglia, però insomma è la squadra di calcio, una delle squadre di calcio più famose e più seguite del Brasile. La scritta Fatal Fence appare sui pantaloncini della squadra del Corinthians, ormai ogni centimetro quadrato delle uniformi delle squadre di calcio vale molti soldi. Questa sponsorizzazione per un anno ha portato alle casse del Corinthians 22 milioni di reais, che sono più o meno 3 milioni e 600 mila franchi, quindi per la squadra ovviamente qualcosa di molto cospicuo. Ma sono insorti sia rappresentanti della società civile, ma anche ci sono state delle interpellanze in Parlamento, perché appunto molti dicono è una piattaforma con contenuto adulto che però pubblicizza il suo nome a un pubblico generale, fra cui ci sono anche molti minorenni appunto appassionati delle squadre di calcio. Secondo invece il CEO della piattaforma, che ha dato una lunga intervista al giornale Foglia di San Paolo, è giusto invece sdoganare questo tipo di contenuti, è giusto che la società tratti questo tipo di contenuti come dei contenuti accessibili, e in ogni caso non si fa riferimento ai minorenni, piuttosto che una pubblicità mirata per cercare un pubblico che non potrebbe vedere questi contenuti. Fatto sta che sui pantaloncini del Corinthians durante tutto quest'anno appare la scritta Fatal Fence.
0: Emiliano, il Brasile si è dotato di una legge recente per proteggere i minorenni dall'esposizione digitale, sia in termini di eccessivo uso di social media, ma anche di contenuti che trovano online. Possiamo dire che questo accordo infrange in qualche modo questa legge?
1: Beh, sicuramente si chiama ECA Digitale, lo statuto della crianza e adolescenti, cioè lo statuto dei bambini e dei ragazzi adolescenti, che esiste in Brasile da molti anni, si è dotato quest'anno di tutto un capitolo legislativo dedicato appunto all'uso delle immagini, all'accesso a internet, ai contenuti online. Quindi piattaforme tipo Fatal Fence sono di fatto accessibili solo dopo un controllo dell'età dell'utente. E quindi appunto per questo ci sono state queste, come dicevo, interpellanze in Parlamento, perché dicono come da un lato noi Mettiamo, abbiamo fatto una legge molto dopo una grossa discussione parlamentare, appunto per proteggere i minorenni da ogni tipo di contenuto, non solo pornografico per adulti, ma anche contenuti di violenza, indottrinamento e via dicendo, e anche dall'uso stesso delle immagini. Per esempio, è proibito fotografare ovviamente i minorenni nelle scuole, nei luoghi di aggregazione e via dicendo. E poi una squadra di calcio, sapendo quanto è popolare, importante il calcio in Brasile, addirittura pubblicizza questo tipo di contenuti. E, loro dicono a Fatal Fans che in realtà hanno dei controlli molto rigidi sull'accesso ai minori, appunto per entrare nella piattaforma bisogna dimostrare di essere maggiorenne, però degli
0: Si trovano
1: osservatori,
0: sempre
1: dei
0: delle vie.
1: giornalisti hanno visto che si trovano sempre delle vie, ovviamente, per riuscire a non osservare questo tipo di leggi. Quindi la polemica rimane molto forte, tanto che adesso questa sponsorizzazione è oggetto anche di un dibattito nel congresso brasiliano Brasilia.
0: Beh, mi pare di aver capito che Fatal Fans non è solo una piattaforma di contenuto erotico, ma è anche un sito dedicato all'offerta di servizi sessuali a pagamento. Insomma, questo aspetto complica ancora di più lo scenario emiliano.
1: Sicuramente, perché Fatal Fans è un sito è collegato a Fatal Models, che è un altro sito che in realtà è un sito di servizi sessuali a pagamento, cioè ci sono. È un sito che ha un fatturato di 30 milioni di reais all'anno, circa 5 milioni di franchi all'anno, con 30 milioni di visite al mese. È un sito in cui appunto privati cittadini offrono servizi sessuali a pagamento di ogni tipo. Anche qui il CEO della compagnia, delle due compagnie appunto che sono collegate, dice: ricorda che la prostituzione non è un reato in Brasile, lo è lo sfruttamento della prostituzione, e che la piattaforma Fatal Model è fatta da cittadini che liberamente offrono i loro servizi in modo indipendente, autonomo, e che in realtà addirittura lo descrive come un servizio alla società. E, tra l'altro, in Brasile sono molto diffusi anche altri tipi di piattaforme. Per esempio, c'è una che si chiama Meu Patrocínio, cioè la mia sponsorizzazione, se vogliamo tradurla così, che è un sito che offre appunto servizi sessuali a pagamento sulla modalità che in America si chiamano sugar daddy, e quindi di persone che in qualche modo pagano servizi sessuali per persone molto più giovani, ed è una pratica abbastanza diffusa, soprattutto con giovani universitarie e via dicendo. Anche lì non siamo nella legge, perché non c'è una legge che proibisce questo, però ovviamente a pubblicizzare il sito Fatal Fans molti brasiliani lo collegano a Fatal Model, e quindi anche qui questo complica la situazione. Il Corinthians, la squadra di calcio, per dovere di cronaca, non si esprime, dice: per noi è una sponsorizzazione, noi abbiamo comunque appurato tutte le questioni, abbiamo visto che la società in questione non infrange le leggi, quindi per noi va bene. Fatto sta che ci sono anche delle petizioni firmate da tifosi e tifose del Corinthians, che dicono: noi quella sponsorizzazione non la vogliamo, va bene i soldi, va bene che sono entrati dei milioni nelle casse del club, però sarebbe meglio non averla e perlomeno non rinnovarla per il prossimo anno. Insomma, il campionato di calcio brasiliano finisce a dicembre, vediamo se quella scritta sui pantaloncini del Corinthians rimarrà. Fra l'altro, in chiusura, Fatal Fans aveva già sponsorizzato delle squadre di calcio molto meno famose, molto meno diffuse del Corinthians, tra cui per esempio l'Esporte Clube Vittoria, che è una squadra di Espírito Santo, uno stato vicino a Rio di Janeiro, però ha fatto il botto, se così possiamo dirlo, con questa squadra, perché è davvero molto famosa. Quindi vedremo il prossimo anno se raddoppierà la sponsorizzazione, se addirittura andrà in altri sport o con altre società di calcio.
0: E insomma, abbiamo parlato di questa polemica scoppiata intorno alla sponsorizzazione stretta da una piattaforma di contenuto per adulti che dice di fare un servizio per il pubblico con un grande club di calcio, e ne abbiamo parlato con il nostro corrispondente Emiliano Guanella, che abbiamo raggiunto a San Paolo in Brasile. Emiliano, devo dirti buongiorno, buonanotte.
1: Qua buonanotte, però io dico a voi una bellissima, auguro a voi una bellissima giornata.
0: Grazie, a presto.
1: Grazie a voi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: You don't stop.
1: Fly Like an Eagle, questo è il brano cantato da Leslie Harrison. Noi ci avviciniamo al nostro appuntamento con la agenda, lo facciamo in musica ascoltando Guajira, un brano di Harold Lopez Nussa, un pianista, il pianista cubano che ha registrato questo brano nel 2025. Allora, mi correggo subito, così facciamo in tempo. Ho sbagliato la riga della nostra scaletta musicale. Questo è Mark Winkler con It Ain't Necessary So, tratto dall'album Late Blooming Jasmine del 2022.

0: think that's about it.
1: L'agenda.
2: L'agenda di giovedì 20 agosto si apre alle ore 18 al Parco Ciani di Lugano con Tingle Tangle, un recital dedicato a Carl Valentin, originale protagonista della scena teatrale e cabarettistica tedesca del Novecento. Emanuele Santoro e Roberto Albin, con musiche dal vivo di Albin, riportano in scena dialoghi surreali, equivoci e paradossi in un autore ammirato da Bertolt Brecht e considerato un precursore del teatro dell'assurdo. A quasi un secolo di distanza, la sua comicità visionaria conserva tutta la sua sorprendente attualità. Alle 21 al boschetto del Parco Ciani di Lugano, la rassegna Le vie dei pardi propone Il cileno di Sergio Castro San Martín, ambientato nel 1976 nel pieno delle proteste dei minatori cileni. Il film segue Aldo, costretto all'esilio e rifugiatosi a Torino dopo aver lasciato moglie e figlio appena nato. L'incontro con Luciana, una dottoressa vicina agli ambienti anarchici, gli offre la possibilità di ricongiungersi alla famiglia, ma una condizione: tornare a confrontarsi con il proprio passato e mettere la propria esperienza al servizio della lotta rivoluzionaria. Il film, in italiano e spagnolo, con sottotitoli in inglese e in italiano, affronta così anche il tema dell'immigrazione e dell'esilio. Ad Arzo, il Festival Internazionale di Narrazione propone tre spettacoli che esplorano il rapporto tra teatro, memoria e identità. Alle 19, alla Bonaga Kamikaze, Spero vada meglio dell'ultima volta, di Giulio Santonili e Daniele Boccardi. Mette in discussione il ruolo del pubblico e delle convenzioni dello spettacolo teatrale. Alle 21.30, al Giardino Contessa, Passé Composé con Li La Madly, parte da un carteggio tra un giovane marocchino e una giovane francese per raccontare memoria, eredità e identità. Alla stessa ora, 21.30, la palestra scuole è Il pacto dell'Olvido con Sergi Casero Nieto, un autofiction che parte da una domanda personale: perché conoscere così poco il passato della propria nonna? Per interrogare il silenzio lasciato dal franchismo e ciò che l'abitudine all'oblio ha trasmesso di generazione in generazione. Storia familiare e analisi storica si intrecciano in una performance che utilizza anche il linguaggio della luce per dare forma a ciò che non è stato detto.

0: C'era una volta la cartolina, una reliquia ormai, eppure era un rito immancabile delle vacanze estive. Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis ci accompagnano nei suoni, colori, storie e personaggi di qualche estate fa con delle incursioni musicali da jukebox per risentire inevitabili tormentoni o riscoprire canzoni e artisti dimenticati. Cartoline. Suoni, storie e colori di qualche estate fa. A cura di Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis. Sabato alle 11.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borera. Per ora solo i cavalli con una carrozza in Val Roseci, il comune di Pontresina ferma i convogli con più rimorchi dopo la tragedia di sabato. Un'inchiesta ad ampio spettro in Ticino per chiarire le circostanze della morte nel ceresio della donna che pubblicò gli audio di Claudio Zali. Ha suscitato critiche ma anche comprensione la decisione di non più garantire lo statuto S ai profughi ucraini arruolabili nel l'esercito del loro paese. Dall'Iran nessun segnale su possibili intese, allora scateneremo, è la minaccia di Donald Trump, una guerra economica senza precedenti. L'obiettivo è la fase a gironi di Conference League, questa sera alla AIL Arena l'andata del playoff tra il Lugano e il Maccabi Tel Aviv. Dopo l'incidente mortale in Engadina, il comune di Pontresina prende i primi provvedimenti e vieta, fino al chiarimento delle cause, di agganciare rimorchi alle carrozze turistiche ed esige controlli più severi. Nello schianto di una carrozza con due rimorchi sabato era morta una 73enne. Un procedimento penale per sospetto omicidio colposo è in corso. Altri dettagli con Laura Dick.
4: Da due giorni le carrozze con cavalli sono tornate a circolare nella Val Roseci, senza rimorchi. Una misura confermata ieri dal comune di Pontresina, la sindaca Nora Saraz-Cazzin.
5: Il comune di Pontresina ha deciso di prendere delle misure di precauzione e di vietare i rimorchi alle carrozze, quindi per il momento, per la durazione minimo dell'inchiesta, è soltanto permesso di andare con la carrozza.
4: Sono state richieste inoltre delle verifiche approfondite effettuate da una ditta esterna sulle carrozze tuttora in circolazione.
5: La ditta che offrì questo servizio ha fatto controllare tutte le carrozze ad una ditta e abbiamo parlato con quella ditta anche che ci ha confermato che le carrozze siano in un buon stadio.
4: In questi giorni numerosi dubbi sono stati sollevati sulla prevenzione e le misure di sicurezza. Il comune assicura che le condizioni delle carrozze vengono controllate regolarmente dalla polizia, tuttavia ammette non viene effettuato un controllo tecnico regolare e approfondito. Si stanno quindi valutando delle migliorie. Nell'incidente di sabato, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, il veicolo è andato a schiantarsi contro una pianta, sbalzando dai loro posti alcuni passeggeri. Una 73enne è deceduta, 12 persone sono rimaste ferite. Il convoglio, oltre alla carrozza, si componeva di due rimorchi, su cui in totale viaggiavano una 60ina di turisti. La procura retica ha nel frattempo aperto un'inchiesta. L'ipotesi di reato è omicidio colposo.
3: Un'indagine ad ampio spettro, anche se l'ipotesi principale sembra essere quella dell'annegamento. Gli inquirenti ticinesi sono al lavoro per ricostruire con esattezza quanto accaduto martedì a Melide, quando ha perso la vita la donna che in luglio divulgò gli audio di Claudio Zali, le registrazioni in cui il ministro leghista affermava di aver picchiato una donna. Il servizio di John Robbiani.
6: Per la polizia cantonale la pista principale è quella dell'annegamento. Sembrano al momento esclusi indizi che lasciano pensare al coinvolgimento di terzi. Il Ministero Pubblico fa però sapere di voler indagare ad ampio spettro e di non scartare al momento alcuna ipotesi. Ora come ora, questa tragedia viene definita una morte insolita, termine tecnico usato quando ancora non è stabilita in modo definitivo la causa del decesso. Le risposte potrebbero dunque arrivare dall'autopsia, questione di giorni. Sarà fondamentale per chiarire nel dettaglio quanto accaduto martedì pomeriggio a pochi metri dalla riva a Melide. Lì, nell'acqua, attorno alle 17.30, alcuni passanti hanno tentato di soccorrere una donna di 52 anni, ma era troppo tardi. Era la donna che in luglio aveva divulgato sui social network gli audio in cui il consigliere di Stato Claudio Zali affermava di aver picchiato una donna. Registrazioni telefoniche effettuate ad insaputa di Zali, che poi avevano in buona parte portato alle dimissioni del ministro. Un caso delicato e tragico. Con un altro dettaglio su cui il Ministero Pubblico ha confermato di voler far chiarezza, una decina di giorni fa la donna aveva già presentato una denuncia, sosteneva sempre a Melide di essere stata aggredita da un uomo non identificato, gettata a terra e picchiata. Era finita al pronto soccorso e il rapporto stilato dal medico indicava in effetti ferite piuttosto gravi, ferite poi indicate anche in una denuncia contro ignoti consegnata al Ministero Pubblico il giorno seguente. La procura ci ha fatto sapere di aver aperto un dossier anche su questa vicenda e anche per questo caso di non poter al momento scartare alcune ipotesi.
3: Gli uomini ucraini con obblighi militari non otterranno più lo statuto di protezione S. La decisione del Consiglio federale provoca critiche in Svizzera da parte di chi difende i diritti dei rifugiati. In Ucraina c'è invece chi approva, alla luce del continuo bisogno di soldati nella guerra di difesa contro la Russia. Alan Krameri.
7: La Svizzera segue l'esempio dei paesi europei nei confronti dei profughi ucraini. Prorogato fino al marzo 2028 il regime speciale con lo statuto S, perché la fine della guerra non è imminente, allo stesso tempo però si stringono le viti. Niente rilascio per chi ha ancora obblighi militari in patria, essenzialmente uomini in età di leva o riservisti. Critica la reazione dell'organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati. Ogni persona, indipendentemente da età e sesso, ha diritto di protezione, ci dice la portavoce Eliane Engeler. E poi ci va di mezzo anche il bene dei bambini, perché le famiglie vengono separate quando un padre non può partire con moglie e figli. Diversa la lettura di Sasha Volkov, di origini ucraine, emigrato qui da oltre 20 anni e impegnato nell'associazione degli ucraini in Svizzera. Siamo di fronte a un compromesso, forse cattivo, ma comunque che tiene conto delle esigenze dell'Ucraina, che ha bisogno di soldati, siccome dall'estero riceve aiuti finanziari e militari, ma non personale. Così ha detto a Radio SRF. Dai contatti che lui ha in Ucraina può dire che la maggior parte della popolazione è d'accordo con questa strategia d'accoglienza negli stati europei. L'organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati invece ricorda il principio del diritto internazionale che vieta il respingimento di profughi in regioni dove sono in pericolo. Gli uomini ucraini che vogliono tentare comunque la fuga in Svizzera potrebbero quindi optare per la via della domanda d'asilo individuale, con una procedura più complessa dello statuto S.
3: E nella notte missili e droni sono stati lanciati dalla Russia sulla capitale ucraina Kiev. 8 persone sono morte e almeno 30 sono rimaste ferite. Le esplosioni hanno colpito diversi quartieri, un ospedale pediatrico e diversi edifici residenziali. Molte strutture hanno poi preso fuoco. L'attacco si inserisce in una nuova escalation di bombardamenti russi contro l'Ucraina che si sono intensificati dallo scorso mese di luglio, quando le vittime civili in Ucraina hanno raggiunto il livello mensile più alto dal marzo del 2022. Ed è stato arrestato ieri in Croazia un cittadino ucraino ritenuto l'esecutore materiale del sabotaggio del gasdotto russo-tedesco Nord Stream, esploso nel settembre del 2022. Stando alla procura federale tedesca, l'uomo è un sommozzatore addestrato e avrebbe fatto parte del gruppo incaricato di piazzare gli esplosivi sulle condotte. Da Berlino, Walter Raue.
8: L'uomo, su cui pende un mandato di cattura internazionale, era stato già fermato l'anno scorso in Polonia, ma era stato poi rilasciato in quanto le autorità di Varsavia avevano respinto la richiesta di estradizione avanzata dalla procura tedesca. Le manette sono scattate questa volta nella città croata di Pola, dove l'uomo, un sommozzatore di cittadinanza ucraina, si trovava come consulente nell'ambito di un documentario televisivo incentrato proprio sul sabotaggio del gasdotto Nord Stream, avvenuto nel settembre di 4 anni fa. Le accuse nei suoi confronti sono pesanti. Secondo la procura federale tedesca, l'uomo avrebbe fatto parte del commando che piazzò l'esplosivo sui fondali del Mar Baltico al largo delle coste danesi, distruggendo il gasdotto russo-tedesco. Nell'ambito delle indagini attorno a questo misterioso atto di sabotaggio, addebitato inizialmente ai servizi segreti russi, era stato già arrestato nell'agosto dell'anno scorso, in Italia, un altro cittadino ucraino, un ex ufficiale dell'esercito di Kiev, considerato dagli inquirenti tedeschi come il mandante dell'intera operazione. La procura federale di Karlsruhe è convinta che gli attentatori abbiano agito su ordine delle autorità statali ucraine. Ancora da appurare è il fatto se il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, sia stato a conoscenza o meno dell'atto, un sospetto finora respinto da Kiev, ma che pesa sui rapporti bilaterali fra i due paesi.
3: Negli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato nella notte il lancio di una guerra economica senza precedenti contro l'Iran. Esasperato per lo stallo nei negoziati, il presidente statunitense ha inoltre minacciato gravi conseguenze economiche per tutti i paesi che proveranno in vario modo ad aiutare la Repubblica Islamica. Intanto proprio negli Stati Uniti il debito pubblico ha superato ieri per la prima volta la soglia dei 40.000 miliardi di dollari. Da Washington, Andrea Vosti.
9: Frustrato per il sostanziale stallo nei negoziati, furibondo per le fughe di notizie sull'allarmante penuria delle scorte militari, Donald Trump decide di aprire un nuovo fronte nella sua guerra con l'Iran. Un isolamento economico senza precedenti nella storia, che il presidente statunitense, che difficilmente resiste alle iperboli, paragona niente meno che al D-Day, lo sbarco alleato in Normandia durante la Seconda Guerra Mondiale. Oggi annuncio la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese, ha tuonato Trump su Truth Social. Ho offerto all'Iran una grande opportunità per raggiungere un accordo, ma hanno scelto di non coglierla, ha proseguito il presidente americano, che ha poi lanciato un avvertimento a chiunque provi a sostenere l'economia iraniana. Chi lo farà dovrà a sua volta affrontare enormi conseguenze economiche. Quali misure Washington si è intenzionata a intraprendere, questo non è affatto chiaro. Ma il messaggio sembra essere indirizzato anche a quei paesi, Cina e Russia in testa, che per decenni hanno aiutato Teheran ad aggirare e ad attenuare l'impatto delle sanzioni occidentali. Nel mirino della Casa Bianca potrebbero quindi finire anche banche e aziende cinesi. E questo a un mese esatto dalla visita negli Stati Uniti di Xi Jinping.

0: La bambina palestinese Indar Rajab a Gaza nel gennaio del 2024, nonché sulla morte di 15 soccorritori operatori umanitari nel marzo del 2025. In particolare della piccola Indar Rajab, 5 anni, colpita mentre con la famiglia fuggiva da Gaza City, si era parlato molto, la sua storia aveva suscitato condanne internazionali ed era anche stata narrata in un film che ottenne grande successo alla Mostra del Cinema di Venezia, dove vinse il Leone d'Argento. Michele Giorgio, nostro collaboratore dal Medio Oriente, ricordiamo la vicenda e poi perché adesso questa indagine?
1: Sì, buongiorno. Questa vicenda, insieme ad un'altra, quella di 15 operatori della Mezzaluna Rossa, paramedici palestinesi, sicuramente è quella più clamorosa dei 2 anni di offensiva militare israeliana contro Gaza. La vicenda di Indar Rajab è stata appunto raccontata anche in un film. La bimba di 5 anni è rimasta da sola in auto e soprattutto rimase al telefono con gli operatori della Mezzaluna Rossa, e quindi la sua ha raccontato tutta la sua tragedia. Appunto si sentono anche gli spari mentre lei rimane viva in auto e racconta appunto l'avvicinarsi di mezzi corazzati, e tra l'altro dobbiamo anche ricordare che fu anche ritrovata dopo 2 settimane la sua auto con accanto anche un mezzo della Mezzaluna Rossa con 2 operatori sanitari uccisi. Una vicenda quindi che ha avuto grossa risonanza, insieme a quella di 15 operatori che erano stati inviati a Tel El Sultan nei pressi di Rafah in soccorso di alcuni civili. L'esercito israeliano li uccise, dichiarò di aver visto dei movimenti sospetti, ma poi questi operatori vennero ritrovati tutti sepolti in una fossa comune insieme ai resti dei loro mezzi di soccorso. 2 vicende davvero clamorose che per i palestinesi dimostrano quanto l'esercito israeliano avesse agito a Gaza sempre anche non considerando appunto le vite dei civili. Perché adesso? Perché naturalmente Israele cerca di dimostrare innanzitutto che il suo sistema giudiziario militare è in grado di giudicare i suoi militari quando commettono dei reati, e naturalmente anche nel tentativo di delegittimare quelle che sono le inchieste che ha avviato la Corte Penale Internazionale.
0: Sì, c'è molto scetticismo sull'esito di questa iniziativa dell'esercito israeliano, soprattutto da parte di varie organizzazioni per i diritti umani, ma sono riserve giustificate? Quanto sono frequenti queste inchieste e dove portano di solito?
1: Beh, innanzitutto dobbiamo precisare che appunto la Procura Militare Israeliana ha esaminato 150 casi che sono stati denunciati, e solo 2, quelli più clamorosi, adesso appunto affrontano un procedimento penale vero e proprio. Ci sono stati altri casi, come quello di un convoglio della World Central Kitchen, in cui vennero uccisi 7 operatori umanitari, anche un altro caso che ha riguardato Medici Senza Frontiere. Quindi davvero solo 2 casi fra tanti, e tra l'altro i centri per i diritti umani, organizzazioni internazionali, sottolineano sempre in questi casi che in realtà l'esercito israeliano, quando avvia delle inchieste, si tratta di casi molto rari e molto spesso si concludono senza un rinvio a giudizio, senza un processo che riguardi appunto i militari coinvolti. Questi sono casi molto eclatanti che hanno fatto clamore, ma ce ne sono tantissimi dove appunto dei militari accusati di uccisioni assolutamente ingiustificate non sono mai stati giudicati.
0: Sì, Michele Giorgio in diretta in questo ultimo contributo della Radio Giornale. Ora c'è lo sport, buon ascolto e buona giornata.
2: Lo sport.
3: Lugano Maccabi. Buongiorno da Omar Meshal, partiamo dal calcio perché a dirla tutta sono ben 4 le compagini elvetiche impegnate nella serata che vedrà andare in scena le partite di andata dei playoff di Europa e Conference League. Partiamo dall'Europa League, dal Thun impegnato alle 19 in Polonia contro il Lech Poznan. Alla stessa ora, scendendo in Conference League, San Gallo in Danimarca contro il Nordsjælland. Alle 20:15 comincia l'impervia scalata del Sion che riceve l'Ajax di Amsterdam, mentre alle 20 e

0: 7.30, eccoci all'AIL Arena. Il Lugano se la gioca con il Maccabi Tel Aviv, diretta radiofonica su Rete 1 e televisiva sulla 2. Un match che non ha scaldato la piazza bianconera, dando un'occhiata ai tanti biglietti ancora disponibili, e un match sul quale pesano evidentemente anche le circostanze legate alla sicurezza e al contesto politico, nonostante non ci si attenda un massiccio afflusso di tifosi israeliani. Ieri sera sono invece andati in scena le gare d'andata in Champions League, oramai ad un passo dalla fase campionato il Celtic, che ha messo sotto in casa a Glasgow 3-0 il LASK Linz. Buon affare per il Bodo Glimt, impostosi in Olanda 3-1 sul NEC. Tutto aperto dopo l'1-1 di ieri tra Slovan Bratislava e gli sloveni delle Zeglie, 2-1 infine dell'Apoel Beersheba sugli azzeri del Sabah. E pian piano si mettono in moto anche i principali campionati europei. Dopo la Liga, in questo weekend si aprono anche Premier League, Serie A e Ligue 1. Ebbene, i duplici campioni d'Europa della Paris Saint-Germain saranno obbligati a debuttare in trasferta domenica a Rennes e non come da programma al Parco dei Principi, questo a causa della canicola che ha degradato il terreno dello stadio parigino. Hockey su ghiaccio, prima amichevole prestagionale per il Lugano, che alle 19.30 a Kreuzlingen affronta lo Zurigo. Buona la prima invece per Shannon Miller sulla panchina della nazionale femminile. Al primo match con la nuova allenatrice canadese, la Svizzera si è infatti imposta 4-2 sulla Svezia al debutto nell'Euro Hockey Tour di Kloten. Atletica di Diamond League, alle 18 il consueto salto con l'asta cittadino aprirà l'edizione 2026 di Atletissima a Losanna. Infine europei di ginnastica, dove Mattia Piffaretti non è riuscito a centrare nessuna finale. Il 14° posto alle parallele è il miglior piazzamento della ginnasta ticinese. Ha sfiorato invece una medaglia Noe Seifert, eccellente quarto nel concorso completo, con la Svizzera, nella quale gareggia anche Piffaretti, che domenica entrerà in finale nel concorso a squadre con il secondo posto delle qualificazioni.
1: La meteo.
2: Molto nuvoloso con rovesci e temporali alternati a pause asciutte. Sul Ticino centro-meridionale fenomeni localmente di forte intensità con possibile grandine e accumuli di pioggia abbondanti. A basse quote temperatura massima sui 23 gradi, in alta Engadina 16. Forti raffiche di vento in prossimità dei temporali. In montagna vento moderato da sud-ovest, isoterma di 0 gradi attorno ai 4.000 metri.

Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Red Reda, questo è il titolo del brano pubblicato nell'album Les Propres de Rature, un album del 2024 del cantante francese di origine algerina Maghid Sharfi. Bentornati, questa è Verde Aurora al microfono Cristiana Coletti. Vi ricordo brevemente il nostro numero di telefono nel caso vogliate mandarci un messaggio su WhatsApp: 079 382 6765, 079 382 6765. E siamo arrivati ai nostri appuntamenti di oggi con Rete 2. In apertura di puntata di Alphaville alle 11.05, non si era mai vista un'estate così calda e secca in cui tutti i record sono stati battuti. Mai così tanti incendi, mai temperature così alte per lungo tempo e mai avevamo visto i boschi così secchi, stanchi e spogli ad agosto. Mai ci eravamo sentiti così tristi, pervasi da questa ecoansia che ci toglie fiducia non solo nel futuro ma anche nel vivere il nostro presente. Il problema interessa tutta l'Europa, ma da noi in Svizzera in particolare. Cosa sta succedendo? Quali alberi sono particolarmente colpiti e con quali conseguenze? Ne parlerà Francesca Rodesino alle 11.05 con Boris Pezzatti, dottore di scienza ambientale e ricercatore capogruppo dell'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve ed il Paesaggio di Cadenazzo. E questo invece è il tema del giorno alle 11.45, iperpolitica, politicizzazione senza politica. Ed è il titolo del saggio di Anton Jäger che in Germania, in Gran Bretagna e Stati Uniti è diventato un caso editoriale. Secondo la sua tesi, la politica ha invaso tutti i nostri spazi, da quelli mediatici a quelli del web. È costantemente al centro della nostra attenzione, talvolta anche del nostro impegno civico, portandoci in piazza a manifestare, come è stato nel caso dei movimenti MeToo e Black Lives Matter, ma con poca efficacia e poche conseguenze concrete. In sostanza, quell'iper davanti a politica sta per intensificazione, accelerazione e al tempo stesso per dispersione delle nostre energie e delle nostre azioni. Non valgono più le categorie politiche di un tempo, l'appartenenza partitica, la militanza. Oggi siamo atomi sciolti, iperattivi, che si muovono in un contesto orientato al mercato, sia nella forma che nel contenuto. Per saperne di più, oggi ad Alphaville alle 11.45 ne parliamo con Mattia Salvia, che ha tradotto il saggio in italiano per la casa editrice romana Nero. E poi però il primo appuntamento col programma di Rete 2 subito alle ore 9 è con la puntata di Laser di oggi, Gaza sotto le bombe, con gli audio di Mohamed Yaghi. Un laser a cura di Mattia Pelli. Come descrivere il suono che fa un missile? Mohamed Yaghi è l'unico ingegnere del suono di Gaza e durante la guerra tra Israele e Hamas non si è mai tolto le cuffie. Armato di microfono ha continuato a registrare i suoni intorno a lui, suoni terrificanti, ambigui, indecifrabili, per il loro carico di dolore. Mohamed registrava sapendo che quegli stessi suoni significavano morte e distruzione anche per i suoi cari. Dall'inizio dell'offensiva israeliana su Gaza ha perso 38 membri della sua famiglia, di cui 14 sono ancora sotto le macerie. Questa è una storia della guerra attraverso i suoni che ha registrato e la sua voce, raccolta grazie ai messaggi vocali su WhatsApp da Mattia Pelli. Si possono chiudere gli occhi ma non le orecchie. È un laser a cura di Mattia Pelli.

0: Per ora solo i cavalli con una carrozza. In Val Roseggio, il comune di Pontresina ferma i convogli con più rimorchi dopo la tragedia di sabato. Un'inchiesta d'ampio spettro in Ticino per chiarire le circostanze della morte nel Ceresio della donna che pubblicò gli audio di Claudio Zali. Ha suscitato critiche ma anche comprensione la decisione di non più garantire lo statuto S ai profughi ucraini arruolabili nell'esercito del loro paese.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Stamattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono svegliato e ho trovato

E questa era una particolarissima versione di Bella Ciao, interpretata dalla straordinaria voce di Francesco Guccini, lo sapete, il cantautore italiano scomparso lo scorso 6 agosto. Siamo arrivati al momento del nostro appuntamento con la rubrica estiva, l'articolo del giorno, la sigla. Martedì 18 agosto a Oakland in California è iniziato il processo civile contro Meta, l'azienda fondata da Mark Zuckerberg, accusata da 29 stati americani di aver mentito sulla tutela dei minori. Questo evento giudiziario è al centro dell'articolo intitolato Il processo che potrebbe cambiare Instagram e Facebook, scritto da Arnaud Le Parmentier per il quotidiano francese Le Monde e pubblicato in traduzione italiana da Internazionale. Il testo offre una ricostruzione dettagliata e profonda del dibattito in corso. Il primo testimone a deporre è stato Arturo Béjart, ex dirigente della Meta ed ex responsabile della sicurezza e della protezione degli utenti di Facebook. Arturo Béjart ha deciso di parlare dopo che la figlia 14enne ha subito molestie su Instagram. Arnaud Le Parmentier evidenzia che la sicurezza non era affatto una priorità per l'azienda, guidata dal vecchio slogan andare veloci, rompere le cose, durante la pandemia da coronavirus del 2019. Secondo Béjart, i dati interni sul danno inflitto agli utenti, che l'azienda definisce nel proprio gergo con il termine prevalenza per nascondere la gravità dei fatti, indicano una realtà drammatica. Un'indagine interna dell'estate del 2021 rivela infatti che quasi il 19% dei ragazzi tra i 13 e 15 anni era esposto regolarmente a nudità e molestie online. Megan O'Neill, viceprocuratrice della California, ha aperto l'atto d'accusa dichiarando alla giuria: la Meta ha nascosto la verità. Se non pagate per il prodotto, siete voi il prodotto. I nostri figli sono il prodotto. L'accusa ha mostrato email in cui Adam Mosseri, il capo di Instagram, scriveva già nel 2017 che l'obiettivo generale della nostra azienda è il tempo trascorso dagli adolescenti. Altri documenti rivelati nel 2021 dall'ex dipendente Francis Hogan provano che l'acquisizione di bambini sotto i 13 anni era considerata vitale per la crescita della piattaforma. La difesa della Meta, guidata dall'avvocato Paul Schmidt, sostiene invece che l'azienda ha progressivamente risolto i problemi adottando strumenti di sicurezza. Paul Schmidt nega il consenso scientifico sulla dipendenza da social media e ricorda che legalmente la responsabilità non ricade sulla piattaforma. La giudice Yvonne Gonzalez Rogers ha infatti ribadito che la Meta non può essere ritenuta responsabile dei contenuti negativi pubblicati da terzi. L'ultima parola sul caso spetterà proprio alla giudice Yvonne Gonzalez Rogers, già nota per aver condannato Apple e per aver gestito la causa per prescrizioni dell'imprenditore Elon Musk contro Sam Altman, fondatore della società Open Artificial Intelligence.

Questo era Agiri Oda Mete con Ghana Groove e adesso ascoltiamo Taxi Bucaresti di Devi Orlovsky Trio.

E noi ci avviciniamo al nostro appuntamento con lo spazio dedicato all'opinione, in altre parole, e lo facciamo ascoltando il brano Giacomo Gates With Plenty of Money and You. Allora, la nostra ospite di questa settimana, in altre parole, è Florinda Cambria, Cambria insegna filosofia teoretica all'Università degli Studi dell'Insubria, docente di filosofia e epistemologia alla Scuola di Psicoterapia Comparata a Genova e cofondatrice e presidente del centro di formazione MECRI, laboratorio di filosofia e cultura, e direttrice della rivista Magazzini MECRI.

0: In altre parole.
1: Per settimane le vicende di Ceuta hanno occupato le prime pagine dei giornali e sono presenti ancora oggi tra le pagine dei quotidiani. Proprio oggi a pagina 10 e 11 del Tagesanzeiger è pubblicato un lungo, molto veramente molto ampio reportage. Migliaia sono rimasti, le donne dicono che preferirebbero morire piuttosto che tornare indietro, di Patrick Ilgner, che è appunto dedicato alla situazione di Ceuta, mentre Tonia Mastrobuoni raccontava su Repubblica di ieri. D'altra parte, rifugiati, si apre il fronte svizzero, via libera ai trasferimenti in Italia, Berna segue la Germania sul flusso dei dublinanti, la cittadina somala da espellere godrà dell'asilo ecclesiastico a Norimberga. E insomma, da queste notizie partiamo oggi. Buongiorno Florinda Cambria.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: A partire dalla notizia della decisione della Svizzera, dopo la Germania, di trasferire i dublinanti in Italia, innanzitutto facciamo luce sul termine dublinanti. Di che stiamo parlando, Florinda Cambria?
2: Il termine si riferisce al regolamento di Dublino, che è stato stabilito e accordato appunto in Europa nel 2003 e che ha avuto poi successivi aggiornamenti numerosi. L'ultimo risale al giugno scorso, al 12 giugno se ricordo bene. Gli aggiornamenti riguardano appunto dettagli circa i trasferimenti, gli spostamenti, la gestione soprattutto delle domande di asilo da parte dei migranti. Quello che prevede l'accordo di Dublino, il regolamento di Dublino, e che è previsto ancora nonostante gli aggiornamenti, le integrazioni dagli accordi di giugno, è che, e questo è il punto nodale, la gestione delle domande di asilo spetta al paese di primo ingresso dei migranti. In altri termini, i dublinanti sono persone richiedenti asilo che, dopo aver avanzato richiesta appunto di asilo, si sono trasferite in altri paesi rispetto al paese di ingresso. E allora la questione dei trasferimenti, che oggi è appunto sulle pagine dei giornali, riguarda persone che sono richiedenti asilo, ripeto, quindi sono persone che hanno sono in attesa di essere riconosciuti come rifugiati e che però si trovano in un paese diverso, ad esempio nel nostro caso dall'Italia, dove approdarono, dove sono entrati, diciamo così, dopo il loro viaggio, e che dunque paesi come la Germania, la Svizzera, forse si diceva ieri anche l'Austria si sta muovendo in questa direzione, ritengono di essere legittimati a rimandare, a trasferire in Italia, perché sia l'Italia a gestire le domande di asilo.
1: E qual è il rapporto fra l'attuale querelle sui dublinanti e la crisi di Ceuta, che ho accennato tutte queste due situazioni in apertura, secondo lei?
2: Sì, sì, il rapporto è evidente dal punto di vista cronologico, cioè partendo dal fatto che tra l'Italia e gli altri paesi in questo caso coinvolti vi è evidentemente una differente interpretazione degli accordi di giugno, perché pare che l'Italia interpreti quegli accordi come sospensivi dell'arretrato, diciamo così, cioè di tutte le persone che prima di quella data erano invece come dire, da ritenersi effettivamente dublinanti. In sostanza si riteneva come dire, sollevata dall'incarico della ripresa delle persone e della gestione delle loro domande. Partendo da qua, diciamo che cronologicamente la questione si è spalancata per effetto della decisione italiana di chiudere, di sospendere Schengen con la Spagna come atto di difesa preventiva, diciamo così, dal rischio di una temuta invasione. Sorrido perché non si trattava, sappiamo tutti che non c'era questo rischio, ma quello che emerge da tutta questa dinamica, da Ceuta alla questione dei dublinanti, alle reazioni dell'Italia, ma anche di Germania, Svizzera, eccetera, quello che emerge è una inadeguatezza di fondo, secondo me, ma proprio di tipo ideologico, che è diffusa in tutta Europa rispetto alla questione delle migrazioni. Il tema che mi segue fortemente inadeguato, ma anche fortemente evidente in tutta questa faccenda, è che il problema viene posto così: si tratta di bloccare i flussi migratori, non di orientarli. Si tratta infatti di trasferire, stiamo parlando di trasferimenti di persone, ripeto, si tratta di richiedenti asilo, di trasferimenti di persone da una parte all'altra, da una parte all'altra, da un paese all'altro dell'Europa, in varia forma, anziché pensare invece che il problema è quello di applicare i diritti umani che l'Europa stessa ha sancito, su cui si fonda la tradizione giuridica europea e che spesso sono proprio anche per cui i
1: Scusi,
2: migranti sono
1: non
2: venuti da
1: abbiamo
2: noi.
1: sentito la parola e spesso sono anche perché è saltata la comunicazione.
2: Scusi, sì, dicevo, spesso questi diritti umani sono ciò che ha attratto i migranti a venire proprio in Europa, no? In nome di quei diritti, che invece non vedono applicati, insomma, il problema si sposta, insomma, oppure si posticipa continuamente, no? Chi dovrà applicare questi diritti? Chi dovrà gestire le domande? Si tratta di gestirle, no? E invece è uno scaricabarile, come si usa dire.
1: E riprendendo le riflessioni di ieri sull'inefficacia delle diplomazie, parlavamo, no? Delle
2: Sì.
1: crisi, delle guerre, e invece in questo contesto quali potrebbero essere i motivi di queste gravi lacune in Europa nel governo dei processi migratori?
2: Sì, secondo me c'è una grande continuità tra ciò che dicevamo ieri e quello di cui stiamo parlando oggi. Infatti, come dire, l'inabilità, il fallimento, la sospensione della via diplomatica, della mediazione, degli accordi, mi sembra che confermi il fatto che non ci sia una volontà politica, cioè le carenze sono di ordine politico anzitutto, non c'è la capacità di visione di un progetto di lungo termine, che questa incapacità si basa su tanti elementi. Il primo penso siano degli interessi elettorali. In sostanza, il timore, no, del mostro della migrazione, e questo timore viene alimentato perché si ritiene che, soprattutto viste le spinte a destra che circolano in tutta Europa, alle prossime elezioni, se non si mostrerà agli elettori di essere stati sufficientemente duri e guardinghi sul pericolo migratorio, si rischierà di essere scavalcati a destra. In Italia abbiamo una situazione molto chiara, in Germania altrettanto, quindi i governi al momento cercano di mostrarsi, diciamo, col pugno di ferro ai loro elettori, elettori che sono poi spesso molto ignoranti, cioè mi permetto di dire questo, nel senso che ignorano diffusamente sia la
1: Questo
2: natura sia l'effettiva entità.
1: è lo spazio dedicato all'opinione, quindi può permettersi di dirlo. Prego.
2: Esatto, sì, ma appunto è un participio presente del verbo ignorare. C'è una ignoranza diffusa della reale entità dei fenomeni migratori, che vengono esagerati, spesso le crisi vengono inventate, create, no? Pompate, come si dice, ma non, come dire, senza aggancio ai dati. Infine, secondo me, appunto, questo elemento e anche i timori politici, insomma, si basano su una inadeguatezza complessiva che risale ad una resistenza ideologica, antistorica, direi anche antiscientifica, su base razzista, appunto, di fronte a un fatto saccissimo, noto, basterebbe minimamente informarsi, è una constatazione, e cioè che gli esseri umani sono animali migranti. Gli umani da sempre migrano e la migrazione, le migrazioni sono sempre state, sempre la storia lo insegna, basterebbe studiarlo un po', la chiave della evoluzione, sia da un punto di vista strettamente tecnico-scientifico, sia da un punto di vista culturale. Non c'è evoluzione senza spostamenti, migrazioni e mescolanze, c'è soltanto la stagnazione di fronte alla quale ci stiamo slanciando, diciamo così.
1: La migrazione come chiave dell'evoluzione, mi sono segnata questa espressione. Florinda Cambria, sbaglio sempre l'accento del suo cognome, mi perdoni.
2: Ecco, sta antica, non si preoccupi.
1: Florinda Cambria, il nostro tempo insieme è a disposizione oggi è terminato, ci sentiamo domani, grazie.
2: A domani e grazie.
0: Rete 2.

0: Donna divina, madre, Penelope, fatale, ma anche rivoluzionaria, regina del ballo. Un viaggio nel continente latinoamericano per approfondire l'evoluzione della donna nella musica proveniente da quelle culture, partendo da archetipi e stereotipi femminili, sia positivi che negativi, dai modi in cui la donna è stata raccontata o lei stessa si è raccontata, nel passato e nel presente. Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile, a cura di Leianie Prieto Perez. Oggi alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Gabriele Borer. Per ora solo cavalli con una carrozza in Val Rosecci, il comune di Pontresina ferma i convogli con più rimorchi dopo la tragedia di sabato. Un'inchiesta ad ampio spettro in Ticino per chiarire le circostanze della morte nel Ceresio della donna che pubblicò gli audio di Claudio Zali. Ha suscitato critiche ma anche comprensione la decisione di non più garantire lo statuto S ai profughi ucraini arruolabili nell'esercito del loro paese. Dopo l'incidente mortale in Engadina, il comune di Pontresina prende i primi provvedimenti e vieta, fino al chiarimento delle cause, di agganciare rimorchi alle carrozze turistiche ed esige controlli più severi. Nello schianto di una carrozza con due rimorchi sabato era morta una 73enne. Un procedimento penale per sospetto omicidio colposo è in corso. I dettagli con Laura Dick.
3: Da due giorni le carrozze con cavalli sono tornate a circolare nella Val Rosecce, senza rimorchi. Una misura confermata ieri dal comune di Pontresina, la sindaca Nora Saraz-Cazzin.
4: Il comune di Pontresina ha deciso di prendere delle misure di precauzione e di vietare i rimorchi alle carrozze, quindi per il momento, per la durazione minimo dell'inchiesta, è soltanto permesso di andare con la carrozza.
3: Sono state richieste inoltre delle verifiche approfondite effettuate da una ditta esterna sulle carrozze tuttora in circolazione.
4: La ditta che offrì questo servizio ha fatto controllare tutte le carrozze ad una ditta e abbiamo parlato con quella ditta anche che ci ha confermato che le carrozze siano in un buon stadio.
3: In questi giorni numerosi dubbi sono stati sollevati sulla prevenzione e le misure di sicurezza. Il comune assicura che le condizioni delle carrozze vengono controllate regolarmente dalla polizia, tuttavia ammette non viene effettuato un controllo tecnico regolare e approfondito. Si stanno quindi valutando delle migliorie. Nell'incidente di sabato, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, il veicolo è andato a schiantarsi contro una pianta, sbalzando dai loro posti alcuni passeggeri. Una 73enne è deceduta, 12 persone sono rimaste ferite. Il convoglio, oltre alla carrozza, si componeva di due rimorchi, su cui in totale viaggiavano una 60ina di turisti. La procura retica ha nel frattempo aperto un'inchiesta. L'ipotesi di reato è omicidio colposo.
2: Un'indagine ad ampio spettro, anche se l'ipotesi principale sembra essere quella dell'annegamento. Gli inquirenti ticinesi sono al lavoro per ricostruire con esattezza quanto accaduto martedì a Melide, quando ha perso la vita la donna che in luglio divulgò gli audio di Claudio Zali, le registrazioni in cui il ministro leghista affermava di aver picchiato una donna. Il servizio di John Robbiani.
5: Per la polizia cantonale la pista principale è quella dell'annegamento. Sembrano al momento esclusi indizi che lasciano pensare al coinvolgimento di terzi. Il Ministero Pubblico fa però sapere di voler indagare ad ampio spettro e di non scartare al momento alcuna ipotesi. Ora come ora, questa tragedia viene definita una morte insolita, termine tecnico usato quando ancora non è stabilita in modo definitivo la causa del decesso. Le risposte potrebbero dunque arrivare dall'autopsia, questione di giorni. Sarà fondamentale per chiarire nel dettaglio quanto accaduto martedì pomeriggio a pochi metri dalla riva a Melide. Lì, nell'acqua, attorno alle 17.30, alcuni passanti hanno tentato di soccorrere una donna di 52 anni, ma era troppo tardi. Era la donna che in luglio aveva divulgato sui social network gli audio in cui il consigliere di Stato Claudio Zali affermava di aver picchiato una donna. registrazioni telefoniche effettuate ad insaputa di Zali, che poi avevano in buona parte portato alle dimissioni del ministro. Un caso delicato e tragico. Con un altro dettaglio su cui il Ministero Pubblico ha confermato di voler far chiarezza, una decina di giorni fa la donna aveva già presentato una denuncia, sosteneva sempre a Melide di essere stata aggredita da un uomo non identificato, gettata a terra e picchiata. Era finita al pronto soccorso e il rapporto stilato dal medico indicava in effetti ferite piuttosto gravi, ferite poi indicate anche in una denuncia contro ignoti consegnata al Ministero Pubblico il giorno seguente. La procura ci ha fatto sapere di aver aperto un dossier anche su questa vicenda e anche per questo caso di non poter al momento scartare alcune ipotesi.
2: Gli uomini ucraini con obblighi militari non otterranno più lo statuto di protezione S. La decisione del Consiglio federale provoca critiche in Svizzera da parte di chi difende i diritti dei rifugiati. In Ucraina c'è invece chi approva, alla luce del continuo bisogno di soldati nella guerra di difesa contro la Russia. Alan Crameri.
6: La Svizzera segue l'esempio dei paesi europei nei confronti dei profughi ucraini. Prorogato fino al marzo 2028 il regime speciale con lo statuto S, perché la fine della guerra non è imminente, allo stesso tempo però si stringono le viti. Niente rilascio per chi ha ancora obblighi militari in patria, essenzialmente uomini in età di leva o riservisti. Critica la reazione dell'organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati. Ogni persona, indipendentemente da età e sesso, ha diritto di protezione, ci dice la portavoce Eliane Engeler. E poi ci va di mezzo anche il bene dei bambini, perché le famiglie vengono separate quando un padre non può partire con moglie e figli. Diversa la lettura di Sasha Volkov, di origini ucraine, emigrato qui da oltre 20 anni e impegnato nell'associazione degli ucraini in Svizzera. Siamo di fronte a un compromesso, forse cattivo, ma comunque che tiene conto delle esigenze dell'Ucraina, che ha bisogno di soldati, siccome dall'estero riceve aiuti finanziari e militari, ma non personale. Così ha detto a Radio SRF. Dai contatti che lui ha in Ucraina può dire che la maggior parte della popolazione è d'accordo con questa strategia d'accoglienza negli stati europei. L'organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati invece ricorda il principio del diritto internazionale che vieta il respingimento di profughi in regioni dove sono in pericolo. Gli uomini ucraini che vogliono tentare comunque la fuga in Svizzera potrebbero quindi optare per la via della domanda d'asilo individuale, con una procedura più complessa dello statuto S.
7: La meteo.
8: Molto nuvoloso, con rovesci e temporali alternati a pause asciutte. Sul Ticino centro-meridionale fenomeni localmente di forte intensità con possibile grandine e accumuli di pioggia abbondanti. A basse quote temperatura massima sui 23 gradi, in alta Engadina 16. Forti raffiche di vento in prossimità dei temporali. In montagna vento moderato da sud-ovest, isoterma di 0 gradi a intorno ai 4.000 metri.

Che voce dolce con questo brano J'adore, la cantante e chitarrista portoghese Luísa Sobral, ovviamente il brano intitolato J'adore, registrato nel 2016 e estratto dall'album Luísa dello stesso anno. Ovviamente ci avviciniamo al nostro appuntamento con la rivista, lo facciamo in musica ascoltando I'm on the Border del cantante Michael Francis Tomlinson.

0: La rivista.
1: La guerra di Trump all'interdipendenza, questo è il titolo del pezzo pubblicato sulla rivista online Aspenia. Ne parliamo con l'autore Riccardo Pennisi, al quale do subito il buongiorno. Buongiorno Riccardo Pennisi.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
1: Riccardo Pennisi è analista di geopolitica ed è vice direttore di Aspenia Online. Pennisi, nel suo articolo lei ci propone una sintesi dei maggiori eventi che hanno contraddistinto e stanno contraddistinguendo l'estate 2026 e parte contrapponendo l'interdipendenza globale alla solitudine di Trump. È una solitudine voluta?
2: È una solitudine, secondo me, che Donald Trump porta dentro di sé nel suo personaggio. Lui è un po' nato e cresciuto in opposizione al mondo degli affari, al mondo della politica che aveva intorno, pur avendolo navigato naturalmente dall'interno, e ha pensato, probabilmente illudendosi sulle reali capacità degli Stati Uniti di garantirgli questa possibilità, di, dopo aver vinto le elezioni per la seconda volta, soprattutto grazie a un'amministrazione di fedelissimi questa volta, al contrario della prima volta, che quindi obbediscono ciecamente ai suoi ordini, diciamo così, ha pensato di navigare la situazione internazionale dall'alto della sua sola volontà. Per il momento, diciamo, lo possiamo dire, verso

0: la fine di quest'estate caldissima, che a proposito di interdipendenza ci ha ricordato come anche dal punto di vista climatico, diciamo, non ci sono isole felici o eccezioni che tengano. Dal punto di vista appunto della geopolitica, i fronti in cui la situazione americana si sta complicando aumentano dal Medio Oriente, tra Iran e Israele, anche al resto d'Europa, al Pacifico, dove vengono spostate le portaerei come se davvero si trattasse di un risico, e all'America Latina, e poi ora di nuovo verso novembre agli Stati Uniti stessi, dove si terranno queste elezioni di medio termine, che saranno le più decisive del momento, insomma.
1: Senta, lei cita un sondaggio della Pew Research Center che rivela che la Cina e Xi Jinping sono oggi considerati nettamente più affidabili di Trump e degli Stati Uniti in quasi tutto l'Occidente. Beh, è abbastanza impressionante questo dato, Pennisi.
0: Questo dato è molto impressionante, è una delle prove, diciamo così, del fallimento dell'operazione di Donald Trump, che appunto arrivando dagli Stati Uniti non può mai essere soltanto un'operazione di guerra o diciamo così di potere duro, come si dice, ma anche di potere morbido, quindi di capacità di costruire legami culturali, politici. Una delle caratteristiche più peculiari che forse pochi sospettavano di questa amministrazione Trump è che punisce quelli che vogliono essergli amici, diciamo così, forse anche di più di quelli che gli si schierano contro. Lo hanno visto molti alleati internazionali, come l'Ucraina, per esempio, ricordiamo benissimo i litigi con Zelensky e comunque il ritiro del contributo economico all'Ucraina e anche di quello militare parzialmente, ma anche i governi europei che più hanno cercato la vicinanza con gli Stati Uniti sono stati, bene o male, non ricompensati, se vogliamo usare questo eufemismo, e di fronte appunto a quest'azione solitaria, ma anche molto confusa e con pochi risultati, naturalmente se i risultati fossero arrivati il giudizio sarebbe molto diverso. Il mondo, non solo l'Occidente, il mondo con poche eccezioni, si è ritrovato di riflesso a valutare in maniera molto più saggia e consapevole la leadership cinese, che non fa nulla, soltanto sta ferma a guardare cosa fanno gli Stati Uniti, rispetto invece alla presidenza americana.
1: Lei scrive che le uniche note positive per la Casa Bianca arrivano dall'America Latina. Di che si tratta?
0: Beh, diciamo parzialmente positive, forse appunto l'unico presidente amico, Donald Trump è riuscito a litigare anche con Benjamin Netanyahu, di questo pochi davvero avrebbero potuto prevederlo, anche perché i due sono, insomma, hanno organizzato delle guerre insieme e Israele per il momento resta il baluardo degli Stati Uniti in Medio Oriente. L'altro presidente con cui
1: Ma
0: Donald
1: lì
0: Trump non ha davvero mai.
1: forse la causa è proprio Netanyahu che addirittura per un Donald Trump insomma,
0: Sì, lui.
1: agisce in modo poco accettabile. Continui, prego.
0: Senz'altro, insomma, entrambi sanno bene che, diciamo, così, in questo scenario internazionale rispettare i limiti è un po' scomparire dalla situazione, quindi si comportano di conseguenza, ma l'altro è Javier Milei, il presidente dell'Argentina, per il quale non solo Donald Trump spende sempre parole al miele, ma anche offerto diciamo, un sostegno finanziario enorme per l'Argentina, che ha consentito a Milei di vincere le elezioni parlamentari che hanno, tra virgolette, consolidato la sua maggioranza, anche se non è una maggioranza assoluta, l'abbiamo visto negli ultimi mesi, in cui alcune leggi non sono passate ed erano delle leggi importanti perché non solo la politica americana, ma anche l'economia con alcune aziende di servizi di intelligenza artificiale fondamentali come Palantir stanno scegliendo l'Argentina come propria sede. I dubbi, diciamo così, o anche il controllo legislativo sull'intelligenza artificiale, si stanno diffondendo in Europa. Anche negli Stati Uniti si moltiplicano le proteste, ad esempio contro i data center, eccetera, eccetera. Quindi molte aziende di intelligenza artificiale, Palantir è proprio la prima, stanno cercando altri luoghi dove poter fare i loro esperimenti, sia sul controllo dei dati, sia sulla costruzione di questi giganteschi ed ecologicamente insostenibili data center. E l'Argentina, con i suoi spazi molto, molto grandi, con un governo molto, molto amico, è la scommessa di alcune di queste aziende. Per il resto, certo, abbiamo visto alcune vittorie elettorali degli alleati di Donald Trump, per esempio in Colombia, anche in Perù e in Cile, però la battaglia principale sarà soprattutto in Brasile, più o meno in contemporanea con le elezioni americane, in cui le elezioni brasiliane vedranno uno dei figli di Bolsonaro, Flavio, contro il presidente attuale Lula in uno degli scontri geopoliticamente più interessanti della fine dell'anno, proprio perché Lula si è distaccato come non mai dalla linea americana, mentre Flavio Bolsonaro è un po' il Milei brasiliano, sarebbe un alleato di ferro nel paese più grande dell'America Latina, sarebbe la riconferma del ruolo egemone degli Stati Uniti nell'America Latina. Quindi questo continente è da osservare molto molto attentamente nei prossimi mesi.
1: Spostiamoci di continente alla luce dei riallineamenti politici, geopolitici globali. E come si prospetta, secondo lei, il ciclo elettorale del 2027 in Europa? Ricordiamo, si voterà in Francia, in Italia, in Spagna, in Polonia, oltre che in molti Länder tedeschi.
0: Certo, è un ciclo elettorale questo del 2027 cruciale per il futuro dell'Europa in generale, anche importante per gli stati, perché in ballo c'è molto. La politica americana una volta ancora ha detto di volersi interessare fino in fondo di queste elezioni, lo avevamo già visto anche nei mesi scorsi, per esempio nelle elezioni tedesche tenute poco dopo la vittoria di Donald Trump del 2025, in cui sia Trump che Elon Musk fecero campagna elettorale per Alternative für Deutschland. Dobbiamo aspettarci un 2027 con una campagna elettorale dai toni molto molto violenti, non una campagna elettorale, tutte saranno così, proprio perché una delle fratture che divide i paesi europei sarà proprio l'obbedienza, chiamiamola così, alla Casa Bianca o meno. Nelle sue, diciamo così, varie sfumature può essere una obbedienza più critica oppure una fedeltà maggiore all'autonomia strategica dell'Unione Europea. Sicuramente sul tavolo ci sarà questo e ci saranno delle battaglie culturali molto molto forti, anche perché in questo momento l'Europa si trova stretta non solo dagli Stati Uniti da un lato, ma c'è, non dimentichiamoci, anche l'influenza della Russia dall'altro, e bene o male ci sono in ballo dei dibattiti, diciamo delle decisioni fondamentali da prendere, ad esempio sulla sicurezza. Abbiamo visto nelle scorse settimane addirittura l'Iran minacciare l'Unione Europea, nel senso delle basi americane ospitate nei paesi europei. Da questo punto di vista l'Europa si trova molto molto sguarnita, ma c'è molto molto da dire su come redistribuire, come tassare, come gestire il declino demografico e soprattutto l'immigrazione saranno tra i temi che
1: Principali.
0: infuocheranno queste campagne elettorali, senz'altro, saranno senz'altro infuocate.
1: Allora, io ricordo il titolo che trovate sulla rivista online Aspenia, La guerra di Trump all'interdipendenza. Noi ringraziamo l'autore e vice direttore di Aspenia Online, Riccardo Pennisi. Grazie, buona giornata.
0: Grazie a voi, grazie dell'ascolto, buona giornata.

Ed è arrivato il momento del lancio della puntata di Laser di oggi, Gaza sotto le bombe, con gli audio di Mohamed Yaghi. Un laser a cura di Mattia Pelli. Come descrivere il suono che fa un missile? Mohamed Yaghi è l'unico ingegnere del suono di Gaza e durante la guerra tra Israele e Hamas non si è mai tolto le cuffie. Armato di microfono ha continuato a registrare i suoni intorno a lui, suoni terrificanti, ambigui, indecifrabili per il loro carico di dolore. Mohamed registrava sapendo che quegli stessi suoni significavano morte e distruzione anche per i suoi cari. Dall'inizio dell'offensiva israeliana su Gaza ha perso 38 membri della sua famiglia, di cui 14 sono ancora sotto le macerie. Questa è una storia della guerra attraverso i suoni che ha registrato e la sua voce, raccolta grazie ai messaggi vocali su WhatsApp da Mattia Pelli. Si possono chiudere gli occhi, ma non le orecchie. Un laser a cura di Mattia Pelli. Siamo in chiusura, io vi ringrazio per averci seguito. Ci ritroviamo domani mattina, buon proseguimento con i programmi di Rete 2.

0: A volte ho l'impressione che le immagini della sofferenza, della morte, in realtà ci rendano più distanti, più passivi. Allora forse il suono, grazie alla sottile intimità con la quale ci avvolge e penetra in noi, che può bucare la scorza di indifferenza, dietro alla quale a volte per paura o per necessità nascondiamo i nostri sentimenti. La prima volta che ho ascoltato i suoni di Mohamed Yaghi è stato in piazza durante un flash mob contro la guerra a Gaza. Eravamo a Roma, proprio da parte al Colosseo. Ci siamo distesi per terra mentre dagli altoparlanti rombavano caccia militari, suoni di missili e droni. Ho cercato sul web il contatto di Mohamed. Volevo chiedergli di poter usare i suoi suoni per il festival Audiografie che con alcuni amici abbiamo organizzato a Trento. Mi ha risposto subito e mi ha messo a disposizione tutto il suo lavoro, suoni registrati con attrezzatura professionale, dato che Mohamed è ingegnere del suono. Anzi, l'unico ingegnere del suono di Gaza, striscia di terra martoriata dalla quale non è mai uscito in vita sua. La sua storia è stata raccontata in reportage giornalistici di Al Jazeera, ma anche in un film intitolato Gaza Sound Man. Mohamed Yaghi ha 33 anni ed è nato nel quartiere di Zeytun a Gaza City. Dall'inizio dell'offensiva israeliana su Gaza ha perso 38 membri della sua famiglia, di cui 14 sono ancora sotto le macerie. Abbiamo cominciato a scambiarci messaggi via WhatsApp e gli ho chiesto di mandarmi dei vocali per sentire la sua voce e farmi raccontare i suoi suoni, il suo modo di ascoltare, anzi di sentire la guerra. Se potete, mettetevi un paio di cuffie. Benvenuti a Gaza. File audio 1. Aerei.
1: Ana Mohamed Yaghi, عايش في غزة. انولدت فيها وما عمري طلعت منها ولا لحظة. يمكن هذا السبب اللي بخليني احبها واحب كل تفصيلة فيها. شوارعها وبحورها وحتى ألمها. لما تخرجت من الجامعة وبدأت أشتغل في مجال الصوت، كنت أشتغل وأتعلم أخوض تجارب، منها كان جميل ومنها كان مؤلم. وغزة كان كل شيء فيها. كنت لما أحط السماعة على داني
2: Sono Mohamed Yaghi, vivo a Gaza. Ci sono nato e non me ne sono mai andato, per un attimo. Forse è per questo che la amo e ne amo ogni dettaglio, le sue strade, il suo mare e persino il dolore. Quando mi sono laureato ho iniziato a lavorare nel campo del suono. Lavorando e imparando ho acquisito esperienze che sono state belle e dolorose. E Gaza era tutto. Quando mettevo le cuffie e ascoltavo, sentivo una specie di magia che mi stringeva. Avevo la capacità di bilanciare il suono nella mia testa. Per esempio, quando registravo il suono del mare, lasciavo che il suono del mare e della gente prevalesse su quello dei bombardamenti, del dolore, delle sparatorie e dei quadricotteri. Quando ascoltavo, riuscivo a sentire i sentimenti delle persone e ad ascoltare i loro cuori. Un giorno mi è stata affidata una ripresa. Era la registrazione di una nascita. Il fatto di poter registrare il primo respiro del neonato è stata una sensazione diversa per me, una sensazione triste, a differenza della madre che era felice con il suo nuovo bambino. Il bambino è venuto in un mondo pieno di oppressione, fatica, fame, paura e bombardamenti, ma la madre era felice della bellezza del suo bambino. Un giorno stavo seguendo gli eventi della guerra. Una casa fu colpita e crollò su tutte le persone che vi si trovavano. Ho visto bambini esalare gli ultimi respiri. È stata una sensazione terribile per me. Prima di tutto non potevo fare altro che registrare. Improvvisamente il respiro del neonato era simile a quello dell'ultimo respiro dei bambini visti morire. È stato uno shock. Tra le tante voci c'era vita. La vita a Gaza era paura, fame e dolore.
1: أول صوت بطلع من مولود كان بيشبه آخر صوت بطلع من طفل أو بطلع من أي حد. وكان في بنات الأصوات هذه حياة. حياة في غزة كانت عبارة عن خوف وجوع وألم كل تفاصيل.
0: file audio 2, primi soccorsi e ricezione al pronto soccorso.
3: بتروح مش كبار انتوا ما جبتوش حاجة فيش انسانية فيش ضمير اطفال اللي بتروح
0: فايل اوديو 3 discorso di addio
4: يا رب يا رب قولوا يا رب والله حبيب يا رب والله هو طيب يا رب يا رب يا رب
5: يا الله يا الله يا الله
6: هدي يا أمي وبالله محمد ابن أحلام
7: طيب
6: كله
8: قول يا رب قول يا رب
6: يا رب يا رب يا رب يا رب
0: File audio 4. Intrattenimento per i bambini.
9: بعد السوق بيجي موضوع الأطفال هم رايحين على المدارس والناس وهي رايحة على الجامعات.
2: C'erano bambini che andavano a scuola, la gente che andava all'università e le strade trafficate erano piene di vita. In ogni voce c'erano molti dettagli. A Gaza, prima di questa guerra, c'erano tante voci di cui siamo innamorati, la voce del mare, la voce delle feste gioiose che venivano organizzate.
9: Casa del sotto il bahar. صوت الأفراح اللي كانت تصير
0: Fai l'audio 5, campo di battaglia, sparatoria.

0: في كتير أصوات ما قبل الحرب كانت كتير حلوة.
1: Prima della guerra c'erano molti suoni particolarmente dolci. Nelle prime ore dell'alba sentivamo il richiamo alla preghiera. La maggior parte delle moschee della striscia di Gaza erano solite chiamare alla preghiera alla stessa ora. Era una sensazione molto dolce quando ci si svegliava al mattino e si sentiva questo suono. E poi si sentiva la voce del venditore ambulante che vendeva dolcetti e pane appena sfornati. Poi mi piaceva entrare nel mercato e vedere i colori delle verdure e sentire le voci dei venditori, ognuno che si vantava della sua merce, ognuno che lodava la propria merce mostrando che l'uno ha una merce migliore, uno ha dei cetrioli o dei pomodori migliori dell'altro.

0: Fai l'audio 6. Ricerca sotto le macerie.
1: Il suono più subdolo e insidioso è quello del suono del razzo. Il suono di un razzo che dura un secondo. Quel suono può portare via dalla nostra vita le voci più dolci, le voci dei miei figli, di mia moglie, di mia madre, dei miei fratelli e delle mie sorelle. Non so come interpretare questo fatto con una spiegazione comprensibile. È un suono incomprensibile.
2: اهدى طيب امسك شيل عنه شيل عنه
0: Fai l'audio 7 funerali e processioni sepoltura dei martiri.
3: هذا خرافية هذه. يا جارنا يا أبو علي حس الرول بتحناي.
0: Fai l'audio 8, una canzone per bambini cantata dalla mamma di Mohammed.
3: معاي قلاو وجري معاي جري يا بنت أبوي مري والليل معنا طويل والحد معنا كثير. هذا خرافية.
4: خرافية الغولة.
3: قطعت الغولة.
0: Fai l'audio 9, la vita nei campi profughi. Fai l'audio 10, la mensa per i bisognosi.
5: Marhaba, kifak? Ya rab tkun bkhair. اليوم ببدا بصحى من النوم.
1: Ciao, come stai? Spero che tu stia bene. Com'è la mia giornata? Appena sveglio vado a cercare dell'acqua per lavarmi e andare in bagno. Dopo aver fatto questo, cerchi se c'è qualcosa per fare la colazione. Vedi se c'è del pane o se c'è del cibo da mangiare e vai a cercarlo. Dopodiché cerchi l'acqua e la legna per preparare il pranzo, poi si cerca l'acqua nei bagni per lavarsi o per lavare i nostri indumenti. È così che continuiamo a fare da quando è iniziata la guerra.
5: نغسل اواعينا يعني على هيك طول الفتره هذه طول الحرب احنا بنعمل هيك.
0: Fai l'audio 11, celebrazioni e gioia per la tregua. Fai l'audio 12, sparatoria, colpi di armi da fuoco.
5: مرحبا كيف حالك يا رب تكون بخير الحمد لله هينا عايشين ان شاء الله الامور بتروح لحل او لا تخلص الحرب ان شاء الله لكن انا واحد من الناس بحكم شغلي بحكم سماع للقصص اليومية اللي كل يوم بنصورها وكل يوم بنشوفها بس أبعد إنه يكون الحل الفترة القريبة أو حتى الفترة البعيدة. يعني إحنا أنا واحد من الناس بحكي إنه الحل ممكن يكون بعد خمس سنوات تقريبا، لأنه الكتير كتير كتير الوضع صعب. مناطق كاملة دمرت وكتير دمار، كتير دمار، كل إشي صار لونه رمادي.
1: Ciao, come stai? Che tu possa stare bene, se Dio vuole. Le cose si risolveranno, o la guerra finirà, se Dio vuole. Tuttavia sono una delle persone che a causa del suo lavoro sente le storie quotidiane che filmiamo e guardiamo ogni giorno. La soluzione sarà in un futuro prossimo o addirittura lontano. Intendo dire che io sono uno di quelli che dice che la soluzione potrebbe essere fra circa 5 anni, perché la situazione è molto, molto difficile. Intere aree sono state distrutte, c'è molta, molta distruzione. Tutto è diventato grigio, significa polvere, e la polvere è ovunque, a Gaza. E poi le istituzioni che dovrebbero essere istituzioni pubbliche al servizio della popolazione non ci sono più. Non ci sono ospedali, non ci sono scuole, non ci sono università, centri sanitari. La presenza di infermieri, medici, giornalisti ufficiali della protezione civile non è più sicura. La loro difesa del popolo e il loro servizio alla gente sono diventati insicuri. Le loro vite sono minacciate, lo sapete. Ieri abbiamo perso 6 giovani impegnati nel giornalismo. Abbiamo perso anche quasi 10 giovani che lavoravano nella protezione civile. Ciascuno ha la propria storia, ciascuno ha un amore, tutti hanno una vita, tutti hanno dei figli, tutti hanno un sogno. Queste persone sono scomparse in meno di un secondo. Significa che tutta la nostra vita è a rischio. Su tutti gli aspetti delle nostre vite incombe il pericolo. Non so cosa dirvi quando vi racconto le storie che sento quotidianamente. Sono storie diventate così inquietanti e difficili. E quando mi metto a registrare, tolgo le cuffie dalle mie orecchie. Non vorrei sentire quello che ho già sentito abbastanza. Quello che sento è sufficiente a rendermi depresso o triste per i prossimi 100 anni. E purtroppo questa è una realtà. Dobbiamo viverla ogni giorno, ogni minuto, e non siamo in grado di cambiarla. Ciò che è ancora più triste è che ci troviamo in mezzo a una situazione politica difficile. Tutti parlano di controllo, di negoziazione, di risoluzione e di porre fine alla guerra, ma alla fine siamo noi a pagarne il prezzo, siamo noi a Gaza. Noi siamo qui a pagarne il prezzo ogni secondo. Le persone muoiono ogni secondo, le case vengono demolite ogni secondo, le strade sono distrutte, non ci sono più istituzioni, la gente muore di fame ogni secondo. Ogni secondo la gente ha sete. Tutto sta peggiorando, purtroppo. Spero di non avervi disturbato, spero che riusciate a tradurre correttamente il mio messaggio o a tradurre correttamente il concetto delle mie parole. Vi lascio in pace.
5: في كل ثانية بيموتوا ناس، في كل ثانية بتنهدم بيوت، في كل ثانية بتخرب طرق، في كل ثانية بتنعدم مؤسسات، في كل ثانية بتموت ناس من الجوع، في كل ثانية بتعطش ناس، في كل ثانية كل أشياء رايحة للأسوأ للأسف. وأنا بتمنى أنه ما أكون أزعجتك حتى، بتمنى أنك تكون قادر أنك ترجم رسالتي صح أو ترجم مفهوم كلامي صح. يعطيك العافية.
0: File audio 13. Puntamento e lancio di razzi.
4: Oh, Lordy!

ricordaci affinché quel bambino che eravamo ieri continui a vivere in noi. Oh, quanto sa essere crudele la nostalgia. Non fa che accrescere il desiderio di ritrovare noi stessi. Parlaci, perché queste mura sono diventate così mute. Credi che col tempo svaniranno e dimenticheranno tutto? Il sentirsi stranieri nell'anima è la solitudine più amara. Ricordaci, così che il passato resti vivo dentro di noi. Come dura questa nostalgia? Ci ha riempito di desideri e di tenerezza. C'è qualcosa in noi, come queste mura rimaste in silenzio. Pensi che si seccheranno come rami aridi? L'esilio dell'anima è il dolore più grande. Il titolo di questa canzone del cantante saudita Abu Ali è Ricordaci. L'avete sentita cantare anche dalla voce del figlio di Mohammed. Tutti i suoni che avete ascoltato sono stati registrati da Mohammed Yaghi durante la guerra tra Israele e Hamas, iniziata il 7 ottobre 2023. Le sue parole sono state tradotte da Adel Jabbar, al quale va un particolare ringraziamento. Attualmente a Gaza è in vigore un fragile cessate il fuoco, iniziato il 10 ottobre 2025. Da quella data a febbraio 2026 si contano oltre 400 violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele e circa 1.200-1.500 vittime palestinesi. La casa di Mohammed Yaghi è stata distrutta dai bombardamenti. Attualmente vive con la sua famiglia in una tenda, come migliaia di palestinesi della striscia di Gaza. Poco prima della fine della guerra, il governo olandese ha concesso a lui e alla sua famiglia un permesso di soggiorno che gli permetterebbe di uscire da Gaza. Solo che dal momento che è stato raggiunto il cessate il fuoco, per l'Olanda ora non c'è più un pericolo imminente. Le autorità del paese si rifiutano di procedere all'evacuazione di Mohammed e degli altri palestinesi che come lui hanno ricevuto il permesso di soggiorno. Per poter usufruire di questo diritto, Mohammed dovrebbe recarsi entro aprile all'ambasciata olandese di Amman, in Giordania, cosa evidentemente impossibile. Da Gaza non si esce a meno che Israele non voglia.

0: Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono. Questa settimana con l'attore Giuseppe Cederna. Da lunedì a venerdì alle 11:30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Bore. Eccedenza di 8 miliardi in un solo mese, quello di luglio appena trascorso, è record per il commercio estero elvetico. Per ora solo i cavalli con una carrozza. In Val Rosecci il comune di Pontresina ferma i convogli con più rimorchi dopo la tragedia di sabato. Dall'Iran nessun segnale su possibili intese, allora scateneremo, è la minaccia di Donald Trump, una guerra economica senza precedenti. Nel mese di luglio la bilancia commerciale svizzera ha fatto registrare un'eccedenza record di 8 miliardi di franchi. A trascinare questo buon risultato i prodotti chimico-farmaceutici. Marzio Minoli.
4: Le esportazioni svizzere nel mese di luglio sono cresciute di quasi il 14%, spinte dal comparto chimico-farmaceutico, che da solo ha visto un'impennata del 25% delle esportazioni. Un settore che si rivela fondamentale per il commercio estero elvetico. L'altro comparto chiave, ovvero quello delle macchine e dell'elettronica, si è contratto invece dello 0,5%, confermando il momento delicato di questo settore. Per quel che concerne gli orologi, invece, il mese di luglio ha visto un aumento di quasi il 6% delle esportazioni. Analizzando i mercati di riferimento, spicca l'aumento dell'export verso la Slovenia, che sono più che raddoppiate, confermandosi il secondo paese di destinazione per le merci svizzere dopo gli Stati Uniti. Un dato che potrebbe sorprendere, ma bisogna sottolineare che sono soprattutto le ditte farmaceutiche che spediscono i loro prodotti dalla Svizzera verso la Slovenia per poi essere elaborati ed essere riesportati. Tornando alle esportazioni vere e proprie, gli Stati Uniti si confermano il primo mercato di riferimento, anche se a luglio c'è stata una leggera contrazione delle merci che hanno varcato l'oceano. Bene invece l'export verso la Germania, mercato fondamentale per la Svizzera. In questo caso si è visto un aumento di quasi il 7%.
3: Il presidente della SSR, Jean-Michel Cina, lascerà il suo incarico dopo quasi 10 anni. La decisione è stata comunicata oggi al Consiglio d'amministrazione. Cina lascia dopo il lancio del nuovo progetto Enavant, entrato nella fase di attuazione. Durante il suo mandato ha accompagnato 2 importanti votazioni sul futuro della SSR nel 2018 con l'iniziativa No Billag e la scorsa primavera con l'iniziativa 200 franchi. Bastano, entrambe respinte. Dopo l'incidente mortale in Engadina, il comune di Pontresina prende i primi provvedimenti e vieta, fino al chiarimento delle cause, di agganciare rimorchi alle carrozze turistiche ed esige controlli più severi. Nello schianto di una carrozza con 2 rimorchi sabato era morta una donna 73enne. Un procedimento penale per sospetto omicidio colposo è stato avviato. I dettagli con Laura Dick.
5: Da 2 giorni le carrozze con cavalli sono tornate a circolare nella Val Rosecc, senza rimorchi. Una misura confermata ieri dal comune di Pontresina, la sindaca Nora Saraz-Kazin.
6: Il comune di Pontresina ha deciso di prendere delle misure di precauzione e di vietare i rimorchi alle carrozze, quindi per il momento, per la durazione minimo dell'inchiesta, è soltanto permesso di andare con la carrozza.
5: Sono state richieste inoltre delle verifiche approfondite effettuate da una ditta esterna sulle carrozze tuttora in circolazione.
6: La ditta che offrì questo servizio ha fatto controllare tutte le carrozze ad una ditta e abbiamo parlato con quella ditta anche che ci ha confermato che le carrozze siano in un buon stadio.
5: In questi giorni numerosi dubbi sono stati sollevati sulla prevenzione e le misure di sicurezza. Il comune assicura che le condizioni delle carrozze vengono controllate regolarmente dalla polizia, tuttavia ammette non viene effettuato un controllo tecnico regolare e approfondito. ferito. Si stanno quindi valutando delle migliorie. Nell'incidente di sabato, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, il veicolo è andato a schiantarsi contro una pianta, sbalzando dai loro posti alcuni passeggeri. Una 73enne è deceduta, 12 persone sono rimaste ferite. Il convoglio, oltre alla carrozza, si componeva di 2 rimorchi, su cui in totale viaggiavano una 60ina di turisti. La procura retica ha nel frattempo aperto un'inchiesta. L'ipotesi di reato è omicidio colposo.
3: Negli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato nella notte il lancio di una guerra economica senza precedenti contro l'Iran. Esasperato per lo stallo nei negoziati, il presidente statunitense ha inoltre minacciato gravi conseguenze economiche per tutti i paesi che proveranno in vario modo ad aiutare la Repubblica Islamica. Intanto proprio negli Stati Uniti il debito pubblico ha superato ieri per la prima volta la soglia dei 40.000 miliardi di dollari. Da Washington Andrea Vosti.
7: Frustrato per il sostanziale stallo nei negoziati, furibondo per le fughe di notizie sulla allarmante penuria delle scorte militari, Donald Trump decide di aprire un nuovo fronte nella sua guerra con l'Iran. Un isolamento economico senza precedenti nella storia. Che il presidente statunitense, che difficilmente resiste alle iperboli, paragona niente meno che al D-Day, lo sbarco alleato in Normandia durante la Seconda Guerra Mondiale. Oggi annuncio la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese, ha tuonato Trump su Truth Social. Ho offerto all'Iran una grande opportunità per raggiungere un accordo, ma hanno scelto di non coglierla, ha proseguito il presidente americano, che ha poi lanciato un avvertimento a chiunque provi a sostenere l'economia iraniana. Chi lo farà dovrà a sua volta affrontare enormi conseguenze economiche. Quali misure Washington si è intenzionata a intraprendere, questo non è affatto chiaro. Ma il messaggio sembra essere indirizzato anche a quei paesi, Cina e Russia in testa, che per decenni hanno aiutato Teheran ad aggirare e ad attenuare l'impatto delle sanzioni occidentali. Nel mirino della Casa Bianca potrebbero quindi finire anche banche e aziende cinesi. E questo a un mese esatto dalla visita negli Stati Uniti di Xi Jinping.
8: Welcome back in the national debt. There you have it. Officially hit $40 trillion.
7: Ma intanto proprio gli Stati Uniti hanno celebrato ieri un altro D-Day, ma alla rovescia. Per la prima volta nella storia il debito pubblico americano ha infatti superato con mesi di anticipo sulle previsioni la soglia di 40.000 miliardi di dollari. Soltanto quest'anno, per rendere l'idea, la spesa per pagare gli interessi sul debito supererà i 1.000 miliardi di dollari, una cifra paragonabile all'intero budget del Pentagono.
3: Ed è tutto per il radiogiornale delle 9, ora c'è lo sport, buona giornata.
9: Lo sport.
10: Contro il Maccabi e il Lugano si gioca il campionato di Conference League. Ben ritrovati, buongiorno da Lorenzo Boscolo. Non c'è solo il Lugano che alle 20.30 sfida appunto il Maccabi Tel Aviv nell'andata della playoff di Conference. 4 in totale infatti sono le squadre svizzere impegnate questa sera in Europa. Alle 19 la Thun in Europa League sarà in Polonia, giocherà contro il Lech Poznan alla stessa ora, ma in Conference il San Gallo sarà in Danimarca per sfidare il Norcia Elland e poi alle 20.15 il Sion ospita l'Ajax Amsterdam, partita molto sentita nel canton vallese. Sentiamo Omar Gargantini.
11: Il 15° posto del ranking è certamente tra i più importanti. Per certi versi, perlomeno per i paesi di fascia media, cambia addirittura la vita. La Svizzera l'ha perso da quest'anno e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Una squadra in meno in Europa e nessuna sicura di disputare una fase a campionato. Ecco perché questi play-off sono cruciali per sperare in una risalita. Davanti c'è Cipro. Servono punti e quelli persi nel turno precedente pesano e come, e i punti li si può conquistare ovviamente solo andando avanti. Si gioca per se stessi, ma anche per il calcio svizzero, insomma, è una missione congiunta. L'unica squadra certa di avere un autunno internazionale è il Thun, che è il paracadute del ripescaggio in Conference League. Le altre tre invece sono di fronte al primo vero spartiacque della stagione, dentro o fuori dall'Europa, con implicazioni anche dal punto di vista economico. Il passaggio del turno vale più o meno 4 milioni. Contro l'Ajax il Sion parte palesemente sfavorito, San Gallo e Lugano invece hanno buone chance di potersela giocare. Diciamo insomma che due svizzere oltre i playoff sono un obiettivo concreto, 3 un'opzione ambiziosa, ma comunque realistica, quasi inevitabile per coltivare la speranza di tornare a rivedere da vicino quella Champions League che ormai sembra diventata un miraggio, soprattutto finché le grandi storiche, Young Boys e Basilea, non torneranno davvero competitive. Un passo alla volta però, e allora forza Lugano, forza San Gallo e forza Sion, stasera ci si gioca una bella fetta della stagione.
10: Lugano Maccabi con diretta su Rete 1 in Sport e Musica, c'è anche la televisione, la nostra RSI, la 2, a partire dalle 20.30, questo è l'inizio del confronto, sfida che così inquadra, o meglio sulla compagine israeliana, questo è il pensiero dell'allenatore del Lugano, Mattia Crocitorti.
12: Ma il Maccabi è una squadra che negli ultimi 11 anni ha fatto 6 volte i gironi di Europa League, ha fatto 2 volte i gironi di Champions League, ha fatto 2 volte i gironi di Conference League, e dunque stiamo parlando di una squadra che sa giocare le partite di questo livello, una squadra in forma, una squadra che è normale che la possiamo trovare ai playoff, perché è una squadra forte, soprattutto una squadra che queste partite le sa giocare.
10: Gioca anche l'altro Lugano, quello dell'hockey, che in pratica debutta, c'è la prima amichevole per la squadra di Mittel, che alle 19.30 Kreuzlingen affronta lo Zurigo. La Diamond League di atletica è invece a Losanna, alle 18 in programma c'è l'assalto con l'asta cittadino, che aprirà dunque l'edizione 2026 di Atletissima.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: E oggi la nostra musica girerà come sempre intorno al Festival di Lucerna. Ben ritrovati da Luce Bentoglio con voi per questa nuova mattinata di Parade insieme. Prima di cominciare vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 079 382 6765. Dicevamo, il Festival di Lucerna torna anche quest'oggi grazie alla nostra inviata Luisa Sclocchis, che ci riferirà del concerto di ieri sera a partire dalle 10.35 circa, dopo

E questo era il terzo movimento vivace del concerto per tromba e orchestra in mi bemolle maggiore di Johann Baptist Georg Neruda, qui interpretato da Lucien Renaudin e la Luzerner Symphony Orchestra diretta da Michael Sanderling, un'uscita per Warner Classics del 2022. E appunto, ma abbiamo voluto

Aprire la nostra pagina di musica di carta con questo concerto per tromba, perché l'articolo che vi voglio proporre oggi parla di ottoni. Trump dichiara gli ottoni una minaccia alla sicurezza nazionale. Corni, trombe, trombone e tuba nel mirino mentre i prezzi cominciano già a salire. Questo il titolo dell'articolo apparso sul Giornale della Musica, firmato Alberto Massarotto, e veramente sembra quasi una barzelletta se si legge il titolo: Trump dichiara gli ottoni una minaccia alla sicurezza nazionale. Ma in realtà non è così, si tratta di una notizia vera, apparsa qualche settimana fa, all'inizio di agosto. L'amministrazione Trump ha dichiarato che tuba, trombone, trombe e corni rappresentano davvero una minaccia alla sicurezza nazionale, proprio per il fatto che contengono dei materiali considerati preziosi, o comunque considerati importanti per quanto riguarda la sicurezza nazionale, ovvero rame e zinco, e sono quindi finiti nella stessa categoria di estintori, casseforti, cavi elettrici, componenti per saldatrici e davvero tanti altri oggetti di queste categorie. E quindi ecco che questi strumenti sono ora soggetto a un dazio del 25% sulle importazioni, sui componenti e sugli accessori, nell'ambito qui di un tentativo di estendere l'importazione posta proprio su questi materiali, come anche appunto l'alluminio, l'acciaio e il rame. La proposta pubblicata dal Dipartimento del Commercio americano utilizza davvero più volte l'espressione sicurezza nazionale e sostiene che fare affidamento su questi metalli di solito importati potrebbe ridurre quindi la domanda di questi materiali prodotti negli Stati Uniti. E in questo caso, secondo l'amministrazione Trump, questo dazio incoraggerà le persone ad acquistare prodotti fabbricati negli Stati Uniti, ma ecco che in realtà non è così. Secondo davvero tanti artisti o tante istituzioni americane, questo impoverisce soltanto il mercato musicale degli Stati Uniti, ed è quindi che ecco che questo articolo ripercorre anche un po' quello che potrebbe accadere in futuro se questo dazio venisse veramente accettato. Un dazio del 25% per esempio su una tromba importata del valore di $500 aggiungerebbe ben $125 ai costi dell'importatore prima delle spese di spedizione, quindi questo potrebbe poi finire, questa cifra potrebbe essere poi finire nel conto finale al cliente. Ecco che quindi davvero tante associazioni americane come la National Association of Music Merchants stanno prendendo posizione in questi giorni proprio per cercare di evitare questo dazio, che secondo loro è illogico, vista anche che la quantità di ottone e di rame che si utilizzano per fabbricare prodotti musicali è davvero insignificante rispetto a tutte le altre categorie. Allora, noi vogliamo continuare con questo disco appunto che vede protagonisti Lucien Renaudin e la Luzerna Symphony Orchestra con Michael Sonderling, e vogliamo ascoltare adesso l'andante, il finale, dal concerto per tromba e orchestra Mi bemolle maggiore di Joseph Haydn.

0: Lucien Renaudin, la Lucerne Symphony Orchestra con Michele Sanderling. Per questo concerto per trombe orchestra mi bemolle maggiore di Joseph Haydn abbiamo ascoltato l'andante e il finale da questo disco uscito nel 2022 per Warner Classics, un disco che noi non abbandoniamo perché anche i prossimi ascolti che vi proponiamo vengono proprio da lì, ma entriamo ora nello spazio dell'agenda.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Dicevo, non abbandoniamo questo album proprio perché vi voglio proporre un concerto che si terrà domani sera in quella di Winterthur con il secondo appuntamento del Summer Concert, il concerto estivo della Winterthur Symphoniker. In questo caso si terrà alla Kirche St. Peter di Zurigo alle ore 20 e vedrà come punto principale il concerto per tromba di Johann Nepomuk Hummel, che anche appunto fa parte di questo album che noi abbiamo appena ascoltato. In apertura di serata invece l'ouverture di Geschöpfe des Prometheus di Ludwig van Beethoven e per concludere il concerto la sinfonia numero 3 eroica di sempre di Ludwig van Beethoven. Georg Sonnleitner come direttore della Winterthur Symphoniker e solista Romain Leloup alla tromba. Appuntamento quindi, vi ricordo, per domani sera alle ore 20 alla Kirche St. Peter di Zurigo. Allora noi adesso vogliamo ascoltare due estratti, due movimenti da questo concerto per tromba di Hummel, sempre con Lucien Renaudin e la Luzerner Symphony Orchestra diretta da Michael Sanderling. Vogliamo ascoltare ora il primo movimento Allegro con spirito, il secondo Rondò.

Concerto per tromba orchestra mi bemolle maggiore di Johann Nepomuk Hum, l'Allegro con spirito e rondo con Lucien Renaudin, la Luzerner Symphony Orchestra con Michael Sanderling alla direzione. Mi scuso per l'errore tecnico che c'è stato proprio in mezzo di questi due brani, ma ora continuiamo con i nostri appuntamenti di questa agenda di oggi e ci spostiamo a Teufen nel canton Argovia, alla chiesa evangelica, dove domani sera andrà in scena la cantata Ich ruf zu dir, Herr Jesus Christ, Bach, Werke Verzeichnis 177 di Johann Sebastian Bach, la cantata per la quarta domenica dopo la Trinità per soli coro e orchestra, un appuntamento che si inserisce nei festeggiamenti anche della Bach Stiftung Svizzera, appunto in questo periodo dove le iniziative che riguardano Johann Sebastian Bach fioriscono, perché proprio in queste settimane si tengono le Bach Wochen di Thun e anche i Bach Days di Appenzello. Ecco che quindi appunto domani sera potremo ascoltare a partire dalle 17:30 e poi alle 19 la cantata Ich ruf zu dir, Herr Jesus Christ, con un cast davvero di eccezione, quello che appunto ci accompagnerà nel concerto di domani sera. Era questa cantata che noi vogliamo proporvi adesso di ascoltare in questa versione che vede Nikolaus Arnoncourt alla testa del Concertos Musicum Wien col Tölzer Knabenchor.

0: Il primo coro dalla cantata I Ruf zu dir, er Jesus Christ, Bach, Werke für sein 177, scusate, di Johann Sebastian Bach, la cantata per la quarta domenica dopo la Trinità per soli coro e orchestra con il Tölzner Knabenchor, Concertus Musicum Wien e Nikolaus Harnoncourt alla direzione.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Per quanto riguarda le anticipazioni dei programmi di questa sera di RT2, per quanto riguarda prima fila, si torna a parlare di Weber 200, Concertzug per pianoforte e orchestra dalla Salle Metropole di Lausanne, l'Orchestre de Chambre de Lausanne, Christian Zacharias pianoforte e direzione, Carl Maria von Weber, Wolfgang Amadeus Mozart e Georges Bizet, questi i compositori in programma, grazie al nostro Davide Fersini. Noi allora, prima di lasciare lo spazio alle notizie, vi vogliamo proporre un estratto dal Grand Duo Concertante per clarinetto e orchestra in mi bemolle maggiore opera 48 qui per clarinetto e pianoforte con Jean Johnson e Stephen Osborne.

0: Le battaglie femministe di Yoko Ono sono sempre state al centro della sua riflessione. Ha reso il suo corpo uno strumento politico e il suo linguaggio artistico un atto di ribellione. Sebbene la sua carriera di artista sia stata a lungo offuscata da una narrativa legata alla rottura dei Beatles, il valore delle sue lotte contro violenza e stereotipi di genere è innegabile. Moby Dick parte da Yoko Ono per riflettere sul corpo delle donne e sul ruolo delle parole, che spesso alimentano immagini lesive dell'identità femminile. Ne parlano la giornalista Antonella Napoli, la caporedattrice di In Genere Barbara Leda Kenny e la professoressa ordinaria di storia e politica degli Stati Uniti Raffaella Baritono. Il corpo ribelle, da Yoko Ono al femminismo oggi, a cura di Sabrina Pisu. Nel ventre della balena, il meglio di Moby Dick. Sabato alle 10.35.
1: Rete 2.
2: Ben ritrovati all'ascolto. Netto aumento delle esportazioni svizzere in luglio, dopo mesi di stallo, sono cresciute del 14%, spinte dal settore chimico-farmaceutico, che da solo ha compiuto un balzo del 25% e contribuito al record di 8 miliardi di eccedenza. L'incremento per l'orologeria è stato del 6%, mentre resta in difficoltà l'altro comparto chiave dell'export. Quello delle macchine e dell'elettronica ha subito una contrazione dello 0,5%, lo indicano i dati diffusi questa mattina da Berna. Il presidente della SSR, Jean-Michel Cina, lascerà l'incarico dopo quasi 10 anni di presidenza. Il vallesano resterà in carica fino alla nomina del suo successore, prevista nel corso della prossima primavera. Jean-Michel Cina si dimette dopo aver assicurato l'avvio del progetto Enavant. La direzione ricorda inoltre che ha accompagnato con successo anche 2 importanti votazioni sul futuro dell'azienda, l'iniziativa Nobillag e quella 200 franchi bastano, entrambe respinte. Dall'estero domani sarà lutto cittadino a Kiev, lo annuncia il sindaco della capitale ucraina dopo l'attacco russo che nella notte ha provocato almeno 12 morti e 40 feriti. Un edificio di 9 piani è parzialmente crollato, bersagliati anche una scuola e un ospedale pediatrico. Zelensky precisa su X che Mosca ha colpito anche alcuni gasdotti nella regione di Chernihiv e un valico di frontiera con la Moldova. Secondo il presidente ucraino, il Cremlino progettava da tempo l'offensiva per danneggiare il più possibile le infrastrutture civili. Cresce l'allerta maltempo in Perù. I nubifragi legati al fenomeno climatico del Niño hanno provocato allagamenti e frane in diverse regioni. L'accesso alla cittadella inca di Machu Picchu è interrotto e nella capitale Lima sono state allagate decine di abitazioni. I problemi alla rete stradale stanno causando ingorghi e lunghe code sulla Panamericana Sur. Sono rimasti bloccati in colonna anche numerosi camion carichi di frutta, verdura, carburante, prodotti chimici e foraggio per gli animali. Diamo per concludere uno sguardo alle previsioni del tempo alle nostre latitudini. Oggi in tutto il paese sarà coperto, con rovesci e temporali localmente anche intensi. Sulla Svizzera nord-occidentale schiarite, massime sui 24 gradi. Per domani sono attese nuove e frequenti precipitazioni in graduale cessazione a partire da metà giornata e a cominciare dalla Romandia. Domani le temperature saranno comprese fra 16 e 22 gradi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: America, qui interpretato da un ensemble di ottoni che apre proprio al nostro spazio dedicato al Festival di Lucerna America dalla suite di West Side Story di Bernstein, perché il programma di ieri sera si intitolava proprio I Like to Be in America. Io do il buongiorno a Luisa Sclocchis, ben ritrovata.
1: Buongiorno Lucia, buongiorno agli ascoltatori.
0: Un programma davvero interessante quello di ieri, ce ne hai accennato già quando ci siamo sentiti ieri mattina, ma un programma che poi vedeva protagonisti anche i solisti del Lucerne Festival Orchestra e il Brass Ensemble proprio del Lucerne Festival Orchestra.
1: Esatto, devo dire che l'apertura effervescente è proprio adatta a raccontare questo concerto perché è stato davvero interessante. Ovviamente sì, i protagonisti sono quelli a cui accennavi, Lucia, la prima parte del concerto, che tra l'altro è anche molto vario come programma, quindi ho pensato valesse la pena anche di soffermarsi un po' a parlarne.
0: Certo.
1: La prima parte del programma appunto è stata affidata ai solisti della Lucerne Festival Orchestra, che hanno eseguito un quintetto per pianoforte archi in fa diesis minore di Amy Beach. Quindi è molto interessante perché ovviamente loro sono violinisti dell'orchestra: Corbinian Altenberger, Irina Simon Rennes e Beatrice Mutley, che poi sentiremo, e Thomas Ruge e violoncello, accompagnati da Lauma Skrid al pianoforte. Questo quintetto con pianoforte effettivamente è meno eseguito, mm-hmm. e ci riporta all'American Dreams, alla parte di musica americana che non è quella dei musical, ma quella che tra l'altro ci riconduce a una pioniera della, certo, composizione al femminile americana. Risale al 1907, ma la storia di Amy Beach è molto interessante dal punto di vista biografico, perché è una storia anche di emancipazione femminile, quindi ovviamente secondo me fare un minimo cenno è carino e doveroso. Mm-hmm. Lei nasce nel New Hampshire, ovviamente dissuasa, pur avendo un talento incredibile, dalla madre pianista, che probabilmente ha evitato di vederle ripercorrere gli stessi suoi passi, però insomma, come dire, esordisce il suo grande talento, inizia sin dall'età di 2 anni a addirittura a improvvisare, conosceva già la musica, compone il primo brano a 4 ed effettivamente già a 16 anni debutta come pianista solista con la Boston Symphony Orchestra, ma la sua vita è soggetta a un cambiamento repentino quando a 18 anni sposa un medico che la convince ad abbandonare la carriera solistica per quella esclusivamente compositiva. Lei tornerà poi alla carriera solistica dopo la scomparsa del marito e continuerà fino alla fine dei suoi giorni. Peraltro scompare a New York nel 1944, quindi insomma non stiamo parlando di tempi lontanissimi.
0: No.
1: Tra l'altro è anche molto importante perché diventa un importante attivista in favore dei diritti delle donne e dell'educazione. Nel 1920 è cofondatrice della Society of American Women Composers, quindi mi sembra una figura molto interessante. Poi proseguiamo con un musical forse meno eseguito, o perlomeno La Marcia, da un musical meno eseguito e frequentato. Parliamo di George Gershwin, il musical è Strike Up the Band, mm-hmm. ed è molto interessante perché ovviamente parliamo di Gershwin, è implicito parlare del musical statunitense,
0: certo,
1: ma questo musical in particolare ha un tema che trovo molto attuale, che riguarda dazi e guerre commerciali.
0: ne abbiamo parlato proprio all'inizio della puntata, parlando di ottoni e dazi che Trump e l'amministrazione vuole mettere, quindi siamo proprio in attualità.
1: Esatto, siamo in tema, ma perché questo musical, che tra l'altro risale al 1927 su testi di Ira Gershwin e musiche di George Gershwin, è interessante perché il libretto originale è di George Kaufman ed era incentrato sulla figura di un magnate del formaggio che cercava di mantenere il suo monopolio sul mercato americano convincendo il governo degli Stati Uniti a dichiarare guerra alla Svizzera.
0: Più attuale di così.
1: Esatto, è molto molto divertente. Quindi ho pensato imperdibile raccontarlo. No, invece poi si è passati invece a un momento di raccoglimento con l'Adagio per archi di Samuel Barber, e qua l'ensemble degli ottoni Il Brass Ensemble ha dedicato a Thomas Keller queste pagine. Thomas Keller era un musicista che suonava in organico della Lussen Festival Orchestra del Basso Tuba, prematuramente scomparso lo scorso anno e improvvisamente, peraltro. E ovviamente sappiamo che l'Adagio per archi è una composizione originale per orchestra d'archi, quindi anche qua era una trascrizione,
0: Certo.
1: ed è stato eseguito per la prima volta nel 1938, tra l'altro interessante anche questo, in una trasmissione radio dallo studio di New York della NBC Symphony Orchestra, diretta da Arturo Toscanini, quindi fantastico. E poi finiamo con, come dire, noi abbiamo iniziato con la suite da West Side Story di
0: Certo.
1: Leonard Bernstein e con America in particolare. Inutile parlare di Bernstein, sappiamo, compositore, direttore d'orchestra, pianista statunitense. Questo arrangiamento è di Eric Kries. È importante perché lui è stato a trascorsi come trombone solista della Royal Opera House Covent Garden e anche della London Symphony, ed è un noto direttore di ensemble di ottoni, ma anche compositore, arrangiatore e docente. Ovviamente West Side Story sappiamo essere un musical tra i più celebri, tra
0: Certo.
1: l'altro anche qui l'ispirazione fantastica e alla trasposizione del dramma shakespeariano di Roma e
0: Romeo e Giulietta.
1: Giulietta, esatto, ambientandolo nella metà degli anni 50 nell'Upper West Side di Manhattan. E tra l'altro qui è divertente perché le due famiglie veronesi, Capuleti e Montecchi, diventano due bande di strada di adolescenti di diversa etnia, e quindi che si contendono nel dominio del quartiere. Quindi assolutamente la produzione originale di Broadway risale al 1957. Quindi insomma il programma di ieri è stato entusiasmante anche per la sua varietà, molto articolato, ed è la ragione per cui ho pensato di coinvolgere anche questa volta dei musicisti che, come dire, erano interpreti, quindi la musica l'hanno fatta ieri sera.
0: Certo.
1: E, tra loro Beatrice Mutley, che è una violista della Lussen Festival Orchestra, peraltro lei è violista della Mahler Chamber Orchestra, che suona in orchestra dal 2003, quindi parliamo del primo anno di rinascita di quest'orchestra, e poi di alcuni membri del Brass Ensemble della Lussen Festival Orchestra, una

0: Un'opera bellissima e molto peccato che non si suona più, che è veramente una bellissima opera con tanta emozione e anche passione. Scritto molto bene per le archi e c'è un dialogo con il piano e le archi, qualcosa veramente fantastico e spero che sarà suonato più, che è molto bello. E ci sono 4 o 5 quintetti che si suonano sempre gli stessi, Brahms, Dvořák, César Franck, spero che Amy Beach sarà uno di quelli.
1: Beatrice, tu tra l'altro fai parte della Lucerne Festival Orchestra dagli inizi, quindi dal
0: Sì,
1: 2003.
0: prima anno con Claudio Abbado e in questo tempo Claudio era dopo una malattia e tutti qua abbiamo pensato che forse è l'ultima volta con lui. Non sappiamo se continua la malattia e dopo continua da 10 anni o 11, non mi ricordo, 11 anni, ma non lo sappiamo e per questa ragione era molto, sì, anche triste, ma anche giocoso ritrovarlo, sì. È difficile per me parlare in italiano, ma
1: No, grazie mille Beatrice.
0: grazie a te.
1: Tra i protagonisti della seconda parte del concerto di stasera, le percussioni. E siamo con Gianluca Saveri.
2: Questa sera abbiamo fatto un concerto fantastico dove le percussioni sì, avevano una parte concertante, quasi solistica, perché Leonard Bernstein così l'ha pensata, ma sono volute per forza, perché quando lui ha toccato alcuni ritmi particolari del Sud America oppure alcuni colori riguardanti la realtà urbana della New York degli anni 40, per cui lo swing, il jazz, il cha-cha oppure il mambo, e in questa grande rappresentazione che lui ha voluto, diciamo, come dire, scrivere, le percussioni sono assolutamente importanti.
1: Tra l'altro, quanto è affascinante il ritmo di America.
2: Assolutamente, è affascinante perché racchiude un po' quello che è l'essenza, no, del pensiero di Bernstein in merito a questa composizione.
1: E quanti strumentini?
2: Ce ne sono tanti, ci sono diverse elaborazioni e a seconda di come vengono riorganizzate le parti, perché in questo caso abbiamo suonato brass ensemble e percussioni, altre volte due pianoforti e percussioni, oppure orchestra e percussioni, insomma ce n'è da scegliere, ma gli strumentini di base sono sempre quelli, cioè il drum set, la batteria, il vibrafono, lo xilofono, quindi güiro, maracas, woodblock e chi più ne ha più ne metta.
1: Grazie Gianluca.
2: Prego, è stato un piacere.
1: Tra i solisti del Brass Ensemble della Lucerne Festival Orchestra, Marco Toro, tromba, e Daniele Morandini, trombone. Allora, parliamo di questo American Dreams, stasera più che mai.
3: Eh sì, diciamo che il nostro viaggio è continuato, quindi stasera ancora Gershwin, ancora Bernstein e poi si è aggiunto l'adagio originariamente per archi di Barber, magistralmente arrangiato dal nostro direttore Steven Verhart. È stato molto interessante, soprattutto capire quali sono le difficoltà che in un gruppo d'ottoni ovviamente aumentano al quadrato rispetto alla versione orchestrale. Parlo soprattutto di Bernstein, che quasi tutti nella nostra vita abbiamo suonato in orchestra e tra l'altro specificamente rispetto al mambo abbiamo suonato anche nel concerto di apertura.
4: Io ci terrei a sottolineare invece l'importanza di questo concerto per tutti i musicisti dell'orchestra, in particolare per gli ottoni, in quanto è stato dedicato al nostro caro amico, compianto, collega Thomas Keller, che ci ha lasciato troppo presto l'anno scorso, in maniera molto improvvisa, e a cui abbiamo dedicato questa serata, insieme anche alla fanfara di Copland che abbiamo dedicato nel concerto d'apertura.
1: Grazie Marco.
5: Grazie Luisa.
1: Grazie Daniele.
4: Prego, grazie a te.
6: Luisa, abbiamo sentito davvero tante voci, abbiamo sentito anche come proprio i ritmi che suggerisce Bernstein siano importanti nel programma della serata, come per esempio Mambo. Ecco, qui una mia curiosità, hanno gridato la parola nel concerto?
7: Certo, assolutamente. In verità l'hanno proposto anche in orchestra nel concerto di apertura e anche
6: Certo.
7: lì immancabilmente tutta l'orchestra si è dedicata a questo effetto.
6: Davvero una bella serata che, come abbiamo sentito anche in chiusura, hanno voluto dedicare al loro compagno. Cosa ti ha lasciato appunto questo concerto?
7: Beh, sì, devo dire che è stato un momento molto toccante. Al di là della musica, ovviamente, io sarei più propensa ovviamente ad apprezzare l'adagio di Barber fatto dagli archi,
6: Certo.
7: però mi è sembrato comunque molto importante. Un gesto che, tra l'altro, ho visto, hanno sottolineato anche con grande affetto, rappresenta anche la famiglia.

0: di questo musicista che tutti abbiamo conosciuto, quindi è stato sì, un ricordo, ripeto, molto sentito.
1: E il Lucerne Festival non termina qua perché sono ancora tante le serate in programma. Ecco, cosa prevede il tuo programma di oggi?
0: Allora, il programma di oggi prevede stasera un concerto che vedrà invece protagonista la Luzerner Symphony Orchestra, diretta da Michael Sanderling, solista, e Alexander Malafiev, che noi abbiamo sentito anche recentemente intervistato
1: Certo.
0: proprio su Rete 2. Anche qua il programma è interessante perché si esegue un concerto per pianoforte numero 2, opera 33 di Palmgren, meno conosciuto, poi la Rhapsody in Blu, torniamo su Gershwin, e poi la quinta di Tchaikovsky. Quindi è un programma veramente variegato, come dire. Tra l'altro, Lucia, mi è venuto in mente, ho commesso un piccolo errore e volevo fare una
1: Certo.
0: rettifica. Nell'interpellare Beatrice, che ancora ringrazio tanto perché lei parla francese ovviamente normalmente, quindi il fatto che si sia prestata è veramente apprezzabile. Ho parlato del quintetto con pianoforte, ho detto opera 64 invece che 67, però in velocità. Tra l'altro, quei momenti
1: Certo.
0: sono un po' concitati perché a fine concerto cerchi di rubare qualche battuta e
1: Di captare i
0: quindi.
1: musicisti che stanno
0: Esatto.
1: scendendo, ma sono davvero interessanti anche per capire proprio l'anima che c'è dietro il
0: Esatto.
1: festival di Lucerna. E allora noi non ci resta altro se non salutarti e poi noi ci risentiamo domani per sentire appunto anche le tue considerazioni sul programma di questa sera, Gershwin immancabile. Grazie mille Luisa per essere rimasta con noi.
0: Grazie a te Lucia, grazie agli ascoltatori.
1: E noi allora ci lasciamo con un estratto proprio dal quintetto in Fa diesis, opera 67, per pianoforte e archi di Amy Beach. Buona giornata a tutti!

Alphaville. Inizia Alphaville, bentrovate e bentrovati da Francesca Rodesino e da Natascia Fioretti in redazione. Pochi giorni fa il Consiglio federale ha rinunciato a dichiarare lo stato straordinario a causa della persistente siccità e del caldo. Ne parleremo in apertura interrogandoci soprattutto sulla situazione di boschi e foreste. Alle 11.45 parliamo di un saggio che si apre con delle fotografie scattate dal fotografo Wolfgang Tillmans. La serie si chiama Love e vede giovani che ballano per scordarsi dell'industria, della politica e della storia. Siamo nel 1989, ma dalla fine della storia teorizzata da Fukuyama, che possiamo vedere rappresentata in questi scatti, come siamo arrivati alle forme di iperpolitica di oggi? Ma prima ancora, cos'è l'iperpolitica? Alle 11.45. Poi ci sono sempre le nostre due serie, Le architetture del suono alle 11.30 con Giuseppe Cederna e la serie di fiction sul significato dell'ascoltare, questo intorno alle 12.35. Partiamo da Maria Mazzotta, cantante salentina, insieme a Re Di Asa, violoncellista albanese con Sladiano Moje.

0: Non si era mai vista un'estate così calda da battere tutti i record negativi. Mai così tanti incendi, mai temperature così alte per lungo tempo, mai avevamo visto i boschi così secchi e spogli ad agosto. Il problema interessa tutta l'Europa e ben oltre, sotto vari punti di vista: le città, il nostro abitare, il lavoro, ma anche i boschi, i prati, le montagne, ovviamente. Intanto il Consiglio federale pochi giorni fa ha rinunciato a dichiarare la situazione straordinaria a causa di siccità e caldo persistente, ma ai boschi e alle foreste cosa sta succedendo? Lo chiediamo a Boris Pezzatti, responsabile della sede di Cadenazzo dell'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio. Buongiorno e benvenuto alla Rete 2.
1: Buongiorno a lei e a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori.
0: Pezzatti, ma quanto sta accadendo ai boschi e alla natura per la sua gravità, il suo impatto sulle nostre vite e su tutti gli ecosistemi non è paragonabile a uno stato di emergenza come quello del Covid? O meglio, non dovremmo reagire anche qui con prontezza e misure massicce?
1: Ma io inizierei con fare una distinzione tra quello che è l'impatto sulla natura e l'impatto invece sull'uomo e la sua società. La mortalità anche di una specie forestale o di un albero in realtà è un processo naturale per la natura, e anche se pensiamo la predetta instaurazione delle essenze forestali a quote sempre più alte passa comunque da una cresciuta mortalità e dalle nuove generazioni che cresceranno poi più in alto. Invece per l'uomo chiaramente questo può avere degli impatti importanti, perché il bosco ci offre dei servizi estremamente vitali come quello di protezione. Abbiamo anche una conformazione del territorio dove gli abitati sono situati sotto questi boschi, che ci offrono una protezione contro la caduta sassi, le frane, le valanghe. Quindi noi non possiamo permetterci di non avere più un bosco sopra le nostre case per i prossimi decenni. E quindi in questo senso questa mortalità va veramente monitorata e bisogna cercare di mettere in atto tutti gli accorgimenti per riuscire a garantire comunque un bosco funzionale e protettivo.
0: E a maggior ragione allora in questo quadro fa riflettere la notizia di qualche tempo fa del Consiglio federale che ha eliminato i fondi supplementari o straordinari destinati alle foreste e alla crisi climatica. Significa che i fondi regolari sono invece garantiti, e se sì, questi sono sufficienti, e dove, semmai, in quale settore specifico i fondi invece andrebbero incrementati per fare fronte a questa emergenza?
1: Ma dalle informazioni che ho, i fondi regolari sono comunque garantiti e vi è comunque una coscienza anche a livello federale delle problematiche legate al bosco. È stato prodotto il rapporto forestale, è stata sviluppata una strategia boscolegno. Per me adesso è difficile dire se i fondi sono sufficienti, lo lascerei piuttosto ai servizi cantonali che devono proprio occuparsi della gestione del bosco, ma a volte ci sono anche problematiche legate al bosco che non sono sempre legate alla disponibilità di fondi. Uno dei processi fondamentali che bisognerà curare nei prossimi decenni sarà veramente la possibilità del bosco di rinnovarsi in maniera naturale, perché è attraverso questo processo che poi il bosco potrà adattarsi al cambiamento climatico. Quindi la salvaguardia poi delle nuove generazioni del bosco, perché la stessa specie, magari cresciuta nel nuovo clima, sarà già molto meglio adattata. Oggi, per esempio, alle basse quote in Canton Ticino assistiamo comunque a una problematica dovuta all'alta pressione della selvaggina, che compromette quindi la rinnovazione delle specie indigene, magari favorendo solo quelle invasive come l'ailanto, che non vengono brucate. Addirittura abbiamo dei comparti dove la pressione della selvaggina è così alta che osserviamo anche la brucatura della palma. Quindi questi sono fenomeni che piuttosto sono legati quasi a una sensibilizzazione, a una presa di coscienza da parte della società e dei diversi attori, quindi quasi a un cambiamento di mentalità piuttosto che a una richiesta supplementare di fondi.
0: Sì, ma a proposito dei boschi svizzeri e ticinesi, quali sono le specie arboree che più caratterizzano i nostri paesaggi che stanno risentendo maggiormente dei problemi di temperature?
1: Ma in generale direi comunque in Europa la composizione dei nostri boschi è veramente plasmata dalla mano dell'uomo. Qui al nord delle Alpi abbiamo molto presenti l'abete rosso e il faggio, che sono state favorite proprio anche per motivi economici, e ora sono veramente molto in sofferenza alle basse quote. In Ticino, oltre a queste, abbiamo comunque il castagno, che la fa da padrone nella fascia castanile e che ha veramente aiutato le nostre generazioni passate a sopravvivere in un ambiente non sempre facile, e che oggi si trova anche lui in difficoltà, in quanto abbiamo proprio l'impressione che con queste estati siccitose faccia fatica ad adattarsi.
0: Un suo collega, Arthur Gessler, ricercatore dell'Istituto di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio, qualche giorno fa proprio all'RSI aveva detto: non abbiamo mai vissuto nulla di simile. Pochissima pioggia unita a un caldo senza precedenti ha fatto sì che quest'estate 2026 sia una stagione estrema sotto molti punti di vista. Quanto aiuta il sistema di monitoraggio nell'individuare e poi anche nell'implementare le misure che si ritengono adatte a migliorare la situazione? Lei prima parlava della necessità di cambiare mentalità, di un cambiamento culturale, ma il monitoraggio quanto allora può aiutare ad andare in quella direzione?
1: Ma monitorare è fondamentale perché ci permette di avere poi dei dati oggettivi sui fenomeni in corso. È veramente importante misurare e non fidarsi solo delle impressioni a pelle che spesso vengono ingannate anche dalla nostra emotività. In effetti l'Istituto ha fatto proprio delle ricerche mirate con le siccità del 2015 e 2018, particolarmente forti al nord delle Alpi, mentre qui in Ticino noi abbiamo avuto questa annata di impatto proprio sulla vegetazione boschiva nel 2003, più o meno nel Ticino centrale, ma anche nel 2022 nel Mendrisiotto abbiamo osservato comunque dei danni importanti su quella che era il carpino nero nel Mendrisiotto. In realtà le conseguenze di quest'annata le vedremo piuttosto o le potremo constatare nella primavera successiva, quindi alla ripresa vegetativa potremo veramente stilare un rapporto di quali sono poi gli alberi che moriranno rispetto a quelli che in realtà hanno potuto attingere le loro riserve e farcela.
0: Le conseguenze del caldo estremo, la siccità, i problemi che stanno vivendo i nostri boschi e con essi tutti gli ecosistemi, ad essere coinvolti siamo tutte e tutti, una crisi ambientale che non può che preoccupare e chiedere delle misure urgenti, un cambiamento di mentalità. Abbiamo intanto capito come si sta muovendo l'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio. Grazie per averci aiutato a fare chiarezza. Boris Pezzati, grazie.
1: Grazie a lei.
0: Responsabile della sede di Cadenazzo, appunto, dell'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio. A presto, risentirci.
1: A risentirci, salve. First you say you don't, and then you do, and then you say you will, and then you won't. You're all decided now, so what are you gonna do? Now you wanna play and then it's no. When you say you'll stay, that's when you go. You're all

0: heart. And if you're kind, Toby was a bard. Make up your mind, you're on decided now. So what are you gonna do?
1: Abbiamo sentito Cyril Aimé con Undecided, un brano del 2021 che proviene dall'album Petit Fleur. Tra poco arriva la serie di Alphaville che questa settimana vede protagonista lo scrittore e autore Giuseppe Cederna. Un percorso tra autobiografia personale e apertura al silenzio e alle, diciamo, impressioni sul silenzio delle altre e degli altri. Ieri avevamo parlato delle ceneri di Gramsci di Pierpaolo Pasolini, intrecciando una genealogia che da Cederna arrivava a Gramsci attraverso Pasolini e Paolo Di Paolo, che nel 1970 aveva fotografato Pasolini davanti alla tomba di Gramsci al Museo Cattolico di Roma. Intanto io vi do anche il nostro numero di telefono 079 382 67 65. Potete scriverci per commentare con noi la puntata, per qualunque spunto o così voglia di condividere un'opinione.

0: Abbiamo sentito Hold On, Joy Is Coming dall'album del 2022 Look Up, disco del trio vocale The Harlem Gospel Travelers. Alphaville sta dedicando un ricordo lungo tutta un'estate ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Un ricordo dedicato al silenzio. Si chiama Le architetture del suono e di settimana in settimana vede avvicendarsi una voce diversa per raccontare il suo rapporto con il silenzio. Questa settimana con noi Giuseppe Cederna, scrittore e attore, arrivato oggi alla quarta puntata.
1: Rete 2. Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Giuseppe Cederna.
2: Quarta puntata. Il gatto di Gregory Corso. Amiche e amici di Rete 2, bentrovati, sono Giuseppe Cederna.
3: E siamo insieme di nuovo nel mio luogo del silenzio e della vicinanza al mondo delle anime giuste, che molto spesso hanno scritto parole vere, parole giuste. Scrittori, uomini e donne come Gramsci, Shelley, Keats, Amelia Rosselli, Carlo Emilio Gadda, Joyce Lussu, Dario Bellezza, Andrea Camilleri e Gregory Corso e tantissimi, tantissimi altri. Siamo qui nel cimitero cattolico di Testaccio e le parole giuste, quelle vere, ha scritto Raymond Carver, hanno lo stesso potere delle azioni. E qui nel silenzio di quest'oasi cittadina è ancora più vero ed è ancora più facile farne esperienza. Oggi voglio portarvi a trovare Gregory Corso, il poeta americano della Beat Generation, amico di Ginsberg, di Kerouac, di Ferlinghetti. E la sua tomba è appena un paio di metri più in basso della tomba di Percy Bysshe Shelley. Sono tutte e due a ridosso delle mura aureliane. Pensate al silenzio dei mattoni e delle pietre di riempimento di queste mura che hanno resistito quasi 2000 anni agli attacchi dei barbari di ogni tempo. Ciao Gregory, quando arrivo qui lo saluto sempre per nome. Questo poeta che non ho mai conosciuto ma che immagino grosso, ruvido, un po' beone, molto generoso, diretto senza risparmio al cuore della vita e della poesia. Sentite cosa dice una poesia di Gregory. Ho visto persone guadagnare l'infelicità perpetua con un solo gesto, assecondare il sentire degli altri e non il proprio. Quando non siamo allineati con l'universo, il tempo fugge via come polvere di sabbia tra le dita. La tomba di Gregory Corso è un riquadro piccolino di marmo, bordato da una siepe, anche lei piccolina, sempre curata di bosso. Sul marmo è incisa una breve poesia di Gregory Corso e parla dello spirito che ci dà la vita e poi confluisce nella morte, come acqua che non ha paura di diventare un fiume. E dice così, ve la leggo in inglese come se fossi in piedi di fronte alla lapide. Spirit, spirit is life. It goes through the death of me endlessly, like a river, unafraid of becoming the sea. Lo spirito della vita scorre attraverso la morte, scorre in me attraverso la morte senza fine come un fiume che non ha paura di diventare il mare. E a proposito di acqua, di vita e di morte, io ho una piccola storia da raccontarvi, successa proprio qui nel silenzio di una mattina di sole di più di 20 anni fa. Te la ricordi, Gregory? Io ero venuto a trovarti di primo mattino. Un minuto dopo l'apertura del cimitero volevo essere il primo a darti il buongiorno. Stavo terminando di correggere il mio primo libro. 2 anni e mezzo di lavoro, quasi 3 anni di lavoro. La storia di un pellegrinaggio con 2 carissimi amici tra le montagne dell'Himalaya indiano, alle sorgenti e alle confluenze del Gange. La madre di tutti i fiumi, Ganga Ma. Una storia di orme, di montagne, di pellegrini, di acqua, di pellegrinaggi, l'acqua sacra a cui si sale per la vita e per la morte, per ringraziare di quello che siamo e per accompagnare le ceneri dei nostri cari che hanno intrapreso il grande viaggio, la grande partenza. Quel viaggio fu un viaggio alle sorgenti e alle confluenze della bellezza e del dolore. Prima la bellezza, dormire tra i ghiacciai più sacri del mondo. Avevamo camminato nelle primordiali foreste di rododendri, poi Avevamo risalito il fiume sacro, oltre il ghiacciaio, oltre le sorgenti, fino alla base della montagna di Shiva, e lassù, nell'area sottile dei 5.000 metri, avevamo incontrato una ragazza occidentale e suo maestro nepalese che si apprestavano ad affrontare il grande silenzio dell'inverno, della neve, della solitudine, in una tana, sotto un sasso, sotto un grande masso erratico. Questa era la bellezza e il mistero del viaggio. Il dolore sarebbe arrivato un mese più tardi con una telefonata. La prima telefonata dopo molti giorni. Io volevo solo sapere se a casa andava tutto bene, se mia madre e i miei fratelli stessero bene. Riuscii a prendere la linea e a collegarmi con lei, con mia madre. E fu proprio lei, mia madre, che mi diede una terribile notizia. Il 12 novembre di quell'anno, era il 1999, la nostra amica Paola, che sarebbe dovuta venire con noi, essere in quel momento con noi, il 12 novembre era precipitata con l'aereo delle Nazioni Unite che la stava portando a Pristina, in Kosovo, perché Paola Biocca era la portavoce italiana del World Food Program. Era morta, dispersa sulle montagne. Io ricordo il silenzio dopo le parole di mia madre. Una lunga scossa, una vertigine, un gorgo di silenzio rotto solo dai nostri singhiozzi tra i sedili della jeep che scendeva verso la grande pianura. Mia madre, aveva detto la nostra giovane guida, era stata compassionevole nel portarmi il dolore, proprio come una madre dovrebbe essere, perché quel dolore ci aveva trasformato. Non eravamo più turisti, non eravamo più viaggiatori, ma pellegrini. E come pellegrini, qualche ora più tardi, ci eravamo immersi nella corrente della confluenza del Dio, la confluenza più sacra di tutti. Cioè eravamo stati scelti dal viaggio per accompagnare Paola e poter piangere nel silenzio con lei. Caro Gregory, eccomi qui ancora a ricordare quella storia vicino a te, come tanti anni fa. E quel mattino, questa era la storia che volevo raccontarti, quel mattino, grazie al libro che stavo scrivendo, a quelle parole, le parole della tua poesia erano vicine, dentro di me, così vicine, così dentro, che mi sembrò che l'avessi scritta per me, quella poesia, per quel raggio di sole che ora bagnava le mie ginocchia. All'improvviso, un grosso gatto grigio mi saltò in grembo e si accoccolò in quel raggio di sole. Io sentivo le sue fusa nel silenzio. Non metterti a ridere, Gregory, ma mi sembrò che lo avessi inviato tu, quel gatto, per darmi coraggio. Io guardavo il sole sulla tua lapide e solo in quel momento realizzai che le iniziali del tuo nome sono le stesse del mio, G.C. No, no, non era una coincidenza trovarmi lì con il tuo emissario, con quel gatto. Ti sentii ridere perché pensammo entrambi al maestro Margherita di Bulgakov, ma io invece sentii spuntare le lacrime. Lacrime di meraviglia, di commozione, lacrime nel silenzio. Mossi il braccio destro per asciugarle e il gatto con un salto mi lasciò solo. Poi feci qualcosa che tu trovasti un po' patetico, ma io lo feci lo stesso. Raccolsi qualche lacrima con le dita, le strisciai sul tuo marmo tiepido e le guardai evaporare al sole. Nel silenzio. Sì, nel silenzio. Non l'avevo mai raccontata a voce alta questa storia. La prossima volta vi racconterò il silenzio dell'attore, finalmente, che sono molti, molti, molti silenzi. A presto.
0: Le parole dell'attore e scrittore Giuseppe Cederna, questa era la quarta puntata, domani ultimo tassello, avete sentito, dedicato ai silenzi dell'attore, appunto ultimo tassello del suo modo di percepire e restituire il silenzio, sempre intorno alle 11:30.

Abbiamo sentito Come di Paolo Conte da un concerto che si era tenuto nella Reggia di Venaria Reale nel 2021 e che ora potete trovare appunto nel disco Live at Venaria Reale 2021. Prima di arrivare al tema del giorno, perché intanto si sono fatte le 11:39, il tema del giorno oggi sarà dedicato al tema dell'iperpolitica, ci ascoltiamo ancora un brano alla Busser de Plum con What I Can I Take.

0: Devo sfumare Paolo Fresu con cia cia cia perché siamo al tema del giorno. Oggi per il tema del giorno ci facciamo ispirare da un saggio, Iperpolitica, politicizzazione senza politica, scritto da Anton Yeager, libro che in Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti è diventato un caso editoriale. La politica pare avere occupato tutti i nostri spazi, quelli concreti, quelli mediatici, quelli delle piattaforme sociali, portandoci anche in piazza, in massa, a manifestare per esprimere il nostro impegno politico e civile. Pensiamo solo che le proteste per George Floyd sono state le più grandi della storia americana, con circa 26 milioni di persone. E non si può non ricordare che in questi giorni le piazze a Londra sono piene per protestare contro la morte dell'ex professore di Cambridge, Jason Hardy. Tante proteste e fervore politico, ma con poca efficacia, persistenza e conseguenze concrete. Sembra essere un po' un paradosso, e forse lo è. Ad ogni modo, per Yeager ha un nome e si chiama Iperpolitica. Ne parliamo con il traduttore del volume uscito per l'edizione Nero, Mattia Salvia. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Lei è filosofo, gestisce Iconografie Centro Studi sul XXI secolo, collabora con varie riviste e ha pubblicato Interregno, le iconografie del XXI secolo per Nero 2022, ed era anche venuto qui a Lugano l'anno scorso per presentare il suo Cosplayers sempre per Nero. Allora, negli ultimi anni tante proteste, attivismi, come è stato anche nel caso dei movimenti MeToo, Black Lives Matter, fino alle proteste per la Palestina contro il genocidio, senza

0: e cerca di spiegare come mai c'è questo scollamento tra l'enorme politicizzazione che vediamo nella vita di tutti i giorni, che riempie le piazze, ci fa litigare sui social e via dicendo, e allo stesso tempo l'enorme depoliticizzazione che continua a persistere a livello della politica formale, cioè il fatto che comunque alle elezioni c'è sempre più astensione, le organizzazioni che una volta servivano a trasmettere le istanze politiche verso i livelli del governo, come non so, i sindacati, come le organizzazioni della società civile, sono sempre più moribonde. E quindi c'è questo paradosso per cui sembra che tutto si stia politicizzando, ma nulla si realizza, nulla cambia. E l'analisi che fa Anton parte da una periodizzazione storica che vede la fine della politica di massa con il crollo del muro di Berlino, il crollo dell'URSS, insomma, l'inizio degli anni 90, un periodo di post-politica in cui la politica è stata delegata ai manager che dovevano solo applicare delle ricette e c'è stata una depoliticizzazione della società che è andato avanti fino al 2008 circa. Un periodo di antipolitica in cui il fallimento di questi manager e delle loro ricette ha portato a una rabbia sociale che si è espressa tramite i movimenti populisti degli anni 10, e ora, quando anche questi movimenti populisti hanno dimostrato di non essere stati in grado di cambiare la società, una situazione in cui ci sono il peggio di entrambe. C'è la rabbia sociale, ma c'è la sfiducia nei manager, ma c'è anche la sfiducia nei movimenti populisti. Insomma, è come se non ci fosse più alcuna fiducia nelle intermediazioni, diciamo. La politicizzazione rimane perché la gente sente di avere bisogno di esprimere le proprie idee politiche, le proprie necessità, ma è come se fosse completamente sfiduciata nei confronti di tutte le organizzazioni che possono prendere quelle idee, quelle necessità e trasferirle sul piano politico.
1: A me dispiace mettere sempre un po' in mezzo Mark Fisher, ma tra l'altro recentemente per Einaudi era uscito il suo Materialismo gotico, quindi è anche molto d'attualità, ma lui aveva descritto la cultura contemporanea come uno spazio nel quale siamo continuamente sollecitati, connessi, informati, ma anche preda di una sensazione di impotenza. Quindi Salvia, l'iperpolitica potrebbe anche essere un po' questo, no? Una società nella quale siamo continuamente invitati a reagire, ma molto meno spesso messi poi nelle condizioni di poterlo fare, di agire.
0: Sì, io penso che Iperpolitica, il libro di Anton, sia un po' una seconda parte di Realismo Capitalista di Mark Fisher, perché Realismo Capitalista faceva la diagnosi del momento in cui è emersa questa situazione, mentre Anton fa un'analisi di ora che questa situazione di cui parlava Mark Fisher è perfettamente espressa e sdoganata. Secondo me si parlano molto questi due libri. Credo che, come scrive anche lui, uno dei punti fondamentali sia la facilità con cui tutti i legami sociali oggi si esprimono. Una volta c'era una sorta di complessità nel tuo far parte dei gruppi, nel tuo entrare, dovevi impegnarti, ecco, fondamentalmente. Tu dovevi, quando tu entravi a far parte di un'organizzazione della società civile, di un sindacato, di un partito, erano cose che ti impegnavano, quindi delle scelte che tu facevi dopo una riflessione in cui appunto impegnavi il tuo tempo e via dicendo. Oggi invece, anche grazie alle rivoluzioni tecnologiche che ci sono state nel frattempo, c'è un ingresso e un'uscita da queste organizzazioni, da questi gruppi sociali molto più rapida, quindi meno impegno, e quindi anche nei confronti della politica, questa cosa qui fa sì che ci sia molto, sia, mo sia utilizzata molto più come un marcatore per il proprio
1: Status.
0: posizionamento. Sì.
1: È un po' come se avessimo applicato allora alla politica la logica delle piattaforme, quindi entrare, aderire, consumare, abbandonare. In che misura la nostra idea contemporanea della partecipazione politica deriva dalla cultura del consumo, dei mercati?
0: Questo è esattamente uno dei punti di cui parla Anton. La nostra

0: appunto, essendo che sono venute meno queste organizzazioni dure in cui c'era una gerarchia, c'erano degli obblighi, c'erano degli impegni da assumersi, tutto quello che rimane è fondamentalmente un tipo di politica che assomiglia molto di più al consumo, ma è una cosa che ci è stata anche insegnata, tra virgolette, dagli anni 90, dagli anni 2000, quando lui la chiama epoca della post-politica, la politica è stata trasformata da un'arena in cui si sfidavano visioni del mondo differenti a un'arena in cui si sfidavano dei manager che applicavano in modi diversi la stessa ricetta, e quindi la tua scelta non era più tra un'alternativa o l'altra alternativa, ma era semplicemente esprimere la tua preferenza per un prodotto o per un altro prodotto.
1: Mutevolezza, brevità, impermanenza, importanza anche della visibilità, questi sono alcuni dei fulcri del concetto di iperpolitica. Oggi però rispetto agli anni 90 il rapporto tra pubblico e privato appare in qualche modo rinsaldato. L'iperpolitica ci dice anche questo, ma che tipo di convergenza allora è questa? Se le categorie politiche di un tempo, i partiti, i sindacati, aggregano oggi molto meno le persone.
0: Beh, nell'analisi di Anton il punto centrale è che quando noi pensiamo al ritorno della politica di oggi, che porta tutte queste persone in piazza, come tu hai detto prima, no? Queste enormi manifestazioni, addirittura il decennio appena passato è stato il decennio in cui ci sono state più manifestazioni di piazza della storia dell'umanità, ci sembra che ci sia un ritorno della politica. In realtà, quello che ritorna è soltanto la politicizzazione, ma alla base, perché questa politicizzazione si trasformi in politica effettiva, serve che la società sia, socializzata. Noi viviamo in una società fondamentalmente composta di individui atomizzati che fanno le loro scelte come agenti razionali sulla base dei propri interessi individuali. Questa è la condizione che si è venuta a creare nell'epoca della post-politica degli anni 90, anni 2000, e che continua a esistere nell'epoca dell'iperpolitica, nonostante tutte le altre premesse dell'epoca della post-politica siano ormai venute meno. Quindi la situazione in cui siamo è un po' una situazione di paradosso, perché per quanto quel modello degli anni 90 abbia dimostrato completamente il suo fallimento, il modo in cui noi ci approcciamo alla politica è ancora figlio di quel modello lì, per cui c'è una desocializzazione completa, e per cui anche se tornano le istanze politiche non possono esprimersi che in modo individuale e quindi anche mediato dal mercato.
1: Iperpolitica, politicizzazione senza politica, scritto da Anton Yeager, è un libro che in Germania, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti è diventato un caso editoriale. Noi ne abbiamo parlato con il suo traduttore italiano, il filosofo Mattia Salvia, che l'ha tradotto per Nero e che io ringrazio molto per aver inquadrato questa situazione. A presto e risentirci.
0: Grazie mille. Grazie mille.

0: Camille Bertot con Envie dall'album omonimo 2016, era uscito nel 2016 l'esordio discografico della cantante francese Bertot. Oggi vi riproponiamo un dibattito sulla persecuzione nella storia degli Yenish e Sinti, un dibattito che avevamo trasmesso a maggio quando un gruppo di ricercatori aveva firmato una lettera aperta che evidenziava delle lacune negli accertamenti storici fatti dalle istituzioni. Cristina Artoni ed Elisa Rossello avevano cercato di fare il punto sulla situazione degli Yenish oggi con Tati Rossi, formatrice per Amnesty International e autrice del podcast Mamera, con Santino Spinelli, docente all'Università La Sapienza di Roma, e Chiara Nencioni, autrice del libro A Forza di Essere Vento per ETS.
1: Ben ritrovata Elisa Rossello, che mi ha raggiunto in studio.
2: Buongiorno Cristina, buongiorno a chi ci ascolta.
1: Oggi con il nostro approfondimento torniamo sulla richiesta presentata da diversi accademici alla Confederazione e ai Cantoni di creare una commissione d'inchiesta indipendente sulla persecuzione di Yenish e Sinti. Una persecuzione, sottolineano i firmatari di questa lettera aperta, che è stata sistematica e che costituisce un crimine contro l'umanità.
2: Sì, questa lettera fa seguito alla definizione della persecuzione Yenish sancita l'anno scorso dal Consiglio federale con rinnovate scuse ufficiali. Ricordiamo che i fatti storici da considerare sono i rapimenti dei bambini Yenish dalle loro famiglie, l'integrazione forzata, la sterilizzazione avvenuti tra gli anni 20 e 70. All'organizzazione che se ne occupava, chiamata Kinder der Landstrasse, parteciparono tra gli altri la Confederazione, i cantoni, i comuni e la Pro Juventute.
1: Oggi su questi molti aspetti della storia, anche di sofferenza degli Yenish, ci confrontiamo con i nostri ospiti. Benvenuta Tati Rossi, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: Lei è formatrice per Amnesty International, mediatrice culturale per SOS Ticino, autrice del podcast Mamera, la storia nascosta degli Yenish, e tra poco più di una settimana parteciperà all'evento sugli Yenish organizzato dal Festival Echi di Storia. E buongiorno anche a Santino Spinelli, ben ritrovata ad Alphaville.
4: Grazie per l'invito e un saluto caloroso e fraterno in lingua romani. Utbacht, tasastipe, che voi possiate essere sani e felici.
1: Grazie, lei è docente all'Università La Sapienza di Roma, musicista e compositore e molte altre cose. Chiara Nencioni, buongiorno, giornalista, ricercatrice, membro del comitato scientifico del corso di perfezionamento in didattica della Shoah presso l'Università di Firenze e ha pubblicato il libro A Forza di Essere Vento per ETS. Buongiorno.
5: Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
1: Chiara Nencioni, iniziamo proprio con lei. Lei si specializza proprio sulla storia dei genocidi. Come detto, la persecuzione degli Yenish non è stata riconosciuta come tale. Cosa cambia tra un genocidio e un crimine contro l'umanità? Ne abbiamo parlato spesso qui ad Alphaville, ma ci ritorniamo. E perché la persecuzione degli Yenish rientra in quest'ultima categoria?
5: Buongiorno, allora è una questione che è stata molto dibattuta e non mi trovo del tutto d'accordo con la relazione poi firmata dal professore dell'Università di Zurigo, Oliver Diegelmann, che ha dichiarato in linea con lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, crimine contro l'umanità, l'azione svolta dall'organizzazione Pro Juventute. Ci sono due categorie giuridiche, entrambe create da due giuristi, tra l'altro entrambi ebrei e di Leopoli, vissuti a pochi anni di distanza l'uno dall'altro, che sono Erich Lauterbach, creatore della categoria giuridica di crimine contro l'umanità, e Raphael Lemkin, che nel 1944 conia proprio il nome genocidio, partendo etimologicamente da genos, in greco stirpe, razza, e il participio passato del verbo latino cedere, quindi uccidere, l'uccisione di un'intera razza. Questa categoria, tra l'altro, non è stata solo citata al processo di Norimberga, ma non è stata inserita nei capi di imputazione. come invece è accaduto per crimini contro l'umanità. Ora, l'articolo 2, al comma E della dichiarazione dell'ONU del 9 di dicembre del 1948, tra l'altro precede di un giorno la dichiarazione dei diritti universali dell'uomo e del cittadino, sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio, cita appunto articolo 2, comma E, il trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro. Inoltre, le misure atte ad impedire le nascite. Ecco, questo, secondo la Convenzione del genocidio, è genocidio perché mira a cancellare l'identità culturale, religiosa e linguistica, assimilando anche i bambini. Tant'è vero che per il caso degli Jenisch in Svizzera, nel novembre del 2021, un'associazione di cosiddetti nomadi, io non uso questo linguaggio ma rientra nel nome dell'associazione, aveva chiesto che venisse rivista e si chiedesse appunto crimine di genocidio e non come crimine contro l'umanità. L'associazione in questione è l'Union des Associations des Représentants des Nomades Suisses, UARNS. Questo non è apportato, insomma, alla creazione di una commissione, la richiesta di una perizia giuridica al professore dell'Università di Zurigo, Oliver Dingelmann, che è giunto appunto alla conclusione che si tratta invece di crimini contro l'umanità, di cui lo Stato svizzero è corresponsabile. Quindi qual è la differenza? Qual è il discrimen? Che per trattarsi di genocidio ci deve essere il cosiddetto dolus specialis, cioè l'intenzione di distruggere il gruppo, c'è scritto interamente sacese in quanto tale nella convenzione, fisicamente o biologicamente, non culturalmente. E questo è stato ciò che ha fatto propendere la commissione presieduta da Dingelmann per il crimine contro l'umanità anziché per il genocidio.
1: Ecco,
5: non mi trovo totalmente d'accordo.
1: Dopo ci ritorniamo sicuramente. Santino Spinelli, il Consiglio nazionale ha espresso le sue scuse ufficiali, diciamo, ha raccomandato alle autorità locali di tutelare la cultura Jenisch. Ecco, a suo avviso questo può bastare per compensare le violenze passate e da poco riconosciute?
6: Assolutamente no. Allora, se non si creano i presupposti per un giorno dedicato alla memoria di questi crimini, di questi abusi anche sessuali verso le vittime, di cui si parla anche questo poco, grazie a Mariella Merno sappiamo tutto questo perché lei ciò che ha subito, e se non si creano dei monumenti, delle stele, delle targhe, creare momenti di celebrazione affinché questi fatti non avvengano più, per tenerli bene a mente, occorre quindi un risarcimento morale, storico, culturale e sociale, effettivo, concreto, per le famiglie che hanno subito appunto queste violenze. E poi anche un risarcimento finanziario verso i parenti delle vittime, perché questo diventa fondamentale, altrimenti le scuse sterili, le scuse diciamo solo di facciata, diventano in qualche modo una burla, una presa in giro e quasi una violenza ulteriore dal punto di vista psicologico verso i parenti delle vittime. Quindi alle scuse formali deve seguire concretamente, devono seguire dei fatti concreti affinché la propria responsabilità riconosciuta deve avere un seguito, quindi creare momenti di celebrazione, di seria integrazione o interazione o come inclusione per le famiglie Jenisch, Rom e Sinte presenti sul territorio elvetico. Ecco, solo allora le scuse avranno un senso, altrimenti diventa, ripeto, sono scuse sterili, vuote, non di contenuto. E quindi io credo che questo sia un passaggio fondamentale affinché, ripeto, bisogna creare i presupposti affinché questo tipo di violenza, di cose non accadano più. E ricordiamo che all'epoca Jenici, Rom e Sinti erano cittadini, non erano come dire estranei, quindi si sono creati, come dire, due pesi e due misure, perché ricordiamo che la popolazione romani, ma anche gli stessi Jenici, erano presenti sul territorio europeo, sono presenti sul territorio europeo da oltre 600 anni.
1: Certo, questa è storia. Questa è storia, questa è certo. Storia.
6: Sì. E quindi questo, ripeto, le scuse senza niente, senza far seguito, che cosa sono?
2: Approfondiamo per l'appunto oggi la situazione della comunità Jenish, che ha ricevuto delle scuse, per ora non ancora tutte queste celebrazioni e modi di ricordare in modo, diciamo, più concreto la memoria. Tati Rossi, lei nel corso della realizzazione del suo podcast Mamera ha notato un senso di comunità da parte degli Jenish? Ha notato un'appartenenza culturale rivendicata?
3: Ma ecco, diciamo che la protagonista dell'audio documentario del podcast, la signora Oshivaser, è tra le poche persone Jenish, come dire, che racconta, lei di fatto è un'attivista ormai negli ultimi 35 anni, le vicende e il terribile progetto Kinder della Strasse. La maggior parte degli Jenish, secondo appunto le mie ricerche e anche quello che dice la signora Waser, non ha voglia di parlare, e questo ha creato una grossa spaccatura all'interno della comunità Jenish, ma già prima, come citava giustamente il professor Spinelli, con Mariella Mer, che, come dire, veniva accusata nella stessa comunità di parlare troppo di questa storia, di dedicare troppo le sue opere, la sua letteratura alla vicenda. Quindi direi che la maggioranza delle persone Jenish non ha voglia di parlarne. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare Oshivaser, senza la quale chiaramente questo podcast non esisterebbe, senza una testimone diretta, che invece gira la Francia, la Germania, l'Austria e la Svizzera. Va in tutti i contesti in cui si parla di questa tematica, ed è una testimonianza preziosa la sua.
1: Per tornare alla storia, Chiara Nencioni, brevemente, difficile lo so, ma proviamoci perché siamo in tanti, che legami ci sono tra le idee di etnia e purezza della razza tipiche dell'Europa prima della Seconda Guerra Mondiale e l'inizio della persecuzione Jenish in Svizzera?
5: Certo, allora ovviamente sono già all'inizio del XIX secolo, quindi del 1900, uno psichiatra svizzero, uno psichiatra di Coira dal nome di Josef Jorger, fu fra i primi a redigere degli elenchi, nomi, alberi genealogici di famiglie Jenish, con lo scopo di dimostrare la degenerazione genetica di queste famiglie ritenute nomadi. Ora, già l'idea di nomade si associava, l'abbiamo visto in Germania ma anche in Italia, l'idea di oziosi e vagabondi e quindi potenzialmente criminali. In Germania, diciamo, è stato l'istituto di igiene razziale diretto da Robert Ritter a studiare le popolazioni che erano raccolte sotto il nome, un eteronimo dispregiativo, di zingari. Tra l'altro gli Jenish sono considerati in Germania una categoria giustamente a parte, chiamati dispregiativamente anche zingari bianchi, perché non provenienti dal nord dell'India, ma elementi che comunque hanno richiesto di essere, quando si è creata la Romani Union negli anni 70, di essere inserita nella ganassia delle comunità Rom, però venivano considerati un qualcosa di diverso, e quindi si cercava delle legittimazioni razziali, visto che comunque erano ariani, per poterli sterminare. Nel 38 anche in Germania Ritter, perché gli Jenish non sono presenti solo in Svizzera sono presenti circa 35.000 Jenish. oltre invece 300 e 120.000 sono presenti in Germania, soprattutto nella Germania meridionale. Quindi questo problema ovviamente se lo sono posti anche i genetisti del Reich. E Ritter nel 38 scrive che gli Jenisch sono composti da clan criminali. Ad esempio, una caratteristica della lingua Jenisch, che è un miscuglio di Yiddish, di dialetto locale, di lingue romanè e di una lingua che veniva dispregiativamente chiamata la lingua criminale, la lingua della mala, quindi pensate quanto anche le parole sono pesanti.
1: Certo.
5: Quindi Ritter riteneva che erano composti da clan criminali ed elementi asociali, per cui bisognava confinarli in colonie chiuse e sterilizzarli, come per la progenie affette da malattie ereditarie, in quanto questi elementi sono affetti nella maggior parte dei casi da ritardo mentale, parziale o mascherato. Per cui anche in Germania, il 17 ottobre del 1934, inizia un decreto di immobilizzazione degli svizzeri, degli zingari. Scusate, vedete che in Svizzera tutto ciò accade ben prima, perché il progetto della Projuventute inizia nel 1926.
2: Sì, quindi nel passato...
5: Inoltre,
2: prego.
5: La fine, insomma, della Seconda Guerra Mondiale e dell'eugenetica razziale tedesca, perché fino al 1973 la sottrazione sistematica di minori, la sterilizzazione forzata e altre misure coercitive e lesive dei diritti umani sono state perpetrate in Svizzera.
1: Sì, una storia di violenza.
2: Sì, su base razziale, e è una storia di violenza che in realtà non è ancora finita. Santino Spinelli, lei già accennava un po' prima, ma oggi perché c'è tanta diffidenza ancora verso gli Jenisch da parte del resto della popolazione? E in che modi si manifesta questa diffidenza?
6: Ma c'è poca conoscenza. E questo è il problema fondamentale, e spesso gli stessi protagonisti delle minoranze etniche, ciò che accade agli Jenisch accade ai Roma e Sinti in Italia e in Europa, vale a dire non parlano mai, non c'è mai una vera interlocuzione, sono sempre gli altri, gli esperti, tra virgolette, a parlare, rendendo purtroppo le minoranze etniche degli oggetto di studio, non dei soggetti di confronto. Vorrei ricordare che il grande Gandhi diceva: fare qualcosa per me, senza di me e contro di me. Perché? Perché toglie dignità. Sembrano che queste minoranze etniche siano prive di dignità, che ci debba essere sempre qualcun altro a parlare per loro conto. E ecco, la romfobia o antiziganismo, che dir si voglia, è un razzismo specifico verso le comunità rome e sinte, a cui anche i camminanti e gli enici si possono assimilare, essendo poi incrociati. Gli enici si sono incrociati sia con i sinti sia con i rom, così come i camminanti. E cosa succede? Che purtroppo nel corso di sei secoli, dal 1400, dall'arrivo dei rom in Europa fino ad oggi, non è stato mai superato questa diffidenza attraverso una reale conoscenza. Le istituzioni, in fin dei conti, hanno sempre tenuto queste minoranze, queste comunità, come capro espiatorio ideale su cui riversare il malcontento generale, perché si poteva fare, si può fare, nessuno prende le parti, a cuore le sorti di queste persone, come se fossero cittadini in Europa, certo europei, perché non si può disconoscere, ma non come gli altri, sono cittadini europei di serie Z, ok, zingari o quant'altro. Ecco, allora bisognerebbe fare una profonda riflessione sul piano etico-morale per ciò che accade. Io vedo, come in Rom, vedo che scendono per strada, per accadimenti a 10.000, 20.000 chilometri, persone che giustamente protestano, si sentono indignati per ciò che accade in altre parti del mondo. Io non vedo mai qualcuno che scende per strada a manifestare in maniera maniera reale, concreta, solidale verso le famiglie rome e sinte, yenish o camminanti, che subiscono violenze psicologiche, sociali, culturali quotidianamente, e sembra che questo sia la normalità, si possa fare, perché in fin dei conti sono loro che sono diversi da noi, eccetera eccetera eccetera, e o che non si vogliono integrare, come si suol dire, o che sono nomadi per cultura, tutte falsità. E quindi ecco, allora la conoscenza che diventa determinante, e il dialogo che diventa determinante, e mi permetto di dire anche il buon senso, che dovrebbe diventare determinante in un contesto democratico, perché vorrei ricordare che queste minoranze etnico-linguistiche, queste comunità, sono state fortemente represse e perseguitate sotto gli imperi, sotto le monarchie, sotto le dittature, e oggi in un sistema democratico così avanzato vengono discriminati in ogni caso. Sono cittadini non come gli altri, ma cittadini di serie Z. E questo mette una, come dire, pone, ripeto, una seria e profonda riflessione sul piano etico-morale.
1: Tati Rossi, lei ha dedicato un intero episodio del suo podcast, di cui parlavamo poco fa, a Mariella Mehr, scrittrice yenish e testimone della persecuzione. Ecco, ci racconta perché, un po' l'ha già preannunciato prima, raccontiamola ancora, perché il suo lavoro fu così significativo.
3: Quando ci siamo messi al lavoro in questo audiodocumentario, per me e nelle mie ricerche era, come dire, impensabile non dedicare un episodio, un capitolo alla poetessa, perché ha dedicato gran parte della sua letteratura, ma non solo, non tutta ovviamente, a quello che è successo alle persone yenish. Quindi attraverso il ricordo della sua traduttrice, Anna Rochat, scrittrice, poetessa e traduttrice dell'opera di Mariella Mehr, attraverso il suo racconto l'abbiamo, come dire, fatta rivivere, trovando anche degli estratti di qualche anno fa di Mariella, e abbiamo appunto dedicato lei questo episodio. Tra l'altro vorrei allacciarmi alle parole del professor Spinelli. Sì. Effettivamente appunto nel settimo episodio abbiamo trovato appunto quest'audio in cui Mariella proprio dice, essendo lei, come dire, lei immaginava proprio un'arte capace di unire le persone, i saperi, le visioni, nel senso che lei diceva, parole sue: noi zingari ci preoccupiamo delle piccole discriminazioni, quando in realtà ci manca proprio una voce consapevole dall'interno. Quindi lei aveva capito quello che magari a volte noi ignoriamo, no? Che le comunità marginalizzate si concentrano sulle piccole quotidiane discriminazioni, che sono visibili e dolorose, che vanno comunque affrontate, ma spesso non vedono la ferita più profonda, no? Proprio l'assenza di scrittori, medici, filosofi che raccontino la propria storia con autenticità, non lasciando più spazio a stereotipi, no? Perché poi la rappresentanza, che è un tema importante che affrontiamo in questo episodio, non è solo politica, no? È anche culturale, vedersi nei media, nei libri, ma raccontarsi senza che altri da fuori lo facciano per noi. Questo è la rappresentanza,
6: questo è un fondamentale.
3: Tema esatto, che si rilascia perfettamente a quello che dice lei, professor Spinelli. Sì.
6: Certo.
2: Quindi Mariella Mehr
6: è un passaggio cruciale, badate bene. Questo di far parlare le popolazioni yenish, romanese, eccetera eccetera, devono, i protagonisti devono essere loro, se si vuole realmente cambiare la situazione, se si vuole realmente, come dire, avere un rapporto finalmente democratico, umano, con queste minoranze etnico-linguistiche, altrimenti resteremo sempre sul piano formale, sul piano delle scuse sterili, che sono, ripeto, una forma ulteriore di violenza e di presa per i fondelli.
1: Chiara Nencione, noi siamo quasi in chiusura, vuole aggiungere qualcosa anche lei sulla questione, appunto, essere protagonisti?
5: Certo, innanzitutto io non sono rom di origine, ma come Santino ben sa sono entrata da 8-9 anni nell'Unione delle Comunità Romanes Italiane, perché la Roma UDP non è un qualcosa di genetico di razziale, come sostenevano i genetisti nazisti della razza, è un qualcosa di da condividere, e nei miei libri ho voluto lasciare la voce dei protagonisti, non sostituirmi ad essa, perché non è l'atteggiamento dell'entomologo che guarda queste popolazioni come un insetto da studiare, quello che giova. Innanzitutto vorrei dire che gli studi che si fanno ora devono essere volti al presente, quindi chiedere sì un riconoscimento dei torti subiti in passato, ma senza dimenticare i bisogni che ci sono tuttora nel presente. Quindi un alto tasso di discriminazione. Si è passati da una discriminazione su base presuntamente etnica razziale a discriminazioni su basi presuntamente culturali. La Svizzera stessa presenta ancora una serie di problemi. C'è un grave problema costituito per esempio dalla carenza di aree di passaggio e di sosta adeguate per le comunità. Inoltre, il credere che tutte le popolazioni jenisch romanesse siano nomadi. Gli jenisch in Svizzera solo l'1% è tuttora nomade, il 10% sono seminomadi. Togliere appunto questo appellativo di nomadi, per esempio, insomma, è necessario chiamarli con il loro nome, con il nome delle loro comunità e non con eteronimi dispregiativi. Come
6: bravissima,
5: appunto,
6: condivido, sindaco, brava.
5: Ecco, c'è stato, grazie Santino, anche nel Consiglio d'Europa nel 2001 e il Consiglio federale avevano precisato che per nomadi si intendevano jenisch, sinti, nomadi o stanziali. No, questo non va bene. La Svizzera deve riconoscere che non sono nomadi, altrimenti si continua a perpetrare degli stereotipi. Nel gennaio del 2007 l'associazione jenisch lo ha chiesto e non è stato ottenuto che nomadi sia sostituito con i termini jenisch, rom e sinti. L'ha richiesto nel 2016, ma ancora questo non si è ottenuto. Quindi anche le parole sono importanti.
1: Grazie, grazie. Anche, concludiamo così. Sì, Santino, abbiamo un secondo di.
6: Sì, ecco, io faccio appello alle istituzioni elvetiche, che sono estremamente democratiche, di ricordare ciò che è stato attraverso monumenti, stele, targhe, e dedicare un giorno all'anno, come succede per la giornata della memoria, di dedicare proprio a ciò che è stato in maniera specifica, ciò che è avvenuto in Svizzera in maniera specifica verso le comunità jenisch, rom e sinti durante appunto questo cinquantennio terribile, prima e dopo la guerra. Quindi dedicare un giorno specifico affinché, ripeto, queste cose non accadano più nel futuro, quindi avere memoria.
1: Mai più.
6: Non
1: certo.
6: Si ricorda, ci può essere, può ripetersi.
1: Grazie, grazie davvero per questo confronto eccezionale, davvero prezioso. Grazie a Tatti Rossi, formatrice per Amnesty International, mediatrice culturale per SS Ticino. Grazie, a risentirci.
3: Grazie.
1: Grazie a Chiara Nencioni, giornalista, ricercatrice. Santino Spinelli, docente all'Università La Sapienza di Roma, musicista e compositore. Ci aspettiamo da lei un saluto in romani.
6: Certo, in questo caso il saluto di commiato è Lascio Drom, che voi possiate prendere la migliore strada nella vostra vita.
1: Grazie davvero.
3: Grazie.
1: E grazie a Lisa Rossello che ha composto questo dibattito e questo confronto.
2: Grazie. Un dibattito sulla persecuzione nella storia degli jenisch e sinti che avevamo trasmesso a maggio qui in Alphaville e curato da Cristina Artoni ed Elisa Rossello.
0: Rete 2.

Abbiamo sentito Tim Lachlan con il suo King of the Mardi Gras, un brano registrato nel 2003. I titoli dell'RG in onda alle 13.

0: Torna la pioggia in Svizzera, è la fine della canicola. In pagina le considerazioni di Meteo Svizzera. Dopo la forte siccità la terra assorbirà molta meno acqua. Si temono allagamenti in casi di forti precipitazioni. Popolazione svizzera, per la prima volta la categoria dei pensionati supera quella dei giovani con meno di 20 anni, soprattutto Ticino e Grigioni. E in Ticino Tiziana Zaninelli sarà la nuova rettrice del Papio di Ascona, è la prima donna ai vertici del Collegio Diocesano. Ricordare chi ha lottato contro odio e discriminazione. A Zurigo è inaugurato il primo memoriale in Svizzera dedicato alla comunità queer. Cancro della pelle, la sperimentazione di un nuovo vaccino dà risultati incoraggianti per prevenire la ricomparsa del melanoma. In Cina, il fondatore del colosso immobiliare Evergrande è stato condannato all'ergastolo, colpevoli di diversi reati finanziari. Per lo sport calcio, il Lugano vuole l'Europa. Alla Aiel Arena arrivano gli israeliani del Maccabi.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: George Ben con Domenica Domingava in un domingo Linda Toda de Branco, un brano registrato nel 1970 e pubblicato con l'etichetta Philips Record. Siamo alla 14ª puntata della serie di Fiction, Le ascoltatrici di Sarah Flatt, che andrà avanti fino al 28 agosto. La serie è dedicata all'esplorazione dell'ascolto tramite il racconto di due anziane signore che intercettano, ascoltano suoni e parole dall'ambiente del loro condominio. Siamo appunto alla 14ª puntata.
1: La radiotelevisione svizzera presenta Le ascoltatrici, una serie di Sarah Flatt. 14esimo episodio, salto quantico.
2: Allora, chi sentiamo oggi? Sono così agitata.
3: Oggi è dura.
2: Ma come dura? Non dirmi che non funziona più.
3: No, è che sono tutti fuori casa.
2: Ma come tutti fuori casa?
3: Carlo è andato da Nett per qualche giorno.
2: Allora questa notte, mentre io serena dormivo, tu hai ascoltato.
3: Serena, ma se russavi come un trattore. E comunque no, ho dato un orecchio questa mattina. Impossibile capire cosa sia successo con sua madre. È passato a prendere delle cose senza spiccicare parola. Nett gli ha mandato un vocale dicendogli che stare da lei gli avrebbe fatto bene.
2: Lei?
3: Non ricominciare, da Nett. Ha ancora l'appartamento e pensa possa far bene a Carlo staccare e stare lì per qualche giorno. Di più non so.
2: E
3: Margherita ha passato la notte da Lucio e questa mattina sono partiti insieme per andare a scuola.
2: E la mamma dell'anno?
3: L'ho vista ieri sera mentre tu russavi bellamente, che andava via in auto con un bel giovane che è venuto a prenderla.
2: Oh.
3: Raffaele avrà dormito da un amico dopo la serata al bowling.
2: Quindi?
3: Quindi non ci resta che...
2: Oddio, ascoltare Madame Perfettina col suo Michelangelo e il povero Marzio.
3: Senti, hai altre idee, tu?
2: Beh, sempre meglio di niente.
4: Marcetto, amore, amorino, ci sei?
5: Yuhu, sì, arrivo. Senti, ma amore, è normale che Michelangelo da 2 mesi a questa parte si addormenti sempre puntuale alle 20, come un orologio?
4: Perché Luisella mi ha consigliato un trucchetto, uno sciroppo che fa lei in casa.
5: Ah beh, allora se te l'ha consigliato Luisella, tu ti fidi di quella, ma io...
4: Guarda, è bravissima e poi ha un'esperienza con i bambini che è una cosa...
5: Sarà, ma ogni volta che passo per il corridoio, da sotto la porta del suo appartamento esce sempre un odore di canapa.
4: Non sarei mica diventato un sostenitore del proibizionismo. E poi sarà CBD, quello è legale.
5: Ah, allora perché è legale?
4: E comunque sempre meglio della birra.
5: Ma io non ti riconosco più.
4: Aprire gli orizzonti si chiama. E il nuovo corso di Luisella mi ha aperto un universo.
5: Cosa stai facendo?
4: Amore, sistemo il salotto. Anzi, aiutami. Secondo la teoria del Feng Shui, va tutto sistemato in modo che l'energia possa fluire.
5: E i tappeti per terra?
4: È per la pratica di questa sera.
5: E cioè?
4: Allora, dicevi oppure no che da quando c'è Michelangelo ti senti trascurato?
5: Ah, sì, beh, in effetti...
4: Che sono troppo rigida.
5: Sì, ma con tutto questo incenso...
4: Mettiti comodo tu.
5: Come?
4: Vai. È l'inizio di una nuova era per la nostra relazione.
5: Ma in che... cosa stai facendo?
4: Ti libero dalle energie negative.
5: Con un bastoncino piumato.
4: Via le energie negative. Via la giornata. Tu, Marzio, sei libero. Devi liberarti.
5: Ma io mi sento benissimo. E adesso cosa fai con quel coso?
4: Ecco, e ora spogliati.
5: Ma sei impazzita!
4: La pratica va svolta liberi degli abiti che ci costringono. Pensa che abbiamo soltanto in questo piccolo corpo un'anima costretta in e da una semplice forma.
5: Sì, ma...
4: Noi siamo energia espansa, un potenziale inespresso di forza interiore, forza ancestrale, animale, un'energia che tu, Marcio, hai incastrata, incatenata, rinchiusa.
5: Ma io...
4: Ma via questo!
3: Senti, senti... Se avessimo avuto delle videocamere, ora sarebbe stato uno spasso, Elisa. Anzi, uno sballo. Ma tu te le immagini, Madame Chignon, la perfettina, e lui...
2: No, povero Marzio, tu sei una cinica.
4: Energia, sola e pura energia. Probabilmente castrata da tua madre. Ti dava il latte materno direttamente dal seno, vero o no?
5: A me? No, a dire il vero no, perché mia sorella l'aveva... Sì, beh... traumatizzata.
4: È chiaro, tutto chiaro, certo, Luisella l'aveva predetto. Ecco spiegato il tuo imbarazzo di fronte a queste.
5: Ma Ambra...
4: Non le trovi attraenti, amore, da dopo il parto ti sei... Sì, vabbè, insomma... insomma, un chiaro segnale. Ma ora, con il tantra di coppia, libereremo queste energie. Aspetta, Allora, fammi leggere che cosa dice qui la ricetta di Luisella. Allora, nudi, siamo nudi, corretto?
5: Mm-hmm.
4: Allora, discorso sulla suzione, fatto. Terzo punto, music!
3: Oddio, pazzesca! Riesce ad avere sotto controllo anche il tantrismo? Altro che liberazione di energia!
2: Ah, meno male! Mi cominciava a salire la pressione! Almeno lei che rimanga com'era! Ora la riconosco!
4: Musica! Sì, questa va bene! Perfetto! Allora, adesso tu ti devi... Sì, aspetta, che questo disegno mica lo capisco! Amore, ma come si deve guardare questa cosa qui, secondo te? Come?
5: Ma amore, io... Ambra, non ti riconosco. Questo... Però... Bella questa. Non l'avevo mai vista. Forse vuol dire... Sì, io credo sia questo. E tu quella...
4: Proviamo. Sapevo che avresti collaborato.
5: Ma il tavolo...
4: E via il tavolo! Anzi, domani puoi anche portarlo allo spazio comune.
5: Sì, ma...
4: Ma sì, l'ex appartamento della Devald. Qui non ci serve più.
5: Ma dove ceniamo? Pranziamo, insomma, mangiamo.
4: Allora, Michelangelo va allattato, ok? E noi ci nutriremo di energia, fiori, loto, positività, mantra e amore. Le nostre anime, Marzio, non avranno più bisogno di mangiare. Anzi, vieni con me. In alto, qui, sali anche tu, sul piedistallo dell'amore.
5: Tesoro, amore, calmati. Scendi dal tavolo, altrimenti va a finire che... Ecco!
3: Oddio!
2: Mamma è caduta!
5: Oddio, è incosciente. E adesso che faccio? L'ambulanza, sì, chiamo l'ambulanza. Il telefono, tasche... Dove sono i pantaloni? Avanti! No, fermi! Non avanti! Oddio, che...
4: Marzio! Ma che è successo? Ho sentito un tonfo, tutto bene, Michelangelo?
5: Lei, tu, tutta colpa di lei e il suo tantra.
4: Ma, Ambra, a terra, cosa le è successo? Il salotto?
5: Tantra, energia, tamburi, tutto sempre di più e lei, boom, è caduta, vede? È tutta colpa di questa. Basta musica!
4: Oddio, che pasticcio. Ma quelle sono le cartine? No!
5: Che cosa?
4: Quella scatola era la mia, dove l'ha trovata?
5: Scatola? Che scatola?
4: Ma sì, quella lì vicino al tappeto, sotto il divano, e tutte queste cartine.
5: Oh, che ne so, saranno cioccolatini. Le pare il momento di fare ordine, oddio, che pasticcio. Abra, amore.
4: I biscotti.
5: Cosa?
4: Oddio, ha mangiato tutti questi. Erano i miei biscotti, cioè non biscotti veri, cioè sì, buoni, dolci, ma con dentro un paio di ingredienti in più.
5: Oh, Cristo, e adesso?
4: Ambra? Ambra? Ambra?
6: Oh, Luisella, ma che bella che sei. Dammi un bacio. Oh, è stato bellissimo.
4: Marzio, su, mi aiuti. Dobbiamo metterla sotto la doccia.
5: Sì, bene, ok. Ma... poi si riprende, vero?
6: Marzio, amore, ma che bello. Dotato tu, eh?
5: Oh, rivoglio la mia Ambra. Insomma, mica questa...
6: Ma certo, domani sarà...
3: Senti, spegniamo, non ce la faccio più.
2: Questa, ammetto che vederla sarebbe stata divertente.
3: Mi fanno male gli addominali. Lei, lui, l'altra. Altro che salto quantico.
2: Ci voleva.
3: Oddio.
2: Uffa. Questa sera però non cucino.
3: Certo, avevo capito. Elisa, passami il telefono che questa sera chiamiamo il delivery.
2: Ah, sì!

0: Mais tes parents, c'est peut-être des gens bien qui regardent les soirées spéciales Joe Dassin et puis qui disent bah non, tant pis, on fera la vaisselle demain matin. Avec ta mère qui veut toujours qu'on rapporte les restes de la blanquette quand on rentre le dimanche soir à la porte Champéret. Et puis ton père qui me demande « Alors Vincent, quand est-ce que vous faites un disque ?» Je suis prêt à tout pour que ça passe. Caresser leur chien dégueulasse. Ouvrir les boîtes de canigou. Chloé m'a tellement parlé de vous.
1: Era l'esordio di Vincent Delerme, questo Tes parents, registrato nel 2002 e pubblicato per l'etichetta Tôt ou Tard. Noi abbiamo il tempo per una notizia di attualità e allora prendiamocelo. Un nuovo luogo della memoria viene inaugurato oggi nel cimitero Seelfeld a Zurigo. Per la prima volta in Svizzera un monumento renderà omaggio a tutte le persone che hanno subito discriminazioni, violenze, emarginazione a causa del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere. Da 3 anni il cimitero Seelfeld ospita un'area funeraria dedicata alle persone queer. Oggi un nuovo monumento va a completare questo spazio per i diritti e l'uguaglianza in Svizzera. E così, con questa notizia, noi siamo arrivati alla fine della nostra puntata di oggi di Alphaville. Io ringrazio tutte e tutti coloro che ci hanno ascoltato, vi ringrazio anche tutta la redazione. Oggi Natasha Fioretti con me. A presto e a risentirci da Francesca Rodesino.

0: Affabulazione, né L'ammiraglio, in cui Giosuè Calaciura ritrae un Cristoforo Colombo bugiardo noto per l'affabulazione della sua dialettica. In Donna Regina di Teresa Ciabatti, dove i personaggi, un boss, una madre, una figlia che vuole morire, si raccontano nelle loro rappresentazioni. Nel rapporto fra padre e figlia di Rimpatrio, primo romanzo di Eve Guerra. Storie che ci riportano ad Affabulazione di Pasolini, in cui il conflitto tra padre e figlio rappresenta, tragicamente, un'epoca. Affabulazione. Scrivere per interrogare la realtà. A cura di Sabrina Pisu. Alice. Libri, storie, idee. Sabato alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Laura Dick. Torna la pioggia in Svizzera, è la fine della canicola, in pagina le considerazioni di Meteo Svizzera. Dopo la forte siccità la terra assorbirà molta meno acqua, si temono allagamenti in caso di forti precipitazioni. Popolazione svizzera, per la prima volta la categoria dei pensionati supera quella dei giovani con meno di 20 anni, soprattutto Ticino e Grigioni. E in Ticino Tiziana Zaninelli sarà la nuova rettrice del Papio di Ascona. È la prima donna ai vertici del collegio diocesano. Ricordare chi ha lottato contro odio e discriminazione. A Zurigo inaugurato il primo memoriale in Svizzera dedicato alla comunità queer. Cancro della pelle, la sperimentazione di un nuovo vaccino dà risultati incoraggianti per prevenire la ricomparsa del melanoma. In Cina il fondatore del colosso immobiliare Evergrande è stato condannato all'ergastolo colpevole di diversi reati finanziari. E per lo sport, calcio, il Lugano vuole l'Europa, alla AIL Arena arrivano gli israeliani del Maccabi. Sta piovendo in tutta la Svizzera, pioggia che non si vedeva da inizio estate. In Ticino ci sono stati alcuni disagi. Questa mattina, ad esempio, Via Suisse segnalava pericolo di slittamento sull'autostrada tra Mendrisio e Bellinzona, pericolo poi terminato nel Luganese all'altezza di un cantiere. La A2 è allagata. Forti temporali sono attesi questo pomeriggio, un'allerta è in vigore fino alle 20 e lo abbiamo sentito, la pioggia dovrebbe ancora ripresentarsi nei prossimi giorni. Insomma, già poca acqua sta bastando per alleviare per qualche istante gli effetti di un'estate torrida. Con Luca Panziera di Meteo Svizzera vogliamo fare il punto su questo. Che saluto, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Dunque, la pioggia è tornata dopo svariate settimane, se non mesi. È un addio o un arrivederci per quest'estate alla canicola?
4: Ma per ora direi, per quest'estate almeno, è difficile dirlo, probabilmente è un addio, in quanto fino alla fine di agosto comunque non prevediamo più temperature così elevate. Quello che abbiamo visto negli ultimi anni è che anche in settembre comunque brevi periodi canicolari si possano ripresentare, però ecco, non dovremmo vedere più niente di simile con quello che abbiamo visto fino adesso.
3: Ecco, e dopo una siccità così estrema, quanto queste piogge aiuteranno fiumi e laghi a riempirsi nuovamente?
4: Finora, se guardiamo a quanto caduto praticamente da ieri sera ad oggi, vediamo che essere maggiormente coinvolto dalle precipitazioni è il versante sudalpino, in particolare la regione, diciamo, fra Lugano e Bellinzona, un po' la più colpita, altrove solamente qualche rovescio. Se consideriamo che fino a domani ci attendiamo ulteriori precipitazioni che risulteranno anche un po' più estese, possiamo dire che la goccia arriverà un po' su tutto il paese, però sul fronte della siccità non cambierà granché. Infatti anche dalle discussioni che abbiamo avuto questa mattina con i colleghi dell'Ufficio Federale dell'Ambiente, pare che questa siccità comunque perdurerà. Dovremmo rivalutare il tutto la settimana prossima, perché comunque qualche precipitazione ce l'attendiamo ancora, ma per ora non sembra essere il caso di grossi cambiamenti, almeno sul fronte della siccità. Ecco, soprattutto perché questi rovesci, questi temporali sono molto locali, avremo bisogno di precipitazioni ben più estese sul territorio.
3: Grazie Luca Panziera per queste considerazioni. E la pioggia era sicuramente attesa da molti, ma dopo un periodo di siccità le grandi quantità di acqua vengono assorbite male dal terreno. Un problema durante le forti piogge che possono provocare inondazioni o allagamenti. Ma per quale motivo il terreno si comporta così? Dietro non c'è solo la fisica, ma anche la cosiddetta idrofobia, cioè la paura dell'acqua. Ce ne parla Paola Latorre.
5: Ci sono due motivi per cui il terreno sviluppa questa idrofobia. A spiegarli un esperto di AgroScope, il centro di competenza della Confederazione per la ricerca nel settore agricolo. Da un lato, ha spiegato John Köste ai microfoni di SRF, l'acqua nel suolo funge in qualche modo da lubrificante. È come nella lavorazione della ceramica, se la si lascia asciugare diventa dura. Si può poi reidratare, ma ci vuole più tempo. E così è anche per il terreno. Quando poi le precipitazioni sono troppo intense, c'è un altro problema. Bisogna sapere che il terreno è costituito per circa il 50% da cavità che sono piene d'aria. E quando arriva tanta acqua, l'aria non riesce a fuoriuscire e per questo il terreno riesce ad assorbire solo poca acqua. La seconda causa è definita idrofobia, ovvero la paura dell'acqua. Si nota per esempio quando si annaffiano le piante in casa, spiega ancora John Köstel. Se il terriccio è secco, spesso si nota che l'acqua non vuole proprio penetrare. Da qui deriva il termine idrofobia, ovvero da fobia, paura e idro, acqua. Ed è come se il terreno avesse paura di essere bagnato. Il terriccio contiene molto humus, materiale organico, che se secca diventa idrorepellente a causa della carica elettrica delle sue molecole incompatibile con quelle dell'acqua, spiega ancora l'esperto di AgroScope. Solo dopo un contatto prolungato e delicato con l'acqua, la carica elettrica si inverte. Il terreno diventa quindi idrofilo, cioè attratto dall'acqua e può nuovamente assorbirla.
3: Il governo retico ha approvato il progetto di messa in sicurezza del RIA della Molera dei comuni di Lo Stallo, Grono e Cama, il vallo deviatore contro le colate detritiche che sorgerà nella frazione di Sorte, preventivato in circa 8,5 milioni di franchi, beneficerà di un sostegno cantonale totale di 1,8 milioni di franchi. Il riale necessita di una nuova arginatura in seguito al suo straripamento durante la devastazione stante alluvione del 21 giugno 2024 che ha provocato 3 morti. Una quindicina di abitanti sono tuttora sfollati da quella sera. In Ticino, Tiziana Zaninelli sarà la nuova rettrice del Papio di Ascona. Ne ha dato notizia al quotidiano La Regione. L'attuale responsabile della scuola media ticinese entrerà in carica a gennaio ed è la prima donna in assoluto ai vertici del collegio. Ci dice di più Pervin Cavacioglu.
6: Tiziana Zaninelli è l'attuale responsabile della sezione dell'insegnamento medio al Dipartimento Ticinese dell'Educazione, il DEX, e lo è da quasi 10 anni. Infatti era entrata in carica a gennaio 2017. Classe 1961, Zaninelli nei prossimi mesi sarebbe andata in pensione. Dal prossimo gennaio, invece, stando a quanto pubblicato dal giornale La Regione, coprirà un altro ruolo. Sarà infatti la rettrice del Collegio Papio di Ascona e per l'istituto è una svolta storica perché si tratta della prima donna a ricoprire questa carica. Tiziana Zaninelli è stata ex municipale PPD a Locarno, dove è stata anche vice sindaca. È dunque una persona che conosce bene il locarnese e il mondo della scuola. Per questo, si legge ancora sul giornale, Zaninelli è considerata la persona giusta per risollevare le sorti del Collegio Papio, che negli ultimi anni ha vissuto momenti complicati. Dopo il pensionamento di Don Patrizio Foletti, che proprio 2 anni fa aveva dovuto gestire la vicenda del prete attivo nell'istituto come cappellano e docente, poi condannato l'anno successivo a 18 mesi di carcere sospesi con la condizionale per reati sessuali. Dopo il pensionamento di Don Patrizio, la curia aveva accettato la possibilità che al rettorato fosse nominato un laico. E così arriva Adrian Pablé, che però, a sorpresa, lascia 6 mesi dopo essere entrato in carica. Da allora, e siamo nel dicembre 2025, a tenere le redini ad interim del Collegio Papio è il presidente del Consiglio di Fondazione, Albino Sgraggen. Da gennaio toccherà quindi a Tiziana Zaninelli salvare in un qualche modo la scuola asconese, confrontata anche a un calo di allievi.
3: Altra nomina, altro ambito: Marco Chiesa assumerà la presidenza ad interim dell'UDC Ticino. La direttiva del partito lo ha comunicato oggi. Marco Chiesa prenderà il posto di Piero Marchesi, che lascia in vista del suo prossimo ingresso in Consiglio di Stato. La nomina formale avverrà in occasione di un prossimo congresso straordinario. Rallenta la crescita della popolazione in Svizzera. Il calo demografico, il calo dell'immigrazione, ha portato a un incremento demografico inferiore all'1% nel 2025. Ma dai dati definitivi pubblicati stamani dall'Ufficio Federale di Statistica spicca soprattutto un altro dato. Per la prima volta la categoria dei pensionati supera quella dei giovani con meno di 20 anni. Un invecchiamento particolarmente marcato in Ticino e nei Grigioni. I dettagli con Gianluca Olgiati.
7: E partiamo proprio da qui, da una popolazione sempre più anziana. In 2/3 dei cantoni, le persone con più di 65 anni sono più numerose di quelle con meno di 20 anni. Nessun cantone sfugge alla tendenza all'invecchiamento, ma tra le grandi regioni, solo quella dell'Emano e Zurigo resistono e vedono ancora i giovani prevalere. Sul lato opposto, il Ticino e i Grigioni, dove la quota di anziani è più elevata. Un'evoluzione non nuova, ma che si accentua di anno in anno. E il Ticino, assieme a Glarona, si trova in fondo a un'altra classifica, quella del cantone dove la popolazione è cresciuta meno nel 2025, con un più 0,2%, dovuto solo all'immigrazione, perché l'incremento naturale, cioè la differenza tra nascite e decessi, è fortemente negativo, mentre rimane di poco positivo sul piano nazionale. In Svizzera a sostenere la crescita rimane così il saldo migratorio, pur se in misura meno forte del passato. Bilancio finale: la Svizzera contava a fine 2025 9.127.000 abitanti, 76.000 in più rispetto a inizio anno. Il tasso di residenti stranieri è del 28%.
3: Un nuovo vaccino mRNA potrebbe prevenire la ricomparsa del melanoma. Il vaccino sperimentale di Moderna e Merck ha impedito la ricomparsa e la diffusione del tumore della pelle nei pazienti ad alto rischio. Sentiamo Camilla Camponovo.
8: Un risultato che potrebbe segnare una nuova era nella lotta al cancro della pelle, soprattutto per i pazienti più esposti al rischio di recidiva. Il nuovo vaccino sperimentale a mRNA ha permesso ai pazienti affetti da melanoma di vivere più a lungo, senza sviluppare la malattia. Ad annunciarlo ieri le due aziende farmaceutiche Moderna e Merck, dopo una sperimentazione clinica di fase avanzata. Da sottolineare che il vaccino non è preventivo contro il melanoma. La terapia personalizzata viene costruita partendo dal tumore di ogni singolo paziente, dal quale viene insegnato al sistema immunitario a riconoscere meglio le cellule tumorali. Professoressa Silke Gillesen, lei è direttrice medica e responsabile di oncologia medica presso l'Istituto Oncologico della Svizzera Italiana. Questa terapia personalizzata è davvero una svolta per questo e altri tipi di tumore?
9: Sì, penso veramente a un momento storico per l'immunoterapia contro il cancro. Questo studio ha fatto vedere che una terapia personalizzata ha aiutato ai pazienti con melanoma.
8: I dati preliminari mostrano come il nuovo vaccino a base di mRNA abbia raggiunto gli obiettivi prefissati nello studio. Uno studio condotto su oltre 1100 pazienti affetti da melanoma ad alto rischio o in stadio avanzato, il cui tumore era stato precedentemente rimosso chirurgicamente. Signora Gillesen, quanto tempo possiamo attenderci prima che il farmaco arrivi sul mercato? E i dati raccolti finora sono sufficienti?
9: Adesso penso che dobbiamo vedere i dati, perché alla fine era adesso un press release e dopo dobbiamo anche valutare la dimensione del beneficio di più, la durata, no? Ma sarebbe ovviamente anche molto interessante di vedere se dopo anche aiuta la sopravvivenza.
8: I risultati ottenuti ora potrebbero avvicinare la terapia alla richiesta di approvazione da parte delle autorità regolatorie.
9: La Svizzera non era coinvolta in questo studio grande e dobbiamo un po' capire quando le ditte vogliono anche fare tutte le procedure in Svizzera.
8: Il trattamento potrebbe rappresentare un importante passo avanti nella lotta contro un tumore che ogni anno causa quasi 60.000 morti nel mondo.
3: Andiamo in Cina, dove oggi è stato condannato all'ergastolo Shou Jiayin, il fondatore del colosso immobiliare Evergrande. È stato giudicato colpevole di diversi reati, tra cui frode e raccolta illegale di fondi. Al culmine del successo era l'uomo più ricco del paese, ma poi il manager è diventato il simbolo negativo di un modello di sviluppo considerato troppo rischioso dal Partito Comunista. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale. Quali sono le accuse contro il fondatore di Evergrande e come mai si è arrivati alla sua condanna?
10: Allora, Su è stato condannato per una serie di reati, tra cui appropriazione indebita, frode, raccolta illegale di depositi dal pubblico ed emissione fraudolenta di titoli. Secondo il tribunale di Shenzhen, il fondatore di Evergrande avrebbe ottenuto credito ai fondi assicurativi attraverso tangenti e in questo modo, scrivono i giudici, ha gravemente compromesso l'ordine economico del mercato socialista. Su era nei guai con la giustizia già da alcuni anni, nel 2023 era finito ai domiciliari, mentre l'azienda veniva schiacciata da oltre 300 miliardi di dollari di debiti, finendo prima in default e poi in bancarotta. Una caduta fragorosa perché è avvenuta dalla cima dell'economia cinese, perché quando Su l'ha fondata nel 1996, Evergrande ha intercettato urbanizzazione e boom della classe media, e nella Cina dell'apertura economica e delle privatizzazioni l'immobiliare è stato a lungo il motore della crescita, con Evergrande protagonista. Tanto che Su è diventato l'uomo più ricco della Cina e dell'Asia, ma l'ha fatto con un modello di sviluppo molto rischioso. Sostanzialmente Evergrande costruiva centinaia di migliaia di case all'anno a debito, prevedendo poi di ripagare con la vendita, una bolla che alla fine è esplosa.
3: E che cosa ci racconta questa sentenza sull'immobiliare cinese e più in generale sul rapporto tra imprenditori privati e lo Stato?
10: Ma intanto dà un messaggio esemplare sul fatto che quel modello a debito non è più accettabile. In realtà già prima del Covid il presidente Xi Jinping era intervenuto con delle linee rosse per ridurre l'esposizione debitoria dell'immobiliare, ed Evergrande è diventata il bersaglio principale dell'intervento statale anche per lo stile di Su, che ostentava la sua ricchezza comprando mega yacht e la squadra di calcio più famosa della Cina, il Guangzhou. La pandemia ha peggiorato la crisi dell'immobiliare, travolgendo anche altre aziende ed estendendosi poi alle banche e ai governi locali. Ecco che da simbolo della crescita Evergrande è diventata simbolo di un modello vizioso e contrario alla retorica della prosperità comune rilanciata da Xi. Negli ultimi anni il controllo dello Stato sull'imprenditoria privata è aumentato, c'è stata la grande rettificazione delle piattaforme digitali che ha portato a un riallineamento delle big tech agli obiettivi strategici dello Stato, e nelle scorse settimane il governo ha rafforzato i controlli fiscali e l'obbligo di trasparenza sui patrimoni all'estero, mettendo dunque nel mirino la ricchezza spostata sui conti offshore. Diciamo che a lungo il capitalismo ha convissuto con vaste zone d'ombra in Cina, ma ora queste zone d'ombra vengono tollerate sempre meno.
3: Il debito pubblico americano ha raggiunto i 40.000 miliardi di dollari, che corrispondono a circa il 120% del prodotto interno lordo, un livello di debito alto che si somma alla forte crescita dei tassi di interesse necessari per finanziarlo, accrescendo i timori per le finanze pubbliche statunitensi. Sentiamo Marzio Miloli.
11: Negli scorsi giorni i rendimenti sui titoli di Stato statunitensi hanno raggiunto livelli record. Osservati speciali sono stati i titoli con scadenza 10 e 30 anni, saliti rispettivamente al 4,8 e al 5,3%. Questo porta fondamentalmente a due problemi. Lo Stato deve pagare di più per finanziarsi quando, ciclicamente, emette nuove obbligazioni per sostituire quelle in scadenza. Costi di finanziamento maggiori che poi ricadono spesso sui cittadini, ad esempio sotto forma di un aumento delle imposte. E con un debito pubblico che ha raggiunto la cifra record di 40.000 miliardi di dollari, ben si capisce come questi costi di finanziamento possano crescere vertiginosamente. L'altro problema è il fatto che i rendimenti sui titoli con scadenza 10 anni servono poi come base di calcolo per i tassi sui prestiti, sulle carte di credito e sulle ipoteche, tassi sui mutui che oggi sono già molto alti, al 6,7%. Finanze statali preoccupanti dunque, ma a differenza di altre realtà, qui non esiste un rischio che gli Stati Uniti non riescano a ripagare il debito. Il dollaro rimane la valuta di riferimento principale nel mondo, come riserva o come mezzo di pagamento, quindi la maggior parte di ogni emissione di nuove obbligazioni che servono a rifinanziare le spese statunitensi viene venduta all'estero. Il problema semmai è politico. I tassi di interesse troppo alti non piacciono a nessuno e per chi cerca il consenso è un problema non da poco da risolvere.
3: Cambiamo decisamente tema, è confermato, il principe Harry e Meghan Markle torneranno a vivere in Gran Bretagna con i loro due figli. La coppia dovrebbe stabilirsi in una residenza privata fuori Londra. L'annuncio ha scatenato una vera e propria frenesia mediatica. Sentiamo da Londra Loretta Dal Pozzo.
12: È difficile immaginare un ribaltamento di scena più clamoroso, il ritorno di Harry e Meghan in Gran Bretagna. Perché proprio ora? È una vera riconciliazione familiare? C'è preoccupazione per la salute di Re Carlo? Il progetto americano è fallito? Oppure semplicemente Harry sente la mancanza del suo paese? Era il 2020 quando Harry e Meghan decisero di rinunciare ai loro ruoli e trasferirsi in California, dando inizio ad un periodo segnato da tensioni e clamorose rivelazioni sui rapporti con la famiglia reale. E la reazione dei media è straordinaria oggi come lo fu allora: prime pagine, maratone televisive e una valanga di speculazioni. Ciò che sappiamo è che Re Carlo sarebbe stato informato solo domenica della decisione del figlio e, secondo alcune fonti, avrebbe accolto positivamente l'opportunità di trascorrere più tempo con i Sussex in privato. Silenzio stampa invece per ora da parte del fratello William, con cui Harry non parlerebbe da anni. Nel 2021, nell'intervista ad Oprah Winfrey, Meghan aveva raccontato di aver avuto pensieri suicidi durante la gravidanza di Archie e di aver cercato aiuto. Solo l'anno scorso Harry aveva dichiarato di non poter immaginare di riportare la moglie e i figli in Gran Bretagna a causa di preoccupazioni legate alla sicurezza. Ma a fine mese torneranno a casa e anche se la coppia non avrà incarichi ufficiali, ogni loro movimento finirà sotto la lente dei media, dei sostenitori e dei detrattori di una coppia che ci ha abituati alle sorprese.
3: E concludiamo tornando in Svizzera per segnalare un importante appuntamento, perché nel cimitero Seefeld a Zurigo verrà inaugurato questa sera il primo memoriale dedicato alla comunità queer. Un luogo scelto non a caso, si tratta di un camposanto nel quale si trova anche un'area unica in Svizzera riservata alle persone della comunità LGBT+. Sentiamo Manuele Ferrari.
13: Una sorta di obelisco composto da 5 blocchi grigi sovrapposti rettangolari in cemento armato, decorati con dei cerchi colorati. Il tutto girevole, in modo da poter cogliere le molte sfaccettature del memoriale. Ma perché realizzare un monumento commemorativo per la comunità LGBT+. Dominik Steinacher, co-presidente dell'associazione HASA Queer Zurigo. È importante rendere visibili queste persone e il lavoro che hanno compiuto per il riconoscimento dei loro diritti. Una lotta contro odio e discriminazione che ha portato anche all'esclusione dalla società. Un isolamento causa di grandi sofferenze che hanno portato in alcuni casi anche alla morte. Un modo per ricordare sia quanto accaduto sia cosa si sta facendo e per dare forza alle persone queer in Svizzera. Il memoriale, sostenuto da diverse associazioni, oltre che dalle chiese cattoliche riformate zurighesi, è però solo una tappa intermedia di un progetto ben più ampio. Ancora Dominik Steinacher. Il primo passo era il 2023, è stato il creare un'area all'interno del cimitero di Seefeld dedicata alle persone queer. Nel frattempo sono diverse le persone ad essersi fatte inumare qui. Il secondo passo è stata la realizzazione del memoriale, progetto centrale poiché ha creato un luogo pubblico della memoria. Mentre il terzo, ancora in fase di ideazione, è la creazione di una banca dati digitale con le biografie di persone queer.
3: Questo era il nostro ultimo contributo, ora ci sono i colleghi dello sport.
2: Lo sport.
14: contro il Maccabi. Ci si gioca il campionato di Conference League. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Iniziamo però dalla Formula 1 con Max Verstappen, che alla fine ha nuovamente sposato la causa Red Bull. La scuderia austriaca ed il pilota olandese hanno rinnovato il contratto sino alla termine della stagione 2030, alla vigilia in sostanza del Gran Premio di casa, che segnerà tra l'altro la ripresa dopo la pausa estiva di un mese. Il 4 volte campione del mondo ha scelto di restare nella scuderia che l'ha cresciuto almeno fino a quando avrà compiuto 33 anni. A Zandvoort, tra l'altro, questo fine settimana Verstappen avrà un altro compagno di squadra con l'infortunato Hajar, che sarà sostituito da Lawson, e Tsunoda, che subentrerà in Racing Bull. Passiamo al calcio con il Lugano, come detto, che alle 20:30 sfida la Maccabi Tel Aviv nell'andata del playoff di Conference League. Sono 4 in totale le squadre svizzere impegnate in Europa, oltre al Lugano alle 19 la Thun, ma in Europa League sarà in Polonia per sfidare il Lech Poznan alla stessa ora, ma in Conference il San Gallo sarà di scena in Danimarca contro il Nordsjælland, e poi alle 20:15 il Sion ospiterà l'Ajax Amsterdam. Agosto, mese di amichevoli nell'hockey su ghiaccio, e c'è la prima uscita per il Lugano che alle 19:30 Kreuzlingen affronterà lo Zurigo. La Diamond League di atletica è invece a Losanna, alle 18 in programma c'è il salto con l'asta cittadino che aprirà l'edizione 2026 di Atletissima.
15: Buongiorno a tutti voi. Le previsioni fino a questa sera confermano un pomeriggio molto nuvoloso in tutto il paese, con alcuni rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità. Sulla Svizzera nord-occidentale sono previste delle occhiate di sole. Le temperature massime non supereranno i 24 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, venerdì 21 agosto, dove in tutta la Svizzera sarà un'altra giornata molto nuvolosa con precipitazioni frequenti, ma che saranno in graduale cessazione da metà giornata a partire da ovest. Le temperature saranno comprese tra i 16 e i 22 gradi. Per ora è tutto dalla redazione meteo, Giada Rossi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Rete 2. Il concerto.ch.
1: Un cordiale saluto da parte di Paolo Borgonovo a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici del concerto.ch di oggi, che la nostra Alissa Nembrini, che si occupa appunto di questa rassegna, ha voluto dedicare a Paul Müller-Zürich, una figura centrale nella musica svizzera del Novecento, ma rimasta un po' a lungo, diciamo, ai margini del repertorio più frequentato. Müller-Zürich, anzi, per essere precisi, Paul Müller, nasce a Zurigo nel 1890 e poi prenderà l'aggiunta del suo cognome Zürich, un po' per salvarsi dalle omonimie, visto che Müller è un cognome comunissimo. Scompare nel 1958 dopo essere stato un eminente compositore, organista, direttore d'orchestra, musicista profondamente legato alla tradizione tedesca, Bach, la forma, il contrappunto, ma capace di parlare il linguaggio del suo tempo senza ricorrere né a una avanguardia estrema né a un modernismo aggressivo né, d'altra parte, ricadendo nel tardo romanticismo. Insomma, la sua musica, che oggi conosceremo meglio, è un'arte che non cerca l'effetto immediato e che trova invece la sua forza nell'equilibrio, nella reazione a quel tardo romantico un po' roboante, se vogliamo, diversa da quella però dell'avanguardia seriale e atonale. Apriamo allora il nostro percorso con un brano di musica da camera che ci dice subito molto del modo di pensare di Müller-Zürich e partiamo appunto dal quartetto opera 26, scritto per una formazione poco consueta: violino, clarinetto, violoncello e pianoforte. Una scelta questa che permette al compositore di giocare continuamente sul colore, sulla respirazione delle frasi, sul dialogo fra strumenti molto diversi fra loro, strumenti diversi tra i quali non c'è un solista dominante. Tutto è costruito come una specie di conversazione, a volte serrata, a volte più distesa. Il linguaggio è tonale, è tradizionale, ma non è mai prevedibile, e quindi le modulazioni, i cambi di tonalità, gli incastri ritmici e la densità del contrappunto, che proviene dalla sua conoscenza del repertorio barocco e anche organistico, diciamolo pure, insomma tutti questi aspetti tengono viva la tensione dall'inizio alla fine. Ascoltiamo allora il quartetto per violino, clarinetto, violoncello e pianoforte opera 26 di Paul Müller-Zürich con Fiona Kregge, Bernard Rötlisberger, Milena Umilia e Benjamin Engeli.

Era questo il quartetto opera 26 di Paul Müller Zürich da una registrazione Music Suisse del 2021. Ma il cuore del concerto appunto CH di oggi è però affidato a una pagina orchestrale di particolare rilievo composta da Müller Zürich, il concerto per organo e orchestra d'archi opera 28. È un'opera che nasce negli anni 30 e appartiene a una serie di lavori ispirati alla figura di Alexander Scheichet, fondatore e primo direttore della Zürich Kammer Orchester. Questo è un contesto importante perché spiega molte scelte: l'organico contenuto cameristico, la trasparenza timbrica, l'idea di un concerto che rinuncia alla monumentalità per puntare sulla chiarezza. Il concerto viene presentato per la prima volta nel novembre del 1938 con Kurt Wolfgang Zenn all'organo e lo stesso Müller Zürich sul podio, e da allora rimane una delle sue opere più eseguite. La versione che ne ascoltiamo oggi è particolare perché si tratta di una revisione del 1968 realizzata dal compositore, quindi molti anni dopo. Müller Zürich è intervenuto soprattutto sulla parte dell'organo, rendendola più trasparente, più nettamente contrappuntistica, se vogliamo ancora più barocca, più bachiana, ma senza alterarne il percorso armonico. Il primo movimento, una toccata, guarda esplicitamente al mondo barocco che abbiamo tanto nominato. Qui l'organo ha spazio per affermarsi come solista, figurazioni rapide e virtuosistiche, slancio motorio, grande precisione ritmica. L'orchestra non accompagna soltanto, ma dialoga, incastra, risponde. Il secondo movimento è un'aria variata, è un po' il cuore espressivo del concerto stesso, è un tema semplice, quasi raccolto, che viene trasformato in 5 variazioni. È una musica che si muove con grande raffinatezza armonica, la scrittura richiede qui davvero un profondo ascolto, una profonda attenzione, mentre il finale riprende energia

Era il concerto per organo opera 28 di Paul Müller Zürich in una registrazione Guild con Christopher Hogwood alla testa della Camera Orchestra Basel e Jeremy Bynes all'organo. Ma riprendiamo ora il filo della musica da camera con due esempi che ci permettono di cogliere l'evoluzione del linguaggio di Müller Zürich nel tempo. Il quartetto d'archi opera 4 e il trio opera 46. Opera giovanile, il quartetto opera 4 mostra un autore ancora vicino alla tradizione tardo-romantica ma già molto attento alla solidità formale e alla distribuzione delle voci. L'allegro iniziale è energico, ben costruito e rivela una naturale predisposizione per il dialogo del contrappunto. Il contrappunto è proprio quasi una parola chiave per capire Paul Müller Zürich. Invece, il trio opera 46, scritto in una fase matura, presenta uno stile più snello, più incisivo. Il vivace conclusivo che ascolteremo è scattante, brillante, quasi giocoso e testimonia come Müller Zürich sappia coniugare rigore e leggerezza. Allora ascoltiamo il quartetto d'archi opera 4, ne ascoltiamo il primo movimento allegro, ovviamente di Paul Müller Zürich, nell'esecuzione del Casal Quartet.

Era il primo movimento dal quartetto Opera 4 di Paul Müller Zürich nell'esecuzione del Casal Quartet da una registrazione per solo musica del 2019. E allora ascoltiamo invece il finale del trio Opera 46, lo stesso autore.

Di nuovo il Casal Quartet nell'esecuzione dell'opera 46 di Paul Müller, Zürich, questa volta da un CD, solo musica del 2019. E chiudiamo con un ultimo sguardo al catalogo concertante di Müller Zürich attraverso il concerto per viola e piccola orchestra opera 24. Ascoltiamone l'entrata, il primo movimento. È una pagina che valorizza pienamente il colore della viola, una voce calda, raccolta, mai forzata e d'altra parte mai pesantemente romantica. Anche qui l'orchestra, pur nelle sonorità tradizionali, è contenuta, attentissima a non coprire il solista, ma a sostenerlo, a dialogare con lui. Possiamo definirlo come una conclusione che riassume bene il mondo di Paul Müller-Zürich, una musica che non cerca l'effetto, ma che cerca piuttosto una grande coerenza formale ed espressiva, che guarda al presente per parlare al presente con un ricorso al passato che non è mai banale e che comunque è una via possibile di leggerezza, di trasparenza, per alleggerire, perché no, la musica dalla pienezza tardo romantica. Ascoltiamo allora il concerto per viola opera 24 di Paul Müller Zürich con la Radio Orchester Beromünster, diretta da Edmond de Stutz, solista Gerhard Wiese. Il primo movimento, entrata.

0: Abbiamo ascoltato il primo movimento, entrata del concerto per viola opera 24 di Paul Müller-Süreich, nell'esecuzione della Radioorchester Büromünster diretta da Edmond Stoltz, solista Gerhard Wieser. E con questo si conclude il concerto.ch di oggi, dedicato alla figura del compositore, didatta e organista e direttore d'orchestra Paul Müller-Süreich. Di nuovo un ringraziamento a Lissa Lembrini per aver impaginato il concerto.ch di oggi e un cordiale saluto da parte di Paolo Borgonovo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Bentornati a Cuentos de Latinas, il programma estivo di Rete 2 dedicato alla musica latinoamericana al femminile. Io sono Leyeni Prieto Perez e vi accompagno in un viaggio nel continente latinoamericano attraverso la musica. E per capire come si sono evolute l'immagine e le rappresentazioni della donna in quelle culture. Questa di oggi è una puntata dedicata alla figura della madre. Scopriremo quanto amore si è cercato di ricambiare alle madri attraverso la musica. Ascolteremo canzoni di devozione, di rimpianto e storie di madri che hanno cresciuto i propri figli, instillando in loro la forza di andare avanti. E partiamo con una salsa a colpi di ritmo, consejo de madre, cioè consiglio di madre. Ci racconta il pentimento di non aver seguito il consiglio di una madre che ci vedeva lungo su un inganno amoroso. Il brano appartiene al repertorio della leggendaria orchestra colombiana Grupo Niche. Lo cantavano già i loro esordi, ma divenne un successo

Consejo de Madre del gruppo Nietzsche. Il suo autore, Jairo Varela, aveva per sua madre, Teresa de Jesús, una devozione profonda e ben documentata. Rimasta vedova, Teresa aveva cresciuto da sola 6 figli in condizioni di estrema povertà. Varela ammirava in lei non solo la resistenza, ma la capacità di tramandare valori. Attribuiva alla madre anche la sua capacità di stare vicino alle persone che amava e di fare il padre. Una donna che diventò ispirazione per più di una canzone. Gli Orichas sono uno dei gruppi cubani più importanti degli anni 90 e 2000. Rap, son cubano, ritmi afrocubani mescolati in un suono inconfondibile. Nell'album del loro debutto, Allo Cubano, c'è un brano che si chiama semplicemente Madre. È toccante e soprattutto perché è intrinseco di verità personale.

Madre de los Orichas. Jotuel Romero, la voce di questo pezzo, ha raccontato di aver parlato di se stesso quando ha cantato le parole. Sei stata madre e padre allo stesso tempo. Un riferimento diretto all'abbandono paterno, ma anche a una situazione sociale diventata cronica a Cuba, quella delle famiglie spezzate dalla migrazione. Il ritornello dice: questo canto nasce dal mio interiore e mi scalda le vene. La canzone fa anche riferimento all'esodo del Mariel, il 1980, quando circa 125.000 cubani lasciarono l'isola in pochi mesi. Molti di loro per sempre, abbandonando le loro famiglie. Una ferita che nel testo di Jotuel diventa carne viva. E non poteva mancare un tango in una puntata come questa. I tangueros non si sono mai risparmiati nel cantare le debolezze umane e i fallimenti amorosi, ma la madre è sempre rimasta l'unica figura essente da cadute, inattaccabile e sacra.

A mi madre, cantato da Carlos Gardel. In questo testo del poeta venezuelano Sebastián Alfredo Robles, l'autore rimpiange di non avere amato abbastanza sua madre e ne richiama ancora l'abbraccio. La musica è di Carlos Gardel e José Razzano. La scelta di Gardel per questo brano si fonda sulla devozione assoluta che il grande cantante nutriva per sua madre, Maria Berté Gardés. Esistono testimonianze della carica emotiva con cui Gardel interpretava questo pezzo nelle sue tournée, un'emozione che il pubblico sentiva autentica perché lo era. Ma la canzone che segue adesso è un'opera maestrale delle percussioni cubane. Una composizione di Pasquale Herrera e Ricardo Abreu, più conosciuto come Papin, per omaggiare una grande famiglia di musicista, quella di cui nacque il gruppo Los Papines, quattro fratelli, Luis, Alfredo, Jesús e Ricardo, diventati dagli anni 60 l'icona delle percussioni afrocubane in tutto il mondo.

Mi Quinto, Los Papines. Il brano si apre infatti con la presentazione degli strumenti che ciascuno dei fratelli suona. E fra questi il quinto, che è la percussione che più si libera, che più improvvisa, che dialoga con le altre. E poi verso la fine, come avete sentito, arriva l'omaggio alla loro madre Erminia, cantante, che insieme al marito insegnò ai figli a suonare senza strumenti usando casse vuote, scatole di baccalà e pentole. Imparare le tecniche percussive su qualsiasi superficie è ancora oggi praticato dalle scuole di percussione a Cuba. Gli insegnanti spiegano che gli strumenti non sono necessari, che quello che conta sono le mani, il ritmo e l'orecchio. Amor Verdadero degli Afro-Cuban All Star è una canzone che tutti conoscono invece con il suo ritornello Guajira, el son te llama, a bailar y a gozar. L'ascoltiamo nella versione degli Afro-Cuban All Star, collettivo multigenerazionale fondato nel 1996 che riunisce grandi maestri della musica cubana, molti dei quali hanno fatto parte anche del celebre progetto Buena Vista Social Club.

0: Amor Verdadero, Afro-Cuban All-Star. Prima di tutto, cos'è la guajira? È un genere musicale cubano di origine contadina che mescola l'eredità spagnola, le armonie e la chitarra con i ritmi afro-cubani. Ma la parola guajira vuol dire anche semplicemente contadina. Ha un passo lento e dondolante, perfetto per il racconto in prima persona. Infatti, il brano parla della confessione di un uomo al banco di un bar che racconta la propria sventura, tradito da una donna, finito nella malavita e poi nel carcere. In tutto un naufragio, il solo punto fermo era la madre. Lei che piangeva mentre tutti dimenticavano, lei che pregava mentre gli amici sparivano. La canzone si chiude con una dichiarazione bellissima. Le due parole che più mi riempono di gioia sono quando mi chiamano figlio e quando io dico mamà. E adesso un omaggio straziante alla memoria di una madre, Amore Eterno, fu scritto da Juan Gabriel dopo aver appreso durante un viaggio ad Acapulco della morte di sua madre. Una canzone nata nella urgenza, nel dolore e che per questo non invecchia mai. Il cantante compositore messicano, nato nel 1950 e deceduto nel 2016, è considerato una delle figure più popolari ed influenti di America Latina. La sua opera lo rese un personaggio centrale della musica in lingua spagnola del secondo Novecento, con un repertorio di circa 1800 canzoni che tanti artisti come Rocío Dúrcal, José José e la stessa Chavela Vargas hanno reinterpretato. L'ascoltiamo in versione live nella sua interpretazione ranchera.
1: Quiero dedicar esta canción con mucho amor y respeto. Más que una canción, es una oración de amor que quiero dedicar, como siempre, con el mismo amor, cariño y respeto, a todas las mamás que esta noche me han venido a visitar. Sobre todo para aquellas que están un poquito más lejos de mí.

Amore eterno di Juan Gabriel, una performance emotiva e piena di gratitudine verso sua madre. Adesso una voce che arriva da molto lontana, non solo nello spazio ma nel tempo, una voce che sembra uscire dalla terra stessa, dal fango e dal sale dei Caraibi colombiani. Prima di salire su qualsiasi palcoscenico internazionale, Petrona Martinez fu lavandaia, massaggiatrice tradizionale e levatrice. La musica non era per lei una carriera pianificata, era un'eredità trasmessa da generazioni di donne cantatrici. Sua nonna, sua bisnonna, che le avevano insegnato a cantare nel cortile di casa e direttamente dall'interno delle loro cucine. La tradizione che porta avanti si chiama bulerengue, una danza cantata antichissima ed è esclusivamente femminile. Era il canto delle donne escluse dai balli popolari, donne incinte, vedove, madri sole che si riunivano nei cortili a danzare in cerchio e cantare per risposta, mentre una cantora anziana improvvisava e le altre rispondevano battendo le mani. Ai pari.

0: parir. Ay, Jesús, que no puedo parir.
1: Parì mujeres o partorito donne di Petrona Martinez non è un omaggio sentimentale alla maternità, è una genealogia cantata, una dichiarazione di potere trasmesso di generazione in generazione. Petrona non canta di sua madre, ma canta da madre. Ha composto più di 180 canzoni, eredità preziosa per i suoi 7 figli e i suoi numerosi nipoti. Nel 2021, con l'album Ancestras, ha vinto il Latin Grammy come miglior album folk. E la prossima canzone è forse la ninna nanna più famosa di tutta Cuba. Nella sua semplicità porta con sé secoli di storia dolorosissima. È scritta nel castellano parlato dagli schiavi neri dell'isola. Drume vuol dire dormi. Mamey è un frutto cubano. Babalao è un sacerdote della santeria. Solo dal lessico si intuisce l'abisso nascosto nella forma dolce della ninna nanna. Una madre che non ha quasi niente, che promette quello che può e usa le parole come unica casa che può offrire ai propri figli. La canzone è opera di Ernesto Grenet, anche se molti attribuiscono erroneamente la composizione a suo fratello Eliseo Grenet. Una confusione è rimasta a lungo nella discografia e nella letteratura musicale. La versione che ascoltiamo è quella di Ignacio Villa, conosciuto come Bola de Nieve.

Bola de Nieve, pianista e cantante cubano, 1911-1971. Una voce che accarezza e spezza allo stesso tempo. Un pianoforte che si muove come un dondolo nella notte. Tra gli interpreti celebri di questo brano c'è anche Mercedes Sosa, che tra l'altro ne fece un'icona della lotta per i diritti e contro la discriminazione razziale nell'America Latina del Novecento. In America Latina la festa della mamma non è una ricorrenza commerciale come tante. In molti paesi è una delle celebrazioni più sentite dell'anno, in certi contesti più importante del Natale stesso. E a Cuba in particolare, la seconda domenica di maggio, è un evento collettivo. Le strade si animano, le famiglie si riuniscono e la musica è ovunque. Non fai gli auguri solo alla tua di mamma, ma a tutte le mamme che incontri, che tu li conosca o no, e a quelle che vivono nel quartiere. Si telefonano le zie che sono lontane, le cugine, e si fanno gli auguri. Questo amore profondo per la madre non appartiene alla sfera del privato. È qualcosa di pubblico, di esibito, cantato ad alta voce. Le canzoni che avete ascoltato oggi ne sono la prova più bella. E sappiate che ce ne stanno tantissime altre dedicate a questa festività. Siamo arrivati alla fine di questa puntata e ci salutiamo con una canzone di Pablo Milanés, Si ella me faltara alguna vez, Se lei mi venisse a mancare. Cantano in duo Aide Milanés e Julieta Venegas. Io vi do appuntamento alla prossima settimana con Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile.

0: me non fanno fare niente.
1: Bentornati ad Outside is My Side, un viaggio nella musica fuori dal mainstream. Gli outsider rappresentano la forza della perseveranza e dell'autenticità. Attraverso l'esperienza di musicisti che si esibiscono nei luoghi più remoti, scopriremo l'importanza della connessione e della gioia nella musica.
2: Mila Trani è una poliedrica artista italo-spagnola che vive tra Milano e Barcellona. Ha studiato canto jazz alla Scuola Civica di Milano e pittura all'Accademia di Brera, ottenendo successivamente un master in vocologia artistica a Bologna, con una tesi sui dialetti nel canto popolare. Si è inoltre specializzata in tecniche vocali globali, percussioni afro-brasiliane e afro-cubane, canto turco, curdo, ottomano, greco e indiano. Nel 2012 pubblica il suo primo EP autoprodotto, 9, e nel 2015 fonda Elephant Claps, gruppo con cui vince numerosi premi internazionali. Il suo più recente progetto solista, Menta Selvatica, è un album in italiano uscito nel 2025 per un'etichetta discografica spagnola. Prodotto e registrato a Barcellona con musicisti della vivace scena world music catalana, l'album è un viaggio musicale che intreccia sonorità mediterranee, jazz, ritmi caraibici, atmosfere del flamenco e del fado, l'amore per il folklore italiano e una diffusa sensibilità contemporanea.

La nostra outsider di oggi è una esponente di spicco della world music. Quella musica che mescola culture lontanissime e vicine, l'Oriente con l'Occidente. Milatrani canta come una sacerdotessa pagana. La sua voce ci fa viaggiare nei deserti magrebini e poi di colpo ci catapulta in oasi fiorite. Scrosci di pioggia si avvertono nel suo timbro, a volte leggero come un refolo di vento che ci porta profumi nascosti, a volte potente come un tuono. Mila ha una padronanza vocale che la iscrive tra le cantanti più virtuose sulla scena odierna. I suoi studi di canto jazz si evincono dal suo fraseggio, ma il miele che si assapora nei suoni che emette sono un evidente dono naturale. Mila Trani però è anche il popolo, la musica popolare, il suo essere, passatemi il termine, sofisticata, non la allontana per nulla dalla tradizione, dal sentire delle genti, dal genius loci delle terre di cui canta, anche in dialetto. Il suo timbro riesce a trasmetterci visioni di sogno e sole di sud. Il gelo sembra assente nei suoi pensieri e nelle parole che scrive, perché Mila Trani è una cantautrice. Le sue liriche vengono da una coppa di loto, visioni e miraggi che ci trasportano in un sogno lucido, da incantesimo circiano, e noi, come moderni Ulisse, tentiamo di resistere al canto di una sirena come Mila. Ma non possiamo fare a meno di abbandonarci nella voluttà del suono della sua cetra, che ci avvinghia e ci lascia ebri e perduti. Una perla della musica outsider, che siamo orgogliosi di ospitare per il nostro viaggio fuori dalla musica mainstream.

0: Questa era Essenza, un altro esempio dell'arte della nostra ospite, l'outsider di oggi, Mila Trani, che è qui con noi. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
2: Ciao Mila, io sono felicissimo che tu abbia accettato questo mio invito, perché sai la stima che ho di te.
1: Io anche, grazie.
2: E allora andiamo, mettiamo direttamente i piedi nel piatto della nostra puntata e ti chiedo: che cosa significa per te essere un outsider nella scena musicale attuale?
1: Ti potrei rispondere su più livelli, nel senso che c'è una questione legata al tempo e una questione legata alla musica proprio. Prima di tutto, mi sono presa molto tempo per scrivere, per registrare questo disco, perché è stato un regalo che ho fatto a me stessa prima di tutto, e avevo voglia che venisse fuori tutta la mia ricerca, tutti i linguaggi che ho studiato, approfondito, che venisse fuori una sintesi di tutto ciò, che fosse un linguaggio mio, personale. Quindi mi ci sono dedicata, sono stata io a produrlo, per cui non c'era nessuno che mi mettesse fretta, per cui qualcosa che direi anacronistico, no? In questo momento storico dal punto di vista della produttività. Non solo, io ho un'età che è un po', forse un po' fuori.
2: Che non dimostri minimamente.
1: Questa forse è una fortuna, chi lo sa, però non mi importa particolarmente di avere l'età che ho, anche sì, perché insomma, vabbè, l'urgenza c'era, quella di portare questo lavoro fuori e di farlo conoscere, ma c'è effettivamente una discriminazione rispetto a artisti e artiste, forse più artiste, che diciamo oltre una certa età, non avendo più un aspetto che rientra nei canoni, o comunque forse c'è anche un aspetto nel mainstream che riguarda il poter essere plasmati o meno, perché certo, in realtà molti artisti giovani non hanno poi così tanta voce in capitolo rispetto alla loro arte, alla loro immagine. Quindi sì, c'è questo aspetto, e ho cercato di non omologarmi mai a nulla, né dal punto di vista dell'immagine, né dal punto di vista musicale, perché effettivamente anche questo lavoro è eclettico. Sì, si può inserire nella world, si può inserire nel jazz world, non si sa, e quindi e quindi in realtà ho seguito semplicemente la mia necessità, e come forse si poteva fare un po' tempo fa rispetto ai tempi che possono essere differenti di un artista. Quindi questo sicuramente è un po' la caratteristica che mi fa rimanere così.
2: Senti, una cosa che mi interessa approfondire, forse può interessare anche i radioascoltatori, è: tu ti sei trasferita a Barcellona da un anno e mezzo.
1: Sì.
2: Che cosa hai notato di diverso rispetto all'Italia, riguardante naturalmente il tuo lavoro?
1: Certo.
2: Che differenze, che cosa hai notato?
1: Sicuramente c'è da parte del pubblico una voglia di nutrirsi di arte, di musica, ma perché c'è proprio l'aspetto culturale diverso, per cui
2: certo,
1: c'è un'educazione all'arte, alla musica. Se tu passeggi per Barcellona c'è sempre qualcuno che ha una custodia che sta studiando musica, quindi c'è già un pubblico pronto a ricevere, e questo per me è già tanto. Poi ci sono più fondi per la cultura rispetto all'Italia, sicuramente in Catalunya, ecco, io parlo della Catalunya in questo momento,
2: sì,
1: perché conosco questa realtà, e quindi ci sono diversi bandi a cui si può accedere, questo è già un aspetto positivo. Poi ci sono comunque delle difficoltà, perché chiaramente i locali si comportano più o meno come quelli italiani, però è anche vero che ce ne sono tantissimi, cioè sembra un po' di stare a Milano 20 anni fa o anche di più, quindi la musica c'è dappertutto, si respira. Io sono nata lì per questo motivo, perché c'è musica ovunque, poi ci sono comunque insomma delle parti oscure anche lì, ecco.
2: Comunque abbiamo musica anche qua adesso,
0: certo,
2: vero Sergio?
0: Sì.
2: E che musica?
0: Beh, Mila è venuta in compagnia di Dario Spezia con la sua chitarra, e cosa ci proponete?
1: Vi proponiamo Sorella Malinconia, che è stato il primo singolo lanciato in Spagna. È un brano che parla della malinconia, appunto, che è un po' un ponte tra il presente e il passato, è il ponte che ci fa sempre stare nel ricordo come qualcosa di vivo, come qualcosa che ha segnato la nostra esistenza, e quindi per me diventa una sorella la malinconia.
0: Mila Trani con Dario Spezia.

0: Ad agosto i libri di Nero su Bianco si leggono alla radio. Assieme a Rachele Bianchi Porro, Moira Bubola, Andrea Fazioli, Claudio Visentin e Michele Serra conosceremo scrittrici e scrittori che hanno fatto parlare di loro in modi molto diversi. Perché apprezzati dalla critica, perché ignorati con i loro primi libri o perché magari hanno percorso strade poco battute da altri. I libri di Nero su Bianco, un viaggio tra i generi, a cura di Moira Bubola. Da lunedì a venerdì alle 17.35 in K.
1: Rete 2.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Il prezzo della benzina ha superato la soglia dei 2 franchi al litro per la prima volta dal 2022. L'ha reso noto il Touring Club svizzero, menzionando tra le cause le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e la riduzione delle capacità di raffinazione. Anche le casse pensioni dovrebbero erogare una 1/13 sulla falsariga di quanto sarà attuato dall'AVS a partire da dicembre. Lo chiede l'Unione Sindacale Svizzera. La campagna sarà avviata dopo il via libera accordato oggi dai delegati riuniti a Berna. Tiziana Zaninelli sarà la nuova rettrice del Papio di Ascona, l'ha anticipato il quotidiano La Regione. L'attuale responsabile della scuola media ticinese, che entrerà in carica in gennaio, sarà la prima donna a salire ai vertici del collegio diocesano. Marco Chiesa assumerà la presidenza d'interim dell'UDC Ticino al posto di Piero Marchesi, che lascia in vista del suo ingresso in Consiglio di Stato. La nomina formale avverrà in occasione di un prossimo congresso straordinario. Dall'estero i jet dell'aviazione di Bucarest hanno distrutto nel Mar Nero un drone marittimo carico di esplosivo individuato vicino a una piattaforma per l'estrazione di gas che sarà attivata l'anno prossimo. Lo rende noto il governo deplorando l'aumento degli sconfinamenti. Nelle prime ore di oggi un altro velivolo telecomandato si è schiantato in una zona disabitata. Negli ultimi mesi in Romania si sono moltiplicati voli non autorizzati di questi apparecchi. La NATO ne ha già abbattuti 4. In Giappone un treno ha travolto e ucciso questa mattina 4 addetti ai lavori di manutenzione lungo i binari. Secondo una emittente televisiva, gli operai stavano estirpando le erbacce nella stazione di Shin a circa 130 km da Tokyo. Il principe Harry e la moglie Meghan torneranno in Gran Bretagna a 6 anni dal trasferimento in California. Dovrebbero stabilirsi in una residenza privata fuori Londra con i figli Archie e Lilibet di 7 e 5 anni che da settembre frequenteranno una scuola locale. Il premier laburista Andy Burnham, interpellato dalla stampa, ha definito una questione privata l'organizzazione della loro sicurezza nel paese. A suo tempo era stata negata la scorta al secondogenito di Re Carlo a seguito della turbolenta rottura con i Windsor. Nelle prossime ore in tutta la Svizzera sarà coperto con rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità. A nord qualche schiarita. Domani graduale cessazione delle precipitazioni a partire da metà giornata e a cominciare dalla Romandia. Domani le temperature saranno comprese fra 16 e 22 gradi.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
3: Care persone all'ascolto, la Lita del Parente vi dà il benvenuto a Montmartre. Noi staremo insieme fino alle 17. Diamo subito uno sguardo al sommario di oggi. Inizieremo con la penultima delle 10 puntate, Guccini commenta Guccini, una serie tratta dai nostri archivi. Era il 20 marzo del 2002 quando il grande cantautore emiliano Francesco Guccini, ospite del programma radiofonico Evocazioni, al microfono di Renato Giovannoli, introduceva a modo suo alcune delle sue canzoni più note e amate dal pubblico e dalla critica. Serie che potete recuperare anche nella nostra pagina web Musica. Poi ci dedicheremo alle novità discografiche. Voglio ascoltare con voi alcuni brani dall'ultimo album di John Batiste, Black Mozart, in cui il pianista improvvisa su alcune composizioni di Wolfgang Amadeus Mozart, ma avremo modo di approfondire tra poco. Alle 16 oggi avremo il contributo a cura di Luisa Sclocchis, che intervista la violinista Caroline Wittmann in occasione del Mantova Chamber Music Festival. E alle 16.35 invece la nona puntata di Schermi Sonori, un percorso monografico dedicato a grandi figure dello spettacolo capaci di valicare il confine tra palcoscenico e celluloide attraverso i volti e le voci di icone indiscusse come Doris Day, Marlene Dietrich, Liza Minnelli, Cher e Tina Turner. Dunque, noi iniziamo con l'ascolto. Guccini commenta Guccini.
4: Discrome.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

girando una canzone particolare, perché anzitutto come nascita non è mia, anche se il testo in buona parte mi appartiene. E mi piaceva l'idea di questo eroe di spada più che di cappa e allo stesso tempo poeta, che vive costretto dal suo naso enorme a scrivere versi per un altro, insomma, poi finalmente come idea non viene da me, anche se poi me ne sono impossessato bene, direi, e nell'interpretazione e anche dico nel testo, che è in buona parte mio. Come nascita è di Beppe Dati, questo fiorentino che ha fatto anche come partenza Don Chisciotte e adesso vorrebbe sfornarmi tutta una serie di personaggi, sta impazzendo, lo dico naturalmente con affetto, ogni personaggio della letteratura, dell'arte, lui prova a scrivere una canzone e portarmela. E la canzone mi è piaciuta, è bella come costruzione, e quindi perché no? È del genere invettiva, sicuramente.

0: ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo. Tu sola puoi salvarmi, tu sola e te lo scrivo.
1: Però l'invettiva si lega anche alla parte più romantica della canzone, anche se a volte io preferisco l'invettiva secca, ecco, l'invettiva secca come in addio. Forse per questo addio piacerà meno di Cirano, perché a volte unire le due cose può essere anche più funzionale rispetto a un ascoltatore.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Abbiamo ascoltato Guccini commenta Guccini, serie tratta dai nostri archivi del 2002 in cui Francesco Guccini, ospite del programma radiofonico Evocazioni al microfono di Renato Giovannoli, introduceva a modo suo alcune delle sue canzoni. Ora vorrei passare al CD di John Batiste, novità discografiche pubblicato lo scorso 14 agosto 2026 per l'etichetta discografica Decca Records, il titolo Black Mozart, in cui il pianista fa delle improvvisazioni su alcuni temi di Wolfgang Amadeus Mozart. Io direi di iniziare subito con il primo tempo allegro dalla sonata per pianoforte numero 16 in Do maggiore, rinominato da John Batiste Facile Batiste.

Abbiamo ascoltato il primo tempo allegro dalla sonata per pianoforte numero 16 in Do maggiore di John Batiste. Ma andiamo a conoscere meglio questo pianista, cantante, compositore e band leader. John Batiste nasce nel 1986 in Louisiana, cresce in una famiglia di musicisti di New Orleans. Inizia a suonare le percussioni nella band di famiglia quando ha 8 anni e studia poi alla Juilliard School di New York. Nel 2005 fonda con altri musicisti studenti della Juilliard School il gruppo Stay Human, che in seguito diventa la house band di The Late Show with Stephen Colbert, dove Batiste è stato band leader e direttore musicale dal 2015 al 2022. La sua musica attraversa jazz, soul, gospel, R&B, blues, pop e musica classica. Nel 2021 ha vinto l'Oscar per la miglior colonna sonora per Soul, realizzata insieme a Trent Reznor e Atticus Ross. Nello stesso periodo il suo album We Are ha conquistato il Grammy per l'Album of the Year, era il 2022. Ora io vi propongo di ascoltare la sonata, no non è vero, vi propongo di ascoltare Molto in Caio Hueso di John Batiste.

Molto incaglioueso di John Batiste. Noi ascoltiamo l'ultimo brano di oggi per questo CD, Twinkle. Vediamo se qualcuno lo conosce. Sempre di John Batiste, naturalmente.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: L'ultimo brano che avete sentito era Twinkle Twinkle Little Star, uno dei brani saldi che si inizia a studiare quando si inizia a studiare uno strumento. Dunque, sono le 16 ed è il momento degli incontri d'estate. Oggi a cura di Luisa Sclocchis, che ci propone un'intervista alla violinista Caroline Wiedmann. Noi ci sentiamo subito dopo per la serie estiva Schermi Sonori.

0: Artista versatile, curiosa, ma anche interprete straordinaria. Caroline Widman è oggi tra le virtuose del violino più apprezzate del panorama internazionale. Spazia tra i grandi concerti del repertorio, le nuove commissioni scritte appositamente per lei, i recital solistici, un'ampia varietà di musica da camera e concerti con strumenti d'epoca, inclusa la direzione esecuzione dal violino. L'abbiamo incontrata, artista ospite della recente edizione di Trame Sonore Mantova Chamber Music Festival. Buongiorno Caroline Widman e ben trovata a Rete 2.
1: Hello.
0: Spazia tra repertori con estrema duttilità, dalle opere di Bach a Beethoven, a compositori contemporanei tra cui Morton Feldman e Georg Widman, suo fratello. Ma esiste un periodo storico verso cui, a ragione della sua estetica, sente maggiore affinità?
1: That's an interesting question, because every time I play a certain piece I fall in love with that and then with that epoch.
2: È una domanda interessante, perché ogni volta che suono un determinato pezzo me ne innamoro e poi mi innamoro di quell'epoca. Ma è qualcosa che può cambiare di continuo. Al momento amo moltissimo il primo stile classico, i concerti giovanili di Mozart, quelli di Haydn, perché sento che partendo da lì riesco a comprendere molto meglio il resto della storia della musica. Ma è solo perché in questa stagione l'ho affrontato tanto, anche con corde di budello e con ensemble su strumenti d'epoca. Proprio di recente l'ho fatto di nuovo, suonando un concerto e dirigendo alcune sinfonie di Haydn. Insomma, è qualcosa che attualmente mi interessa. Se me lo chiedesse la prossima settimana, probabilmente sarebbe l'opposto.
0: Caroline Widman, una piccola curiosità a margine. Pro e contro dell'eseguire musica scritta dal proprio fratello?
1: The pros, maybe first, and they are the most more pros than cons, I think, that you feel this total connection to the composer.
2: I pro, che forse metterei per primi, e sono la maggior parte, penso ci siano più pro che contro, sono che senti una totale connessione con il compositore. Puoi chiedergli qualsiasi cosa senza avere paura o essere timida. Tutto è possibile. E poi, anche quando suoniamo la sua musica insieme, quando lui dirige e io suono, beh, insomma, siamo fatti dello stesso sangue. E questa è una cosa che sento non essere sostituibile da nient'altro nella vita. Respiriamo insieme, pensiamo insieme, ridiamo molto insieme. Per quanto riguarda i contro, non saprei, perché sono sempre stata una sorella. Ma ecco, forse non sono abbastanza distaccata. Diciamo che se fosse necessario avere un certo distacco dal compositore e da un pezzo, per me questo non sarebbe possibile. Forse questo è l'unico contro.
1: Distance could also be that if you need distance to a composer and a piece, it's not possible to me. Maybe that's the only con.
0: E tra i pochi solisti non dediti espressamente al repertorio antico che utilizzano anche corde di budello e un arco barocco ed eseguono il repertorio antico, come è avvenuta questa scelta e come gestisce la versatilità del passare da differenti corde, differenti archetti e ovviamente differenti prassi esecutive?
1: Well, I think it's essential if you want to come close to the essence of how this music sounded and was meant.
2: Beh, penso che sia fondamentale se vuoi avvicinarti all'essenza di come questa musica veniva eseguita e compresa, perché non lo possiamo sapere con esattezza, possiamo solo rimettere insieme i pezzi. Ma penso che se desideri avvicinarti come musicista, non possa prescindere da questo tentativo, perché cambia tantissimo la tua percezione del suono, del vibrato, del fraseggio, del peso e della leggerezza dell'arco, del tempo. Perché l'arco barocco è più corto, quindi dovrai adottare dei tempi diversi. Hai il peso al tallone e la leggerezza in punta. Cambierà tutto. Insomma, il mio suggerimento è di farlo. Fatelo, e anche quando tornerete allo strumento moderno suonerete in modo diverso. Quindi per me, dato che uso per lo più l'arco moderno e il violino moderno, anche se il mio violino è del 1782 ma montato con corde d'acciaio, entrare in quel mondo sonoro, suonando con l'Accademia für Alte Musik Berlin, per esempio, è la più bella escursione possibile. Anche l'accordatura con il La più basso, utilizzando le corde di budello, è qualcosa che senti letteralmente nel tuo corpo e che ti farà suonare in modo diverso. E sono sempre così entusiasta quando posso tuffarmi in questo mondo, come ospite, naturalmente. Sono totalmente consapevole di non essere nata in questa musica, ma per me è un vero privilegio. Come dicevo, per esempio, in questa stagione ho potuto suonare con la Camus, concerti di Mozart e di Haydn, ma anche tenere a battesimo una prima di Clara Iannotta a Vienna, con elettronica. Mi sento la persona più privilegiata, davvero la più privilegiata della terra.
1: But also do a premiere by Clara Iannotta in Vienna with electronics, and I'm the most privileged person on earth, I feel.
0: Caroline Wittmann, facendo un balzo indietro nel tempo fino agli albori, come è avvenuto l'incontro con la musica classica e il violino in particolare?
1: Yeah, there I go very much early into my childhood, and interesting when we talk about our childhood. We don't know.
2: Sì, per rispondere devo andare molto indietro nella mia infanzia. Ed è interessante come quando parliamo della nostra infanzia non sappiamo se sia andata davvero così o se ci sia stato raccontato che è andata così, perché eravamo troppo piccoli per saperlo davvero, ma ricordo molto chiaramente che la musica è sempre stata presente nella nostra casa. I nostri genitori non erano musicisti, ma amavano la musica e la radio era sempre accesa. Ecco perché la radio è così importante. E poi mio fratello aveva iniziato a fare musica, quindi non ricordo un momento in cui non ci fosse musica intorno. Ma ricordo di aver assistito a un'esecuzione del Carnevale degli Animali e ricordo che i gufi suonavano il violino. Avevano costumi splendidi con piume e suonavano il violino. E da bambina ho pensato, questo è ciò che voglio fare. Voglio essere uno di quegli uccelli che suonano il violino. Quando si è bambini si mescola tutto, emozioni visive, uditive. E così ho detto, questo è ciò che voglio fare. Sono rimasta colpita e questo è stato l'inizio della passione.
1: As a child it all mixes, it's all emotions, visually, orally. And so I said, this is what I want to do. And I was struck and this was the beginning of the passion.
0: La sua florida carriera l'ha portata ad esibirsi regolarmente in concerto o in occasione di registrazioni con mostri sacri del podio, tra cui Sir Antonio Pappano, Sir Simon Rattle, Esa-Pekka Salonen, Riccardo Chailly, Daniel Harding e Santu Matthias Ruvali. Esiste qualche episodio che ricorda con particolare piacere?
1: Yes, there are several, and it's not connected to how famous people are that you work with.
2: Sì, ce ne sono diversi e la cosa non è legata a quanto siano famose le persone con cui si lavora. Molto spesso si può vivere qualcosa di incredibilmente prezioso in un piccolo posto con persone non famose e fare semplicemente della musica straordinaria. Ma ciò che mi impressiona particolarmente è quando suono con persone molto famose e mi rendo conto del perché siano famose e penso, sei a questo punto della tua vita e della tua carriera perché sei straordinario. Quando vedo provare Antonio Pappano, per esempio, ho suonato solo una volta con lui ed è stato con un preavviso brevissimo, una sola prova appena scesa dall'aereo, e penso al modo in cui ti fa sentire a tuo agio nel giro di 2 secondi. Allora dico, ok, ecco perché sei arrivato così in alto in questo campo. Questa è la sensazione più bella, ti senti davvero sostenuta. Ti rendi conto che la musica non ha nulla a che fare con l'arroganza o con l'essere una superstar per la quale tutti gli altri non contano. No, è qualcosa che riguarda il fare qualcosa insieme e trasmetterlo insieme in un determinato momento. E se questo accade, e nel caso di Antonio Pappano è successo, con Esa-Pekka Salonen è successo, anche con Simon Rattle, un lavoratore così umile al servizio della musica, questo mi rende incredibilmente felice e sento che, dato che ora non faccio più parte della generazione più giovane, se c'è qualcosa che posso trasmettere alle generazioni successive, è proprio questo che voglio dire loro. Ehi, dimenticatevi del voglio essere famoso, voglio avere un grande nome. Fate musica, siate umili, guardate cosa c'è scritto sullo spartito, amatelo e trasmettetelo al pubblico.
1: Hey, forget about all this, I want to be famous, I want to have a big name. Make music, be humble, look what's written and love it and transport it to the public.

0: Caroline Widman, il suo interesse anche per altre forme d'arte l'ha portata a esibirsi in concerti coreografici con la ballerina Sasha Waltz, così come a tenere un recital da solista in uno stadio di calcio di Francoforte, su progetto dell'architetto Daniel Libeskind, e ideare speciali concerti in musei, oltre a far parte di un progetto dell'artista performativa Marina Abramovic. Su queste esperienze e l'incontro di musica ed altre forme d'arte.
1: I think this happens much too rarely that we look outside our little field and the other art forms are so.
2: Penso che accada decisamente troppo di rado che si guardi al di fuori del nostro piccolo campo, e le altre forme d'arte sono così sbalorditive e affascinanti per me tanto quanto la musica. Io ho scelto la via dell'espressione musicale, ma se mi guardo intorno, mio Dio, ed è allora che in qualche modo voglio fare squadra. In realtà, molto egoisticamente, solo per allargare il mio orizzonte personale. Voglio imparare, voglio uscire dalla mia comfort zone, voglio essere catapultata nel mondo della danza, voglio connettermi con un dipinto. Sapete, quando curo i programmi musicali per i musei, vado, guardo un dipinto e mi chiedo: quale associazione mi evoca? Che musica si adatta a questo? Non dimenticherò mai cosa è accaduto con Joseph Beuys al Museo di Francoforte. Joseph Beuys è un artista così tedesco, ma anche così universalista. E così abbiamo deciso di accoppiarlo con compositori come Webern, George Crumb e Brahms. Brahms, così tedesco anche lui, si adatta perfettamente all'opulenza e allo stesso tempo alla totale semplicità di Joseph Beuys. Quindi, semplicemente attraverso queste associazioni, imparo, creo connessioni e di nuovo le trasmetto al pubblico. Amo tutto questo, ne sono entusiasta, voglio condividerlo e spero che ne siate entusiasti anche voi.
1: You're also enthusiastic.
0: Di recente protagonista di un increscioso episodio di cronaca durante un viaggio aereo che però le ha fatto finalmente conquistare un'importante opportunità per i musicisti costretti a viaggiare per lavoro con il proprio inseparabile strumento al seguito. Una breve considerazione su questo episodio.
1: It's funny because everybody knows about this in the entire world. No matter where I go, they say, you are the one who was refused the flight to Lufthansa.
2: È divertente, perché lo sanno tutti, in ogni parte del mondo. Ovunque io vada, mi dicono, sei quella che Lufthansa ha rifiutato di far volare. Beh, penso di essere diventata una persona, soprattutto negli ultimi anni, per come si è evoluto il mondo, che vuole far sentire la propria voce se qualcosa non va. E in quella vicenda tutto era sbagliato, non perché mi dispiacesse per me stessa, ma perché mi dispiaceva per noi musicisti, a cui non è permesso di viaggiare con qualcosa di cui abbiamo bisogno per lavorare e che è anche un patrimonio culturale. Il mio violino Guadagnini non è il mio strumento, non appartiene a me, appartiene all'umanità, e se lo metto in pericolo è da irresponsabili. Se sono costretta a metterlo in pericolo solo perché qualcuno non usa il buon senso e non dice è solo un piccolo violino, ovviamente puoi portarlo, se è un uomo d'affari è permesso portare il suo laptop e il suo trolley. Insomma, davvero tutto in quella vicenda era sbagliato. Sono del segno dello scorpione. Sono molto paziente e calma, ma meglio non toccare alcuni tasti sbagliati. Tematiche umane, come quelle che riguardano il rapporto tra una grande azienda e me, piccolo individuo. Così ho pensato, non importa ciò che succederà, combatterò questa battaglia fino alla fine. Ho ricevuto moltissimo sostegno da tutta la comunità. Siamo diventati una vera comunità. È stato così bello lottare per la mia comunità, per noi musicisti, per noi violinisti, che abbiamo sempre così tanti problemi sotto questo aspetto, solo perché siamo violinisti. È così ingiusto. E così ho lottato, lottato, lottato e non ho mollato finché non ho visto un risultato. E credo sia davvero un miracolo che alla fine abbia funzionato. È un miracolo essere riuscita a raggiungere i massimi livelli del personale di Lufthansa, aver potuto parlare con una persona e averle detto «dovete cambiare le regole». E la risposta è stata «va bene, cambieremo le regole». Davvero non potevo crederci e spero incoraggi gli altri. Se vedete qualcosa che è fondamentalmente sbagliato, non arrendetevi. Anche le grandi aziende alla fine sono fatte di persone e le persone hanno bisogno di parlare con le persone. Non dobbiamo smettere di farlo. Su questo pianeta siamo tutti uguali, siamo esseri umani. Quindi, per favore, parliamo, confrontiamoci e miglioriamo le cose. Per favore.
1: People need to speak to people. We should not stop this. Please, we are all the same. We are human beings. So let's please on this planet talk and discuss and make it better. Please.
0: Caroline Widmann, acclamata didatta, insegna a Lipsia presso la Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy. Ma quali sono, secondo lei, le caratteristiche fondamentali per essere un buon violinista oggi? Intendo dire per distinguersi al di là della tecnica.
1: It is so tough. I really, really don't envy the young generation. Because the level is so breathtaking. All of them.
2: È così difficile, davvero non invidio affatto la giovane generazione, perché il livello è mozzafiato. Suonano tutti così bene. Dico sempre, ok, ora il livello è tale per cui chiunque sa suonare il violino. Di conseguenza trovo che noi, come individui, stiamo diventando sempre più importanti. Non come creature piene di amor proprio che si mettono al centro dell'attenzione. No, dobbiamo chiederci cosa posso trovare nella musica che nessun altro trova. Cosa posso leggere tra le note di questa partitura. Ecco, questo è ciò che farà davvero tendere le mie orecchie verso di te. Ed è quello che dico sempre ai miei studenti. Se cercate solo di soddisfare ciò che pensate che noi vogliamo sentire, lasciate perdere. Lo fanno tutti e probabilmente mi annoierò alla seconda nota. Ma se questa ricerca l'affronti solo come te stesso, come persona speciale e unica, guardi nella partitura e scegli di fare solo quello che pensi, non quello che pensi che io voglia sentire, allora inizierò ad ascoltare. E sarai in grado di sostenere una carriera, non solo per una stagione o due. Sono in questo ambiente da ormai 25 anni e penso che l'unico modo per andare avanti sia rimanere fedeli a se stessi, seguire i propri ideali, amare la musica così tanto che nulla possa distoglierti da essa. Se un concorso non va bene, se ricevi una brutta recensione, se un concerto è stato meno brillante del solito, se l'organizzatore o il direttore non ti hanno apprezzato, e allora tu ami la musica ed è questo il tuo scopo di esistere. Non un compenso consistente, non la fama, no, è solo l'amore e l'entusiasmo che hai per la musica e nel trasmetterla. Fallo, credici.
1: Not the good fee, not the fame, not... No, it's just the love and enthusiasm that you have for music and bring it across. Do it, go for it.
0: Suona un violino Giovanni Battista Guadagnini del 1782, che le è stato prestato da un ente benefico. Potrebbe parlarci delle caratteristiche di questo strumento e come descriverebbe il suo rapporto con esso?
1: I've thought about this a lot. Why did I choose this instrument? Because I chose it several times.
2: Ci ho pensato molto. Perché ho scelto questo strumento? Perché in realtà l'ho scelto più volte. C'erano diverse opzioni sul tavolo. Ho provato molti violini, ho scelto questo. Ho atteso qualche settimana e alla fine ho scelto nuovamente lui. E questo porta a domandarsi: cos'è la bellezza per te? Cosa cerchi in uno strumento? Io come persona e come musicista, perché per me è la stessa cosa, io sono come persona, chi sono come musicista, non cerco una bellezza impeccabile e perfetta. Alcuni lo fanno, non giudico questo, ma ho sempre cercato una bellezza che non fosse ovvia, ma che aprisse delle porte. Qualcosa non visibile fin da subito. Naturalmente questo violino era eccezionale. come lo sono tutti questi strumenti di grande valore, ma ho sentito che aveva personalità. Questo strumento non è semplicemente bello, è come una persona che voglio conoscere, una persona di cui non so tutto dopo il primo bicchiere di vino, ma che desidero rivedere e a cui voglio fare ancora domande. Voglio saperne di più e questo è ciò che ho notato fin dall'inizio. Ora sono quasi 20 anni che suono questo violino e continua ad essere una sorta di relazione in cui ci conosciamo a vicenda. E forse sono troppo mistica o troppo scaramantica, ma credo davvero che questo strumento mi capisca. Capisce che stavo lottando per lui nel caso Lufthansa. Capisce quando ho avuto una crisi, era lì per me. E io cerco di essere lì per lui finché vivrò, perché io vivrò meno di lui. Lui continuerà a vivere. Quindi amo il mio strumento, è il mio compagno, è stato con me più della mia famiglia. I miei figli hanno passato meno tempo con me del mio strumento. Beh, anche perché sono più giovani, certo, ma resta comunque un dato incredibile, no? Passiamo così tanto tempo insieme, siamo legati così strettamente come nient'altro nella mia vita.
1: It's an amazing fact and we spent so much time together. We are so closely linked like nothing else in my life.
0: Grazie Caroline Wittmann.
1: Grazie mille.

Questa era la Marcia la Turca, la versione di John Batiste, uno degli estratti dal CD Black Mozart, un CD pubblicato lo scorso 14 agosto per l'etichetta discografica Decca Records, che ritrae appunto il lavoro di John Batiste. Sono le 16:30 quasi, è il momento della nostra serie estiva Schermi Sonori a cura di Marco Silvestri. Oggi dedicata alle grandi attrici cantanti, Il talento non ha confini, un percorso monografico dedicato a grandi figure dello spettacolo capaci di valicare il confine tra palcoscenico e celluloide attraverso i volti e le voci di icone indiscusse come Doris Day, Marlene Dietrich, Liza Minnelli, Cher e Tina Turner.

La scelta di un attore protagonista per un regista è la scommessa che tiene in bilico l'intero film. Quando Alfred Hitchcock sceglie Doris Day per L'uomo che sapeva troppo, compie un azzardo che all'epoca molti considerano folle. Doris Day è una cantante, una star del cinema, attiva fin dalla fine degli anni 40, ha già inciso 29 dischi in studio e recitato in oltre 30 film. Eppure per il grande pubblico lei è semplicemente la fidanzata d'America, la ragazza della porta accanto, l'anti-Marilyn per eccellenza, perfetta protagonista di commedie leggere, rassicuranti, ma sceglierla per un thriller teso e drammatico appare a tutti come un cortocircuito inspiegabile. Alfred Hitchcock, che ama ripetere con cinismo che «the actors are cattle», gli attori sono bestiame, con Doris Day fa un'eccezione davvero clamorosa, chiamandola al fianco di James Stewart. Nelle celebri conversazioni con François Truffaut, il regista non nasconde mai la sua profonda ammirazione nei confronti di Doris Day e poi la vuole sul set proprio perché sa che il pubblico soffrirà nel vedere quel volto così solare, così familiare, trasformarsi in una maschera di terrore puro. Sul set la Day si spende totalmente nel ruolo di Jo, la madre che rischia di perdere il figlio, scavando in un dolore così intenso da richiedere momenti di isolamento dopo ogni ciak pur di staccarsi dalla sua parte. Di fronte a una simile dedizione, Hitchcock vede così premiata la sua intuizione, trovando la conferma che il talento drammatico nascosto di questa diva era esattamente quello su cui aveva scommesso. E la musica, anziché alleggerire la tensione, diviene l'arma più affilata del thriller. In una scena cruciale, ad alta tensione, intrappolata dai rapitori, Doris Day si siede al pianoforte e intona Che sera sera. La sua voce non è un semplice numero di spettacolo, ma un segnale disperato che attraversa le pareti dell'edificio, permettendo al bambino di riconoscerla e ai soccorritori di individuarlo. Un momento di pura suspense in cui la melodia diventa l'unico vero ponte verso la libertà.

0: Purtroppo la sua immensa popolarità, così indissolubilmente legata a quell'immagine rassicurante e solare, finisce per svanire poi con l'arrivo degli anni 60, quando la nuova ondata della controcultura impone canoni estetici e culturali che non le appartengono più. È proprio in questa zona d'ombra, dove il palcoscenico si fa specchio della vita, che ci addentriamo oggi in questa nuova puntata di Schermi Sonori, esplorando quella terra di confine dove le divinità della musica diventano stelle del grande schermo, o viceversa. Una puntata tutta al femminile per raccontare di donne capaci di costruire carriere parallele, dimostrando che il talento possiede un'identità fluida che permette di superare ogni genere o etichetta di convenienza. Rimaniamo in tema hitchcockiano. Se con Doris Day il cinema ha cercato di forzare i confini della ragazza della porta accanto, con Marlene Dietrich in Paura in palcoscenico entriamo in un mondo dove è l'attrice a dettare le regole. La Dietrich non era soltanto un'icona del grande schermo, ma una cantante di fama mondiale che aveva trasformato la propria immagine in un impero. Un impero che nessuno, nemmeno un regista del calibro di Alfred Hitchcock, poteva permettersi di ignorare. Hitchcock, che solitamente dominava ogni centimetro del set, si trovò davanti un artista che non ammetteva repliche. L'esperienza si trasformò in un duello tra personalità, una sfida. La Dietrich, con una sapienza tecnica quasi maniacale, arrivò poi sul set circondata da un piccolo esercito di esperti e dettò legge al direttore della fotografia, spiegandogli esattamente come posizionare le luci per non avere nemmeno un'ombra fuori posto sul suo volto. Il regista Alfred Hitchcock, noto per il suo rigore e per la sua severità, finì per cedere, dichiarando scherzosamente che la Dietrich era stata la migliore direttrice della fotografia con cui avesse mai lavorato. In questo film noir, la Dietrich recita una versione cinica, manipolatrice di se stessa, affidandosi ad una recitazione misurata e tagliente. Ogni sguardo, ogni gesto è un calcolo preciso per nascondere una colpa. Nelle celebri conversazioni con François Truffaut, Hitchcock ammise con una punta di ammirazione che la Dietrich possedeva un senso del cinema superiore, capace di trasformare ogni sua apparizione in un evento. E quando la vediamo cantare The Laziest Girl in Town di Cole Porter, percepiamo esattamente ciò che Hitchcock voleva trasmettere. Non è un semplice numero musicale, ma il momento in cui il personaggio sfrutta il proprio fascino magnetico per allontanare ogni sospetto dalla verità.
1: This is a song from a picture I made over here. For Hitchcock. It was called Stage Fright. The Laziest Girl in Town. It's not 'cause I shouldn't, it's not 'cause I wouldn't, and you know, it's not 'cause I couldn't,

Dalla gelida compostezza di Marlene Dietrich passiamo a uno stile completamente diverso. Il musical, del resto, rappresenta per sua natura una perfetta terra di confine, un luogo di lezione dove gli interpreti di estrazione teatrale sono quasi sempre anche eccellenti cantanti, capaci di fondere la potenza della propria vocalità con la forza della recitazione drammatica. In questo territorio d'eccezione, Liza Minnelli è forse l'artista che ha saputo portare più di ogni altro una carica di umanità, di energia e fragilità mai vista prima. Cresciuta sui set come figlia d'arte di Judy Garland e Vincent Minnelli, per lei il passaggio tra palcoscenico e grande schermo è sempre stato naturale e fluido. Dotata di una voce potentissima, graffiante e immediatamente riconoscibile, la Minnelli ha costruito una straordinaria carriera parallela tra la musica, con album memorabili e concerti leggendari in tutto il mondo, e il cinema. È nel ruolo di Sally Bowles in Cabaret del 1972 che la sua parabola artistica tocca forse la vetta assoluta. Grazie a questa performance, indimenticabile, che le valse il premio Oscar come migliore attrice, brani come Mein Herr o Maybe This Time diventano profonde ed intime confessioni cariche di una straordinaria intensità drammatica. Una cifra stilistica che pochi anni dopo, nel 77, ritroveremo intatta nella sua collaborazione con Martin Scorsese nel film New York, New York. Attraverso una gestualità espressiva ed inquieta, Liza Minnelli riesce a restituire tutta la sua disperazione, la disperazione di una donna in bilico sull'abisso. È proprio in quel confine, tra la gioia sfrenata del palcoscenico e la solitudine, che l'artista ha costruito la sua leggenda.

Se parliamo di statuette che pesano, dopo l'Oscar di Liza Minnelli dobbiamo inchinarci davanti ad un'altra regina, Cher. Se la Minnelli ha portato il musical verso il dramma, Cher ha fatto un percorso diverso, mettendo temporaneamente in pausa, lasciando per così dire da parte i panni della dea del pop, della musica, per annullarsi in ruoli di rara intensità drammatica. La sua carriera attoriale parla da sola. Un premio Oscar come miglior attrice protagonista per Stregata dalla Luna, poi un premio a Cannes e un Golden Globe, confermandola come una delle poche artiste capaci di dominare sia le classifiche musicali che i set più impegnativi. Cher rappresenta un caso unico, forse. Partita dal successo musicale insieme a Sonny and Cher, ha saputo reinventarsi in attrice drammatica, scegliendo di distruggere la sua maschera di diva musicale. Già dal 1983, per il film Silkwood, lavorando accanto a Meryl Streep, interpretò Dolly Pellicker, una donna comune in un impianto nucleare, con una recitazione misurata e profonda che convinse la critica, anche i più scettici, e che le valse la sua prima nomination all'Oscar. È in questo contesto che brilla la scena di Silkwood, in cui Cher intona un brano, Amazing Grace. Nel film interpreta una donna che vive ai margini, schiacciata dalla routine alienante di un impianto nucleare. In un mondo che la rende invisibile, questo brano diviene il suo unico modo per riaffermare di esistere. Senza basi musicali né artifici, la sua voce si spoglia di ogni finzione. Amazing Grace, inno di redenzione nato dalla sofferenza della cultura afroamericana, qui diventa un bisogno primario. La musica diventa così il suo unico strumento per spezzare il silenzio e dare corpo alla propria solitudine.

1985, nel film Tommy di Ken Russell, l'opera rock degli Who, radicata nella cultura e nelle sonorità rock britanniche, si apre improvvisamente al mondo di Tina Turner. Lei, che arriva dal gospel e dal soul, diviene la regina dell'acido in una fiaba visionaria dove la matrice rock dei grandi gruppi inglesi si innesta sulla potenza viscerale della tradizione afroamericana. Non è una scelta studiata, ma un colpo di fulmine del regista. Tina Turner era appena uscita da anni di abusi, di sofferenze, devastanti. Sul set quello sguardo ora è carico di una rabbia reale che mette a tacere chiunque le stia intorno. Alla fine di ogni Chuck la troupe resta immobile, quasi timorosa di avvicinarsi a Tina Turner. Al di là delle differenze, queste icone della musica ci hanno dimostrato che il talento è una forma di verità che rifiuta ogni limite, trovando sempre una strada autonoma per manifestarsi. Che sia in forme e modalità diverse, ognuna di queste dive ha saputo muoversi con naturalezza tra la musica e il cinema, due mondi che in fondo non sono mai stati così lontani. La voce e l'energia travolgente di Tina Turner chiudono il nostro viaggio di oggi. Un saluto da Marco Silvestri, l'appuntamento è a domani per un'ultima puntata di Schermi Sonori.

0: non ti aspetti.
1: Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis. Questa sera in Cappa andremo alla scoperta di monasteri che custodiscono ossa regali in Spagna, per la precisione, e con Francesco Fiori capiremo perché sono di attualità. Cominceremo anche a pregustare i suoni e le atmosfere di una manifestazione che sta per inondare di note il centro di Lugano. Domani infatti prenderà avvio la seconda edizione di Lugano Piano e si concluderà questa edizione domenica 23 agosto. Ne parleremo con Thomas Amiconi, organizzatore dell'evento. Il libro che Michele Serra ci consiglia nello spazio Nero su Bianco è di un giovane autore francese, Jérémy Moreau, e parla di pantere, o forse sono le pantere che parlano. Lo scopriamo alle 17:35 circa. A proposito di animali che parlano, prendiamo spunto da un film cinese con protagonisti un vitellino e una lodola che sta facendo molto parlare di sé. Segni particolari, pare che il film sia bruttissimo e nonostante tutto sta andando molto bene al botteghino. Quindi noi, con l'aiuto di Manlio Gomarasca, regista ed editore della rivista Nocturno Cinema, vi consigliamo tre film orrendi da vedere assolutamente. Infine, per la replica di Senza Vergogna avremo modo di riscoprire, nel caso ce ne fosse bisogno, le nefandezze, in senso buono naturalmente, che il direttore della divisione eventi e congressi della città di Lugano, Claudio Chiapparino, ha tirato fuori dall'armadio delle sue vergogne musicali. Il pezzo con cui apriamo questa puntata di Cappa viene dal Belgio, dove troviamo una cantante e fisarmonicista molto interessante, si chiama Karine Germay, e qualche anno fa, nel 2019, cantava questa Je brûle.

0: Un monastero medievale nascosto sotto una gigantesca parete di roccia, un incendio che avanza sui Pirenei e dei militari che entrano per evacuare 3 uomini morti quasi 1000 anni fa. È successo a San Juan de la Peña, nella provincia spagnola di Huesca, dove le fiamme hanno minacciato uno dei luoghi simbolo della storia aragonese, il suo Panteón Real, dove sono conservati i resti dei primi sovrani del Regno d'Aragona. Per salvarli dal fuoco sono stati trasferiti urgentemente. Una storia di oggi, ma che ci porta molto indietro nel tempo. Ne parliamo con Francesco Fiore, giornalista e blogger. Benvenuto, Francesco.
1: Grazie, Sergio. Buon pomeriggio a te e a chi ci ascolta.
0: Francesco, partiamo proprio da questa scena. Come si evacuano dei re morti da quasi 1000 anni?
1: C'è stato questo grosso incendio, siamo a Peña de Riglos, nel Pireneo aragonese, quindi nel nord-est della penisola iberica, e il fuoco si sta avvicinando pericolosamente ai 2 famosi monasteri della zona di San Juan de la Peña, ed è diventato necessario mettere urgentemente in sicurezza tutto ciò che poteva essere salvato, trasportato. È intervenuta la UME, cioè l'unità militare spagnola che è specializzata nelle emergenze, e anche i tecnici del patrimonio culturale. Era una situazione ovviamente molto complicata, concitata, le fiamme erano vicine, il terreno rendeva difficili le operazioni, hanno anche dovuto sospenderle a un certo punto e poi riprenderle, ma tra le cose che sono riusciti a portare fuori e a salvare c'erano le urne con i resti dei re della prima dinastia aragonese. Quindi mentre centinaia di persone venivano sfollate dai paesi della zona, anche i vecchi abitanti di questo Panteón Real hanno dovuto lasciare il monastero per la prima volta in quasi 1000 anni, penso.
0: E chi c'è esattamente dentro quelle urne?
1: Dobbiamo spostarci un po' indietro nel tempo, siamo nell'undicesimo secolo e i nomi più importanti che sono sepolti, che erano nel Panteón Real, sono Ramiro I, il re morto nel 1063 che è considerato il primo re d'Aragona, suo figlio Sancho Ramírez e anche il nipote Pedro I. Poi ci sono anche resti attribuiti ad altri membri della famiglia reale, però parliamo di base delle generazioni legate alla nascita e al consolidamento del Regno d'Aragona, cioè degli uomini che allora governavano questo piccolo regno cristiano dei Pirenei, che poi ha assunto un peso davvero enorme nella storia della Spagna e poi dell'Europa e del Mediterraneo.
0: E perché avevano scelto proprio San Juan de la Peña per farsi seppellire?
1: Perché questo monastero vecchio è costruito letteralmente sotto una gigantesca sporgenza della montagna, cioè c'era una roccia di fa da tetto, sembra quasi inghiottire l'edificio. E nell'undicesimo secolo questo santuario di San Juan de la Peña diventa strettamente legato ai riti della monarchia aragonese. È uno dei centri religiosi di questo nuovo regno e la famiglia reale lo sceglie proprio per questo come luogo della propria memoria dinastica. E ancora oggi il risultato è che tu puoi entrare in questo monastero sperduto sui Pirenei e trovarti fisicamente davanti a ciò che rimane degli uomini che governavano l'Aragona quasi 1000 anni fa.
0: Francesco, in questi giorni abbiamo letto di alcuni esperti che hanno detto che nessun altro regno europeo conserva i resti della propria famiglia reale di quei secoli, del secolo X e XI. È davvero un caso così unico?
1: Questa, Sergio, è un'affermazione decisamente molto giornalistica, molto suggestiva, però non va proprio presa alla lettera, va un po' ridimensionata. È vero che questo caso aragonese resta eccezionale perché qui troviamo insieme diverse generazioni della prima famiglia regnante, quindi che sono legate direttamente alla fondazione del regno, che sono tutte nello stesso luogo dinastico medievale, però esistono casi altrettanto antichi, penso a Westminster per esempio, a Londra sono conservati i resti di Edoardo il Confessore, che è morto nel 1066, poi pensiamo a Saint-Denis, la grande necropoli reale francese, che ha una storia ancora precedente, perché ci furono sepolti decine di re e regine a partire addirittura dall'Alto Medioevo.
0: Ma sappiamo davvero a chi appartengono tutte queste ossa recuperate per salvarle dall'incendio?
1: Non è facilissimo perché nel Panteo Reale sono stati sepolti sovrani e come accennavo prima, anche membri della prima dinastia aragonese, quindi familiari. E dopo quasi 1000 anni non è sempre possibile proprio associare ogni singolo resto a un nome con assoluta certezza, anche perché le tombe poi sono state aperte, modificate, restaurate più volte nel corso dei secoli. E ciò che vediamo oggi è anche il risultato di questa lunga storia. Quindi abbiamo questa situazione un po' singolare, perché sappiamo che sotto quella roccia sicuramente riposa la famiglia reale che accompagnò la nascita del Regno d'Aragona, ma non tutte quelle ossa possono essere certamente etichettate, identificate con un nome o un cognome.
0: Senti Francesco, tornando a San Juan de la Peña, questi santuari sembrano aver accumulato parecchie vicissitudini nei secoli.
1: Per esempio, sì, un'altra è che nel 1676 ci fu grande incendio che devastò il monastero al punto che i monaci decisero di costruirne un secondo, per questo oggi sono due, poco distante, circa 1,5 km. Però il Panteo Reale anche in quell'occasione rimase sotto la roccia e però quasi 350 anni dopo il fuoco è tornato a minacciarlo. Da qui poi sono passati tanti personaggi, monaci, pellegrini, sovrani e tra l'altro curiosamente proprio da queste parti passò anche Federico García Lorca che proprio in questi giorni qui in Spagna si ricordano i 90 anni dalla sua esecuzione, dalla sua morte ed è una coincidenza suggestiva visto il periodo, perché sappiamo precisamente che nell'agosto del 1933 il poeta Lorca attraversò questa parte dell'Aragona passando proprio da Ayaca, a pochi però chilometri da San Juan de la Peña. Non sappiamo se abbia visitato il monastero, quindi non lo possiamo affermare, ma sappiamo che 93 anni fa il poeta percorreva queste montagne portando il teatro classico nei paesi sperduti dell'Aragona.
0: Tornando a noi, dove sono adesso i resti dei re e quando potranno tornare nel monastero?
1: E sono stati trasferiti momentaneamente al museo di Huesca, la provincia, dove possono essere conservati in condizioni di sicurezza, insieme a tutti gli altri beni che sono stati recuperati, evacuati. Non c'è ancora certezza su quando torneranno a San Juan de la Peña, perché prima ovviamente bisognerà avere la fine dell'emergenza, che il fuoco sia definitivamente vinto e spento, e verificare anche le condizioni strutturali del complesso. Certo è che Ramiro I, Sancho Ramirez e Pedro I sono rimasti sotto quella montagna per quasi 1000 anni, hanno passato guerre, dinastie, epidemie, rivoluzioni e lo stesso Regno di Aragona, che hanno fondato, al quale appartenevano, ha smesso da secoli di esistere come entità autonoma. E poi è arrivato un bel giorno, nell'agosto del 2026, in cui il fuoco li ha costretti a tornare per qualche giorno a essere sani in viaggio.
0: A proposito di sovrani in viaggio, però attuali, chissà, magari avremo ancora occasione, Francesco, di tornare a parlare con te della situazione in Spagna. Lo faremo quasi sicuramente fra qualche mese, perché mi sembra di capire che c'è un po' di movimento, c'è la politica, ci sono le elezioni, ci sono tante cose che si muovono in Spagna in questo momento. Però a noi è fatto piacere raccontare invece una vecchia storia. Grazie mille, Francesco.
1: Grazie Sergio, buon pomeriggio a te, gli ascoltatrici e gli ascoltatori di K.

0: 1998, ecco, questo è l'anno in cui è uscito questo Clandestino, che sembra in realtà una specie di fotografia dell'attualità. Si parla di Ceuta, per esempio, tanto così, tanto per rimanere sulla stretta attualità. Comunque, lasciamo Manu Chao con uno dei suoi tanti grandi pezzi e vediamo un po' che cosa possiamo fare nelle prossime ore. Per i nostri anacardi e le segnalazioni della nostra agenda ci portiamo un po' avanti nel tempo, ma non troppo. Ci proiettiamo a domani sera, quando prenderà avvio una manifestazione che porta letteralmente la musica nelle strade e nelle piazze di Lugano. E non con uno strumento qualsiasi, così facilmente trasportabile, no, no, con il piano. Ed è per questo che stiamo per entrare nell'atmosfera di Lugano Piano. Per capire meglio di cosa si tratta e di come si svolge questa manifestazione, accogliamo l'organizzatore, cioè Thomas Amiconi. Benvenuto, Thomas.
1: Buonasera, è piacere.
0: Allora, Thomas, parliamo un po' di questa seconda edizione di Lugano Piano. Prima di tutto, ecco, qual è stato il consuntivo della prima edizione, prima di illustrare cosa fate in questi giorni?
1: Allora, devo dire che abbiamo riscontrato veramente un grande successo, non direi a sorpresa, ma comunque che ci ha fatto molto piacere. Ricordo che la prima edizione si è tenuta in aprile, quindi in primavera, e siamo stati, diciamo, molto fortunati anche dal punto di vista meteorologico, perché abbiamo avuto un fine settimana splendido con già molti turisti anche a Lugano, e quindi il riscontro è stato veramente ottimo, sia in termini proprio di partecipazione ma anche qualitativi, proprio perché la collaborazione con il Conservatorio della Svizzera Tegliana, che ha curato, diciamo, tutta la parte artistica, è stata vincente, come anche con tutti gli altri partner coinvolti, a partire da Cavai, che è il fornitore ufficiale dei pianoforti e lo sarà anche quest'anno. E quindi sì, assolutamente un'ottima edizione.
0: Ecco, un'altra novità, oltre al periodo in cui si tiene la manifestazione, è il fatto che avete ampliato la paletta dei generi, giusto?
1: Giustissimo, sì. Allora, magari dico ancora due parole sul fatto perché ci siamo spostati ad agosto. La scelta è venuta un po' insieme a un nostro partner strategico, che è Lugano Region, è la città di Lugano. Abbiamo voluto provare la via di agosto proprio perché è uno dei mesi di occupazione più importante per la città di Lugano, turistica, e quindi con forse meno proposte rispetto ad altri mesi, e quindi vogliamo posizionarci soprattutto per proporre qualcosa anche nella città nel periodo di agosto, che comunque è un periodo ancora, ricordo, estivo e turistico molto importante. Sui generi musicali, questa è un'altra novità, quindi non solo ci siamo spostati ad aprile ad agosto, abbiamo anche introdotto il genere jazz, perché ci sembrava importante di contaminare il festival musicale non solo con il genere classico, ma di aprirlo, e quindi questo è un primo esperimento che speriamo venga ben accolto, e non escludiamo che ci siano altre possibilità poi in futuro, perché il nostro è un festival musicale molto giovane, è solo la seconda edizione, ma con molta energia e molto, diciamo, molte buone intenzioni per farlo crescere negli anni. Ecco,
0: facciamo immaginare a chi per caso non ha avuto la possibilità di vedere la prima edizione che cosa può succedere. Uno gira per Lugano sabato 22 agosto, facciamo un esempio, e tra le 11 e la sera o al tardo pomeriggio, ecco, può imbattersi in una performance in uno dei posti che avete scelto. Quanti sono, prima di tutto?
1: Allora, abbiamo la bellezza di 10 spazi, o in inglese location, comunque spazi, dove si suonerà, appunto forse in momenti diversi, e invito tutti ad andare sul sito internet www.lugano-piano.ch, dove si può scaricare il programma aggiornato della manifestazione proprio per i 3 giorni, nel senso che apriamo venerdì, domani sera alle 8 nel patio del municipio, per poi avere le 2 mattine all'AC alle 11 di sabato e domenica. Altrimenti tutti i programmi sono proprio immaginati per permettere a tutti di fare le proprie attività durante il giorno di sabato e domenica, e nel pomeriggio a partire dalle 17:30 animiamo questi spazi con musica, e ricordo che sono tutti assolutamente concerti gratuiti, stiamo parlando più di 70 concerti fra appunto genere classico e jazz, assolutamente gratuiti, e ricordo che sono di veramente ottima qualità, abbiamo veramente degli artisti di primo piano, come anche degli allievi del conservatorio, ma quindi veramente abbiamo curato molto l'aspetto qualitativo.
0: Ecco, facciamo gli scongiuri, ma col tempo come siamo messi, cioè col tempo meteorologico, quali sono le opzioni?
1: Allora, non nascondo che abbiamo questi ultimi due giorni penato, perché vi veloce immaginare organizzare un evento del genere con tutto quello che implica a livello logistico è una sfida non da poco. Comunque, per rispondere alla domanda, nel caso in cui non riuscissimo a svolgere l'apertura prevista a partire dalle 8 nel patio del municipio, abbiamo un piano B, che è quello di andare nello splendido asilo Ciani, a pochi passi comunque proprio dal cuore della città, e lì quindi al coperto e assolutamente in sicurezza tutti quelli che vorranno potranno venire, c'è spazio per tutti e quindi tutti potranno lì. Ma siamo, diciamo, abbastanza fiduciosi, abbiamo visto che per fortuna sabato e domenica il tempo regge, quindi sarà bellissimo, potremo fare festa in nelle diverse piazze, negli diversi ambienti fino a tarda sera di sabato e anche domenica pomeriggio, e io spero che il venerdì si possa fare come previsto l'inaugurazione nel patio del municipio, che è un po' il cuore pulsante della città.
0: Ecco, e partiamo proprio da qui, diamo delle indicazioni precise. Domani sera dalle 20:15, patio del municipio, tempo permettendo, con il concerto di Andrea Iermini, e alle 21:30, sempre al patio del municipio, Federico Melis, poi la chiusura con Edoardo Bettacchioli e Daniele Del Gobbo. Questo è il programma dell'apertura. Il programma completo, sabato e domenica, lo ricordiamo, dove lo troviamo, Thomas?
1: E lo ritroviamo appunto sul sito internet della manifestazione, che dà anche altre informazioni utili e importanti su chi tanto partecipa a questo progetto e chi anche ha contribuito alla possibilità di realizzarlo, quindi a tutti gli sponsor, è www.lugano-piano.ch. E giustamente venerdì abbiamo l'apertura con Andrea Iermini e Federico Melis, abbracciamo già i due generi che caratterizzano Paul Festival, e avremo una chiusura con i due ragazzi che abbiamo diciamo che Umbria Jazz Festival ha selezionato per le clinics e che ci porta a Lugano, e quindi questa è anche un'altra novità di cui ancora non ho parlato. Abbiamo una collaborazione direi assolutamente prestigiosa con l'Umbria Jazz Festival, che ci manda due ragazzi molto promettenti a suonare a Lugano. Questa è adesso una delle prime sinergie importanti che realizziamo, e ne abbiamo in sviluppo diverse altre molto interessanti per il prossimo anno. Abbiamo già definito anche l'edizione prossima, diciamo del 2027, ma ne riparleremo quando faremo poi a consuntivo il bilancio di questa.
0: Perfetto, comunque sappiamo già che ci sarà una terza edizione. A questo punto, soprattutto per il tempo e non solo, in bocca al lupo. Grazie mille per essere stato con noi, Thomas Amiconi.
1: Grazie a voi.

0: 10 voci, 10 storie, 10 prospettive. Anche quest'estate Rete 2 ripropone le conversazioni raccolte durante le tante manifestazioni che ha seguito e ci ha raccontato. Festival d'autore, quando gli scrittori raccontano e si raccontano. Il meglio dai festival e dagli eventi della regione. A cura di Sandra Sain. Domenica alle 10.35.
1: Rete 2.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. La Svizzera ha concluso i negoziati per aggiornare l'accordo di libero scambio con Pechino. L'hanno annunciato il presidente della Confederazione Guy Parmelin e il ministro del commercio cinese Wang Wentao al termine dell'incontro che si è tenuto oggi a Berna. L'intesa elimina gli squilibri sui dazi, garantisce l'accesso al mercato agli investitori elvetici e rafforza le disposizioni su ambiente e diritti dei lavoratori. La firma è prevista entro fine anno. Seguiranno le procedure di approvazione nei rispettivi paesi. La Cina è il terzo partner commerciale della Svizzera dopo Unione Europea e Stati Uniti. Con l'ottimizzazione del patto avviata nel 2024, il Consiglio federale precisa nella nota stampa di voler diversificare gli sbocchi all'estero per le aziende elvetiche. Il maltempo ha causato diversi allagamenti nella Svizzera italiana, provocando disagi soprattutto al traffico. La strada della Calanca è chiusa dal bivio per Castaneda per motivi di sicurezza, il tratto tra Roveredo e lo Stallo è interrotto per uno smottamento. In mattinata i nubifragi hanno ostacolato la circolazione, in particolare sull'autostrada nel Luganese e nel Mendrisiotto. Nel primo pomeriggio l'acqua ha sommerso anche la rete viaria nei pressi dei centri commerciali di Sant'Antonino. Una casa colpita da una pianta sradicata dal vento è stata danneggiata in modo importante sul tetto. Diversi veicoli sono rimasti bloccati nel sottopassaggio della A2 e i pompieri hanno risposto a diverse chiamate. La pioggia ha avuto effetti positivi sulla vendemmia, che è cominciata eccezionalmente in anticipo per Bianco e Spumanti. Lo spiega Davide Cadenazzi, presidente di Federviti, limitandosi a un primo sommario bilancio.
3: Speriamo non ne arrivi troppa, speriamo che non arrivi accompagnata da chicchi di grandine, ma è utile. Per la vigna sicuramente aiuta e può fare veramente la differenza in questo momento. Chiaramente se dobbiamo pensare in un contesto di approvvigionamento idrico è solo un cerottino che non serve a nulla. Ma per l'annata, per la vendemmia, chiaramente entro certi quantitativi è solo favorevole. Sarà una vendemmia di grande qualità, sicuramente, probabilmente leggera. Su questo aspetto però abbiamo deciso di non sbilanciarci perché è veramente troppo presto per definire la quantità che verrà raccolta quest'anno.
2: Tiziana Zaninelli sarà la nuova rettrice del Papio di Ascona, l'ha anticipato il quotidiano La Regione. L'attuale responsabile della scuola media ticinese, che entrerà in carica in gennaio, sarà la prima donna a salire ai vertici del collegio diocesano. Marco Chiesa assumerà la presidenza d'interim dell'UDC Ticino al posto di Piero Marchesi, che lascia in vista del suo ingresso in Consiglio di Stato. La nomina formale avverrà in occasione di un prossimo congresso straordinario. Dall'estero i jet dell'aviazione di Bucarest hanno distrutto nel Mar Nero un drone marittimo carico di esplosivo individuato vicino a una piattaforma per l'estrazione di gas che sarà attivata l'anno prossimo. Lo rende noto il governo deplorando l'aumento degli sconfinamenti. Nelle prime ore di oggi un altro velivolo telecomandato si è schiantato in una zona disabitata. Negli ultimi mesi in Romania si sono moltiplicati i voli non autorizzati di questi apparecchi. La NATO ne ha già abbattuti 4. Infine il premier britannico Burnham ha definito una questione privata la sicurezza del principe Harry e della sua famiglia, che si ristabiliranno fuori Londra. La scorta era stata negata al secondogenito di Re Carlo dopo la turbolenta rottura con i Windsor. In serata ancora rovesci temporali, localmente anche di forte intensità. A nord delle Alpi qualche pausa asciutta. Domani graduale cessazione delle precipitazioni a partire da metà giornata e a cominciare dalla Romandia. Le temperature saranno comprese fra 16 e 22 gradi.

0: Ecco cosa succede quando artisti da tutto il mondo si incontrano. Mi spiego. Yun Miyake, trombettista giapponese che studia a Berkeley, incontra Bruno Capinan, o Capinan, non so esattamente come si dica, è un brasiliano che sta in Canada, e alla fine ci esce questo Faroes Distantes. Stiamo parlando di un pezzo di quasi 5 anni fa, da Whispered Garden. Adesso invece, per quanto riguarda i libri, nel nostro spazio nero su bianco abbiamo Michele Serra che ci presenta il libro di un giovane autore francese, Jérémy Moreau.
1: La verità è che, nonostante il fatto che siamo nel 2026, nonostante il fatto che il fumetto, seriale e graphic novel è effettivamente sempre tra i libri più venduti nelle librerie, ecco, nonostante tutte queste cose, c'è ancora qualcuno che dice: ah, ma insomma, questi adulti che leggono ancora fumetti, ma non si vergognano. E poi ancora, i fumetti sono comunque roba per ragazzi, per ragazzini. Come se non esistesse la letteratura young adult, come se nella storia non fossero diventati classici molti di quei libri considerati per ragazzini. Vabbè, ma tutto questo per dire, ti trovi davanti un libro come questo, Il discorso della pantera, e al primo sguardo ti sembra un libro per bambini, no? Con degli animali, l'elefante, l'uccellino, il rinoceronte, la pantera appunto, che si incontrano e parlano. Però poi leggi e capisci di cosa parlano, e lì qualche dubbio ti viene, che forse non parlano a chi ha 10 anni, o meglio, non solo. Il discorso della pantera parla di esistenza, morte, amore, amicizia, parla di dovere e responsabilità, o meglio, ne parlano gli animali, e ne parlano come farebbero se le favole di Esopo fossero state scritte 2000 anni di filosofia più tardi. E non solo poi ne parlano, ma vivono situazioni che raccontano dilemmi etici, morali, esistenziali. Non so, c'è lo struzzo che finalmente decide di smettere di vivere con la testa ficcata nella sabbia. C'è il giovane elefante che si trova a confronto con il problema gigante della conservazione della memoria, della cultura. C'è il bufalo che vuole niente meno che salvare il mondo, e forse ci riesce. In alcuni casi il valore metaforico di queste storie è piuttosto chiaro e riporta alla mente i temi giganteschi della nostra epoca, le migrazioni, il cambiamento climatico. In altri è più sottile, ma il racconto rimane sempre comprensibile a diversi livelli e soprattutto elegantissimo. E a chi dice che non si possono scrivere grandi racconti partendo dagli animali? Beh, leggete questo libro di Jérémy Moreau e magari anche Orwell, Adams e Sepulveda.

una specie di reggae post-apocalittico, una cosa di questo tipo. This World Over, questo mondo finito. Insomma, la gioia, l'allegria degli Ecstasy. Siamo nel 1984, un periodo in cui le paure, soprattutto per disastri nucleari e affini, era abbastanza insomma, forte, anche perché c'erano ancora i due blocchi. Si confrontavano le grandi potenze, gli Stati Uniti e la Russia, con toni spesso molto molto minacciosi. Questa era la visione di Andy Partridge, il leader degli Ecstasy, una visione, come si può immaginare, piuttosto cupa. Allora, sono passati ormai 42 anni da uno degli album più belli in assoluto, devo dire, della loro bella produzione. Gli Ecstasy, che forse non hanno avuto questa grandissima esposizione, questo grandissimo successo che forse avrebbero meritato, ma sicuramente si sono conquistati l'affetto, l'ammirazione e la devozione di molti, molti appassionati di musica praticamente su tutto l'orbe terracqueo o giù di lì. Tornando a noi, ai giorni nostri, qui abbiamo invece un pianista che nel giro di relativamente poco si è affermato come uno dei pianisti più importanti della sua generazione. Stiamo parlando di Sullivan Fortner, che qui sentiamo con una anticipazione del suo ultimo album. Questo è il suo disco in trio, Sullivan Fortner Trio. Questa è Che Diablos.

0: Kappa.
1: Nel caso voleste fare bella figura stasera o anche domani sera all'aperitivo fra uno spritz e l'altro, zigzagando tra lo stretto di Hormuz, la svolta anti-woke della sinistra americana, le ricette per risolvere il problema del clima impazzito, potreste ritagliarvi un ruolo di un certo rilievo mostrando approfondite conoscenze su uno dei temi del momento, l'intelligenza artificiale e in particolare su una delle società di punta di questa rivoluzione, OpenAI. Potreste, per esempio, sciorinare alcune informazioni tipo queste. OpenAI è stata fondata 11 anni fa, nel 2015, come società non profit. Uscendo dalla modalità maestrino, possiamo dire che tra i fondatori c'erano gli allora amici Elon Musk e Sam Altman, adesso si prendono a pesci in faccia. Lo scopo era alto e nobile, migliorare le condizioni di vita dell'umanità tutta. Risultato raggiunto solo parzialmente, forse. Nel frattempo, l'idealista società non profit è diventata una società per azioni. Negli ultimi mesi ha cominciato a stringere accordi miliardari in dollari con altre società attive nel settore. Il suo valore attuale è stimato attorno agli 850 miliardi di dollari, a fronte di una perdita netta registrata sull'ultimo esercizio di 21 miliardi. In altre parole, molto povere, vale tantissimo ma non guadagna niente. Misteri della finanza. Impiega più o meno 7.000 dipendenti, dall'inizio di settembre saranno 7.001 ed è proprio questo nuovo arrivato che ci interessa. È un signore di 38 anni, si chiama Jacob o Jacob Zimmerman, è nato in Unione Sovietica, allora si chiamava così, a Kazan, poi il trasferimento in Israele e infine l'approdo in Canada. Ma questo è puro contorno. Quello che rende Jacob speciale è la sua mente, la sua bella mente, per citare un film di qualche tempo fa. E la citazione non è a capocchia, perché Jacob Zimmerman è uno dei più brillanti matematici dei nostri tempi, da poco insignito della medaglia Fields. Da settembre mette in pausa la sua attività principale per diventare un dipendente di OpenAI, la società presieduta da Sam Altman, con un compito importante: prendersi cura della sicurezza dell'intelligenza artificiale. Ecco, l'ultimo dettaglio che fornisco rischia di gettare una luce un po' differente sulla notizia di questa neo-assunzione. L'anno scorso Jacob Zimmerman ha firmato un importante studio, un paper in gergo, in cui analizza 5 ipotesi che potrebbero portare l'intelligenza artificiale a spazzare via dal pianeta la quasi totalità di una specie. Indovinate quale? Ebbene sì, proprio noi, i fastidiosi bipedi. Sono ipotesi di studio, per carità, nessuna di queste è considerata inevitabile, ma non si sa mai. Ed è per questo che ha scelto di lavorare con OpenAI, entrare nelle viscere, diciamo così, dell'intelligenza artificiale per vegliare sul fatto che nessuna di queste 5 ipotesi di sterminio totale si possa concretizzare. Ecco, dopo aver scodellato quest'ultima informazione per risollevare un po' l'umore degli astanti, vi consiglio di ordinare e pagare un nuovo giro di spritz per tutti e brindare alla sua salute. Caro Jacob, in bocca al lupo a te e un po' anche a tutti gli altri fastidiosi bipedi.

tutte le sfumature possibili e immaginabili della voce di Al Jarreau, qui registrato pochi mesi prima della morte. Stiamo quindi proprio nel 2017 con la NDR Big Band e con questo omaggio alla musica del grande duca Duke Ellington. Questa era Satin Doll. Adesso ci ascoltiamo Van Morrison con You Gotta Make It Through the World, e fra poco vi consiglio proprio di stare con le orecchie ben attaccate agli speaker, perché dei consigli del genere non credo che li sentirete molto presto.

0: Van Morrison con You Gotta Make It Through the World. Allora, questi consigli così importanti, così interessanti, da dove partiamo? Di che cosa stiamo parlando? Un secondo e capirete tutto.
1: Kappa.
0: I consigli di oggi partono da un film che non è ancora arrivato da queste parti, però che sta facendo parlare di sé. Un film cinese, come possiamo metterlo? Tutti quanti sono abbastanza unanimi, lo hanno definito un film bruttissimo, per non dire altro, insomma, non utilizziamo altri termini anche un po' offensivi. Anche voglio dire, la descrizione, la critica, ci sono andati molto pesanti. Una trama bizzarra, confusa, è un film d'animazione con un tratto che non si capisce. Fatto sta che questo film così brutto, e fa storia per questo, fa notizia per questo, è diventato uno dei blockbuster in Cina nelle ultime settimane. Ora, noi non l'abbiamo ancora visto. Sembra che stia tenendo più o meno testa, insomma, ai grandi film hollywoodiani tipo Odissea e Spider-Man Brand New Day. Non siamo proprio dalle stesse parti, però hanno già calcolato che questo film, che era partito malissimo, adesso in Cina ha incassato qualcosa tipo 2 milioni e mezzo di euro. È una storia, tra l'altro, proprio minimal in tutti i sensi, perché è stata anche costruita e realizzata da due persone, il regista e la mamma. Sulla base di questo spunto ci siamo detti: noi dobbiamo trovare tre film veramente brutti che però vogliamo consigliare con tutto il cuore, che bisogna davvero vedere una volta nella vita. E la persona migliore che abbiamo trovato, non ti offenderai Maglio, ma sei tu, Maglio Gomarasca, perché crediamo che tu, in quanto amante, appassionato, cioè tu hai fatto tutto praticamente, stai facendo tutto nell'ambito del cinema, ma soprattutto nei film di genere è difficile trovare qualcuno che ne sa di più. Quindi Maglio, prego, prima di tutto benvenuto.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
2: Grazie per l'invito, grazie per la considerazione. Ovviamente mi rende molto orgoglioso.
0: Beh, adesso vediamo. Insomma, Maglio, stiamo per scoprire i tre film brutti che però bisogna vedere.
2: Allora, guarda, io mi trovo sempre molto, come dire, in imbarazzo quando devo parlare del brutto e del bello, perché sono dei concetti talmente relativi, che non so come dire, il brutto, il bello bello annoia, non so se hai presente, no?
0: Sì, nel senso, la perfezione,
2: come quando vedi,
0: certo,
2: come quando vedi anche quella ragazza che dice bellissima, sembra una fotomodella, sembra che palle, nel senso l'imperfetto, sì, ma è vero, oppure quando dall'altra parte possiamo parlare anche delle donne, no? Cioè, l'ideale maschile, super muscoloso, super due palle, cioè nel senso invece l'imperfezione è quella cosa che rende secondo me il gusto un pochino più dinamico, e questa cosa è bellissima e nel cinema vale ancora di più. Cioè, tu parlavi dell'Odissea, sicuramente è un film perfetto sotto tantissimi aspetti, veramente forse la ricerca da parte di Nolan della perfezione, però non necessariamente la perfezione è il bello assoluto, è quello che quando tu vuoi vai a casa o comunque ti ritrovi nel tuo ambiente hai voglia di vedere, perché comunque sia non è che noi cerchiamo la perfezione, noi l'abbiamo come mito, ma fondamentalmente ci accontentiamo di altre cose che troviamo più sexy, più intriganti.
0: Sì, siamo
2: quindi
0: umani, no?
2: Il bello, il brutto
0: siamo umani, Maglio, siamo imperfetti di natura.
2: Esattamente, probabilmente l'intelligenza artificiale ci darà quella perfezione che ci estinguerà,
0: wow.
2: Non lo so, però comunque questa è la cosa che potrebbe succedere. Detto questo, ripeto, secondo me nel cinema soprattutto, ed è quello che io dico sempre a tutte le persone, è importante sviluppare un proprio gusto. Poi c'è del brutto oggettivo, ma anche nel brutto oggettivo c'è, come dire, tutta una serie di differenze che devi fare. Perché c'è quel brutto di pancia che arriva, che ne so, da dell'intenzione di un autore di fare un qualcosa più grande delle sue capacità, che risulta talmente onesto, talmente sincero, che è divertente. Ma faccio un esempio banalissimo, Ed Wood, no?
0: Ah beh,
2: Wood
0: certo.
2: È uno che aveva delle grandi ambizioni, lui non voleva fare il trash, come si dice oggi, lui voleva fare dei grandi film con due pinze e una banana, però non riusciva a farli. Quello che è uscito era talmente brutto che diventava bello, no? La chiusura del cerchio, cioè perché era di pancia, perché era vero, perché era sincero. Quando invece si tenta di fare il brutto per cavalcare delle mode, perché va di moda il genere trash, va di moda la cosa così, non funziona mai. Quindi ci sono dei film, secondo me, che risultano belli nel loro essere brutti, perché sono sinceri, sono più sinceri di film belli.
0: Allora, partiamo dal numero 3, così facciamo finta che ci sia un podio. Cosa ci presenti?
2: Ma non lo so, io ti posso parlare dei miei guilty pleasure.
0: Prego.
2: Non so come dirti, però posso dirti che c'è un film horror, visto che oggi vanno talmente di moda gli zombie, no? E parlavamo del bello, il bello assoluto potrebbe essere Walking Dead, una serie per tutta la famiglia, paradossalmente, una serie talmente iconografica, con degli effetti speciali curatissimi e quant'altro, che però dopo la sesta stagione, dopo la quinta stagione, già ti sei veramente rotto le cose. E poi ti vedi un film come Le notti del terrore di Andrea Bianchi, dove c'è un nano che interpreta, perché ovviamente non potevano prendere un bambino, che interpreta un bambino che viene allattato al seno della madre e gli del seno, quella roba lì talmente dici, ma che cosa sto guardando? Veramente hanno fatto sta roba qui? E dici, figo, cioè questa roba non la vedrò mai da nessuna parte. Nel loro essere scellerati hanno fatto una cosa che comunque ti diverte. Ovviamente non dici che è un bel film, ma è un film che ti diverte vedere.
0: Ok, scusa, ridimi il titolo.
2: Anni,
0: ridimi il titolo, scusa.
2: Le
0: meglio.
2: Notti del terrore di Andrea Bianchi.
0: Le notti del terrore.
2: Conosciuto anche come zombie horror.
0: Zombie horror,
2: segnatevelo.
0: Okay. Va bene.
2: Se deve essere.
0: Ok, film numero 2.
2: Un appuntamento. Il numero 2, qui che ti posso dire? C'è un film che io trovo straordinario, secondo me, sono sempre stato preso in giro, perché è veramente uno dei miei guilty pleasure, che è un film di Sylvester Stallone, che è il seguito della Febbre del sabato sera,
0: Ui.
2: Stand Alive.
0: Ah,
2: secondo tante persone, no? John Travolta, non valeva la pena, è meraviglioso. La musica del fratello di Sylvester Stallone è fantastica. I Bee Gees fanno ancora, come dire, giocano ancora più sul melodico di quanto non giocavano nella Febbre del sabato sera. Tutto è costruito per arrivare lì, ma funziona, è bello da vedere. Può risultare brutto per altri, ma funziona benissimo. Quindi secondo me quello è. E poi, come dicevamo prima, i film di William Castle al primo posto, i film di Ed Wood al primo posto, tutti quelli che ci hanno creduto non avendo i mezzi per farlo. Cioè queste cose sono cose che sono diventati poi dei capolavori.
0: Ok, quindi a exequo. Ecco, prego, vai con i titoli.
2: Sì. Planet Knife from Outer Space di Ed Wood, che ovviamente è per me è proprio l'emblema di qualcosa che è nato male, è nato storto, non doveva esserci, aveva tutta una serie di ansie interiori del suo autore, quindi anche l'omosessualità, la cosa non esplicitata, ma che comunque tutto costruiva questo film di fantascienza completamente scellerato. Oggi è un film che viene conservato al MoMA. Cioè,
0: ah,
2: questo
0: però,
2: che voglio dire, il bello e il brutto è relativo, ma il fatto che ci sia il brutto rende il bello ancora più accettabile, diciamo così.
0: Ok, senti, per chiudere proprio ma con un flash, e a proposito di Ed Wood, e il film di Tim Burton come lo definiamo? Bello o brutto?
2: Ah, bella domanda, bella domanda. Film Tim Burton è un film, allora, è veramente una domanda complicata, nel senso che Tim Burton voleva fare qualcosa che omaggiava, voleva omaggiare quello che io sto dicendo. Problema che comunque sia, lui è un altro esteta, è un grande maestro, quindi raccontare la dark side dalla parte bright del cinema è sempre un po' controversa. Però ad esempio, visto che siamo in Svizzera, parlando di Locarno, ho appena fatto una masterclass con Rick Becker, che ha vinto un Oscar per aver truccato Martin Landau da Bela Lugosi, quindi questa cosa mi ha dato grande soddisfazione. Il fatto che comunque il cinema mainstream ricerchi il cinema più underground comunque va bene.
0: Va bene, senti Maglio, sei stato naturalmente perfetto, sarai ancora più perfetto quando avrai visto New Lie, il film da cui è partita la nostra riflessione, cioè questo bruttissimo film film, cartoni animati cinese, chissà, arriverà prima o poi e sicuramente ci risentiremo. Comunque grazie mille,
2: ricordi
0: Maglio.
2: Ricordi che io odio la perfezione, quindi non mi fare questi complimenti.
0: Va bene.
2: Grazie.
0: Buona serata ancora
2: a tutti. Ciao, ciao.

bambino, Al Capone per padrino, e mia madre m'allattava whisky e gin. Sono il dritto di Chicago Sugar Bean, so sparare la pistola con lo swing.

tiene un fascino latino. Quando il grande poliziotto Peter Kant fu in un bar di Cincinnati un po' villan, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astracan. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per veder Gianni e Pinotto, anche un bacio da Ava Gardner rifiutai.

0: Dritto di Chicago, immortale classico di Fred Buscaglione, qui con la versione di Mauro Ottolini e l'orchestra Otto Volante. A questo punto apriamo il nostro, come posso dire, il confessionale, insomma, riapriamo il confessionale, perché questa è la replica di Senza Vergogna, questa serie che noi abbiamo proposto in primavera, dove personaggi pubblici della Svizzera italiana hanno svelato, insomma, le loro nefandezze musicali, in senso molto molto buono. In questo caso, al microfono di Nadia Fioretti, abbiamo sentito, insomma, le nefandezze del direttore della divisione eventi e congressi della città di Lugano, Claudio Chiapparino.
1: Siamo arrivati al nostro spazio musicale terapeutico e al nostro ospite di questa sera, che è Claudio Chiapparino. Lui è direttore della divisione eventi e congressi della città di Lugano ed è già in collegamento con noi. Buonasera e bentrovato.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, noi questa settimana abbiamo avuto modo, da martedì in avanti, quindi martedì e mercoledì in particolare, abbiamo avuto modo di ascoltare i brani che credo a Rete 2 non si siano mai sentiti, posso sbagliarmi, ma a partire dagli Schiantos a Walter Valdi ieri sera con Lorenzo e Roy. Claudio Chiapparino, questa sera invece lei che cosa ci porta?
2: Anch'io, come diciamo i colleghi precedenti delle precedenti serate, ho cercato anch'io di mettere non solo in imbarazzo me, ma mettere in imbarazzo anche Rete 2, che così non è abituata a trasmettere questi brani. Penso che era anche lo scopo, certo, di questa trasmissione, ma allo stesso tempo anche mettere in imbarazzo Natascia Fioretti, che è molto composta come conduttrice della trasmissione. Quindi i due pezzi che ho proposto sono due pezzi degli anni Ottanta, uno degli inizi, l'altro della fine degli anni Ottanta, e uno è Diego Abbatantuono, che non è proprio un cantante, ma un attore, è un pezzo che deriva dal film eccezionale veramente, e l'altro è un pezzo talmente surreale, sebbene sia stato presentato al Festival di Sanremo del 1989 da Francesco Salvi, si chiama Esatto.
1: Esatto, si stavo pensando, ma più surreale di quello di Sal da Vinci, di questo Festival di Sanremo.
2: Sì, sì, è vero che ci sono degli animali e non sono proprio quelli della Fattoria degli animali di Orwell, che sarebbe più consono a Rete 2.
1: Che sarebbe più consono. Cosa vogliamo fare, Claudio Chiapparino? Ci ascoltiamo Diego Abbatantuono, ne ascoltiamo un pezzettino di questa sua eccezionale veramente, e poi torniamo a parlare della scelta, che un po' mi fa pensare anche a Flavio Stroppini, che è stato uno dei primissimi che abbiamo avuto ospite, che ci ha fatto pensare alla Roma e all'inno della Roma di Antonello Venditti. Ma adesso ascoltiamo un attimo Diego Abbatantuono.

0: Allora, noi la sfumiamo, Claudio Chiapparino, qui c'è una storia da raccontare, evidentemente.
1: Sì, vi ringrazio molto, tanto non sapevo quale pezzo avreste trasmesso e vi ringrazio molto di aver sfumato proprio sulla parte dell'immigrazione, ma una prima cosa che mi piacerebbe dire è proprio quello del simpaticissimo tono ironico sullo stereotipo dell'uomo del sud, no, che emigra al nord. E questo, da una parte, mi piace moltissimo la capacità di ironia che ha l'attore Diego Abatantuono, che si presta anche bene a questo tipo di canzone. E quindi, proprio per sottolineare che a me piace molto l'ironia, e lo trovo che sia un fattore, diciamo così, molto rilassante e, come dire, che può denotare anche una capacità di umiltà da parte delle persone di poter essere capace di ridere prima di tutti di se stessi e poi allo stesso tempo non deridere gli altri, però, diciamo così, guardare anche la vita un po' con ironia. Evidentemente qui è fatto anche a livello di film per far ridere la gente in modo
0: Sì,
1: smodato.
0: dicevamo ieri con Lorenzo Roy anche proprio la capacità di non prendersi troppo sul serio.
1: Sì, è veramente, questo è proprio. Ho scelto questo pezzo, ce ne potevano essere tanti altri, però proprio per questo aspetto ironico. Dall'altra parte c'è un aspetto affettivo, che devo dire, proprio perché è per quello che, per fortuna che l'avete fatto passare, che quello del tanto per campà ho dovuto emigrare, no?
0: Esatto,
1: Perché mi
0: sì.
1: ricorda tantissimo i miei genitori che sono emigrati dal sud, dal Salento, una regione bellissima, e sono emigrati in questa regione bellissima che è il sud della Svizzera Ticino, nonostante poi siano passati dalla Svizzera interna. E questo è, appunto, è un fattore molto, molto emotivo, ma allo stesso tempo mi fa divertire proprio perché mio padre, i miei genitori emigrati dal sud, hanno fatto gli operai per tutta una vita, hanno fatto tanti sacrifici, hanno mantenuto i figli e hanno accolto tantissime persone e quindi sono persone veramente eccezionali, nonostante la canzone sia ironica, mi ricorda sia il cervello eccezionale, veramente eccezionale di mio padre, che nonostante abbia poche scuole è veramente ha un cervello veramente eccezionale, e allo stesso tempo appunto emigrati hanno saputo integrarsi e con tanta da una parte tanto sacrificio e dall'altra però con molta empatia, con molta simpatia sono diventati degli attrattori locali a livello ticinese di tante famiglie, di tanti amici che mi fa molta simpatia, mi fa guardare anche con affetto questa canzone.
0: E questo è quello che comunque alla fine emerge un po' il fil rouge, ecco, di un po' tutti gli ospiti che abbiamo avuto e le ospiti anche. Alla fine comunque c'è sempre, ed è giusto anche che sia così, un legame affettivo o comunque ecco, rappresenta sempre qualcosa, rappresentano sempre qualcosa i brani che si scelgono e che si portano molto legato alla propria esperienza personale. E da qui invece come arriviamo a Francesco Salvi e la sua Esatto, che io ricordo benissimo tra l'altro.
1: Qui arriviamo, diciamo che siamo su un tono, diciamo, in parte ironico, in parte perché ci possiamo vedere dell'ironia, però sappiamo che Francesco Salvi ha anche una comicità surreale, quasi ipnotica, perché gioca proprio. È vero che la musica techno gioca su un ipnotismo di alcuni suoni ripetuti, e lui ripete i suoni degli animali e dice agli uomini: facciamo tutti dei versi. Tra l'altro è anche, come dire, la scelta di queste canzoni è che non è che io le cantassi o le per intero, ma era proprio quando ti divertivi con gli amici a cantarne un pezzo o per prendere in giro qualcuno, citavi il pezzo di quella canzone o facevi il verso, per cui così come ce ne sono tante altre che avrei potuto scegliere proprio perché si prende proprio un pezzo rappresentativo. Devo dire che c'è anche un aspetto ludico in questa canzone. Adesso volerci vedere del serio per forza
0: No.
1: basterebbe, però diciamo così, vedere un'intervista come con Francesco Salvi evidentemente è una persona molto intelligente e ha delle cose interessanti da dire. In questa canzone chiaramente si prende anche gioco, no? Ha un certo modo di ironizzare sul fatto degli uomini di essere un po' di ripetere, di canzonare, di, no? Ma allo stesso tempo io l'ho presa anche ma molto sul leggero, senza volerci fare della filosofia, molto alla leggera, perché devo dire l'aspetto ludico che anche a me piace imitare gli animali e quindi io ogni tanto diciamo che diventa un effetto molto divertente quando ci sono in giro i bambini, perché mi vogliono sempre far fare la foca, la scimmia, la pecora, proprio perché io stesso mi diverto. E quindi prendiamola come, diciamo così, una citazione ludica.
0: Una citazione ludica.
1: Ludica, ma diciamo che poi non mi ricordavo, perché poi sono andato a riguardare, ho detto, caspita, spero di non proporre le cose troppo volgari a Rete 2, ho detto risentiamoci tutta la canzone, al di là del verso del maiale, mi sono detto la risento, per cui ho visto che si poteva, ma quello che ho visto che mi ha stupito, caspita, ma è andata a Sanremo nel 1989 e quindi diciamo che Sanremo faceva e fa delle operazioni appunto di approccio al pubblico che a quei tempi giocava su questo, oggi mi sembra un po' meno che giochi su queste cose, giochi su altro, però mi divertiva come nell'89 si permettesse di fare questo tipo di proposte.
0: Certo, di proposte. Allora noi andiamo ad ascoltarci Francesco Salvi e la sua Esatto, ringraziamo Claudio Cappellino per essere stato con noi. Claudio, grazie, una buona serata.
1: Grazie anche a voi e grazie della bella idea.
0: A presto.
1: A presto.
2: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai con...

0: cominciamo con maiale. The Pork, mi raccomando, è la prima volta che canto maiale. State attenti alle parole, scandirle.
1: Ok, questa è la seconda volta che va in onda su Rete 2, esatto, del Buon Salvi. L'avete sentito, è stato presentato da Claudio Chiapparino, direttore della divisione eventi e congressi della città di Lugano, al microfono di Natasha Fioretti, non Nadia come incautamente è stata ribattezzata da chi vi parla, ormai abbastanza sul fuso andante. Sono le 18:25, forse è anche un po' l'atmosfera di Senza Vergogna che, ecco, porta un po' a sbalestrare. Detto questo, siamo davvero in conclusione. Fra pochissimo c'è la riproposizione di un bel laser, di un bel documentario di qualche tempo fa, Lionza, un palazzo in paesino. È un palazzo che si trova in un paese che si trova nelle alte 100 valli, ecco, e in questo laser di qualche anno fa, lo riproponiamo, c'è la possibilità davvero di scoprire questa storia molto molto interessante. Sergio De Laurentiis e in redazione Elisa Rossello vi ringraziano e vi auguro una buona continuazione.

0: 27 luglio 2013, giornata di caldo intenso. Un gruppetto di persone siede sui gradini di pietra all'ombra di una casa con un'entrata importante. Siamo a Lionza, un piccolo paese nelle alte Centovalli. Un nucleo di case in pietra, la spianata con la chiesa e il cimitero, la presenza imponente del Ghiridone, che visto da qui appare molto diverso dalla montagna che si staglia a sud-ovest del piano di Magadino. Oggi a Lionza si parla del futuro del Palazz. Così viene chiamata la casa dei Tondu, questa casa di tre piani con le facciate intonacate e le finestre incorniciate da graffiti. Un edificio da signori in un paese allora di povera gente. Nel 600, da qui come da altre valli del Locarnese, partivano gli spazzacamini e molti erano bambini. Da una storia di spazzacamini, o forse sarebbe meglio dire da una leggenda scritta nel 1977 da Guido Fiscalini, maestro a Borgnone, inizia questo incontro organizzato dalla Fondazione Casa Tondu. A leggere è Elena Fiscalini, segretaria della Fondazione, e l'ambiente è suggestivo. Una grande stanza del palazzo, fatiscente e vuoto da decenni, le tre finestre spalancate sulla valle, un grande camino in pietra, un tavolo coperto da un telo di lino di quelli appartenuti alle nostre nonne.
1: È una sera d'ottobre dell'anno 1630 circa. La famiglia Tondu è riunita accanto al grande camino. Sulla panca destra, nell'angolo, il padre gira e rigira fra le mani callose la pipa spenta. Vicino ha il figlio Andrea, 13 anni, robusto, volto da furbacchione, occhi sempre in moto. Sulla panca di sinistra siedono Antonio, secondogenito, 7 anni, mingherlino, e la madre Maria. A un tratto, preso da subitanea decisione, il padre inizia. Sapete benissimo che la carovana degli spazzacamini partirà fra pochi giorni. Purtroppo c'è una novità quest'anno. Anche Antonio verrà con noi. Anche Antonio? Ma non ti basta prendere Andrea? Ti rendi conto che Antonio ha solo 7 anni? Lo so che è piccolo e mingherlino, ma con il magro raccolto di quest'anno c'è poco da scegliere. E poi deve pur sempre incominciare, anno più, anno meno.
0: Due fratellini che col padre vanno a lavorare in Italia come spazzacamini. La traversata del Verbano, il lungo viaggio e poi Parma, la città dove il padre morirà ucciso cadendo dalla canna fumaria, mentre lavora nella casa di una coppia di nobili senza figli. Nella disgrazia i due bimbi vengono soccorsi dalla coppia, che decide di adottarli e destinare loro le attività commerciali molto redditizie. Una storia di successi che vede dei Tondu al servizio dei duchi Farnese, forti legami con il clero, matrimoni che consolidano il patrimonio.
1: Passano gli anni, i fratelli Tondu conquistano onori e ricchezze, vengono insigniti del titolo di cavalieri. La nostalgia per il paesello natio si fa sempre più forte e imperiosa. Perché non torniamo al nostro paese a rivedere la vecchia casa, a portare aiuto ai nostri compaesani? Giusto, ottima idea. Partono. Dopo giorni e giorni di faticoso viaggio, sono in vista del paesino delle Centovalli, Lionza. Guardate lassù sul poggio, il campanile, la chiesa. Come sono felice. Mi sembra di ritornare il ragazzino moccioso e triste di molti anni fa. Dal villaggio alcuni ragazzi hanno scorto l'insolito gruppo che sale. Volano di casa in casa a dare la grande notizia. Arriva gente foresta, a cavallo, sono ladri, banditi, correte! Tutta la popolazione si riversa sulla piazza. Oh, buona gente, perché vi asserragliate così? Perché avete paura? Non temete? Nessuno di voi ci riconosce? A me sembra i tuoi lineamenti, il tuo volto. È dei Tondu? Bravo, hai indovinato. Sono Andrea e questo accanto a me è Antonio. Abbiamo anche una bella notizia. Nessuno del paese dovrà più emigrare né fare lo spazzacamino, perché daremo lavoro a tutti qui in paese. Basta con la miseria e gli stenti. I miei fratelli ed io faremo costruire case, stalle, chiese, faremo trasformare boschi in terreno fertile e in campi che daranno pane per tutti. Ci sarà lavoro per ciascuno di voi, ognuno potrà guadagnare e vivere tranquillo.

0: Questa dunque la leggenda, tramandata per oltre un secolo in forma orale e poi fissata sulla carta da Guido Fiscalini per le edizioni svizzere della gioventù, i libretti destinati alle scuole elementari. Di prove a sostegno di questa versione, per quanto edificante, in realtà ce ne sono poche. E lo sa bene Daniel Maggetti, docente universitario, scrittore e presidente della fondazione in quanto originario di Lionza, che ha consultato gli scarsi documenti d'archivio che ancora si trovano in valle. Dopo la presentazione pubblica col professor Maggetti, torniamo dunque alla grande stanza col camino e cominciamo dal nome. Tondu, Tondu, nello stemma di famiglia si vede una testa rapata e nera di fuliggine, un rimando alla testa Tondu degli spazzacamini.
1: Qui si dice sempre Tondu, il nome proprio Tondu, che è il nome, diciamo, ufficiale quasi della famiglia. Negli archivi si trova certe volte Tondutti, che era l'italianizzazione del termine, o De Tondutis, che è nella forma latina, però all'origine si chiamano veramente Tondu.
0: Non c'è una ricostruzione storica, o non c'è stata fino ad oggi una ricostruzione storica rigorosa di questa famiglia. C'è una ricostruzione romanzata di Guido Fiscalini. Lei però ha potuto consultare dei materiali. Che cosa ne è emerso?
1: Per ora ho consultato i materiali che sono conservati negli archivi parrocchiali di Borgnone. Mi hanno permesso di vedere come fosse complessa la struttura delle famiglie Tondu, perché ci sono almeno 3 o 4 a Lionza in questo periodo. Ce n'è anche una a Costa, del resto, nella frazione vicina, quindi era un cognome molto frequente, di famiglie probabilmente legate tra loro con legami di parentela. Quello che manca attualmente è un'indagine più seria, diciamo più rigorosa, negli archivi italiani, in particolare a Parma, dove ci sono delle tracce attestate sulle attività della famiglia Tondu a Parma.
0: Lei nella sua presentazione ha parlato di tracce mute, quali sono?
1: Quello che considero delle tracce mute sono tutte le testimonianze che sono state conservate ma che non sono state accompagnate da un discorso o da una traccia storica o leggendaria. Quindi si può trattare appunto degli stemmi o delle lapidi, degli edifici, dei quadri, tutto quello che è chiaramente porta un marchio Tondu, se si vuole, si sa che è collegato in un certo modo alla storia dei Tondu, senza sapere però in che modo.
0: La presenza dei Tondu qui a Lionza comunque è stata marcante in un paesino così piccolo e le loro opere sono state molte.
1: Sì, era un periodo comunque di relativa espansione, penso anche della valle, la seconda parte del 600. Durante questo periodo, che è un periodo sia di emigrazione ma anche proprio penso di relativa attività importante nell'ambito locale, questa famiglia con alcune altre, perché non è l'unica, ha investito una parte di quanto aveva guadagnato nell'emigrazione nelle costruzioni o più generalmente nella capitalizzazione di beni materiali qui sul territorio del comune, dell'ex comune di Borgnone, proprio in particolare, perché non era solo legato solo a Lionza, anche nei paesi vicini avevano comunque acquisito dei beni o fatto costruire degli edifici.
0: Questo palazzo, la data esatta è il?
1: Di costruzione? La costruzione è difficile datare esattamente. Quest'ala, che è quella che si chiama veramente il palazzo in sé, è verso il 1650, supponiamo, visto dai dati che abbiamo, e poi è stato ceduto agli abitanti di Lionza nel 1784.
0: Nella versione romanzata si dice che l'arrivo dei fratelli Tondu a Lionza abbia messo fine all'emigrazione. Di questo non c'è forse nessuna evidenza?
1: Ovviamente questa è una versione romanzata. L'emigrazione è continuata nello stesso modo, probabilmente anche con una più grande intensità nell'Ottocento, quindi no. È una visione retrospettiva e un po' romantica, più che romanzata, di quello che poteva veramente ottenere un lascito di questo tipo.
0: I Tondu a Parma fabbricavano tessuti d'arte,
1: sì,
0: quasi, no?
1: Fabbricavano tessuti, forse non solo d'arte, ma in generale penso tessuti che fossero destinati alla nobiltà locale, quindi tessuti pregiati, grazie ai quali hanno veramente potuto far fortuna. E penso che fosse una specie di, anche queste sono cose che sarebbero ancora da appurare negli archivi di Parma, ma sono riusciti a controllare l'insieme, diciamo, della circolazione anche di tessuti, non solo la fabbricazione, ma anche poi la vendita. Quindi sono entrati in contatto con tutta una classe nobiliare che ovviamente era la principale destinataria di questo tipo di beni.
0: Qui a Lionza non ci sono più tracce della famiglia, non ci sono più eredi. A Parma invece c'è ancora qualcosa?
1: A Parma esiste sempre un palazzo Tondhieu, che attualmente è una banca, che era un palazzo del resto molto interessante dal punto di vista architettonico, specialmente per le decorazioni interne, perché sarebbe stato, da quello che ho letto, perché non l'ho mai visto, decorato da artisti locali molto importanti. E se si fanno delle ricerche onomastiche, ci sono sempre dei Tondhieu che abitano nelle regioni di Parmense, quindi è possibile che siano dei discendenti della famiglia che ignorano ovviamente i loro legami con questo paesino.

0: C'è ancora qualcosa da scoprire dunque attorno alla storia dei Tondus di Lionza. Ma non è tanto il passato quanto il futuro a preoccupare i membri della fondazione. Il palazzo è in condizioni precarie e, a parte una breve parentesi negli anni Ottanta, in cui per iniziativa della Pro Juventute si sono fatti alcuni lavori di manutenzione, il palazzo langue, ma ha un potenziale notevole, soprattutto considerando la vocazione turistica delle Cento Valli. Lionza è un nucleo per lo più intatto, attorniato da una natura splendida, e se mai un giorno verrà realizzato il progetto di parco nazionale ora allo studio, il palazzo potrebbe diventarne una componente di prestigio. Altri esempi di ristrutturazione si sono dimostrati positivi, come il Palazzin di Comologno nella vicina Valle Osernone, oggi un piccolo hotel de charme, o la ristrutturazione del complesso di Bordei sull'altro versante della valle. La raccolta dei fondi è già iniziata e ha trovato l'appoggio del cantone e di istituzioni. Ma la spesa per il recupero a fini turistici della casa si aggira sui 4 milioni, di cui 1,5 sono a tutt'oggi assicurati. Resta parecchio da fare e, come ha fatto notare Daniel Maggetti, il tempo gioca a sfavore. Se si aggiunge che la giornata informativa non ha visto fra i presenti nessun rappresentante del comune, si capisce quanto il compito che ha davanti la fondazione sia arduo. Eppure il palazzo è lì da vedere e sembra in attesa di tempi migliori. In una delle stanze al secondo piano, un curioso dipinto a olio di notevoli dimensioni raffigura Sant'Antonio, patrono di Lionza, e accanto a lui un cavaliere dall'apparenza spagnoleggiante. Un altro segno della presenza dei Tondus, come gli stemmi, il piccolo affresco che sta sopra una delle porte d'entrata, e una Madonna che stringe un bambino dalla faccia quasi nera. Anche all'interno sopravvivono decorazioni ottocentesche lungo le pareti, ma la bellezza del palazzo sta nella sua natura composita, fatta di archi, scalinate in pietra, parti aggiunte attorno a costruzioni preesistenti. E noi abbiamo chiesto a Daniel Maggetti di accompagnarci attorno al palazzo. Direi di andare a vedere lo stemma.
1: Andiamo.
0: E visitiamo un po' la casa.
2: Il giro qua, se si fa il giro della casa, si vede veramente come è composita, no? Perché si parla di palazzo, però in realtà si vede che sono degli elementi completamente... non sono strutturati nello stesso modo. Quindi già in sé si vede che non possono essere stati concepiti contemporaneamente o simultaneamente. Questo è chiaro che è un elemento che precede la costruzione principale, una casa più vecchia, più, diciamo, più qualunque, in un certo senso, già si vede dalle finestre, dalla costruzione in generale, era una casa di paese che preesisteva, questa qua.
0: Intanto bisogna forse dire che è la casa più grande di Lionza.
2: Ah, il palazzo in sé chiaramente
0: è un enorme,
2: ma c'era un altro che si chiama anche il palazzo, che però è molto più... Qui siamo davanti a questa casa e vediamo qui lo stemma dei Guizzi, famiglia alleata, sopra, lo stemmino lì, con l'affresco. Questi Guizzi erano comunque una famiglia che hanno un po' lo stesso destino dei Tondus, in meno appariscente, ma comunque arricchiti nello stesso modo. Qui c'è una delle entrate.
0: Ce ne sono quante?
2: Tre. Questa è un'entrata che dà direttamente sulla stradina del paese, fabbricata appunto tra questi due edifici. Questa è un'altra parte dell'edificio attaccata all'insieme, come casa indipendente, una specie di giardinetto così, e poi la casa principale che è là. Quindi veramente una specie di comprensorio di edifici riuniti da queste entrate particolari nell'insieme di questo paesino, che siamo proprio all'estremo confine del paese. Lionza, che del resto è un paese molto interessante dal punto di vista architettonico, perché, o diciamo non architettonico, ma quasi dal punto di vista della concezione delle attività locali, perché nelle Alpi è uno dei rari paesi in cui le attività agricole, le stalle, fanno una specie di paese a parte, che comincia qua. A partire da qui ci sono le stalle, era tutta l'attività agricola, e da questa parte ci sono solo le case d'abitazione, non sono mescolate.
0: Diviso in due,
2: chiaramente, il paese degli animali e il paese degli uomini. E ce ne sono due o tre casi, credo, nella regione alpina, ma non di più.
0: In Ticino qui, forse è un unico.
2: E penso che sia unico in Ticino, sì. Qui quest'altra entrata più signorile, con gli affreschi, i graffiti intorno.
0: È l'unica casa che ha dei graffiti.
2: L'unica, in tutta la regione, non ce ne sono altre. E poi ci sono anche altri elementi come questi, non so come si possono chiamare, queste false pietre angolari, che sono comunque state veramente, probabilmente comanditate, anche realizzate secondo un modello, con un modello architettonico che non è per niente un modello locale.
0: È come un intonaco sopra le pietre angolari di granito.
2: Sì, sì. E qui si vede appunto, qui si vede meglio la parte, la facciata è molto signorile, con questi appunto, con questi dettagli di decorazione, le grate e intorno questa specie di graffito che è veramente una cosa unica da questa parte.
0: Lo stemma invece si trova in chiesa?
2: Sì, no, si trova sulla casa qui, che è la casa, la famosa casa del cappellano, che era la casa appunto del prete dei Tondù.
0: E questa è la casa del cappellano,
2: è questa appunto, quindi chiaramente fabbricata nello stesso spirito.
0: E questa è abitata?
2: È abitata, purtroppo la chiesa è chiusa, quindi non vedremo i dipinti all'interno, ma vediamo lo stemma sulla parete di là.
0: La chiesa di Lionza è un altro lascito dei Tondù, una commissionata.
2: È stata fortemente sostenuta, fabbricata, aiutata dai Tondù, chiaramente.

0: messa per le loro anime e per le anime di tutti i tondo esistenti.
1: Ci sono ancora le mucche qui, eh.
0: Mucche
1: Sì.
0: scozzesi, passate lì così. Mucche da carne. Lo stemma lo vediamo meglio da qua. È l'unico punto in cui si vede bene, qua. È bello qui. Bisogna avere solo un lungo, credo, per vederlo bene. Forse da qua si vede. No, da qua si vede bene, lì dietro.
1: Ha uno
0: Con
1: stemma
0: tutti.
1: complesso.
0: Ah, lo stemma, boh, ci sono i gigli, qui è molto fiorito, e in sé rappresenta una testa di moro con tre fiori di giglio. La testa di moro rinvia allo spazzacamino e poi, visto che è pelata, al tondu in sé, tosato, e i fiori di giglio rinviano probabilmente soprattutto a Sant'Antonio, che è il santo patrono di Ajunza. In ogni generazione di Tondù c'era almeno un Antonio, un Pietro Antonio, un Giovanni Antonio, quindi un nome molto legato alla famiglia.
1: Lei diceva, professor Maggetti, che nella casa non ha mai vissuto nessuno.
0: La casa è stata utilizzata dai Tondù stessi per alcune generazioni come casa estiva essenzialmente, ma a partire dal momento in cui loro l'hanno lasciata non è mai stata abitata. Almeno dagli archivi parrocchiali non risulta mai che ci siano delle persone domiciliate in modo fisso nella casa, e questo è proprio dovuto alla struttura stessa della casa, che non si presta a un'abitazione contadina. Troppo
1: Troppo lusso.
0: grande, lusso no, ma troppo grande, cioè delle dimensioni che non sono adatte o adattate al modo di vita che era quello di una famiglia di contadini locali. Cioè, non si riesce a immaginare una famiglia contadina che possa vivere al quotidiano in una casa di questo tipo. Già solo per problemi di riscaldamento, di circolazione anche all'interno di un edificio di questo tipo, motivo per cui è stata rapidamente adibita appunto a magazzino, a
1: Deposito.
0: ripostiglio, deposito, eccetera. La calce che ricopre l'insieme della casa è stata fabbricata qui, nelle fornaci che sono sotto il gridone dall'altra parte della valle, da operai locali che andavano a fabbricarla e la riportavano qua, là su tutta la montagna. Ci sono delle specie di fornaci dove estraevano e fabbricavano la calce che serviva veramente agli intonaci qua. E ci sono delle tracce d'archivio di questo lavoro.
1: Questa potrebbe essere un giorno forse l'entrata di un bed and breakfast recuperato nella sua bellezza.
0: Beh, speriamo, almeno un bed and breakfast, anche meglio.
1: Un 4 stelle.
0: Tre, dai.
1: Un 3 stelle dentro il palazzo. Il progetto è pronto. Lo ha fatto lo studio Urs Planck di Calezzo, poco lontano da qui. Il criterio principale è di mantenere il più possibile la struttura originaria della casa, perché si sa, a volte nelle ristrutturazioni si perde l'anima del luogo. Ma per ora Palazzo Tondu sta lì, come una bella addormentata, in attesa forse non di un principe facoltoso, ma magari di qualche mecenate di umili origini contadine. Lasciamo la conclusione al gruppo Ventnegru della Valle Onsernone con questo inno ai debiti, giustificati se servono a dare sostanza a un sogno.

0: Quando le parole escono dalla pagina, diventano voce, ricordi da ascoltare, in un gioco di specchi e richiami tra letteratura e musica. Da Shakespeare alla Beat Generation, da Edgar Allan Poe alla fantascienza di sogni artificiali. Ogni puntata, 5 canzoni, per intraprendere un viaggio tra questi due mondi, per ascoltare cosa accade quando le pagine di un libro diventano canzoni. Take 5, a cura di Corrado Antonini. Sabato alle 10.
1: Rete 2.
2: Sei di sera.
3: Buonasera da Michel Volonté. C'è un nuovo capitolo nelle relazioni economiche tra Svizzera e Cina. Dopo 2 anni di trattative è stata raggiunta un'intesa che prevede condizioni di accesso al mercato per le imprese svizzere molto più favorevoli e la Cina accetta impegnarsi di più su clima e diritti. A Lugano sale l'attesa per la sfida tra Lugano e Maccabi Tel Aviv nei playoff di Conference League, l'appuntamento calcistico che parte alle 20:30 è accompagnato da appelli contrapposti tra chi invita a manifestare sulla presenza della squadra israeliana e chi chiede di non politicizzare la partita. Occhi puntati sulla manifestazione anche che inizia alle 19:30. Quanto ci dobbiamo preoccupare, se ci dobbiamo preoccupare anche in Europa, sulle conseguenze economiche per il debito pubblico statunitense che ha superato la soglia dei 40.000 miliardi di dollari, una cifra pari al 124% del PIL statunitense. Ospite un ex analista della Banca Centrale Americana, la Fed, con un commentatore sportivo, Marco Masetti. Andremo su un'isola tra Gran Bretagna e Irlanda, dove si tiene una storica competizione motociclistica su strada, anche molto pericolosa.
4: Il circuito dell'isola di Man è qualcosa di mostruoso perché è 60 chilometri, è un mondo, una religione, non so come definirti, e capisco uno come Mauro che dopo aver corso in pista scopre queste gare e se ne innamora.
3: Mauro è Mauro Poncini, il pilota malcantonese di 29 anni che ha perso la vita 2 giorni fa durante le qualifiche sull'isola di Man al Manx Grand Prix. Con una testimonianza pure sentiremo anche cosa spinge un pilota ad affrontare gare simili. L'intelligenza artificiale, infine, diventa una presenza sempre più concreta nelle aule scolastiche. Voi Friburgo alle scuole medie propongono ora un quadro di riferimento, l'occasione anche per interrogarci sulla direzione che si sta scegliendo per le scuole ticinesi. Allora, dopo quasi 2 anni di trattative, Svizzera e Cina hanno concluso oggi i negoziati sull'ottimizzazione dell'accordo di libero scambio che i due paesi avevano già siglato nel 2014. Il nuovo accordo raggiunto prevede condizioni di accesso al mercato molto più favorevoli per le imprese svizzere e la Cina accetta impegni rafforzati su ambiente e diritti dei lavoratori. Questa è la prima volta, ma ci racconta di più da Berna Anna Valenti.
5: Ci sono volute 5 tornate negoziali, iniziate nel 2024 per arrivare al risultato a cui mirava la Svizzera: aggiornare, modernizzare l'accordo di libero scambio che era stato siglato con la Cina nel 2014, dove lo scambio era libero solo a metà. Infatti prevedeva che quasi tutte le esportazioni cinesi entrassero in Svizzera senza dazi, mentre molte imprese svizzere che volevano far entrare le loro merci in Cina dovevano pagare dei tributi. L'ottimizzazione raggiunta oggi con il ministro dell'economia cinese Wang Wentao rappresenta davvero un buon risultato, come sottolinea il consigliere federale responsabile del Dipartimento dell'Economia, Guy Parmelin.
6: Si tratta di un successo importante per la politica economica estera della Svizzera. Questo accordo risponde a 3 obiettivi principali per il nostro paese. In primo luogo, migliorare l'accesso dei nostri prodotti al mercato cinese, facilitare gli investimenti svizzeri in Cina e rafforzare le disposizioni in materia di sostenibilità. Siamo riusciti a correggere un importante squilibrio dell'accordo attuale. A regime, ora il 99,5% 1,8% delle esportazioni industriali svizzere beneficerà di un'esenzione totale dei dazi doganali in Cina, contro solo circa la metà di oggi.
5: Consigliere federale visibilmente soddisfatto, anche perché si tratta dell'ennesimo accordo di libero scambio che riesce a portare a casa, ma anche per il salto di qualità non scontato raggiunto. Per la prima volta Pechino si impegna a rispettare obblighi per la protezione dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori. Finora la Cina non li aveva mai cristallizzati in un accordo di libero scambio.
3: Grande soddisfazione quindi, come abbiamo sentito, per il ministro dell'economia svizzero Parmelin, ma cosa prevede esattamente questo accordo? Quali le ricadute concrete per l'economia svizzera? Alcune risposte nella scheda di Alan Crameri.
2: Il cambiamento più grande è sugli orologi, che alla fine del periodo transitorio previsto dall'accordo saranno completamente esonerati da dazi. Oggi c'è invece una tariffa sul 99% degli orologi venduti in Cina, anche se va detto resterà una tassa che il governo cinese preleva sui prodotti di lusso. Anche gli esportatori di prodotti farmaceutici e chimici vedranno un sostanziale miglioramento, così come chi dalla Svizzera vende formaggio o prodotti del caffè in Cina. Quasi la totalità dei prodotti commerciali tra i due paesi futuro sarà esente da dazi. La Confederazione quantifica il potenziale di risparmio a 244 milioni di franchi all'anno. Dal testo pubblicato oggi emergono poche concessioni fatte dalla Svizzera. Si intuisce che ha ceduto qualcosa sulle importazioni di prodotti agricoli cinesi. Molti dettagli sono tecnici e l'impatto è difficile da valutare, ad esempio su migliori garanzie su norme di origine, oppure più certezza del diritto per le banche o il fatto che le imprese svizzere, ed è una novità, potranno essere proprietarie esclusive delle proprie filiali. Difficile anche giudicare l'efficacia reale dei miglioramenti sulla carta a proposito di rispetto ambientale e dei diritti dei lavoratori. Secondo Berna, il capitolo ambientale è tra i più ambiziosi mai conclusi, mentre nella lotta al lavoro forzato e minorile la Cina per la prima volta ha consentito ad ancorare dei principi con tanto di riferimento alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
3: Dopo aver colto i dettagli previsti da questa ottimizzazione dell'accordo trovato con la Cina oggi, cerchiamo di capire meglio quali sia la portata di questo passo avanti anche a livello internazionale. Lo facciamo ancora con Anna Valenti in diretta da Berna. Allora Anna, ti chiedo innanzitutto perché proprio ora?
5: Beh, geopolitica, possiamo riassumerla così e vale per entrambi le parti. Per la Cina siglare ora questo accordo ottimizzato è un modo per mostrare apertura internazionale e consolidare un rapporto con la Svizzera, proprio mentre le relazioni con Stati Uniti ed Europa sono più complesse. Per Pechino la Confederazione rappresenta un partner affidabile, politicamente stabile, ma è anche una porta d'ingresso verso l'Europa. Accordarsi con la Svizzera, inoltre avere accesso a importanti settori, anche tecnologici, come macchinari di precisione o la farmaceutica, con, diciamo, molto sapere. Non da ultimo, la Confederazione è uno dei pochi paesi occidentali con cui Pechino riesce a dialogare senza frizioni.
3: Ecco Anna, ma perché dici che questo accordo è geopolitica anche per la Svizzera? In che senso?
5: Beh, per la Svizzera è geopolitica perché questo accordo modernizzato le garantisce l'accesso a un mercato enorme come quello cinese, rappresenta un vantaggio competitivo rispetto all'Unione Europea che un accordo di libero scambio con la Cina non l'ho ancora siglato, ma è anche un messaggio agli Stati Uniti, con cui la Svizzera non è ancora riuscita a firmare un accordo stabile e duraturo sui dazi. Ora ricordiamo siamo al 12,5% e sappiamo che con Washington abbiamo difficoltà. Di recente il presidente Donald Trump aveva fatto causa alla Svizzera anche per lavoro forzato nella catena di approvvigionamento in riferimento alle merci importate. Ecco la risposta a questo accordo, in cui sostanzialmente dice: abbiamo sistemato la questione, abbiamo anche un grande partner alternativo, è ora di far avanzare le cose anche con Washington.
3: E questa era Anna Valenti in diretta da Berna con la sua analisi sull'accordo raggiunto oggi tra Svizzera e Cina che ottimizza le relazioni economiche tra i due paesi. A Lugano ora, perché c'è attesa per questa sera, dove allo stadio di calcio i bianconeri giocheranno la partita di andata dei playoff di Conference League contro il Maccabi Tel Aviv, l'occasione per poter entrare nella fase a gironi del terzo campionato europeo. Un'attesa che però non è solo sportiva, prima. Infatti in questi giorni sono stati diversi gli inviti a manifestare contro la presenza della squadra israeliana da una parte e gli appelli dall'altra a non politicizzare appunto quello che per alcuni viene considerato solo un evento sportivo. In diretta da Lugano, dal quartiere di Cornaredo, c'è Umberto Gatti. Allora Umberto, all'esterno dello stadio qual è la situazione al momento?
7: Allora, buonasera, direi che probabilmente complice anche la pioggia, al momento la situazione è decisamente tranquilla, mancano 2 ore e mezza all'inizio dell'incontro e poco più di 1 ora all'inizio della manifestazione annunciata da diverse organizzazioni che appoggiano la causa palestinese, tra cui Gaza Action Ticino e Ambienti dell'autogestione luganese. I tifosi del Maccabi attesi sono nell'ordine del centinaio, non sarebbero legati al tifo organizzato e dunque non dovrebbero rappresentare particolari problemi per l'ordine pubblico. Gli occhi dunque, diciamo, sono puntati sulla manifestazione di protesta contro la presenza della squadra israeliana che dovrebbe iniziare appunto alle 19:30 all'esterno del centro scolastico dell'Axia a circa 400 metri dallo stadio.
3: Umberto, negli scorsi giorni ci sono stati anche diversi appelli politici.
7: Sì, ricordiamo l'MPS, il Partito Socialista di Lugano e anche i Verdi hanno espresso il loro punto di vista su questo incontro di calcio. In particolare l'MPS chiedeva alle autorità come sarebbe stata affrontata e gestita la presenza dei tifosi del Maccabi e la manifestazione di protesta. Nell'atto parlamentare si sottolineavano le minacce e le violenze subite da alcuni tifosi israeliani durante una partita del Maccabi ad Amsterdam nel 2024 e anche i gesti violenti di una frangia del tifo organizzato israeliano nella stessa occasione. L'accusa avanzata nei confronti del tifo organizzato del Maccabi dagli organizzatori della manifestazione, ma anche nei confronti della stessa società sportiva, è quella di essere vicino all'esercito israeliano e dunque di appoggiare i crimini di guerra.
3: E su questo punto ci torneremo fra poco con Michele Giorgio. Come dicevi però Umberto, i tifosi israeliani attesi a Lugano non saranno tantissimi. A preoccupare le autorità locali è più il rischio di scontri tra il tifo organizzato ticinese.
7: Esatto, e questo anche sull'onda di quanto accaduto negli scorsi mesi. Ricordiamo l'ultimo episodio, ci sono stati alcuni momenti violenti a margine del corteo del 1° di maggio che ha visto contrapposti il tifo organizzato del Lugano e quello dell'Ambrì, e proprio una parte del tifo organizzato dell'Ambrì dovrebbe partecipare alla manifestazione odierna nei pressi dello stadio. Negli scorsi giorni, attraverso un comunicato, la curva del Lugano aveva però annunciato che non avrebbe tollerato nessun simbolo diverso da quello della squadra di casa sia all'interno che all'esterno dello stadio. Vedremo dunque che cosa succederà nelle prossime ore. La polizia cantonale non ha fornito dettagli, ma ci ha confermato la presenza di un dispositivo pronto ad affrontare qualsiasi situazione. Noi speriamo di poter assistere a una manifestazione pacifica e ad un evento sportivo senza scontri. Con questo per il momento è tutto, ricedo la linea a Comano.
3: Allora, come ha detto Umberto Gatti, la tensione è alta. In diretta sempre ora c'è Michele Giorgio che ci riferisce sulle questioni medio orientali. Allora Michele, cosa rispondere a chi accusa il Maccabi Tel Aviv di avere legami con l'esercito israeliano e di appoggiare i crimini di guerra?
8: Beh, buonasera. Innanzitutto facciamo una doverosa premessa che tutti i club, società sportive israeliane, o la maggior parte, hanno come nome Maccabi, è il nome della città, oppure Hapoel, oppure ancora Beitar. Questi nomi hanno sicuramente un'origine che è legata a quella del sionismo nelle sue correnti di centro, per il Maccabi, o di centrosinistra come Hapoel, o il Beitar, che invece è proprio un nome che richiama la destra israeliana. Ecco, fatta questa premessa, bisogna dire che dopo il 7 ottobre del 2023 c'è stato un generale avvicinamento in Israele anche del mondo dello sport e del calcio a quelle che erano le attività, le operazioni militari dell'esercito israeliano nella striscia di Gaza, e il Maccabi in particolare è stato accusato da alcuni di aver organizzato eventi di solidarietà con i soldati, inviati pacchi alimentari ai soldati, alle loro famiglie e così via. Però bisogna anche dire che questo è quello che hanno fatto tanti altri in Israele. Il problema del Maccabi Tel Aviv, più che con la società e di calciatori che non sembrano avere diciamo, legami diretti con appunto questa attività a sostegno dell'esercito. Il problema vero è quello dei tifosi. Si è creata una corrente di tifosi del Maccabi che sicuramente è violenta, molto nazionalista e che non esita ad urlare e a scandire slogan anti-arabi.
3: Ecco, questo era Michele Giorgio, quindi grazie sul Maccabi Tel Aviv. Come si è preparata la città di Lugano a questa partita e alla manifestazione prevista questa sera? La città vuole il rispetto della legalità, vuole che vengano evitate scene di guerriglia urbana. Sentiamo quindi l'intervista di Cristian Gilardone al municipale Roberto Badaracco.
2: Roberto Badaracco, la città di Lugano oggi è previsto che ospiti questa partita, una partita in cui la politica entra prepotentemente nello sport. Come si fa a gestire quando la politica arriva allo stadio?
9: Beh, non è facile prima di tutto, perché quando si parla di eventi sportivi dovrebbe solo trovare posto lo sport e le discussioni semmai tecniche del tifo per la propria squadra. Il fatto che ci siano delle intromissioni, diciamoli così, politiche fa parte anche dello sport, come abbiamo visto in altri episodi simili in tutto il mondo. Era ovvio che noi sapevamo già in anticipo che se fosse capitata la squadra israeliana, proprio tranquillissimo non sarebbe stato, perché ovviamente c'è qualcuno che vuole dimostrare le proprie idee o il dissenso su quello che sta avvenendo in Palestina, Gaza e rispettivamente in Libano.
2: Non sarà però solo allo stadio, appunto ci sarà questa manifestazione anche nelle strade cittadine, la città, quindi per gestire la situazione come si è coordinata con polizia cantonale, club e organizzatori delle manifestazioni?
9: Ma a noi sarebbe piaciuto avere un contatto con gli organizzatori di questa manifestazione tramite la normale via, che è una richiesta di autorizzazione. Purtroppo questa non c'è stata e questo è da stigmatizzare, perché lo ripetiamo da diverso tempo: chi vuole manifestare in città, se non altro, deve avere un'autorizzazione per coordinarsi su varie questioni anche organizzative, di traffico o di riservazione di spazi, ecco tutto questo. Non avendo questo lato qua, chiaramente diventa più difficile e bisogna fare di necessità virtù. La polizia cantonale è in contatto chiaramente con la città dall'inizio, adeguerà i suoi dispositivi secondo la minaccia che ci sarà del momento, anche la polizia della città di Lugano, rispettivamente il club è allertato. Ovviamente nessuno può prevedere esattamente quello che avverrà. Noi speriamo che tutto avvenga in maniera estremamente pacifica, senza danneggiamenti, senza momenti di tensione, senza guerriglia urbana. Ecco, il nostro desiderio è questo.
2: Collegandomi a questo, vi aspettate quindi una mobilitazione particolarmente significativa o vi aspettate un qualcosa più o meno in linea a quanto è abituata la città?
9: Ma più o meno quanto è abituata. Adesso gli organizzatori di questa manifestazione contro il genocidio si sono attivati anche sempre oltre Gottardo, tanto dipenderà da quanti saranno in quel momento lì presenti. In Ticino abbiamo già avuto manifestazioni in città anche con la presenza di Propal, che erano un certo numero, non erano tantissimi, comunque credo che tutto potrebbe essere gestito. Ecco, l'importante è poi che questa manifestazione, che vuole avvicinarsi sicuramente allo stadio, ecco, in quel momento lì non ci sia un contatto con gli spettatori, con addirittura i tifosi israeliani, che lì per subito fatto che può divampare uno scontro.
2: Una domanda finale a proposito del comunicato della Curva Nord. Ha dettato regole rigide. Lei come reagisce a questo comunicato in cui si parla anche di tolleranza zero per chi trasgredisce?
9: Sinceramente io credo che qua la Curva Nord, nella discussione generale che c'è stata, sia andata veramente un pochettino lunga. Ho letto anch'io questo comunicato e non si può, tra virgolette, come si suol dire, dettar legge su questioni di cui loro non hanno nessuna competenza e autorità. Non sono i tutori della sicurezza nell'area dello stadio, c'è il Football Club Lugano che si occupa della sicurezza, non sono i tutori della sicurezza al di fuori dello stadio, c'è la polizia cantonale e altri organi, quindi mi era sembrato un pochettino sopra le righe e fatto per aumentare e acuire la tensione. Ecco, e questo sicuramente non fa bene. Non nascondo anche che il comunicato comunque dei manifestanti era sicuramente molto duro, perché parlavano anche loro di manifestazione senza concedere assolutamente niente, contestazione forte. Ecco, tutte le parti devono un pochettino diminuire i toni e cercare di entrare in un quadro di protesta che è legale, legittima e senza oltrepassare i limiti.
3: Le parole del municipale di Lugano, Roberto Badaracco. Ecco, vi propongo ora di spostarci negli Stati Uniti, dove per la prima volta nella storia il debito pubblico ha superato, e con alcuni mesi di anticipo rispetto alle previsioni, la soglia dei 40 mila miliardi di dollari, una cifra pari al 124% dell'intero prodotto interno lordo americano. Tra poco sentiremo le considerazioni di un esperto, un ex analista della Fed, la banca centrale statunitense. Prima però la cronaca con il nostro corrispondente da Washington, Andrea Vosti.
10: Il debito pubblico americano vola, si fa per dire, a 40 mila miliardi di dollari. Un sorpasso storico arrivato ben prima di quanto pronosticato e per una serie di fattori convergenti. I mancati introiti dei dazi doganali dopo la bocciatura della Corte Suprema hanno tolto al bilancio federale circa 2 mila miliardi di entrate. Il Big Beautiful Bill, la riforma fiscale voluta da Trump e tuttora sbandierata come il suo principale successo legislativo, creerà un buco di 2.400 miliardi di dollari sull'arco dei prossimi 10 anni. A tutto questo si sommano un'inflazione che rimane sempre troppo elevata, l'aumento del prezzo della benzina, il costo della guerra in Iran che sfiora ormai i 40 miliardi di dollari e le incertezze legate alla situazione in Medio Oriente. La montagna del debito pubblico statunitense corrisponde oggi al 124% del PIL, il prodotto interno lordo, vale a dire 117 mila dollari per ciascun cittadino americano. E il costo degli interessi sul debito supera i 1.000 miliardi di dollari all'anno, più o meno il budget annuale del Pentagono. Una situazione, quella delle finanze pubbliche, che allarma anche i fedelissimi di Donald Trump.
11: This is not good. Our national debt just hit 40 trillion.
10: Il debito nazionale ha appena superato i 40 mila miliardi. Questo non va bene, ha commentato Rick Scott, senatore repubblicano della Florida.
11: This has got to stop.
10: Dobbiamo assolutamente pareggiare il bilancio, ridurre l'inflazione, assicurarci che la gente possa permettersi una casa, l'automobile, l'educazione, tutte queste cose.
11: We need to balance the budget. We need to get inflation under control. We need to make sure that people can afford a house, a car, their education.
10: Per correre ai ripari, il Tesoro ha annunciato ieri che raddoppierà l'intervento sul mercato per riacquistare titoli di Stato a lunga scadenza, ma la mossa non ha dato i frutti sperati, segno che gli investitori rimangono scettici. Insomma, i titoli del Tesoro americano, un tempo bene rifugio per eccellenza, oggi non sono più così attrattivi.
12: I call myself the king of debt. I'm the king of debt. I'm great with debt. Nobody knows debt better than me. I've made a fortune by using debt.
10: E il principale fattore di incertezza è proprio lui, il presidente Donald Trump, che appena qualche anno fa in un'intervista si vantava di essere il re del debito e che oggi, tra avventate avventure militari e bocciature alla Corte Suprema, è diventato il simbolo della crisi di affidabilità della superpotenza americana.
3: Ecco, quanto c'è da preoccuparsi per gli effetti di questo debito record degli Stati Uniti? Quale conseguenze può avere sulle economie in Europa? Domande che abbiamo girato all'economista Leonardo Melosi dell'Istituto Universitario Europeo, che per molti anni ha lavorato alla Federal Reserve Bank di Chicago, la banca centrale degli Stati Uniti. Sentiamolo nell'intervista di Bettina Müller.
13: Quello che è successo è che il debito degli Stati Uniti ha superato una soglia molto importante e questo ha creato una sorta di panico molto piccolo, si sta parlando di pochi punti base di aumento del tasso di interesse, ma questo fa ancora più preoccupare, cioè fa preoccupare che questo piccolo aumento del costo del debito, relativamente piccolo, anche se avvenuto in un giorno, quindi rilevante per l'intensità, non tanto per la dimensione di per sé, abbia spinto il sottosegretario al Tesoro degli Stati Uniti a intervenire in maniera più massiccia per riportare questi tassi a un livello da lui ritenuto più accettabile. Quindi questo è l'aspetto e deriva da una situazione fiscale negli Stati Uniti che non è sotto controllo, non è chiaro come sarà risolta e quindi i mercati sono più nervosi. A ogni informazione, a ogni news che esce riguardo alla spesa pubblica, a livello del debito, queste reazioni saranno sempre più all'ordine del giorno.
14: Ma questo a causa appunto del taglio delle tasse, alte spese militari, che altro?
13: E questo è la mancanza di un piano di rientro. Okay? Quindi si parla solo di spesa, di tagli alle tasse, non si parla di come si aggiusterà il deficit.
14: Ora la Federal Reserve che margine di manovra ha? Cosa potrà fare?
13: Questa è la domanda più importante attualmente. La Fed si trova in una situazione al momento di inflazione alta, l'inflazione negli Stati Uniti sta viaggiando sopra il target del 2% della Fed per 5 anni, dovrà alzare i tassi di interesse la Fed per contrastare la pressione inflazionistica. La proiezione dei governatori della Fed è che l'inflazione con grandissima probabilità rimarrà sopra il 2% per altri 3 anni, il 2% è il target della Fed, e quindi c'è un problema di come si contrasta l'inflazione, perché se il governo è preoccupato di alti tassi, che i tassi sono alti, guarderà la Federal Reserve per tenerli bassi, e se lo farà, cosa succede alla lotta all'inflazione?
14: Quindi se la Fed cederà alle pressioni politiche, non alzerà i tassi, li terrà bassi e l'inflazione continuerà a salire.
13: E questo correggerà il debito, perché in economia le cose non crescono all'infinito. Alla fine di questo mese ci sarà il Jackson Hole, che è l'incontro di tutti i governatori e policy makers del mondo negli Stati Uniti, e lì la Fed secondo me dovrà dire qualcosa riguardo a questa situazione e a quello che si fa rispetto all'inflazione. Non potrà dire solo che gli ultimi dati dell'inflazione sono rassicuranti, perché come dicevo l'inflazione rimane elevata e gli indicatori finanziari di liquidità delle famiglie e delle imprese sono buoni e sono in espansione, quindi non basterà dire quello. E questa comunicazione è molto importante per capire che strada si imbocca davanti a questo bivio di cui parlavo prima.
14: Che effetti può avere questa situazione di altissimo debito negli Stati Uniti senza una strategia di rientro? Che effetti può avere tutto ciò su di noi in Europa?
13: Sicuramente avrà un effetto di aumento dei tassi ai quali i governi europei si finanziano. Insomma, ci sarà uno spostamento di tutti, come la marea sposterà tutti i tassi in alto, e quindi questo per paesi alto debito come la Francia, l'Italia, il Belgio creerà maggiori tensioni sul lato fiscale. Quindi sarà un test importante. Quanto importante dipenderà da come questa situazione sul mercato dei titoli pubblici americani si svilupperà nei mesi successivi.
3: L'economista Leonardo Melosi. Abbiamo deciso di dare spazio questa sera alla gara di motociclismo, il Manx Grand Prix, che si sta svolgendo sull'isola di Man tra Gran Bretagna e Irlanda, in cui l'altro ieri durante le qualifiche è morto il pilota malcantonese Mauro Poncini, aveva 29 anni, in un incidente che aveva coinvolto due concorrenti, l'altro pilota è rimasto ferito. Notizia di oggi, la morte di un altro motociclista, questa volta un inglese, sempre durante le qualifiche. Per capire innanzitutto di che tipo di competizione si tratta, coinvolgo il commentatore sportivo Marco Masetti. Buonasera.
15: Buonasera a te, buonasera a tutti i radioascoltatori dell'RSI.
3: Allora, ti chiedo innanzitutto in che modo e se ti stupiscono questi incidenti mortali.
15: E guarda, io vengo da un'altra cultura, cioè vengo dal mondo MotoGP, quindi si corre in pista, ci sono delle condizioni di sicurezza che possiamo definire il massimo disponibile. Ecco, il mondo del TT, cioè dell'isola di Man, è l'esatta antitesi. Corse su strada, il circuito dell'isola di Man, che è qualcosa di mostruoso perché è 60 chilometri. Noi siamo abituati ai circuiti lunghi, nella MotoGP sono 6 chilometri e non ci sono vie di fuga. L'incidente di Mauro è l'incidente mortale numero 271 della storia dell'isola di Man, che inizia dal 1911. Qui non si va mai al massimo. Bisogna sempre tenersi qualcosa. Però per farvi capire, record di Peter Hickman a 219 di media su un tracciato di 60 km con una punta massima di oltre 320 all'ora. Quindi è qualcosa di veramente estremo, secondo me. Il Manx GP, per capirci, quello in cui è morto durante le qualifiche Poncini, è una gara riservata, loro lo chiamano ai dilettanti, cioè a chi non ha mai corso il Tourist Trophy, che si corre in giugno invece, perché all'isola di Man si corre praticamente per tutta l'estate, ci sono tutte le classi, tutti i livelli, le moto d'epoca.
3: Ecco, e qual è la differenza quindi di questa gara che dura fino a fine agosto, come hai detto tu, rispetto al Tourist Trophy che hai citato, che è considerata la gara motociclistica più pericolosa del mondo?
15: Praticamente nessuna. C'è uno spirito che è tipicamente britannico, che è corri a tuo rischio. corri sempre sullo stesso tracciato, ci sono 200 curve nel tracciato dell'isola di Man. Ad esempio c'è una curva che si chiama Birkins, che è famosa perché nel 1927 morì un pilota che si chiamava Birkins per evitare un furgone che trasportava pesce, perché all'epoca le strade erano anche aperte al traffico. Adesso il traffico viene chiuso alle ore 18, dalle 18.15 alle 21.15 ci sono le qualifiche. Lì è un mondo di, permettimi il termine, di grande improvvisazione.
16: Però Marco, permettimi, Marco Masetti, ma perché si svolge proprio sull'isola di Man? C'è un motivo?
15: Sì, c'è un motivo e risale al 1903. Quando l'impero britannico emanò una legge che diceva: cari automobilisti, cari motociclisti, voi non potete superare in tutto il territorio dell'impero i 32 orari, e non si poteva più correre perché non esistevano i circuiti. E allora si trovò questo escamotage di andare all'isola di Man, che ha sempre avuto una grande autonomia di leggi, e si iniziò a correre. È un mondo, una religione, non so come definirtela. E capisco uno come Mauro, che dopo aver corso in pista scopre queste gare e se ne innamora.
16: Marco Masetti, io ti ringrazio per essere intervenuto a 6 di sera. Buona serata.
15: Anche a tutti voi e anche a te.
16: Ecco, Marco Masetti ci ha anticipato della passione di Mauro Poncini. Chi lo conosceva bene è l'ex pilota professionista ticinese che ha gareggiato nel moto mondiale, il 32enne Marco Colandrea, a cui do il benvenuto. Buonasera.
17: Buonasera, buonasera a tutti.
16: Allora, Marco Colandrea, immagino anche la tristezza, le chiedo da prima il suo ricordo più caro, visto che da giovani siete stati nella stessa scuderia, giusto?
17: Ci siamo conosciuti poco più che ragazzini, perché condividevamo il motoclub di provenienza, il Malcantonese, venendo insomma da quelle parti, e lui con la sua mini moto e la inseparabile sorella, che insomma ha sempre gareggiato come lui in moto, e quindi quella è stata l'occasione di conoscenza. E da lì, appunto, io essendo 2 anni più grande ho sempre seguito, essendo appunto ticinese, un po' il suo percorso, seppur non abbiamo direttamente gareggiato insieme, appunto essendoci molta stima reciproca. Non sono tanti i piloti, soprattutto anni fa, ad aver intrapreso questo percorso. Ho un ricordo fin da bambini, poi ci siamo appunto incrociati più volte lungo il percorso.
16: Ecco, lei gareggiava nelle competizioni in pista, diciamo quelle più classiche, le chiamerei io. Qui la sicurezza è diversa. E lei è mai stato all'isola di Man invece? Gareggerebbe mai qui?
17: Allora, non sono mai stato. Diciamo che per ogni pilota l'isola di Man, me compreso, è sempre stata un sogno da vedere, da seguire live, tant'è che tanti piloti frequentano l'ambiente, proprio come accennava anche Masetti. È una gara che comunque dura per più tempo, quindi non è solo per il weekend di gara, però non l'ho mai considerata, perché ci vuole quel coraggio in più, che è per questo che noi vediamo, diciamo, dalle gare tradizionali è un po' come dei supereroi quelli che fanno l'isola di Man, perché hanno quel pizzico di follia che però normalmente manca, anche la paura, no, dei piloti normali a intraprendere quel percorso lì, che però suscita per questo motivo tanto fascino e ammirazione, soprattutto rispetto, perché è quasi come uno sport, anzi lo è a tutti gli effetti più estremo.
16: Ecco, ma cosa spinge un pilota, Marco Colandrea, a partecipare a gare di questo genere, nonostante tutti i rischi conosciuti, pensando anche a quanto si parla oggi di sicurezza? Non è anacronistico?
17: Beh, a guardarlo da fuori potrebbe sembrare, però molto spesso la passione è qualcosa che viene da dentro, e anche io stesso quando correvo in pista mi venivano fatte le stesse osservazioni, pur correndo in pista, dove ci sono comunque tanti rischi e dove non si è assolutamente immuni da infortuni e potenziali fatalità. Però sì, le gare su strada probabilmente danno ancora quell'adrenalina in più che si trova solo in determinate zone, essendo vietati in tanti paesi, e quindi suscita davvero delle emozioni probabilmente ancora più grandi, che possono raccontare solo leggende e piloti che l'hanno fatta, tra cui anche Mauro Poncini, ma tanti piloti che hanno corso come Michael Dunlop e John McGuinness, che hanno fatto la storia di questo sport, delle road racing.
16: Bene, Marco Colandrea, io la ringrazio per questa sua testimonianza, le auguro buona serata.
17: Grazie a lei, un ricordo e un abbraccio a tutta la famiglia di Mauro Boncini.
16: E anche da parte nostra vanno le nostre più sentite condoglianze. Tra poco l'intelligenza artificiale nelle scuole, ora Gian Rubbiani con altre notizie di giornata.
18: Il maltempo sta causando danni e disagi nella Svizzera italiana, soprattutto nei Grigioni. La strada della Calanca fra Nuovo Bivio e Rossa è chiusa per motivi di sicurezza. Domani alle 12 si rivaluterà la situazione. È chiusa anche la strada cantonale tra Lo Stallo e Verdabbio, a Sorte, in Mesolcina. Gli abitanti della sponda destra sono stati sfollati, mentre quelli della sponda sinistra sono stati invitati a prendere una strada alternativa per raggiungere le loro abitazioni. In Ticino la pioggia ha fatto danni in diverse località, si sono registrati allagamenti soprattutto a Sant'Antonino e a Camorino. Stamattina c'è anche stato un vistoso allagamento del cantiere autostradale allo svincolo di Lugano Nord sulla A2. L'intensità delle precipitazioni dovrebbe però diminuire. Tiziana Zaninelli sarà la nuova rettrice del Collegio Papio di Ascona. L'attuale responsabile della sezione dell'insegnamento medio del DEXI, il Dipartimento Ticinese dell'Educazione e Cultura, sarà la prima donna nella storia a guidare l'istituto scolastico diocesano. La notizia è stata anticipata oggi dal quotidiano La Regione. Coira vuole risparmiare 16 milioni di franchi e nel mirino finiscono anche le classi bilingui. Il municipio ha presentato un pacchetto per contenere l'aumento dell'indebitamento. Tra gli interventi più discussi c'è la riduzione dell'offerta bilingue. Appunto, in futuro per ogni anno scolastico sarà mantenuta una sola classe italiano-tedesco e una romancio-tedesco. Alle scuole superiori invece l'insegnamento bilingue potrebbe essere soppresso del tutto. Il Consiglio Comunale discuterà il piano a settembre.
16: Questa settimana nella maggior parte dei cantoni svizzeri sono ricominciate le scuole, in altri sarà settimana prossima e per molti allievi e per molte allieve il rientro in classe coincide con l'arrivo dell'intelligenza artificiale in aula. Ad esempio i cantoni di Vaud e Friburgo hanno deciso di introdurre l'uso dell'intelligenza artificiale a partire dalle scuole medie con modalità differenti ma con lo stesso obiettivo, l'istituzione di un quadro chiaro che offra a insegnanti e alunni punti di riferimento comuni. Aaron Guidotti, come è stata accolta questa iniziativa?
19: Dunque, da parte del sindacato degli insegnanti in maniera positiva, seppur con qualche preoccupazione. Gli insegnanti sanno che in ogni caso gli allievi utilizzeranno l'intelligenza artificiale, quindi tanto vale utilizzarla direttamente in classe, sotto controllo, e insegnare loro proprio come funziona, come si usa e quali sono i limiti. Le preoccupazioni invece riguardano in particolare il rischio di ridurre il gusto dell'impegno e dell'apprendimento attraverso l'errore, cosa fondamentale nella pedagogia.
16: Aaron, Friburgo e Vaud hanno fatto scelte differenti, l'ho detto, cosa cambia fondamentalmente?
19: Cambia lo strumento scelto. Se in entrambi i casi parliamo di allievi dai 12 ai 15 anni, nel Canton Friburgo si è optato per Copilot di Microsoft, mentre nel Canton Vaud si è preferito optare per un sistema offline che possa proteggere meglio i dati personali e scolastici degli allievi. Un ruolo fondamentale lo avranno gli insegnanti perché l'intelligenza artificiale offre opportunità anche per loro, dalla preparazione delle lezioni alla generazione di attività, ma il docente deve restare il fulcro dell'insegnamento ed evitare un'eccessiva automazione. Sta di fatto che l'uso in classe dell'intelligenza artificiale è una novità e chiaramente lascia spazio a tantissime domande su cosa significa veramente imparare qualcosa oggi.
16: E certo, è per capire meglio, quindi, o per cercare di capire meglio le conseguenze che l'uso dell'intelligenza artificiale può avere sul modo di apprendere a scuola. Sempre tu, Aaron Guidotti, hai intervistato Henrietta Carbonell, collaboratrice scientifica a Unidis Stones Suisse, coautrice del libro in francese dal titolo che può essere tradotto con L'istruzione alla prova dell'intelligenza artificiale. Sentiamo.
19: Henrietta Carbonell, l'intelligenza artificiale ribalta in un certo senso l'idea che avevamo dell'apprendimento fino a pochi anni fa. Cosa significa oggi per gli allievi imparare quando una macchina in pochi secondi può svolgere le attività al loro posto?
20: Tout d'abord, on a encore besoin d'acquérir des connaissances et des compétences. Juste savoir prompter.
21: Innanzitutto è ancora necessario acquisire conoscenze e competenze. Sapere semplicemente usare un prompt non basta. Gli allievi devono imparare dei concetti per riflettere, analizzare un problema e valutare una soluzione. Per quanto riguarda l'apprendimento, quindi, fondamentalmente gli obiettivi della scuola rimangono gli stessi e, in fin dei conti, anche il modo di apprendere rimane lo stesso. Si impara facendo, non si impara leggendo un testo generato dall'intelligenza artificiale. È un po' come un muscolo. Certo, il cervello non funziona proprio come un muscolo, ma trovo che la metafora sia azzeccata. Se mando un mio amico in palestra, io non diventerò più muscolosa. E lo stesso vale per l'intelligenza artificiale. Se è lei a fare l'esercizio per me, io non imparerò mai a risolvere questo tipo di problema.
19: Effettivamente, se la si utilizza in modo sbagliato, l'intelligenza artificiale può creare l'illusione di aver imparato qualcosa, di aver prodotto qualcosa di intelligente, ma in realtà non si sa niente, non si è imparato niente.
20: Oui. Sì,
21: è un rischio, è quello che chiamiamo illusione della conoscenza, ma è lo stesso che abbiamo ad esempio quando rileggiamo più volte un testo o guardiamo il video di una lezione. Si ha l'impressione di sapere, ma in realtà non appena qualcuno ci fa una domanda ci rendiamo conto di non avere capito veramente. Per questo servono le valutazioni, consentono di verificare se gli allievi hanno veramente imparato qualcosa e sappiano cavarsela anche senza intelligenza artificiale.
19: Non è facile però trovare il giusto equilibrio, anche perché mi sembra che ormai l'approccio dominante sia quello di una convivenza con l'intelligenza artificiale a scuola.
20: Allora, je pense que dans certains cas il faut interdire l'utilisation de.
21: Dunque, io credo che in certi casi per alcune attività sia necessario vietare l'uso dell'intelligenza artificiale. Da millenni si impara benissimo senza, non vedo perché non potremmo farlo oggi. Posso citarvi uno studio condotto di recente su oltre 25.000 studenti delle scuole medie e superiori cinesi, che ha messo a confronto gli studenti che utilizzavano l'intelligenza artificiale con quelli che non la utilizzavano. Quelli che la utilizzavano, producevano effettivamente compiti di qualità migliore e impiegavano il 30% in meno di tempo, ma agli esami i risultati peggioravano in media del 20%, che è tantissimo, mostrando che l'intelligenza artificiale migliora il prodotto finale, ma riduce l'apprendimento reale. Il tempo investito nello studio quindi resta decisivo e i docenti devono adattare i criteri di valutazione, perché se il voto dipende solo dalla correttezza dei compiti, gli studenti saranno incentivati a ricorrere all'intelligenza artificiale.
19: Questo non riguarda solo gli allievi, il problema è che forse ci si fida troppo dell'intelligenza artificiale.
21: A livello di scuola media non lo so, ma so che la maggior parte degli studenti universitari non ha fiducia nell'intelligenza artificiale. Lo dicono apertamente, sostengono che l'IA possa sbagliare. D'altra parte però la usano senza rimetterla sufficientemente in discussione. È importante quindi imparare come funziona l'intelligenza artificiale. Ad esempio, capire che crea delle frasi semplicemente calcolando la probabilità della parola successiva non è una base di conoscenza, quindi è assolutamente necessario insegnare agli studenti come funziona.
3: E questa era Henrietta Carbonell, che ha scritto appunto proprio un libro sull'istruzione alla prova dell'intelligenza artificiale. E nelle scuole del Canton Ticino come stanno le cose? L'interrogativo che si è posto Ale Melchionda, che ha quindi sentito Daniele Parenti, responsabile del gruppo di lavoro sull'intelligenza artificiale. Il rapporto finale è atteso fra un paio di settimane, ne seguirà la consultazione. L'obiettivo è una implementazione entro fine anno. Stasera vi anticipiamo dunque i pilastri alla base della strategia cantonale.
22: Quali sono gli obiettivi?
23: È una strategia che è pensata e sarà declinata a docenti e allievi
0: docenti allievi di ordini scolastici anche differenti tra loro, e da questo punto di vista questa strategia darà delle indicazioni un po' più definite rispetto allo sviluppo delle competenze. Parlo degli strumenti, parliamo di tutto ciò che è legato alle questioni didattiche, insomma, ecco, quindi è lì che chiaramente ci concentreremo.
22: Quindi mi pare di capire che si tratta di sia far conoscere l'intelligenza artificiale, cos'è, che possibilità dà, che rischi implica, sia poi di saperla usare nel lavoro quotidiano su qualsiasi materia.
0: Ha detto bene, è chiaro che al centro di tutto c'è lo sviluppo soprattutto di una competenza legata allo spirito critico, perché adesso mi faccio fare una battuta, la sfida non è tanto di portare l'intelligenza artificiale nella scuola, perché in parte c'è già, la sfida è proprio di preparare persone che saranno, che sono capaci di vivere in un mondo nel quale l'intelligenza artificiale è sempre più presente, e quindi mantenendo soprattutto lo spirito critico, pensiero critico, l'autonomia, la responsabilità, la capacità di scelta, oltre chiaramente a tutta una serie di approfondimenti rispetto alla dimensione etica, alla dimensione tecnica e tutti gli aspetti correlati.
22: Non si tratta di scorciatoie, quindi di metterci meno tempo per un risultato migliore, non stiamo parlando di questo.
0: Guardi, lo dico, lo diciamo senza problemi. L'intelligenza artificiale ha degli elementi che ci preoccupano anche, perché chiaramente quando l'intelligenza artificiale rimpiazza le fonti, il processo di apprendimento, lo studente rischia di non costruire pensiero, autonomia, identità cognitiva, eccetera.
22: Perché il messaggio ultimo è studiare, bisognerà continuare a studiare.
0: Bisognerà continuare a studiare, assolutamente, bisognerà continuare ad imparare, ad insegnare. È inutile però nascondere il fatto che uno strumento così potente cambierà o sta già cambiando il modo di imparare, di apprendere e comunque tutto ciò che è legato fondamentalmente un po' al sapere. Di questa cosa la scuola deve prenderne atto, e significa lavorare davvero sullo spirito critico.
22: Quindi la parola chiave è complementarietà. Non si tratta di avere o decidere di avere una scuola senza intelligenza artificiale, e nemmeno che questa scuola sia invasa e pervasa dell'intelligenza artificiale, ma uno strumento in più che si aggiunge. Giusto usarlo bene.
0: È giusto usarlo, infatti si potrà imparare con l'IA, si potrà imparare sull'IA, attraverso l'IA, nonostante l'IA, ma anche senza l'IA, quindi certo è complementare.
16: Con Daniele Parenti, responsabile del gruppo di lavoro sull'intelligenza artificiale nelle scuole del Canton Ticino, si chiude l'edizione di questa sera che ho curato con John Robbiani. Da parte della redazione, da parte mia, Michel Volonté, grazie e buona serata.
1: Lo sport.
4: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura ricordiamo l'appuntamento di questa sera con il calcio e il Lugano, che accoglie dalle 20:30 il Maccabi Tel Aviv nell'andata dei play-off di Conference League. Partita che seguiremo in diretta su Rete 1 in Sport e Musica. Sempre stasera impegnate altre tre squadre svizzere. Alle 19 il Thun in Europa League sarà in Polonia contro il Lech di Poznan. In Conference League il San Gallo sarà in trasferta in Danimarca contro il Nordsjælland. Pure in Conference dalle 20:15 il Sion ospiterà l'Ajax di Amsterdam. Max Verstappen, siamo alla Formula 1, spazza via le voci di mercato e giura fedeltà alla Red Bull. Il 4 volte campione del mondo ha prolungato infatti il suo contratto fino al 2030, spegnendo i rumors su un possibile passaggio a Mercedes o McLaren. L'olandese, che definisce il team la sua seconda famiglia, promette di lottare per tornare al vertice nonostante una stagione finora difficile. L'annuncio ufficiale arriva alla vigilia del Gran Premio di casa Zandvoort, per quella che sarà l'ultima storica edizione nei Paesi Bassi. Ed è scattata l'operazione rimonta dei cavalieri svizzeri di salto ad ostacoli ai mondiali di

0: Classifica individuale di Steve Gerdà al suo secondo percorso senza errori in due giornate.
1: Buonasera a tutti voi. Le previsioni per domani, venerdì 21 agosto, confermano un'altra giornata molto nuvolosa, con precipitazioni frequenti su tutta la Svizzera, ma che saranno in graduale cessazione da metà giornata a partire da ovest. Le temperature saranno comprese tra i 16 e i 22 gradi. Per oggi è tutto. Buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un cordiale buonasera a tutte le persone in ascolto, io sono Davide Fersini e questa è Prima Fila. Siamo arrivati quasi al termine del Festival d'Estate di Rete 2, ma mancano ancora 2 settimane al termine della programmazione speciale delle nostre serate. E allora noi riprendiamo il filo dei giovedì estivi, continuando a celebrare la figura di Carl Maria von Weber a 200 anni dalla scomparsa del compositore tedesco. L'intento, come sa chi ci segue, è quello di proporvi e riascoltare insieme un numero rilevante delle sue composizioni, ma ovviamente fedeli alla nostra linea svizzera, attraverso registrazioni effettuate nelle sale da concerto elvetiche. E dunque, con grande piacere, questa sera recupereremo un documento sonoro risalente al 10 settembre 2008. In quella data, nell'ambito della rassegna Septembre Musical de Montreux-Vevey, l'Orchestre de Chambre de Lausanne, diretta da Christian Zacharias, proponeva al pubblico dell'Auditorium Stravinsky di Montreux un programma che non a caso si apriva con 2 pezzi per pianoforte. Il Concertstück per pianoforte e orchestra in fa minore opera 79 di Carl Maria von Weber e il Concerto per pianoforte e orchestra numero 17 in sol maggiore Köchel Verzeichnis 453 ovviamente di Wolfgang Amadeus Mozart, entrambi nell'esecuzione dello stesso Zacharias alla tastiera, il quale poi, per concludere la serata, nella seconda parte proponeva una pagina giovanile di Georges Bizet, la sinfonia numero 1 in do maggiore. Questo dunque sarà anche il piano della nostra serata. Non ci resta che levare il sipario di Pavillon Suisse.

Nelle ultime settimane abbiamo seguito Karl Maria von Weber attraverso gli anni della formazione, gli incarichi giovanili, i viaggi, i concerti e le prime affermazioni professionali. Questa sera lo ritroviamo invece in un momento completamente diverso della sua vita, quello della piena maturità artistica. Nel gennaio del 1817 il compositore si trasferisce infatti a Dresda per assumere la direzione della Deutsche Oper. È un incarico prestigioso ma anche complicato. La corte continua infatti a privilegiare l'opera italiana guidata da Francesco Morlacchi e il nuovo arrivato deve battersi fin dall'inizio persino per ottenere il titolo di Kapellmeister in maniera tale da garantirsi una posizione almeno pari a quella del collega italiano. Il riconoscimento arriva soltanto poche settimane dopo il suo insediamento, quando Weber ha peraltro ormai capito che i suoi problemi in teatro saranno ben altri. Occorre infatti organizzare quasi da zero una compagnia stabile per il repertorio tedesco, reclutare cantanti, costituire un coro, seguire le prove, sovrintendere alla musica sacra e spesso sostituire lo stesso Morlacchi durante le sue vacanze. Nelle lettere di quegli anni le lamentele per il carico di lavoro sono continue, eppure proprio in questo stesso periodo prende forma il progetto che cambierà il corso della sua vita. Attraverso il circolo culturale di Dresda, Weber entra in contatto con lo scrittore Friedrich Kind. Dalla loro collaborazione nasce il suo più grande capolavoro operistico, Der Freischütz, al quale il compositore lavora tra il 1817 e il 1820. La prima rappresentazione, il 18 giugno 1821, alla Schauspielhaus di Berlino, si trasforma in un autentico trionfo. Per molti storici della musica è l'atto di nascita dell'opera romantica tedesca. Il brano che ascoltiamo questa sera nasce esattamente in quelle settimane. Il Concertstück in fa minore viene composto infatti tra il 31 maggio e il 18 giugno 1821 e presentato per la prima volta il 25 giugno, appena 7 giorni dopo il debutto del Freischütz. La partitura è dedicata alla principessa Maria Augusta di Sassonia e occupa una posizione particolare nella storia del repertorio pianistico. Non è strutturata come un concerto tradizionale in 3 movimenti, ma come una successione continua di episodi contrastanti, per i quali lo stesso Weber suggerì successivamente una chiave narrativa. Una giovane donna attende il ritorno del suo amato partito per le crociate. Attraversando malinconia, speranza, sogni di gloria e infine gioia per il ricongiungimento. Non siamo ancora di fronte a un poema sinfonico, ma certamente a una delle testimonianze più precoci di quella sensibilità narrativa che avrebbe caratterizzato gran parte del romanticismo musicale. Noi ascoltiamo dunque il Concertstück per pianoforte e orchestra in fa minore, opera 79 di Karl Maria von Weber, nell'interpretazione di Christian Zacharias, nel duplice ruolo di pianista e direttore dell'Orchestre de Chambre de Lausanne.

applausi al termine del Concertstück per pianoforte e orchestra in fa minore, opera 79 di Carl Maria von Weber, interpretato da Christian Zacharias nel duplice ruolo di pianista e direttore dell'Orchestre de Chambre de Lausanne. Come brano di apertura del concerto registrato il 10 settembre 2008 all'Auditorium Stravinsky di Montreux, che rivivremo per intero insieme questa sera. Il programma proseguiva poi con una delle grandi pagine pianistiche della maturità viennese di Wolfgang Amadeus Mozart, il concerto numero 17 in sol maggiore, Köchel-Verzeichnis 453, che ci riporta al 1784, uno degli anni più felici e produttivi della vita del salisburghese. Da poco stabilitosi definitivamente a Vienna, il compositore sta vivendo un periodo di grande successo come pianista, insegnante e autore. I concerti per pianoforte occupano in questi anni una posizione centrale nella sua attività. Sono le opere che gli garantiscono visibilità, prestigio e una parte importante dei suoi guadagni. L'autografo del concerto porta la data del 12 aprile 1784. Mozart lo scrive per Barbara Ployer, detta Babette, una delle sue allieve predilette, appartenente a una famiglia dell'alta borghesia viennese che frequentava abitualmente il suo ambiente musicale. Sarà proprio la giovane pianista a eseguire per la prima volta il concerto il 10 giugno 1784 nella residenza estiva dei Ployer a Döbling, allora una località di campagna appena fuori Vienna. In questa fase della sua vita, Mozart sta ridefinendo il genere del concerto pianistico. Fino a pochi anni prima, il solista e l'orchestra tendevano ad occupare ruoli distinti e quasi contrapposti. In queste partiture, invece, il dialogo diventa sempre più fitto e sofisticato. Nel concerto numero 17, un ruolo particolarmente importante è affidato ai fiati, soprattutto oboi e fagotti, che non si limitano ad accompagnare il pianoforte, ma intervengono nel discorso musicale con idee proprie, contribuendo a quel carattere quasi cameristico che distingue molte delle opere viennesi degli anni Ottanta. Il concerto nasce inoltre nello stesso periodo in cui Mozart sta lavorando ai 6 quartetti dedicati a Haydn, lavori che testimoniano il suo crescente interesse per l'elaborazione tematica e per il dialogo tra le parti. Non sorprende quindi che anche questa partitura presenti una scrittura particolarmente curata e una ricchezza di idee che va ben oltre le esigenze del semplice virtuosismo. Fra le caratteristiche più originali dell'opera c'è peraltro il movimento conclusivo, costruito non come un rondò, ma come un tema con variazioni, soluzione piuttosto rara per un concerto dell'epoca, una scelta che conferma la libertà con cui Mozart affronta le forme tradizionali proprio negli anni della sua piena maturità creativa. Noi ascoltiamo dunque il concerto per pianoforte e orchestra numero 17 in sol maggiore, Köchel-Verzeichnis 453 di Wolfgang Amadeus Mozart, nell'interpretazione di Christian Zacharias, nel duplice ruolo di pianista e direttore alla testa dell'Orchestre de Chambre de Lausanne.

Applausi al termine del concerto per pianoforte e orchestra numero 17 in sol maggiore, che è Schaeffer-Zeitnis 453 di Wolfgang Amadeus Mozart, interpretato da Christian Zacharias nel duplice ruolo di pianista e direttore dell'orchestra de chambre de Lausanne. Durante il concerto registrato il 10 settembre 2008 all'Auditorium Stravinsky di Montreux, che stiamo rivivendo insieme questa sera. Come sentite, gli applausi però non accennavano a diminuire e di conseguenza Zacharias concedeva l'inevitabile bis.

applausi al termine della sonata in La maggiore di Domenico Scarlatti, proposta da Christian Zacharias come bis al termine della prima parte del concerto registrato il 10 settembre 2008 all'Auditorium Stravinsky di Montreux nell'ambito del Septembre Musical de Montreux-Vevey. La seconda parte della serata veniva dedicata ad un autore che il grande pubblico identifica quasi esclusivamente con il titolo di un'opera. E che titolo, vorremmo dire? Carmen, e stiamo parlando ovviamente di Georges Bizet, di cui ascolteremo la Sinfonia numero 1 in Do maggiore. Compositore sfortunatissimo, come noto morì a soli 37 anni, e destinato a divenire famoso solo dopo la sua scomparsa e solo, appunto, per merito di un lavoro. Occorre quindi ricordare che ci sono molte altre pagine nel catalogo di Bizet e fra queste spiccano un paio di piccole gemme per orchestra. Sono infatti solo due le sinfonie vere e proprie scritte dal compositore francese, anche se la seconda è oggi più comunemente conosciuta con il nome di Roma. Al contrario, l'altra viene semplicemente indicata come Sinfonia in Do maggiore, composta nel 1855 da un Bizet appena diciassettenne, rimase del tutto sconosciuta fino al 1933, quando Reinald Hahn, che ne aveva ricevuto in dono il manoscritto dalla vedova del compositore, ma che non gli aveva attribuito alcun valore, l'affidò alla biblioteca del Conservatorio di Parigi. Quell'ascito non sfuggì all'occhio attento di Jean Chantauvin, uno dei pochi critici francesi a dedicarsi a Bizet, in un'epoca in cui i suoi compatrioti consideravano la Carmen opera volgare e frivolo il resto della sua musica. Immediatamente Chantauvin riferì la sua scoperta in un articolo, attirando su questa sinfonia l'attenzione del celebre direttore d'orchestra Felix Weingartner, che la giudicò graziosa e molto raffinata nella forma e nell'orchestrazione, sebbene un po' povera d'energia, e ne diresse il 26 febbraio 1935 a Basilea la prima esecuzione assoluta. Noi ascoltiamo invece la lettura di Christian Zacharias alla direzione dell'Orchestre de Chambre de Lausanne.

applausi al termine della Sinfonia numero 1 in Do maggiore di Georges Bizet, eseguita da Christian Zacharias alla direzione dell'Orchestre de Chambre de Lausanne, al termine del concerto registrato il 10 settembre 2008 presso l'Auditorium Stravinsky di Montreux, che abbiamo rivissuto insieme questa sera. Anche in questo caso però il pubblico esigeva un bis e prontamente l'orchestra si produceva in una pagina di Poulenc.

La prima delle due marce è un intermezzo per orchestra d'archi di Francis Poulenc, che è eseguita dall'Orchestre de Chambre de Lausanne sotto la direzione di Christian Zacharias come bis al termine del concerto registrato presso l'Auditorium Stravinsky di Montreux il 10 settembre 2008. Un concerto già piuttosto lungo che però si concludeva per davvero con un altro bis.

Gli applausi dell'Auditorium Stravinsky di Montreux, dove il 10 settembre 2008, nell'ambito del Septembre Musical de Montreux-Vevey, Christian Zacharias e l'Orchestre de Chambre de Lausanne concludevano così la serata che vi abbiamo riproposto per intero con una delle pagine orchestrali più celebri e irresistibili dell'intero teatro mozartiano, ossia l'Ouverture dalle nozze di Figaro. Ed entriamo così nella parte terminale della nostra trasmissione. Prima di salutarci, come complemento al percorso dedicato a Carl Maria von Weber, che innerva la nostra programmazione dei giovedì del Festival d'Estate in omaggio ai 200 anni dalla scomparsa del compositore tedesco, torniamo per qualche minuto al suo catalogo e vi proponiamo il Grand Pupurri per violoncello e orchestra Opera 20, composto nel 1810. L'opera nasce probabilmente dalla collaborazione con Franz Dan, compositore, direttore d'orchestra e violoncellista, oltre che grande amico di Weber. Siamo ancora lontani dagli anni del Freischütz, di cui vi abbiamo raccontato in apertura di serata, e dai trionfi della maturità. Ma il giovane compositore mostra già quelle caratteristiche che renderanno immediatamente riconoscibile la sua scrittura: il gusto per il teatro, la cantabilità di stampo operistico e una particolare attenzione al colore orchestrale. Come spesso accadeva all'epoca, poi, il brano lasciava spazio all'inventiva dell'interprete attraverso l'inserimento di cadenze personali, e in alcune versioni novecentesche il pubblico si ritrovò ad ascoltare persino con una certa sorpresa richiami a melodie provenienti da opere come il Freischütz, appunto, o Oberon, testimonianza della fortuna che la musica teatrale di Weber avrebbe conosciuto negli anni successivi. Noi ascoltiamo quindi il Grand Pupurri per violoncello e orchestra Opera 20 di Carl Maria von Weber nell'interpretazione di Ramon Jaffé al violoncello, accompagnato dalla Jena Philharmonic Orchestra sotto la direzione di Daniel Raiskin, per un disco OMS Classic del 2006.

0: Il Grand Poupourri per violoncello e orchestra in Re maggiore, opera 20 di Carl Maria von Weber, eseguito da Ramon Jaffé con la Jena Philharmonic Orchestra sotto la direzione di Daniel Raiskin per un disco OM Classics 2006.
1: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Giuseppe Cederna.
2: Quarta puntata. Il gatto di Gregory Corso. Amiche e amici di Rete 2, bentrovati. Sono Giuseppe Cederna. E siamo insieme di nuovo nel mio luogo del silenzio e della vicinanza al mondo delle anime giuste, che molto spesso hanno scritto parole vere, parole giuste. Scrittori, uomini e donne come Gramsci, Shelley, Keats, Amelia Rosselli, Carlo Emilio Gadda, Joyce Lussu, Dario Bellezza, Andrea Camilleri e Gregory Corso e tantissimi, tantissimi altri. Siamo qui nel cimitero cattolico di Testaccio e le parole giuste, quelle vere, ha scritto Raymond Carver, hanno lo stesso potere delle azioni. E qui nel silenzio di quest'oasi cittadina è ancora più vero ed è ancora più facile farne esperienza. Oggi voglio portarvi a trovare Gregory Corso, il poeta americano della Beat Generation, amico di Ginsberg, di Kerouac, di Ferlinghetti. E la sua tomba è appena un paio di metri più in basso della tomba di Percy Bysshe Shelley. Sono tutte e due a ridosso delle mura aureliane. Pensate al silenzio dei mattoni e delle pietre di riempimento di queste mura che hanno resistito quasi 2000 anni agli attacchi dei barbari di ogni tempo. Ciao Gregory, quando arrivo qui lo saluto sempre per nome. Questo poeta che non ho mai conosciuto, ma che immagino grosso, ruvido, un po' beone, molto generoso, diretto senza risparmio al cuore della vita e della poesia. Sentite cosa dice una poesia di Gregory. Ho visto persone guadagnare l'infelicità perpetua con un solo gesto, assecondare il sentire degli altri e non il proprio. Quando non siamo allineati con l'universo, il tempo fugge via come polvere di sabbia tra le dita. La tomba di Gregory Corso è un riquadro piccolino di marmo, bordato da una siepe, anche lei piccolina, sempre curata di bosso. Sul marmo è incisa una breve poesia di Gregory Corso e parla dello spirito che ci dà la vita e poi confluisce nella morte, come acqua che non ha paura di diventare un fiume. E dice così, ve la leggo in inglese, come se fossi in piedi di fronte alla lapide. Spirit, spirit is life. It goes through the death of me endlessly, like a river, unafraid of becoming the sea. Lo spirito della vita scorre attraverso la morte, scorre in me attraverso la morte senza fine, come un fiume che non ha paura di diventare il mare. E a proposito di acqua, di vita e di morte, io ho una piccola storia da raccontarvi, successa proprio qui nel silenzio di una mattina di sole di più di 20 anni fa. Te la ricordi, Gregory? Io ero venuto a trovarti di primo mattino. Un minuto dopo l'apertura del cimitero, volevo essere il primo a darti il buongiorno. Stavo terminando di correggere il mio primo libro. 2 anni e mezzo di lavoro, quasi 3 anni di lavoro. La storia di un pellegrinaggio con 2 carissimi amici tra le montagne dell'Himalaya indiano, alle sorgenti e alle confluenze del Gange. La madre di tutti i fiumi, Ganga Ma. Una storia di orme, di montagne, di pellegrini, di acqua, di pellegrinaggi, l'acqua sacra a cui si sale per la vita e per la morte, per ringraziare di quello che siamo e per accompagnare le ceneri dei nostri cari che hanno intrapreso il grande viaggio, la grande partenza. Quel viaggio fu un viaggio alle sorgenti e alle confluenze della bellezza e del dolore. Prima la bellezza, dormire tra i ghiacciai più sacri del mondo. Avevamo camminato nelle primordiali foreste di rododendri. Poi avevamo risalito il fiume sacro oltre il ghiacciaio, oltre le sorgenti, fino alla base della montagna di Shiva. E lassù, nell'area sottile dei 5.000 metri, avevamo incontrato una ragazza occidentale e il suo maestro nepalese che si apprestavano ad affrontare il grande silenzio dell'inverno, della neve, della solitudine, in una tana, sotto un sasso, sotto un grande masso erratico. Questa era la bellezza e il mistero del viaggio. Il dolore sarebbe arrivato un mese più tardi con una telefonata. La prima telefonata dopo molti giorni. Io volevo solo sapere se a casa andava tutto bene, se mia madre e i miei fratelli stessero bene. Riuscii a prendere la linea a collegarmi con lei, con mia madre, e fu proprio lei, mia madre, che mi diede una terribile notizia. Il 12 novembre di quell'anno, era il 1999, la nostra amica Paola, che sarebbe dovuta venire con noi, essere in quel momento con noi, il 12 novembre era precipitata con l'aereo delle Nazioni Unite che la stava portando a Pristina, in Kosovo, perché Paola Biocca era la portavoce italiana del World Food Program. Era morta, dispersa sulle montagne. Io ricordo il silenzio dopo le parole di mia madre, una lunga scossa, una vertigine, un gorgo di silenzio rotto solo dai nostri singhiozzi tra i sedili della jeep che scendeva verso la grande pianura. Mia madre, aveva detto la nostra giovane guida, era stata compassionevole nel portarmi il dolore, proprio come una madre dovrebbe essere, perché quel dolore ci aveva trasformato. Non eravamo più turisti, non eravamo più viaggiatori, ma pellegrini. E come pellegrini, qualche ora più tardi, ci eravamo immersi nella corrente della confluenza del Dio, la confluenza più sacra di tutti. Cioè eravamo stati scelti dal viaggio per accompagnare Paola e poter piangere nel silenzio con lei. Caro Gregory, eccomi qui ancora a ricordare quella storia vicino a te, come tanti anni fa. E quel mattino, questa era la storia che volevo raccontarti, quel mattino, grazie al libro che stavo scrivendo, a quelle parole, le parole della tua poesia erano vicine dentro di me, così vicine, così dentro, che mi sembrò che l'avessi scritta per me, quella poesia, per quel raggio di sole che ora bagnava le mie ginocchia. All'improvviso, un grosso gatto grigio mi saltò in grembo e si accoccolò in quel raggio di sole. Io sentivo le sue fusa nel silenzio. Non metterti a ridere, Gregory, ma mi sembrò che lo avessi inviato tu, quel gatto, per darmi coraggio. Io guardavo il sole sulla tua lapide e solo in quel momento realizzai che le iniziali del tuo nome sono le stesse del mio. GC. No, no, non era una coincidenza trovarmi lì con il tuo emissario, con quel gatto. Ti sentii ridere perché pensammo entrambi al maestro Margherita di Bulgakov, ma io invece sentii spuntare le lacrime, lacrime di meraviglia, di commozione, lacrime nel silenzio. Mossi il braccio destro per asciugarle e il gatto con un salto mi lasciò solo. Poi feci qualcosa che tu trovasti un po' patetico, ma io lo feci lo stesso. Raccolsi qualche lacrima con le dita, le strisciai sul tuo marmo tiepido e le guardai evaporare al sole, nel silenzio. Sì, nel silenzio. Non l'avevo mai raccontata a voce alta questa storia. La prossima volta vi racconterò il silenzio dell'attore, finalmente, che sono molti, molti, molti silenzi. A presto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Billie Holiday ebbe una vita tormentata fin da bambina, cosa che se da una parte ha contribuito ad accrescerne il mito e la leggenda, dall'altra diciamo che ha un po' oscurato la sua carriera musicale, nel senso che si sono spese in fondo molte più parole sulla sua vita dissoluta che sulle sue indiscusse doti musicali. Testimonianza ne sono le numerose pubblicazioni dedicate alla sua biografia, e questo non solo a posteriori, dopo la sua tragica morte del 1959, ma già nel corso della sua vita. Una strumentalizzazione che ha finito col calzare a pennello con il cliché che vuole i grandi del jazz di quel periodo artisti maledetti che abusarono di tutto in una sorta di lotta con la vita stessa. Dipendenza dalle droghe, detenzioni in galera, prostituzione, depressioni e quant'altro. Beh, dimenticavo l'alcolismo. Ecco, sono stati questi i principali argomenti affrontati per parlare di Lady Day. Il suo essere donna e di colore in quel periodo ha solo alimentato e aumentato l'interesse per gli aspetti più emozionali rispetto a quelli puramente artistici e professionali. E visto che della sua biografia già tanto si è detto e si è scritto, vorrei solo, si fa per dire, ricordare in breve che Eleonora Fagan, questo il suo nome anagrafico, nacque e passò l'infanzia nella Baltimora degli anni 20. Ebbe un padre musicista jazz che abbandonò presto la famiglia, ebbe una madre che anche lei lasciò la figlia presto per andare a lavorare a New York, e Billie così passò alcuni anni presso parenti di cui lei sempre parlò con molta freddezza, accennando ad abusi e trascuratezze. Seguì poi la madre a New York e già adolescente iniziò a farsi notare cantando in locali di infimo ordine, se non in veri e propri bordelli. Billie non ebbe mai una formazione musicale né alcuna base teorica o tecnica, eppure sin dagli inizi si mosse con molta disinvoltura e scioltezza nell'ambiente dei musicisti. Billie Holiday con Bernie Castle in una session sulla West Coast nel 1954, dalla quale ascoltiamo una composizione della stessa Holiday, Stormy Blues.
1: I've been down so long that down, don't worry.

lose my head. I lose my money.

0: Steps è il più grande festival svizzero di danza contemporanea. La 20ª edizione vede impegnate 12 compagnie di danza nazionali e internazionali con 74 spettacoli in 33 città. Nella Svizzera italiana farà tappa a Lugano, Bellinzona e Poschiavo. Steps propone spazi di incontro e di riflessione, invitando gli spettatori a scoprire la danza contemporanea. Ospiti di Charlot, Selina Beghetto, drammaturga, curatrice e autrice, membro del gruppo di programmazione di Steps, e Mario Enrico D'Angelo, coreografo, danzatore e fotografo, autore di Night Shining Clouds. 20 anni di Steps, a cura di Mario Fabio. Charlot, domenica alle 14:35.
1: Rete 2.
2: In studio Fabiano Rizzi. In Svizzera il prezzo della benzina ha superato la soglia dei 2 franchi al litro per la prima volta dal 2022, lo ha reso noto il Touring Club, menzionando tra le cause le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e la riduzione delle capacità di raffinazione. Danni da maltempo nella Svizzera italiana, soprattutto nel Moesano e nel Bellinzonese, dove le forti precipitazioni localizzate hanno causato frane e allagamenti. In Mesolcina la strada della Valcalanca è chiusa dal bivio per Castaneda a causa di smottamenti e colate di fango almeno fino a domani a mezzogiorno, quando le autorità faranno il punto sulla situazione. Chiusa anche la cantonale tra Lo Stallo e Verdabbio, mentre a sorte sono stati sfollati gli abitanti della sponda destra. Allagamenti in Ticino sono stati registrati soprattutto a Sant'Antonino e a Camorino, dove un albero è caduto su una casa danneggiandola. Vistosamente allagato in mattinata il cantiere autostradale della A2 all'altezza dello svincolo di Lugano Nord. Cartellino rosso a Israele è uno degli slogan della manifestazione a sostegno della Palestina tenutasi a Lugano nelle vicinanze della AIL Arena in occasione dell'incontro di calcio tra FC Lugano e Maccabi Tel Aviv. Una mobilitazione promossa da varie sigle e organizzazioni alla quale, nonostante la pioggia, hanno partecipato circa 150 persone. Il corteo lungo Viaciani si è fermato prima di un posto di blocco della polizia per poi spostarsi su via Trevano. Tiziana Zaninelli sarà la nuova rettrice del Collegio Papio di Ascona, lo ha anticipato il quotidiano La Regione. L'attuale responsabile della scuola media ticinese entrerà in carica in gennaio e sarà la prima donna a guidare l'istituto scolastico diocesano. In Francia 5 uomini sono stati incriminati per furti con scasso commessi anche in Svizzera. Lo ha comunicato la procura di Lione. I 5, arrestati il 13 agosto al loro rientro dalla Svizzera, sono sospettati di aver commesso un furto la notte prima e di aver partecipato al furto avvenuto il 9 agosto al museo dell'orologeria di Le Locle. In Perù un terremoto di magnitudo 6,7 ha scosso la provincia meridionale di Parinacochas, ne dà notizia l'Istituto Geologico Statunitense. La scossa è stata avvertita chiaramente anche nella capitale Lima, 500 km più a nord. Al momento le autorità locali non segnalano né vittime né danni significativi né rischio di tsunami. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese molto nuvoloso, con precipitazioni frequenti, in graduale cessazione da metà giornata e con temperature comprese tra 14 e 22 gradi.
0: Rete 2.

0: A volte ho l'impressione che le immagini della sofferenza, della morte, in realtà ci rendano più distanti, più passivi. Allora forse è il suono, grazie alla sottile intimità con la quale ci avvolge e penetra in noi, che può bucare la scorza di indifferenza, dietro alla quale a volte per paura o per necessità nascondiamo i nostri sentimenti. La prima volta che ho ascoltato i suoni di Mohamed Yaghi è stato in piazza durante un flash mob contro la guerra a Gaza. Eravamo a Roma, proprio da parte al Colosseo. Ci siamo distesi per terra mentre dagli altoparlanti rombavano caccia militari, suoni di missili e droni. Ho cercato sul web il contatto di Mohamed. Volevo chiedergli di poter usare i suoi suoni per il festival Audiografie che con alcuni amici abbiamo organizzato a Trento. Mi ha risposto subito e mi ha messo a disposizione tutto il suo lavoro. Suoni registrati con attrezzatura professionale, dato che Mohamed è ingegnere del suono. Anzi, l'unico ingegnere del suono di Gaza, striscia di terra martoriata dalla quale non è mai uscito in vita sua. La sua storia è stata raccontata in reportage giornalistici di Al Jazeera, ma anche in un film intitolato Gaza Sound Man. Mohamed Yaghi ha 33 anni ed è nato nel quartiere di Zeytun a Gaza City. Dall'inizio dell'offensiva israeliana su Gaza ha perso 38 membri della sua famiglia, di cui 14 sono ancora sotto le macerie. Abbiamo cominciato a scambiarci messaggi via WhatsApp e gli ho chiesto di mandarmi dei vocali per sentire la sua voce e farmi raccontare i suoi suoni, il suo modo di ascoltare, anzi di sentire la guerra. Se potete, mettetevi un paio di cuffie. Benvenuti a Gaza. Fai l'audio 1. Aerei.
1: Ana Mohamed Yaghi, عايش في غزة. انولدت فيها وما عمري طلعت منها ولا لحظة. يمكن هذا السبب اللي بخليني أحبها وأحب كل تفصيلة فيها. شوارعها وبحورها وحتى ألمها. لما تخرجت من الجامعة وبدأت أشتغل في مجال الصوت، كنت أشتغل وأتعلم، أخوض تجارب. منها كان جميل ومنها كان مؤلم. غزة كان كل شيء فيها. كنت لما أحط السماعة على داني و...
2: Sono Mohamed Yaghi, vivo a Gaza. Ci sono nato e non me ne sono mai andato, per un attimo. Forse è per questo che la amo e ne amo ogni dettaglio, le sue strade, il suo mare e persino il dolore. Quando mi sono laureato ho iniziato a lavorare nel campo del suono. Lavorando e imparando ho acquisito esperienze che sono state belle e dolorose. E Gaza era tutto. Quando mettevo le cuffie e ascoltavo, sentivo una specie di magia che mi stringeva. Avevo la capacità di bilanciare il suono nella mia testa. Per esempio, quando registravo il suono del mare, lasciavo che il suono del mare e della gente prevalesse su quello dei bombardamenti, del dolore, delle sparatorie e dei quadricotteri. Quando ascoltavo, riuscivo a sentire i sentimenti delle persone e ad ascoltare i loro cuori. Un giorno mi è stata affidata una ripresa. Era la registrazione di una nascita. Il fatto di poter registrare il primo respiro del neonato è stata una sensazione diversa per me, una sensazione triste, a differenza della madre che era felice con il suo nuovo bambino. Il bambino è venuto in un mondo pieno di oppressione, fatica, fame, paura e bombardamenti, ma la madre era felice della bellezza del suo bambino. Un giorno stavo seguendo gli eventi della guerra. Una casa fu colpita e crollò su tutte le persone che vi si trovavano. Ho visto bambini esalare gli ultimi respiri. È stata una sensazione terribile per me. Prima di tutto non potevo fare altro che registrare. Improvvisamente il respiro del neonato era simile a quello dell'ultimo respiro dei bambini visti morire. È stato uno shock. Tra le tante voci c'era vita. La vita a Gaza era paura, fame e dolore.
1: أول صوت بطلع من مولود كان بيشبه آخر صوت بطلع من طفل أو بطلع من أي حد. وكان في بنات الأصوات هذه حياة. حياة في غزة كانت عبارة عن خوف وجوع وألم كل تفاصيل.
0: fai l'audio 2, primi soccorsi e ricezione al pronto soccorso.
3: اللي بتروح مش كبار، انتوا ما جبتوش حاجه، فيش انسانيه فيش ضمير. اطفال اللي بتروح.
0: فاي الاوديو 3، discorso di addio.
4: يا رب يا رب قولوا يا رب، والله العظيم يا رب، والله هو الطيب يا رب يا رب يا رب
5: يا الله يا الله يا الله
6: يا الله
7: وبالله محمد ابن احلام
8: طيب
7: كله.
9: قول يا رب قول يا رب
7: يا رب يا رب يا رب يا رب
0: Fai l'audio 4, intrattenimento per i bambini.
10: بعد السوق بيجي موضوع الأطفال هم رايحين على المدارس والناس وهي رايحة على الجامعات.
2: C'erano bambini che andavano a scuola, la gente che andava all'università e le strade trafficate erano piene di vita. In ogni voce c'erano molti dettagli. A Gaza, prima di questa guerra, c'erano tante voci di cui siamo innamorati, la voce del mare, la voce delle feste gioiose che venivano organizzate.
10: C'era un suono del mare. صوت الأفراح اللي كانت تصير.
0: Fai l'audio 5, campo di battaglia, sparatoria.

0: في كتير أصوات ما قبل الحرب كانت كتير حلوة. أولها ساعات الفجر الأولى كنا نسمع صوت الأذان, أذان الفجر هو.
1: Prima della guerra c'erano molti suoni particolarmente dolci. Nelle prime ore dell'alba sentivamo il richiamo alla preghiera. La maggior parte delle moschee della striscia di Gaza erano solite chiamare alla preghiera alla stessa ora. Era una sensazione molto dolce quando ci si svegliava al mattino e si sentiva questo suono. E poi si sentiva la voce del venditore ambulante che vendeva dolcetti e pane appena sfornati. Poi mi piaceva entrare nel mercato e vedere i colori delle verdure e sentire le voci dei venditori, ognuno che si vantava della sua merce, ognuno che lodava la propria merce mostrando che l'uno ha una merce migliore, uno ha dei cetrioli o dei pomodori migliori dell'altro.
0: خيار احسن من الثاني وهذا في عنده بندوره وهذا

0: Fai l'audio 6. Ricerca sotto le macerie.
1: Il suono più subdolo e insidioso è quello del suono del razzo. Il suono di un razzo che dura un secondo. Quel suono può portare via dalla nostra vita le voci più dolci, le voci dei miei figli, di mia moglie, di mia madre, dei miei fratelli e delle mie sorelle. Non so come interpretare questo fatto con una spiegazione comprensibile. È un suono incomprensibile.
2: اهدى طيب امسك شيل عنه شيل عنه
0: Fai l'audio 7. Funerali e processioni. Sepoltura dei martiri.
3: هذا خرافية هذه. يا جارنا يا أبو علي حس الرول بتحناي.
0: Fai l'audio 8, una canzone per bambini cantata dalla mamma di Mohammed.
3: معاي قلاو وجري معاي جري يا بنت أبوي مري والليل معنا طويل والحب معنا كثير. هذا خرافية.
4: خرافية الغولة
3: يعني. قطعت الغولة.
0: Fai l'audio 9. La vita nei campi profughi. Fai l'audio 10. La mensa per i bisognosi.
5: Marhaba, kifak? Ya rab tkun bkhair. اليوم ببدا بصحى من النوم.
1: Ciao, come stai? Spero che tu stia bene. Com'è la mia giornata? Appena sveglio vado a cercare dell'acqua per lavarmi e andare in bagno. Dopo aver fatto questo, cerchi se c'è qualcosa per fare la colazione. Vedi se c'è del pane o se c'è del cibo da mangiare e vai a cercarlo. Dopodiché cerchi l'acqua e la legna per preparare il pranzo. Poi si cerca l'acqua nei bagni per lavarsi o per lavare i nostri indumenti. È così che continuiamo a fare da quando è iniziata la guerra.
5: نغسل أواعينا يعني على هيك طول الفترة هذه طول الحرب وإحنا بنعمل هيك.
0: Fai l'audio 11. Celebrazioni e gioia per la tregua. Fai l'audio 12, sparatoria, colpi di armi da fuoco.
5: مرحبا كيف حالك يا رب تكون بخير الحمد لله هينا عايشين ان شاء الله الامور بتروح لحل او لا تخلص الحرب ان شاء الله لكن انا واحد من الناس بحكم شغلي بحكم سماع للقصص اليومية اللي كل يوم بنصورها وكل يوم بنشوفها بس أبعد إنه يكون الحل الفترة القريبة أو حتى الفترة البعيدة. يعني إحنا أنا واحد من الناس بحكي إنه الحل ممكن يكون بعد خمس سنوات تقريبا، لأنه الكتير كتير كتير الوضع صعب. مناطق كاملة دمرت وكتير دمار، كتير دمار، كل إشي صار لونه رمادي.
1: Ciao, come stai? Che tu possa stare bene, se Dio vuole. Le cose si risolveranno, o la guerra finirà, se Dio vuole. Tuttavia, sono una delle persone che a causa del suo lavoro sente le storie quotidiane che filmiamo e guardiamo ogni giorno. La soluzione sarà in un futuro prossimo o addirittura lontano. Intendo dire che io sono uno di quelli che dice che la soluzione potrebbe essere fra circa 5 anni, perché la situazione è molto, molto difficile. Intere aree sono state distrutte, c'è molta, molta distruzione. Tutto è diventato grigio, significa polvere, e la polvere è ovunque, a Gaza. E poi le istituzioni, che dovrebbero essere istituzioni pubbliche al servizio della popolazione, non ci sono più. Non ci sono ospedali, non ci sono scuole, non ci sono università, centri sanitari. La presenza di infermieri, medici, giornalisti ufficiali della protezione civile non è più sicura. La loro difesa del popolo e il loro servizio alla gente sono diventati insicuri. Le loro vite sono minacciate, lo sapete. Ieri abbiamo perso 6 giovani impegnati nel giornalismo. Abbiamo perso anche quasi 10 giovani che lavoravano nella protezione civile. Ciascuno ha la propria storia, ciascuno ha un amore, tutti hanno una vita, tutti hanno dei figli, tutti hanno un sogno. Queste persone sono scomparse in meno di un secondo. Significa che tutta la nostra vita è a rischio. Su tutti gli aspetti delle nostre vite incombe il pericolo. Non so cosa dirvi quando vi racconto le storie che sento quotidianamente. Sono storie diventate così inquietanti e difficili. E quando mi metto a registrare, tolgo le cuffie dalle mie orecchie. Non vorrei sentire quello che ho già sentito abbastanza. Quello che sento è sufficiente a rendermi depresso o triste per i prossimi 100 anni. E purtroppo questa è una realtà. Dobbiamo viverla ogni giorno, ogni minuto, e non siamo in grado di cambiarla. Ciò che è ancora più triste è che ci troviamo in mezzo a una situazione politica difficile. Tutti parlano di controllo, di negoziazione, di risoluzione e di porre fine alla guerra, ma alla fine siamo noi a pagarne il prezzo, siamo noi a Gaza. Noi siamo qui a pagarne il prezzo ogni secondo. Le persone muoiono ogni secondo, le case vengono demolite ogni secondo, le strade sono distrutte, non ci sono più istituzioni

ricordaci affinché quel bambino che eravamo ieri continui a vivere in noi. Oh, quanto sa essere crudele la nostalgia. Non fa che accrescere il desiderio di ritrovare noi stessi. Parlaci, perché queste mura sono diventate così mute. Credi che col tempo svaniranno e dimenticheranno tutto? Il sentirsi stranieri nell'anima è la solitudine più amara. Ricordaci, così che il passato resti vivo dentro di noi. Come dura questa nostalgia? Ci ha riempito di desideri e di tenerezza. C'è qualcosa in noi, come queste mura rimaste in silenzio. Pensi che si seccheranno come rami aridi? L'esilio dell'anima è il dolore più grande. Il titolo di questa canzone del cantante saudita Abu Ali è Ricordaci. L'avete sentita cantare anche dalla voce del figlio di Mohammed. Tutti i suoni che avete ascoltato sono stati registrati da Mohammed Yaghi durante la guerra tra Israele e Hamas, iniziata il 7 ottobre 2023. Le sue parole sono state tradotte da Adel Jabbar, al quale va un particolare ringraziamento. Attualmente a Gaza è in vigore un fragile cessate il fuoco, iniziato il 10 ottobre 2025. Da quella data a febbraio 2026 si contano oltre 400 violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele e circa 1.200-1.500 vittime palestinesi. La casa di Mohammed Yaghi è stata distrutta dai bombardamenti. Attualmente vive con la sua famiglia in una tenda, come migliaia di palestinesi della striscia di Gaza. Poco prima della fine della guerra, il governo olandese ha concesso a lui e alla sua famiglia un permesso di soggiorno che gli permetterebbe di uscire da Gaza. Solo che dal momento che è stato raggiunto il cessate il fuoco, per l'Olanda ora non c'è più un pericolo imminente. Le autorità del paese si rifiutano di procedere all'evacuazione di Mohammed e degli altri palestinesi che come lui hanno ricevuto il permesso di soggiorno. Per poter usufruire di questo diritto, Mohammed dovrebbe recarsi entro aprile

ritrovati a Cuentos de Latinas, il programma estivo di Rete 2 dedicato alla musica latinoamericana al femminile. Io sono Leyeni Prieto Perez e vi accompagno in un viaggio nel continente latinoamericano attraverso la musica. E per capire come si sono evolute l'immagine e le rappresentazioni della donna in quelle culture. Questa di oggi è una puntata dedicata alla figura della madre. Scopriremo quanto amore si è cercato di ricambiare alle madri attraverso la musica. Ascolteremo canzoni di devozione, di rimpianto e storie di madri che hanno cresciuto i propri figli, instillando in loro la forza di andare avanti. E partiamo con una salsa a colpi di ritmo, consejo de madre, cioè consiglio di madre. Ci racconta il pentimento di non aver seguito il consiglio di una madre che ci vedeva lungo su un inganno amoroso. Il brano appartiene al repertorio della leggendaria orchestra colombiana Grupo Niche. Lo cantavano già i loro esordi, ma divenne un successo

Consejo de Madre del gruppo Nietzsche. Il suo autore, Jairo Varela, aveva per sua madre, Teresa de Jesús, una devozione profonda e ben documentata. Rimasta vedova, Teresa aveva cresciuto da sola 6 figli in condizioni di estrema povertà. Varela ammirava in lei non solo la resistenza, ma la capacità di tramandare valori. Attribuiva alla madre anche la sua capacità di stare vicino alle persone che amava e di fare il padre. Una donna che diventò ispirazione per più di una canzone. Gli Orichas sono uno dei gruppi cubani più importanti degli anni 90 e 2000. Rap, son cubano, ritmi afrocubani mescolati in un suono inconfondibile. Nell'album del loro debutto, Allo Cubano, c'è un brano che si chiama semplicemente Madre. È toccante e soprattutto perché è intrinseco di verità personale.

Madre de los Orichas, Jotuel Romero, la voce di questo pezzo, ha raccontato di aver parlato di se stesso quando ha cantato le parole. Sei stata madre e padre allo stesso tempo. Un riferimento diretto all'abbandono paterno, ma anche a una situazione sociale diventata cronica a Cuba, quella delle famiglie spezzate dalla migrazione. Il ritornello dice: questo canto nasce dal mio interiore e mi scalda le vene. La canzone fa anche riferimento all'esodo del Mariel, il 1980, quando circa 125.000 cubani lasciarono l'isola in pochi mesi. Molti di loro per sempre, abbandonando le loro famiglie. Una ferita che nel testo di Jotuel diventa carne viva. E non poteva mancare un tango in una puntata come questa. I tangheros non si sono mai risparmiati nel cantare le debolezze umane e i fallimenti amorosi, ma la madre è sempre rimasta l'unica figura essente da cadute, inattaccabile e sacra.

A mi madre, cantato da Carlos Gardel. In questo testo del poeta venezuelano Sebastián Alfredo Robles, l'autore rimpiange di non avere amato abbastanza sua madre e ne richiama ancora l'abbraccio. La musica è di Carlos Gardel e José Razzano. La scelta di Gardel per questo brano si fonda sulla devozione assoluta che il grande cantante nutriva per sua madre, Maria Berté Gardés. Esistono testimonianze della carica emotiva con cui Gardel interpretava questo pezzo nelle sue tournée, un'emozione che il pubblico sentiva autentica, perché lo era. Ma la canzone che segue adesso è un'opera maestrale delle percussioni cubane. Una composizione di Pasquale Herrera e Ricardo Abreu, più conosciuto come Papin, per omaggiare una grande famiglia di musicista, quella di cui nacque il gruppo Los Papines, quattro fratelli, Luis, Alfredo, Jesús e Ricardo, diventati dagli anni 60 l'icona delle percussioni afrocubane in tutto il mondo.

Mi Quinto, Los Papines. Il brano si apre infatti con la presentazione degli strumenti che ciascuno dei fratelli suona. E fra questi il quinto, che è la percussione che più si libera, che più improvvisa, che dialoga con le altre. E poi verso la fine, come avete sentito, arriva l'omaggio alla loro madre Erminia, cantante, che insieme al marito insegnò ai figli a suonare senza strumenti, usando casse vuote, scatole di baccalà e pentole. Imparare le tecniche percussive su qualsiasi superficie è ancora oggi praticato dalle scuole di percussione a Cuba. Gli insegnanti spiegano che gli strumenti non sono necessari, che quello che conta sono le mani, il ritmo e l'orecchio. Amor Verdadero degli Afro-Cuban All Star è una canzone che tutti conoscono invece con il suo ritornello Guajira, el son te llama, a bailar y a gozar. L'ascoltiamo nella versione degli Afro-Cuban All-Star, collettivo multigenerazionale fondato nel 1996 che riunisce grandi maestri della musica cubana, molti dei quali hanno fatto parte anche del celebre progetto Buena Vista Social Club.

0: Amor Verdadero, Afro-Cuban All Star. Prima di tutto, cos'è la guajira? È un genere musicale cubano di origine contadina che mescola l'eredità spagnola, le armonie e la chitarra con i ritmi afro-cubani. Ma la parola guajira vuol dire anche semplicemente contadina. Ha un passo lento e dondolante, perfetto per il racconto in prima persona. Infatti, il brano parla della confessione di un uomo al banco di un bar che racconta la propria sventura, tradito da una donna, finito nella mala vita e poi nel carcere. In tutto un naufragio, il solo punto fermo era la madre. Lei che piangeva mentre tutti dimenticavano, lei che pregava mentre gli amici sparivano. La canzone si chiude con una dichiarazione bellissima. Le due parole che più mi riempono di gioia sono quando mi chiamano figlio e quando io dico mamà. E adesso un omaggio straziante alla memoria di una madre, Amore Eterno, fu scritto da Juan Gabriel dopo aver appreso durante un viaggio ad Acapulco della morte di sua madre. Una canzone nata nella urgenza, nel dolore e che per questo non invecchia mai. Il cantante compositore messicano, nato nel 1950 e deceduto nel 2016, è considerato una delle figure più popolari ed influenti di America Latina. La sua opera lo rese un personaggio centrale della musica in lingua spagnola del secondo Novecento, con un repertorio di circa 1800 canzoni che tanti artisti come Rocío Dúrcal, José José e la stessa Chavela Vargas hanno reinterpretato. La ascoltiamo in versione live nella sua interpretazione ranchera.
1: Quiero dedicar esta canción con mucho amor y respeto. Más que una canción, es una oración de amor que quiero dedicar, como siempre, con el mismo amor, cariño y respeto, a todas las mamás que esta noche me han venido a visitar. Sobre todo para aquellas que están un poquito más lejos de mí.

Amore eterno di Juan Gabriel, una performance emotiva e piena di gratitudine verso sua madre. Adesso una voce che arriva da molto lontana, non solo nello spazio ma nel tempo, una voce che sembra uscire dalla terra stessa, dal fango e dal sale dei Caraibi colombiani. Prima di salire su qualsiasi palcoscenico internazionale, Petrona Martinez fu lavandaia, massaggiatrice tradizionale e levatrice. La musica non era per lei una carriera pianificata, era un'eredità trasmessa da generazioni di donne cantatrici. Sua nonna, sua bisnonna, che le avevano insegnato a cantare nel cortile di casa e direttamente dall'interno delle loro cucine. La tradizione che porta avanti si chiama bulerengue, una danza cantata antichissima ed è esclusivamente femminile. Era il canto delle donne escluse dai balli popolari, donne incinte, vedove, madri sole che si riunivano nei cortili a danzare in cerchio e cantare per risposta, mentre una cantora anziana improvvisava e le altre rispondevano battendo le mani. Ai pari.

0: parir. Ay, Jesús, que no puedo parir.
1: Parì mujeres o partorito donne di Petrona Martinez non è un omaggio sentimentale alla maternità, è una genealogia cantata, una dichiarazione di potere trasmesso di generazione in generazione. Petrona non canta di sua madre, ma canta da madre. Ha composto più di 180 canzoni, eredità preziosa per i suoi 7 figli e i suoi numerosi nipoti. Nel 2021, con l'album Ancestras, ha vinto il Latin Grammy come miglior album folk. E la prossima canzone è forse la ninna nanna più famosa di tutta Cuba. Nella sua semplicità porta con sé secoli di storia dolorosissima. È scritta nel castigliano parlato dagli schiavi neri dell'isola. Drume vuol dire dormi. Mamey è un frutto cubano. Babalao è un sacerdote della santeria. Solo dal lessico si intuisce l'abisso nascosto nella forma dolce della ninna nanna. Una madre che non ha quasi niente, che promette quello che può e usa le parole come unica casa che può offrire ai propri figli. La canzone è opera di Ernesto Grenet, anche se molti attribuiscono erroneamente la composizione a suo fratello Eliseo Grenet. Una confusione è rimasta a lungo nella discografia e nella letteratura musicale. La versione che ascoltiamo è quella di Ignacio Villa, conosciuto come Bola de Nieve.

Bola de Nieve, pianista e cantante cubano, 1911-1971. Una voce che accarezza e spezza allo stesso tempo. Un pianoforte che si muove come un dondolo nella notte. Tra gli interpreti celebri di questo brano c'è anche Mercedes Sosa, che tra l'altro ne fece un'icona della lotta per i diritti e contro la discriminazione razziale nell'America Latina del Novecento. In America Latina la festa della mamma non è una ricorrenza commerciale come tante. In molti paesi è una delle celebrazioni più sentite dell'anno, in certi contesti più importante del Natale stesso. E a Cuba in particolare, la seconda domenica di maggio, è un evento collettivo. Le strade si animano, le famiglie si riuniscono e la musica è ovunque. Non fai gli auguri solo alla tua di mamma, ma a tutte le mamme che incontri, che tu li conosca o no, e a quelle che vivono nel quartiere. Si telefonano le zie che sono lontane, le cugine, e si fanno gli auguri. Questo amore profondo per la madre non appartiene alla sfera del privato. È qualcosa di pubblico, di esibito, cantato ad alta voce. Le canzoni che avete ascoltato oggi ne sono la prova più bella. E sappiate che ce ne stanno tantissime altre dedicate a questa festività. Siamo arrivati alla fine di questa puntata e ci salutiamo con una canzone di Pablo Milanés, Si ella me faltara alguna vez, Se lei mi venisse a mancare. Cantano in duo Aide Milanés e Julieta Venegas. Io vi do appuntamento alla prossima settimana con Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Ottimizzato l'accordo di libero scambio tra Svizzera e Cina, esente da dazi la quasi totalità delle esportazioni elvetiche verso il mercato cinese. Maccabi Tel Aviv a Lugano, la pioggia non ferma la protesta in favore della Palestina, ingente il dispositivo di polizia allo stadio di Cornaredo, non ci sono stati i temuti scontri. In Ticino, Tiziana Zaninelli sarà la nuova rettrice del Papio di Ascona, è la prima donna ai vertici del collegio diocesano. Il debito pubblico statunitense vola oltre i 40.000 miliardi di dollari, a pesare inflazione, caro benzina, costi del conflitto in Iran e mancati introiti dai dazi. Sport calcio, il Lugano vince l'andata dello spareggio di Conference League battendo 2-1 il Maccabi Tel Aviv. Per l'atletica, salto con l'asta, Duplantis vince a Losanna con 6,21 m. Radio Giornale di Mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. Dopo quasi 2 anni di trattative, Svizzera e Cina hanno concluso i negoziati sull'ottimizzazione dell'accordo di libero scambio che i due paesi avevano già siglato nel 2014. Il nuovo accordo raggiunto prevede condizioni di accesso al mercato molto più favorevoli per le imprese svizzere e la Cina accetta impegni rafforzati su ambiente e diritti dei lavoratori, e questa è la prima volta. I dettagli con la corrispondente da Berna, Anna Valenti.
3: Ci sono volute 5 tornate negoziali, iniziate nel 2024, per arrivare al risultato a cui mirava la Svizzera: aggiornare, modernizzare l'accordo di libero scambio che era stato siglato con la Cina nel 2014, dove lo scambio era libero solo a metà. Infatti prevedeva che quasi tutte le esportazioni cinesi entrassero in Svizzera senza dazi, mentre molte imprese svizzere che volevano far entrare le loro merci in Cina dovevano pagare dei tributi. L'ottimizzazione raggiunta oggi con il ministro dell'economia cinese Wang Wentao rappresenta davvero un buon risultato, come sottolinea il consigliere federale responsabile del Dipartimento dell'Economia, Guy Parmelin.
4: Si tratta di un successo importante per la politica economica estera della Svizzera. Questo accordo risponde a 3 obiettivi principali per il nostro paese. In primo luogo, migliorare l'accesso dei nostri prodotti al mercato cinese, facilitare gli investimenti svizzeri in Cina e rafforzare le disposizioni in materia di sostenibilità. Siamo riusciti a correggere un importante squilibrio dell'accordo attuale. A regime, ora il 99,8% delle esportazioni industriali svizzere beneficerà di un'esenzione totale dei dazi doganali in Cina, contro solo circa la metà di oggi.
3: Consigliere federale visibilmente soddisfatto, anche perché si tratta dell'ennesimo accordo di libero scambio che riesce a portare a casa, ma anche per il salto di qualità non scontato raggiunto. Per la prima volta Pechino si impegna a rispettare obblighi per la protezione dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori. Finora la Cina non li aveva mai cristallizzati in un accordo di libero scambio.
2: A Lugano i bianconeri hanno battuto il Maccabi Tel Aviv per 2-1 nella partita di calcio d'andata dei playoff di Conference League. Questo è il risultato sportivo, ma all'esterno gli occhi erano puntati sulla manifestazione indetta dalle associazioni vicine alla causa palestinese per protestare contro la presenza della squadra israeliana. Si temevano scontri anche tra le tifoserie di Ambrì e Lugano. Tutto si è però svolto senza problemi di rilievo, come ci conferma Umberto Gatti.
5: La pioggia di ieri sera non ha fermato le circa 150 persone che si sono date appuntamento nei pressi dello stadio di Lugano per manifestare in favore della Palestina e contro la presenza della squadra israeliana della Maccabi Tel Aviv. Importante il dispositivo di sicurezza messo in piedi dalla polizia cantonale per evitare che i manifestanti potessero raggiungere lo stadio. All'interno erano presenti poco meno di un centinaio di tifosi della Maccabi che, anche per ragioni di sicurezza, sono stati sistemati sistemati nelle tribune e non nella curva solitamente destinata agli ospiti. Per quanto riguarda la manifestazione, i presenti hanno dapprima bloccato via Ciani per poi raggiungere via Trevano, dove ci sono stati gli unici veri momenti di tensione. I manifestanti e il cordone di polizia si sono ritrovati a una quarantina di metri di distanza. La polizia a quel punto ha invitato i manifestanti a non avvicinarsi ulteriormente, altrimenti sarebbero stati utilizzati i proiettili di gomma. Fortunatamente non ci sono stati scontri, sono stati però utilizzati dai manifestanti dei puntatori laser, prima contro noi giornalisti e i fotografi presenti e poi contro la polizia cantonale. Inoltre sono stati lanciati anche alcuni petardi in direzione delle macerie del vecchio stadio di Cornaredo. Visto l'aumento della tensione da parte di una minoranza dei presenti, gli stessi organizzatori della manifestazione hanno deciso, per garantire la sicurezza di tutti ed evitare scontri, di ritirarsi nuovamente verso Via Ciani, dove la manifestazione si è sciolta attorno alle 21:45.
2: Danni da maltempo nella Svizzera italiana, soprattutto nel Moesano e nel Bellinzonese, dove le forti precipitazioni localizzate hanno causato frane e allagamenti. In Mesolcina la strada della Valcalanca è chiusa dal bivio per Castaneda a causa di smottamenti e colate di fango, almeno fino a mezzogiorno, quando le autorità faranno il punto sulla situazione. Chiusa anche la cantonale tra Lo Stallo e Verdabbio, mentre a sorte sono stati sfollati gli abitanti della sponda destra. Allagamenti in Ticino si sono registrati soprattutto a Sant'Antonino e a Camorino, dove un albero è caduto su una casa danneggiandola. Vistosamente allagato in mattinata il cantiere autostradale della A2 all'altezza dello svincolo di Lugano Nord. Tiziana Zaninelli sarà la nuova rettrice del Papio di Ascona, ne ha dato notizia il quotidiano La Regione. L'attuale responsabile della scuola media ticinese entrerà in carica a gennaio ed è la prima donna in assoluto ai vertici del Collegio Diocesano. Ci dice di più Pervin Cavaccioglu.
6: Tiziana Zaninelli è l'attuale responsabile della sezione dell'insegnamento medio al Dipartimento Ticinese dell'Educazione, il DEX, e lo è da quasi 10 anni. Infatti era entrata in carica a gennaio 2017. Classe 1961, Zaninelli nei prossimi mesi sarebbe andata in pensione. Dal prossimo gennaio, invece, stando a quanto pubblicato dal giornale La Regione, coprirà un altro ruolo. Sarà infatti la rettrice del Collegio Papio di Ascona e per l'istituto è una svolta storica, perché si tratta della prima donna a ricoprire questa carica. Tiziana Zaninelli è stata ex municipale PPD a Locarno, dove è stata anche vice sindaca. È dunque una persona che conosce bene il locarnese e il mondo della scuola. Per questo, si legge ancora sul giornale, Zaninelli è considerata la persona giusta per risollevare le sorti del Collegio Papio, che negli ultimi anni ha vissuto momenti complicati. Dopo il pensionamento di Don Patrizio Foletti, che proprio 2 anni fa aveva dovuto gestire la vicenda del prete attivo nell'istituto come cappellano e docente, poi condannato l'anno successivo a 18 mesi di carcere sospesi con la condizionale per reati sessuali. Dopo il pensionamento di Don Patrizio, la curia aveva accettato la possibilità che al rettorato fosse nominato un laico. E così arriva Adrian Pablé, che però, a sorpresa, lascia 6 mesi dopo essere entrato in carica. Da allora, e siamo nel dicembre 2025, a tenere le redini ad interim del Collegio Papio è il presidente del Consiglio di Fondazione, Albino Sgraggen. Da gennaio toccherà quindi a Tiziana Zaninelli salvare in un qualche modo la scuola asconese, confrontata anche a un calo di allievi.
2: Negli Stati Uniti il debito pubblico ha superato, e con alcuni mesi di anticipo rispetto alle previsioni, la soglia dei 40.000 miliardi di dollari, una cifra pari al 124% del prodotto interno lordo americano. Sentiamo il servizio del nostro corrispondente da Washington, Andrea Vosti.
7: Il debito pubblico americano vola, si fa per dire, a 40.000 miliardi di dollari. Un sorpasso storico arrivato ben prima di quanto pronosticato e per una serie di fattori convergenti. I mancati introiti dei dazi doganari dopo la bocciatura della Corte Suprema hanno tolto al bilancio federale circa 2.000 miliardi di entrate. Il Big Beautiful Bill, la riforma fiscale voluta da Trump e tuttora sbandierata come il suo principale successo legislativo, creerà un buco di 2.400 miliardi di dollari sull'arco dei prossimi 10 anni. A tutto questo si sommano un'inflazione che rimane sempre troppo elevata, l'aumento del prezzo della benzina, il costo della guerra in Iran che sfiora ormai i 40 miliardi di dollari, e le incertezze legate alla situazione in Medio Oriente. La montagna del debito pubblico statunitense corrisponde oggi al 124% del PIL, il prodotto interno lordo, vale a dire $117.000 per ciascun cittadino americano. E il costo degli interessi sul debito supera i 1.000 miliardi di dollari all'anno, più o meno il budget annuale del Pentagono. Una situazione, quella delle finanze pubbliche, che allarma anche i fedelissimi di Donald Trump.
8: This is not good. Our national debt just hit $40 trillion.
7: Il debito nazionale ha appena superato i 40.000 miliardi. Questo non va bene, ha commentato Rick Scott, senatore repubblicano della Florida.
8: This has got to stop.
7: Dobbiamo assolutamente pareggiare il bilancio, ridurre l'inflazione, assicurarci che la gente possa permettersi una casa, l'automobile, l'educazione, tutte queste cose.
8: We need to balance the budget. We need to get inflation under control. We need to make sure that people can afford a house, a car, their education.
7: Per correre ai ripari, il Tesoro ha annunciato ieri che raddoppierà l'intervento sul mercato per riacquistare titoli di Stato a lunga scadenza, ma la mossa non ha dato i frutti sperati. Segno che gli investitori rimangono scettici. Insomma, i titoli del Tesoro americano, un tempo bene rifugio per eccellenza, oggi non sono più così attrattivi.
9: I call myself the king of debt. I'm the king of debt. I'm great with debt. Nobody knows debt better than me. I've made a fortune by using debt.
7: E il principale fattore di incertezza è proprio lui, il presidente Donald Trump, che appena qualche anno fa in un'intervista si vantava di essere il re del debito. E che oggi, tra avventate avventure militari e bocciature alla Corte Suprema, è diventato il simbolo della crisi di affidabilità della superpotenza americana.
2: Siamo alla pagina sportiva curata da Giordano De Lucia.
10: Apriamo con il successo del Lugano nell'andata del playoff di Conference League alla IL Arena. Bianconeri che si sono imposti 2-1 sul Maccabi Tel Aviv con rete d'apertura di Behrens al suo 8° centro in 8 partite e di Anto Gjurgic su calcio di rigore, il suo 24° segnato consecutivamente, gol arrivato dopo il pareggio israeliano ad inizio ripresa. Ma sentiamo la voce a caldo del tecnico bianconero Mattia Crocitorti.
11: Ma Lugano che oggi ha saputo soffrire dal primo all'ultimo secondo, sapeva che questa era una battaglia perché questi giocatori israeliani sono sicuramente gente, come ho detto già più volte, che queste partite le sa giocare, però la mia squadra non ha avuto timore di fare una partita diversa rispetto al solito. Abbiamo lasciato un po' più la palla loro, abbiamo cercato di attaccarli più negli spazi, siamo riusciti a crearci le nostre occasioni e sicuramente questo risultato ce lo teniamo stretto perché dà continuità a quello che stiamo facendo e poi perché queste sono partite che durano 180 minuti e andare là con due risultati possibili è sempre un gran vantaggio.
10: Sempre in Conference League rimane aperta anche la qualificazione del San Gallo nonostante la sconfitta rimediata in Danimarca 1-0 contro il Nord Zealand. Ci vorrà invece un'impresa per il Sion, battuto in casa dall'Ajax per 4-2, mentre è stata una vera e propria debacle quella del Thun, che in Europa League è stato piegato 7-0 in trasferta sul campo del Lech di Poznan. E a Losanna Atletissima si è aperta questa sera con il concorso di salto con l'asta in riva al lago a trionfare ancora una volta lo svedese Armand Duplantis, che ha vinto con una misura di 6,21 m al termine di una sfida memorabile con il greco Karalis, fermatosi a 6,16 m. Domani il meeting della Pontesse con la grande attesa per Audrey Verrò, la friburghese fresca di titolo europeo, proverà l'attacco al primato del mondo degli 800 metri donne. Nell'hockey, prima amichevole stagionale e prima vittoria per il Lugano, che a Kreuzlingen ha battuto lo Zurigo 2-0 con reti di Fazzini e l'Ixel, lo svedese, al debutto con la maglia bianconera. Nel tennis, Carlos Alcaraz ha annunciato la sua presenza agli US Open, fermo dal 14 aprile per un infortunio al polso destro che lo aveva costretto poi a saltare Roland Garros e Wimbledon. Lo spagnolo sarà dunque a New York per difendere il titolo conquistato un anno fa contro Jannik Sinner, che dalla sua è alle prese pure con il recupero dall'infortunio al ginocchio destro e che al momento non ha ancora sciolto i dubbi sulla sua presenza a Flushing Meadows, dove il torneo inizierà il 30 di agosto.
2: Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo venerdì 21 agosto. In tutto il paese è molto nuvoloso, con precipitazioni frequenti in graduale cessazione da metà giornata e con temperature comprese tra 14 e 22 gradi. Termina qui il radiogiornale, ma lo ricordo, l'informazione è sempre presente sul sito e sull'app della RSI e torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari su Rete 1. Da Fabiano Rizzi e da Gianni Zocchi alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: non fanno fare niente.
1: Bentornati ad Outside is My Side, un viaggio nella musica fuori dal mainstream. Gli Outsider rappresentano la forza della perseveranza e dell'autenticità. Attraverso le esperienze di musicisti che si esibiscono nei luoghi più remoti, scopriremo l'importanza della connessione e della gioia nella musica.
2: Mila Trani è una poliedrica artista italo-spagnola che vive tra Milano e Barcellona. Ha studiato canto jazz alla Scuola Civica di Milano e pittura all'Accademia di Brera, ottenendo successivamente un master in vocologia artistica a Bologna, con una tesi sui dialetti nel canto popolare. Si è inoltre specializzata in tecniche vocali globali, percussioni afro-brasiliane e afro-cubane, canto turco, curdo, ottomano, greco e indiano. Nel 2012 pubblica il suo primo EP autoprodotto, 9, e nel 2015 fonda Elephant Claps, gruppo con cui vince numerosi premi internazionali. Il suo più recente progetto solista, Menta Selvatica, è un album in italiano uscito nel 2025 per un'etichetta discografica spagnola. Prodotto e registrato a Barcellona con musicisti della vivace scena world music catalana, l'album è un viaggio musicale che intreccia sonorità mediterranee, jazz, ritmi caraibici, atmosfere del flamenco e del fado, l'amore per il folklore italiano e una diffusa sensibilità contemporanea.

La nostra outsider di oggi è un esponente di spicco della world music, quella musica che mescola culture lontanissime e vicine, l'Oriente con l'Occidente. Milatrani canta come una sacerdotessa pagana, la sua voce ci fa viaggiare nei deserti magrebini e poi di colpo ci catapulta in oasi fiorite. Scrosci di pioggia si avvertono nel suo timbro, a volte leggero come un refolo di vento che ci porta profumi nascosti, a volte potente come un tuono. Mila ha una padronanza vocale che la iscrive tra le cantanti più virtuose sulla scena odierna. I suoi studi di canto jazz si evincono dal suo fraseggio, ma il miele che si assapora nei suoni che emette sono un evidente dono naturale. Mila Trani però è anche il popolo, la musica popolare, il suo essere, passatemi il termine, sofisticata, non la allontana per nulla dalla tradizione, dal sentire delle genti, dal genius loci delle terre di cui canta, anche in dialetto. Il suo timbro riesce a trasmetterci visioni di sogno e sole di sud. Il gelo sembra assente nei suoi pensieri e nelle parole che scrive, perché Mila Trani è una cantautrice. Le sue liriche vengono da una coppa di loto, visioni e miraggi che ci trasportano in un sogno lucido, da incantesimo circiano, e noi, come moderni Ulisse, tentiamo di resistere al canto di una sirena come Mila. Ma non possiamo fare a meno di abbandonarci nella voluttà del suono della sua cetra, che ci avvinghia e ci lascia ebri e perduti. Una perla della musica outsider, che siamo orgogliosi di ospitare per il nostro viaggio fuori dalla musica mainstream.

0: Questa era Essenza, un altro esempio dell'arte della nostra ospite, l'outsider di oggi, Mila Trani, che è qui con noi. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
2: Ciao Mila, io sono felicissimo che tu abbia accettato questo mio invito, perché sai la stima che ho di te.
1: Io anche, grazie.
2: E allora andiamo, mettiamo direttamente i piedi nel piatto della nostra puntata e ti chiedo: che cosa significa per te essere un outsider nella scena musicale attuale? Ecco.
1: Ti potrei rispondere su più livelli, nel senso che c'è una questione legata al tempo e una questione legata alla musica proprio. Prima di tutto, mi sono presa molto tempo per scrivere, per registrare questo disco, perché è stato un regalo che ho fatto a me stessa prima di tutto, e avevo voglia che venisse fuori tutta la mia ricerca, tutti i linguaggi che ho studiato, approfondito, che venisse fuori una sintesi di tutto ciò, che fosse un linguaggio mio, personale. Quindi mi ci sono dedicata, sono stata io a produrlo, per cui non c'era nessuno che mi mettesse fretta, per cui qualcosa che direi anacronistico, no? In questo momento storico dal punto di vista della produttività. Non solo, io ho un'età che è un po', forse un po' fuori.
2: Che non dimostri minimamente.
1: Questa forse è una fortuna, chi lo sa, però non mi importa particolarmente di avere l'età che ho, anche sì. Perché insomma, vabbè, l'urgenza c'era, quella di portare questo lavoro fuori e di farlo conoscere, ma c'è effettivamente una discriminazione rispetto a artisti e artiste, forse più artiste, che diciamo, oltre una certa età, non avendo più un aspetto che rientra nei canoni, o comunque forse c'è anche un aspetto nel mainstream che riguarda il poter essere plasmati o meno, perché certo. In realtà molti artisti giovani non hanno poi così tanta voce in capitolo rispetto alla loro arte, alla loro immagine. Quindi sì, c'è questo aspetto, e ho cercato di non omologarmi mai a nulla, né dal punto di vista dell'immagine, né dal punto di vista musicale, perché effettivamente anche questo lavoro è eclettico. Sì, si può inserire nella world, si può inserire nel jazz world, non si sa, quindi e quindi in realtà ho seguito semplicemente la mia necessità, e come forse si poteva fare un po' tempo fa rispetto ai tempi che possono essere differenti di un artista. Quindi questo sicuramente è un po' la caratteristica che mi fa rimanere così.
2: Senti, una cosa che mi interessa approfondire, forse può interessare anche i radioascoltatori, è: tu ti sei trasferita a Barcellona da un anno e mezzo.
1: Sì.
2: Che cosa hai notato di diverso rispetto all'Italia, riguardante naturalmente il tuo lavoro?
1: Certo.
2: Che differenze, che cosa hai notato?
1: Sicuramente c'è da parte del pubblico una voglia di nutrirsi di arte, di musica, ma perché c'è proprio l'aspetto culturale diverso, per cui
2: certo.
1: C'è un'educazione all'arte, alla musica. Se tu passeggi per Barcellona c'è sempre qualcuno che ha una custodia, che sta studiando musica, quindi c'è già un pubblico pronto a ricevere, e questo per me è già tanto. Poi ci sono più fondi per la cultura rispetto all'Italia, sicuramente. In Catalunya, ecco, io parlo della Catalunya in questo momento,
2: sì.
1: Perché conosco questa realtà, e quindi ci sono diversi bandi a cui si può accedere, questo è già un aspetto positivo. Poi ci sono comunque delle difficoltà, perché chiaramente i locali si comportano più o meno come quelli italiani, però è anche vero che ce ne sono tantissimi, cioè sembra un po' di stare a Milano 20 anni fa o anche di più. Quindi la musica c'è dappertutto, si respira. Io sono nata lì per questo motivo, perché c'è musica ovunque.
2: Certo.
1: Poi ci sono comunque insomma delle parti oscure anche lì, ecco.
2: Comunque abbiamo musica anche qua adesso,
0: certo.
2: No, Sergio?
0: Sì.
2: E che musica?
0: Beh, Mila è venuta in compagnia di Dario Spezia con la sua chitarra, e cosa ci proponete?
1: Vi proponiamo Sorella Malinconia, che è stato il primo singolo lanciato in Spagna. È un brano che parla della malinconia, appunto, che è un po' un ponte tra il presente e il passato, è il ponte che ci fa sempre stare nel ricordo come qualcosa di vivo, come qualcosa che ha segnato la nostra esistenza, e quindi per me diventa una sorella la malinconia.
0: Mila Trani con Dario Spezia.

0: Molto bella questa sorella malinconia, la voce di Mila Trani, la nostra outsider di oggi, con lei alla chitarra Dario Spezia, ringraziamo anche lui naturalmente, certo. Ma prima di tutto Mila Trani che è stata con noi.
1: Grazie tante Mila, siamo orgogliosi di averti tra di noi outsider.
2: Grazie mille a voi.

0: In altre parole.
1: Per settimane le vicende di Ceuta hanno occupato le prime pagine dei giornali e sono presenti ancora oggi tra le pagine dei quotidiani. Proprio oggi a pagina 10 e 11 del Tages-Anzeiger è pubblicato un lungo, veramente molto ampio reportage. Migliaia sono rimasti, le donne dicono che preferirebbero morire piuttosto che tornare indietro, di Patrick Ilgner, che è appunto dedicato alla situazione di Ceuta, mentre Tonia Mastrobuoni raccontava su Repubblica di ieri. D'altra parte, rifugiati, si apre il fronte svizzero, via libera ai trasferimenti in Italia, Berna segue la Germania sul flusso dei dublinanti, la cittadina somala da espellere godrà dell'asilo ecclesiastico a Norimberga. Insomma, da queste notizie partiamo oggi. Buongiorno Florinda Cambria.
2: Buongiorno a voi.
1: A partire dalla notizia della decisione della Svizzera, dopo la Germania, di trasferire i dublinanti in Italia, innanzitutto facciamo luce sul termine dublinanti. Di che stiamo parlando, Florinda Cambria?
2: Il termine si riferisce al regolamento di Dublino che è stato stabilito e accordato appunto in Europa nel 2003 e che ha avuto poi successivi aggiornamenti numerosi. L'ultimo risale al giugno scorso, al 12 giugno se ricordo bene. Gli aggiornamenti riguardano appunto dettagli circa i trasferimenti, gli spostamenti, la gestione soprattutto delle domande di asilo da parte dei migranti. Quello che prevede l'accordo di Dublino, il regolamento di Dublino, e che è previsto ancora nonostante gli aggiornamenti, le integrazioni dagli accordi di giugno, è che, e questo è il punto nodale, la gestione delle domande di asilo spetta al paese di primo ingresso dei migranti. In altri termini, i dublinanti sono persone richiedenti asilo che, dopo aver avanzato richiesta appunto di asilo, si sono trasferite in altri paesi rispetto al paese d'ingresso. E allora la questione dei trasferimenti, che oggi è appunto sulle pagine dei giornali, riguarda persone che sono richiedenti asilo, ripeto, quindi sono persone che hanno sono in attesa di essere riconosciuti come rifugiati e che però si trovano in un paese diverso, ad esempio nel nostro caso dall'Italia, dove approdarono, dove sono entrati, diciamo così, dopo il loro viaggio, e che dunque paesi come la Germania, la Svizzera, forse si diceva ieri anche l'Austria si sta muovendo in questa direzione, ritengono di essere legittimati a rimandare, a trasferire in Italia, perché sia l'Italia a gestire le domande di asilo.
1: E qual è il rapporto fra l'attuale querel sui dublinanti e la crisi di Ceuta, che ho accennato tutte queste due situazioni in apertura, secondo lei?
2: Sì, sì, il rapporto è evidente dal punto di vista cronologico, cioè partendo dal fatto che tra l'Italia e gli altri paesi in questo caso coinvolti vi è evidentemente una differente interpretazione degli accordi di giugno, perché pare che l'Italia interpreti quegli accordi come sospensivi dell'arretrato, diciamo così, cioè di tutte le persone che prima di quella data erano invece come dire, da ritenersi effettivamente dublinanti. In sostanza si riteneva come dire, sollevata dall'incarico della ripresa delle persone e della gestione delle loro domande. Partendo da qua, diciamo che cronologicamente la questione si è spalancata per effetto della decisione italiana di chiudere, di sospendere Schengen con la Spagna come atto di difesa preventiva, diciamo così, dal rischio di una temuta invasione. Sorrido perché non si trattava, sappiamo tutti che non c'era questo rischio, ma quello che emerge da tutta questa dinamica, da Ceuta alla questione dei dublinanti, alle reazioni dell'Italia, ma anche di Germania, Svizzera, eccetera, quello che emerge è una inadeguatezza di fondo, secondo me, ma proprio di tipo ideologico, che è diffusa in tutta Europa rispetto alla questione delle migrazioni. Il tema che mi serve fortemente inadeguato, ma anche fortemente evidente in tutta questa faccenda, è che il problema viene posto così: si tratta di bloccare i flussi migratori, non di orientarli. Si tratta infatti di trasferire, stiamo parlando di trasferimenti di persone, che ripeto, si tratta di richiedenti asilo, di trasferimenti di persone da una parte all'altra, da una parte all'altra, da un paese all'altro dell'Europa, in varia forma, anziché pensare invece che il problema è quello di applicare i diritti umani che l'Europa stessa ha sancito, su cui si fonda la tradizione giuridica europea e che spesso sono proprio anche per cui i
1: Scusi,
2: migranti sono
1: non
2: venuti da
1: abbiamo
2: noi, no?
1: sentito la parola e spesso sono anche perché è saltata la comunicazione.
2: Scusi, sì, dicevo, spesso questi diritti umani sono ciò che ha attratto i migranti a venire proprio in Europa, no? In nome di quei diritti che invece non vedono applicati, insomma, il problema si sposta, insomma, oppure si posticipa continuamente, no? Chi dovrà applicare questi diritti? Chi dovrà gestire le domande? Si tratta di gestirle, no? E invece è uno scaricabarile, come si usa dire.
1: E riprendendo le riflessioni di ieri sull'inefficacia delle diplomazie, parlavamo, no? Delle crisi, delle guerre, e invece in questo contesto quali potrebbero essere i motivi di queste gravi lacune in Europa nel governo dei processi migratori?
2: Sì, secondo me c'è una grande continuità tra ciò che dicevamo ieri e quello di cui stiamo parlando oggi. Infatti, come dire, l'inabilità, il fallimento, la sospensione della via diplomatica, della mediazione, degli accordi, mi sembra che confermi il fatto che non ci sia una volontà politica, cioè le carenze sono di ordine politico anzitutto, non c'è la capacità di visione di un progetto di lungo termine, e questa incapacità si basa su tanti elementi. Il primo, penso, sia siano degli interessi elettorali. In sostanza, il timore, no, del mostro della migrazione, e questo timore viene alimentato perché si ritiene che, soprattutto viste le spinte a destra che circolano in tutta Europa, alle prossime elezioni, se non si mostrerà agli elettori di essere stati sufficientemente duri e guardinghi sul pericolo migratorio, si rischierà di essere scavalcati a destra. In Italia abbiamo una situazione molto chiara, in Germania altrettanto, quindi i governi al momento cercano di mostrarsi, diciamo, col pugno di ferro ai loro elettori, elettori che sono poi spesso molto ignoranti, cioè mi permetto di dire questo, nel senso che ignorano diffusamente sia la
1: Questo
2: natura
1: è
2: sia
1: lo spazio,
2: l'effettiva entità.
1: dedicato all'opinione, quindi può permettersi di dirlo. Prego.
2: Esatto, sì, ma appunto è un participio presente del verbo ignorare. C'è una ignoranza diffusa della reale entità dei fenomeni migratori, che vengono esagerati, spesso le crisi vengono inventate, create, no? Pompate, come si dice, ma non, come dire, senza aggancio ai dati. Infine, secondo me, appunto, questo elemento e anche i timori politici, insomma, si basano su una inadeguatezza complessiva che risale ad una resistenza ideologica, antistorica, direi anche antiscientifica, su base razzista, appunto, di fronte a un fatto saccissimo, noto, basterebbe minimamente informarsi, è una constatazione, e cioè che gli esseri umani sono animali migranti. Gli umani da sempre migrano, e la migrazione, le migrazioni sono sempre state, sempre, la storia lo insegna, basterebbe studiarlo un po', la chiave della evoluzione, sia da un punto di vista strettamente tecnico-scientifico, sia da un punto di vista culturale. Non c'è evoluzione senza spostamenti, migrazioni e mescolanze, c'è soltanto la stagnazione di fronte alla quale ci stiamo slanciando, diciamo così.
1: La migrazione come chiave dell'evoluzione, mi sono segnata questa espressione. Florinda Cambria, sbaglio sempre l'accento del suo cognome, mi
2: È
1: perdoni.
2: abbastanza
1: Florinda
2: antica, non
1: Cambria,
2: si preoccupi.
1: Florinda Cambria, il nostro tempo insieme è a disposizione, oggi è terminato, ci sentiamo domani, grazie.
2: A domani e grazie.

0: 10 voci, 10 storie, 10 prospettive. Anche quest'estate Rete 2 ripropone le conversazioni raccolte durante le tante manifestazioni che ha seguito e ci ha raccontato. Festival d'autore, quando gli scrittori raccontano e si raccontano. Il meglio dai festival e dagli eventi della regione. A cura di Sandra Sain. Domenica alle 10.35.
1: Rete 2.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Giuseppe Cederna.
1: Quarta puntata. Il gatto di Gregory Corso. Amiche e amici di Rete 2, ben trovati. Sono Giuseppe Cederna. E siamo insieme di nuovo nel mio luogo del silenzio e della vicinanza al mondo delle anime giuste, che molto spesso hanno scritto parole vere, parole giuste. Scrittori, uomini e donne come Gramsci, Shelley, Keats, Amelia Rosselli, Carlo Emilio Gadda, Joyce Lussu, Dario Bellezza, Andrea Camilleri e Gregory Corso e tantissimi, tantissimi altri. Siamo qui nel cimitero cattolico di Testaccio e le parole giuste, quelle vere, ha scritto Raymond Carver, hanno lo stesso potere delle azioni. E qui nel silenzio di quest'oasi cittadina è ancora più vero ed è ancora più facile farne esperienza. Oggi voglio portarvi a trovare Gregory Corso, il poeta americano della Beat Generation, amico di Ginsberg, di Kerouac, di Ferlinghetti. E la sua tomba è appena un paio di metri più in basso della tomba di Percy Bysshe Shelley. Sono tutte e due a ridosso delle mura aureliane. Pensate al silenzio dei mattoni e delle pietre di riempimento di queste mura che hanno resistito quasi 2000 anni agli attacchi dei barbari di ogni tempo. Ciao Gregory, quando arrivo qui lo saluto sempre per nome. Questo poeta che non ho mai conosciuto, ma che immagino grosso, ruvido, un po' beone, molto generoso, diretto senza risparmio al cuore della vita e della poesia. Sentite cosa dice una poesia di Gregory. Ho visto persone guadagnare l'infelicità perpetua con un solo gesto, assecondare il sentire degli altri e non il proprio. Quando non siamo allineati con l'universo, il tempo fugge via come polvere di sabbia tra le dita. La tomba di Gregory Corso è un riquadro piccolino di marmo, bordato da una siepe, anche lei piccolina, sempre curata di bosso. Sul marmo è incisa una breve poesia di Gregory Corso e parla dello spirito che ci dà la vita e poi confluisce nella morte, come acqua